0: Richard Kirk.
1: Metal Gear Solid.
0: Metal Gear Solid.
1: Oh, Metal, che è un...
0: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
1: Gear.
0: Gear
1: Solid.
0: Solid.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi mi faccio una Scopal 5.
1: Al bar.
0: Al bar, una scopa.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi?
1: A Ace Combat 5.
0: Ace Combat 5.
1: Ma che Ace Combat?
0: Apes.
1: Keep it on the run, driving in the sun,
2: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
3: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
0: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
1: Scaleio? A Scalea andiamo.
0: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
1: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
0: Polo, Ray Flores.
1: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph
0: E questi jeans dell'astronave? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
1: I jeans, ma che c'è la...
0: Questi jeans della Stone Islands.
1: Stone Island.
0: Ma perché scrivono come si legge?
1: Si chiama così, Stone Island.
0: Io sono un uomo di parola. E intendo?
1: E che intendo?
0: Intendo. E intendo essere...
1: Esserlo
0: fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
0: No,
4: la salsedine.
0: Perché c'ho la voce giù?
1: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
0: E intendo esserlo.
1: E intendo.
0: E intendo. Allora,
1: se non mi spugno.
0: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me il mezzo. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
1: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
4: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin vince.
1: Ma che vince?
0: Sembra vince.
1: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
1: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
1: Martin.
0: Martin. Vincen!
4: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
4: Psicologicamente. Sì.
0: Migliorare psicologicamente.
1: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
1: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
0: È psicologicamente.
1: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
3: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
4: Bacchera!
0: Che dolore amaro!

0: buon ritrovamento a tutti quanti i fedeli che ci sono all'ascolto in questo momento su Radio Maraia. Ringrazio tutte le signore che ogni giorno ci donano soldi e soldi, mandateli per la parrocchia che servono sempre tanti tanti soldi. Al nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli 34. E adesso sentiamo subito chi c'è all'ascolto, eh? Sentiamo. Pronto?
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ero indecisa di rispondere, perché siccome che c'è una persona che fa numero privato, lo rispondo e mi dice cose che non mi dovrei dire. Pronto?
2: Dimmi, bastardo.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma in che senso, scusami?
1: Dice parolacce.
0: Ma sarà un cretino, un ragazzino.
1: Io sono andato in caserma, ho parlato con il maresciallo. Vediamo se lo fa di nuovo, se mi chiama di nuovo.
0: Sì, sì. Ma sì, ma cosa puoi fare, nel senso, quando ti fanno uno scherzo del genere? Cos'è che può succedere?
1: Ma questo lo fa parecchie volte. Mi ha chiamato proprio all'ora che mi chiami tu.
0: Ah.
1: È verso le 6:30.
0: Ma sarà qualche cretinetti.
1: Mi pensavo che eri tu.
0: No, vabbè, nel senso, io non mi metto a fare gli scherzi.
1: No.
0: Ma magari un ragazzino che ha preso la rubrica, ha preso così.
1: No, è la voce di un adulto.
0: Di un adulto?
1: Sì.
3: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Pronto? Che poi quando...
0: Ma sono curioso, cosa diceva?
1: No, ma quando uno è giovane,
0: sì,
1: si sente dalla voce.
0: Ah, ok, ma cosa ti ha detto di così tanto che ti ha dato...
1: Che poi, sei quella. Ho detto, beh, non ti vergogni. E tu a me, ho detto, non mi conosci.
0: Ho capito. Questa domenica faremo una festa in oratorio che riguarda un po' il mare. Il mare, le barche, diciamo che facciamo una specie di carnevale su quel tema lì, con le barche, ok. Ho scritto una canzone che sarebbe una preghiera che poi suoneremo con tutta l'orchestra, e volevo provarla con te.
1: Ok.

Ma posso sognare? So solo dal momento che credo al sentimento, giuro che per noi che non finirà.

0: ci sono in barca che saltano giù.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stai pregando?
0: Sì.
2: Fai una cosa, un consiglio: se vedi che ti chiamano e ti fanno ancora gli scherzi, mandali a quel paese, butta giù il telefono e basta.
0: Ma,
2: non stare a dire.
0: Ma io ce l'ho mandato già a quel paese.
2: Ma sì, non andare neanche dai carabinieri, che non serve a niente. Mandali a quel paese, sti pirla cretinetti, va.
0: Ma sì.
2: Ma sì, dai, che poi magari vanno i carabinieri, poi li denunciano, viene fuori un macello.
0: Se tu dici parolacce alle donne, gli è brutto?
2: Ah, beh, questo assolutamente sì. C'è il carcere, sì. Va bene, ti saluto.
0: Ok.
2: Ciao Domenica. Anche a te, tante belle cose. Ti faccio sapere se faccio gli gnocchi.
0: No, ok, falli bene.
2: Sì.
0: Ok, ciao.
2: Ciao.
0: Un abbraccio,
2: anche
0: ciao.
2: Anche a te, stretto forte.
0: Grazie, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola, non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo occupando...
1: No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutti il rimborso?
2: Guardi, io... lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato flaggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma
2: no...
1: cosa mi stai dicendo?
2: Lei non lo ha flaggato. Se flaggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho flaggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
4: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
4: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
4: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
4: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
4: Ma le vengo incontro in che se mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
4: Dai, è palese. Lei è comunque il servizio l'ha ottenuto. Cioè, lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
4: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sai, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
4: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
1: Ma lei come si permette?
4: Io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
1: Lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Lei mi sta giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo, eh.
1: Va bene, ok. Mi do una calmata.
4: Bravo. Una persona come lei, che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché lei mi sta offendendo?
4: Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Lei mi sta continuando a dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè, io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso.
4: Lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione. Shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio,
4: certo,
1: che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
1: Ma non
4: barbone
1: credo.
4: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto. Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
5: Porca troia, come era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome,
8: cognome,
7: numero telefonico,
8: comune di residenza, hobby, passioni segrete,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi siamo pronti, andiamo.
0: Wonderland.
2: Bella,
3: sei ancora sveglio,
2: Pronto?
3: Bella la vita, Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
2: Pronto?
3: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Sparare!
3: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro, l'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, minchia. Sono Tony Termosifone. Sono Tony Termosifone.
2: Chi parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Chi è mosso il sardo un po', chi è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Non ho capito, chi è? Che devo parlare, chi è?
3: Nervosa mille.
2: Il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Ma tua cosa, facevo l'ingegnere questa, io non c'ero a casa.
3: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno,
2: Se non lo so da parare!
3: Non fare cazzate che... Veramente!
2: Chi parla?
3: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
2: Ma chi parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: E io non lo so da parare, Salam, si sente poco a poco!
3: No! No, no!
2: Ma devo venire l'avvocato per la tangenziale, non lo so da parare, va bene, non c'era quando è venuto!
3: Madonna, una voglia di fare un bordello della...
2: Ma io non lo so da parare! Pronto?
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Pronto, chi parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone? Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, non lo so da parare, non lo so da parare.
3: Allora non hai ancora capito,
2: Ma chi sei?
3: Non hai ancora capito, non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa!
2: Ma non ti sento, non so da parlare!
3: Sono Tony Termosifone!
2: Non ti sente!
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Telefonato al mio telefonino! Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: Giuseppe, perché l'ho parecchia nuova, non lo so da parlare.
1: Continua a non rispondere, continua. No. Oia, testa a forma di cane.
0: Bestie, non so chi siete, però
1: che cazzo si fa, cos'è, un tamburo di una 44 magnum?
0: Bestie,
1: te la pianto nel cervello la 44 magnum.
0: Che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire.
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima puntata della Zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime, a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie: da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia. Ma c'è anche il problema dell'acqua, che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati. Ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
4: Quali incendi?
3: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
4: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
3: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
4: Ce n'ho tante io di tragedie, vado a pensare quella, si arrangino.
3: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
4: Ma che
3: scusi.
4: Cazzo me ne inculo.
3: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
5: Senti, più danni, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
3: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
5: Cosa cosa fare?
3: Avrai una posizione in merito, secondo te è un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
5: La posizione in culo, dai.
3: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
5: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California si sa è un posto, adesso non sono informato, ma so che è un posto
3: che tu non sia informato, che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento, penso che lo sappia anche Paolo Fox.
5: No, quelli cagliari, sono via a lavorare. Dai, non stavo parlando di segurare, non me ne dai un cazzo.
3: Ti sento rilassato.
5: Ero rilassato prima che tu mi chiamassi. Porco.
3: Ma fatti vedere. Puttanate. Hai dei problemi?
5: Ma va a fuoco, zicca.
3: Hai dei problemi? Fatti vedere. Vai dal neurologo.
5: Moia, perché te ne sono stata la volta spacco, te ne reso moia, moia.
3: Hai finito? Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella bella, isterica! Bella. Puttanella!
5: Basta! Falco!
3: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie, due minacce, tutta la tua posizione.
5: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
3: Non sei niente, sei inutile, in quanto
5: ma
3: inutile.
5: Ma sei inutile, tu
3: inutile.
5: E tutta la tua razza.
3: Inutile, verrai spazzato via dalla storia, nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno, da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
6: Sono incendi normali che purtroppo
3: succedono.
6: Fanno questi danni.
3: Capita, dice uno, se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone, è normale, dire.
6: Ma non è che ci sono i piromani, non è che
3: ci
6: c'è,
3: sono i piromani.
6: Certo,
3: quindi lei propende per la pista del piromani?
6: Insieme al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
3: Basta un piromane e un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti.
6: No, un piromane e un po' di vento, qualche piromane.
3: Quanti piromani servono, dica?
6: 7-8
3: ben organizzati,
6: una serpentina ognuno.
3: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' di vento, una città di 20 milioni di abitanti finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8? Vogliamo fare 10, che cifra tonda?
6: No, 7-8. Sarebbe andava a fuoco pure la California.
3: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto.
6: Sì,
3: con 6 invece?
6: No, 6 andava a fuoco solo la casa di Mel Gibson.
3: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
6: Sì.
3: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grayskull. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice...
7: Ma pensavo che avessi cancellato il numero, porco! Non è settimana... Scusa. Tu giorni scorso ho detto... Ecco che non è neanche bello, non mettiamo a cancellare il numero finalmente!
3: Senti...
7: Infame bastardo,
3: ma neanche gli auguri...
7: Infame bastardo, maledetto,
3: scusa, almeno...
7: Monto!
3: Almeno gli auguri!
7: Cancella immediatamente il mio numero!
3: Dai, su...
7: Bastardo!
3: Almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri...
7: Non te... Non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi, tu!
3: Prima di tutto...
7: Monto.
3: Prima di, tutto, prima di tutto,
7: prima di tutto
3: volevo porgerti.
7: Non c'è prima di tutto, prima di tutto.
3: Parlo io.
7: Scusa, tu te
3: parlo io.
7: Infame bastardo.
3: No, parlo io, decido io.
7: Decido io.
3: Cosa è importante.
7: Maledetto.
3: Tu non conti niente, decido io. E decido che
7: tu
3: la cosa.
7: Non decidi un cazzo della mia vita.
3: Tutto.
7: Infame.
3: Io decido.
7: Non decidi un cazzo.
3: Io ti piloto.
7: Brutta merda.
3: Io ti piloto.
7: Brutta merda.
3: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
7: per. Sai, mi hai con le carotine,
3: allora,
7: bastardo,
3: senti.
7: Vedi, telefonate tue di cortesia, cane. Venire qua solo a far venire luce,
3: fai parlare
7: per farmi gonfiare il cuore, bastardo.
3: Non fai parlare, non mi fai parlare. Io volevo dirti per augurarti.
7: Non ti faccio parlare, no, perché
3: pazzo.
7: Sei infame, perché
3: pazzo.
7: Vieni qua a coglionarmi, bastardo. Cane l'altra volta.
3: Allora,
7: sei pronto, maledetto.
3: Hai finito? Hai finito?
7: Che non ti sia altro.
3: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
7: Porto.
8: Pronto! Pronto! Sono Parenzo! Sono Parenzo!
3: C'è Davide che vorrebbe farti gli auguri per un sereno.
7: Ma sono cazzo di Davide! Non lo pago il su! Bastardo cane!
8: Senti, ma
7: anche gli amichetti!
8: Ma non c'è la possibilità qua!
7: Ma non c'è! Ascoltami quando sei in diretta!
8: Pronto, sono Parenzo, ma non c'è la possibilità!
7: Ma fai culo da merda! Cane che ti!
3: No,
7: cane.
3: No, aspetta!
7: Bastardo di un orto, maledetto!
3: Allora, fa culo, Parenzo, ce lo mando solo io! Ce lo mando solo io!
7: Pazzo! Non posso andare! Mi arriva sotto,
8: mita!
7: Cane, la vivi tutti quanti! Bastardi!
8: Antisemita!
7: Ma un ammazzello, però! Ti farò fare la fine!
3: Mostro.
7: Che The Night Stalker fece fare le sue vittime! Bastardi, maledetti! Mostro. Dovete morire male, dovete! Dovete morire male!
8: No,
3: no. Vedi che neanche Davide
8: neanche
3: riesce.
8: Davide,
3: niente, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché questa persona è squilibrata. Squilibrata.
8: Comunque è un antisemita. Gli faccio una
3: doppio.
8: Bella denuncia.
3: Bravissimo. Oh. Due, fanne due. Adesso mi taglio la punta del cazzo e divento semita anch'io.
8: Bravissimo.
3: Alla prossima, ciao. Alla prossima.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
10: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
12: Dai. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
10: Dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
11: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
10: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello Zoo di 105.
16: Centrale a Pirata dei Clitoridi. Centrale a Pirata dei Clitoridi. Rapina in corso fra l'ottava e via delle ascelle sul mento. Intervenire subito, passo.
17: Pirata dei Clitoridi a centrale, ricevuto. Sono lì in mend bam bam bam.
16: Che cazzo sei, Gigi Daga? Che forte sto Pirata dei Clitoridi. Centrale a Giraffa Griffata. Centrale a Giraffa Griffata. Rissa in corso fra la settima e il palazzetto del ghiaccio de Piscia. Regarsi in loco, basta.
18: Giraffa Griffata centrale, mi dirigo sul posto.
19: Voce da Poide.
16: Effettivamente c'hai ragione, sta a pensare pure io. Ah, ma guarda chi c'è, l'amico mio. Centrale a Puttanella Bizzita. Centrale a Puttanella Bizzita. Mi ricevi, Puttanella Bizzita, passo.
20: Porca puttana, sempre... Puttanella Bizzita centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro purtroppo. Ti ricordo però che fra 5 minuti il mio turno finisce, quindi passo.
19: Parli male, Poide!
20: Cazzo stronzo.
16: Centrale a Forfora Anale, centrale a Forfora Anale, negativo, ripeto, negativo. C'è una chiamata urgente per te. Ripeto, tuo padre lecca il buco dei culi ai cadaveri dei cani. Devi restare in servizio ancora per un po', passo.
20: Forfora Anale a centrale, d'accordo. Se proprio devo. E quale sarebbe questa chiamata urgente? Se si può sapere. Poi non ho capito la roba di mio padre, mi è sembrato di capire. Passo.
16: Sì, ma tanto non te pensa che te lo pagano come straordinario, eh? Cagna che squirta nella piscina comunale, mi dicevi? Centrale a Cagna che squirta nella piscina comunale. Purtroppo c'è giunta una chiamata d'aiuto dalla scuola di bondage di via dei Frustini Chiodati. Devi andare a vedere di cosa si tratta, passo.
20: Cagna che squirta la piscina comunale a centrale. Che palle, va bene, mi dirigo su scuola di bondage, quel posto lì. E però voglio i soldi straordinari, eh?
16: Adesso sto interrogando il computerone centrale sulla tua richiesta di straordinari pagati per questo intervento. Un attimo che inserisco i dati. È venuto fuori il nome di un piccolo rilievo sugli Appennini, un colle.
20: Quale rilievo passo?
16: Col cazzo!
19: Oide!
20: Ma chi è sto cretino che sta sempre a sentire? Fanculo. Capito, passo.
16: Centrale a Bottarga de Sbocca. Centrale a Bottarga de Sbocca. Qual è la tua posizione? Aggiornaci, Bottarga de Sbocca. Siamo preoccupati. In realtà non è vero, non ci frega un cazzo. Ma devo rompere i coglioni, passo.
20: Bottarga de Sbocca centrale, sono davanti alla scuola di bondage. Hai scoperto di cosa si tratta? Passo?
16: Centrale a Bocchino Fantasma. Centrale a Bocchino Fantasma, negativo. Purtroppo negativo. Tra l'altro tua moglie ha le guance deformate da tutti i cazzi che si è piato da tutto il distretto. Pare uno Sharpei, ripeto, pare uno Sharpei. Sharpei. Comunque, qualsiasi cosa succeda in loco, è vietato usare la forza. Ti è giunto forte e chiaro il mio messaggio? Non sei ancora uno Jedi, passo.
19: Come succhi al puttanone?
20: Bocchino Fantasma centrale, ricevuto, sto entrando nella scuola di bondage. Permesso? C'è nessuno?
21: Alla buon'ora, sei in ritardo per la lezione.
20: Scusi, quale lezione? Io sono della polizia, si vede... Cioè, c'è la divisa, non so se...
21: Bravo, vedo che sei entrato già nel personaggio. Bene, iniziamo allora. Zitto e soffri, schiavo!
19: Oh, stronza! Ma sei fuori, oh!
21: Non insultarmi!
16: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo udito dei suoni inconsulti. La tua radio va tutto bene?
19: C'è una stronza che mi frusta!
16: Devi usare la parola di sicurezza per farla smettere. Devi usare la parola di sicurezza, ripeto, devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, passo.
19: Qual è?
16: Ciao qua. Aspetta un attimo,
21: Hai paura, eh?
19: No, mi fermo nella madonna, bastarda!
16: Scusa, Palandoni, che ti ricordi? C'è stava un post-it qua con la parola di sicurezza, ti ricordi dove ho messo?
22: Krakatoa era la parola di sicurezza.
16: Ah, grazie, grazie. Centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo trovato la parola di sicurezza.
19: Qual è?
16: sembra che sia farfalla.
19: Provo, farfalla! Farfalla!
9: Ah, lo vuoi di più, eh?
19: Oh, no, no, no, no! Ah, non funziona! Farfalla si è incazzata ancora di più!
16: Prova pinolo tostato, prova!
19: Pinolo tostato!
9: Ah, vuoi anche gli schiaffi, eh?
19: Ma no! Aia! Pinolo tostato significa schiaffi, farfalla! Aia!
16: Prova, aspetta! Stagno bagno ragno!
19: Stagno bagno ragno!
9: Vuoi che ti strappi i capelli, eh?
19: Oh, la madonna, no! Ma che cazzo, ma che pratica è? Centrale, mi sta tirando i capelli, non è giusta!
16: Scusa che ha scritto al collega Cirilli, io non parlo. Ah, mi dici che è il nome di un vulcano? È il nome di un vulcano?
19: Vesuvio, Vesuvio!
9: Ah, aspetta che accendo una sigaretta, così te la spengo sulle chiappe!
19: Oh, la madonna, no, non è Vesuvio! Non è Vesuvio!
9: Ah!
19: Qual è l'altro? Etna!
9: Vuoi la mazza chiodata?
19: Nel culo! Ma tu lo suggerire, stronzo!
9: Ah!
19: Il mio altro vulcano centrale!
16: Aspetta, quello islandese!
19: Krakatoa!
9: Vabbè, che noia!
19: Ah, pure! Sono sanguinato centrale, ambulanza, uomo a terra!
16: Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirti!
19: Cosa?
16: Non devi dire assolutamente la parola ambulanza, sennò ricomincia!
19: Come? Krakatoa!
9: Non ce l'ho più, mi dispiace!
19: Cosa?
0: Usa il getta.
2: Povero sangolese.
0: Povero.
4: Radio 105.
23: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro tu. A sorte.
5: Shitto sang langan. Riddle. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì?
5: Come and rain. Shed
6: non è di colore però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
6: È una merda. Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avanti. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò. Sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se, Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa dell'evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
0: Nel 2050, il famoso programma di Paolo Bonolis, da Ciao Darwin, diventa Darwin era un coglione.
2: Paolo Bonolis presenta Darwin era un coglione.
3: Buonasera e benvenuti a Darwin era un coglione. Sono Paolo Bonolis e facciamo entrare Madre Natura.
4: Sono Madre Natura, guardate che bel culo robotico che ho. Ho aperto OnlyFans, venite sulla mia pagina e con 9 euro, vi faccio tirare i cazzi.
3: Diciamolo cazzo, grande figa che sei, se non fossi sposato ti darei così tanti colpi da farti andare in cortocircuito. Bene, adesso che abbiamo visto un po' di figa passiamo alla puntata, stasera avremo perché incontro etero per rappresentare gli etero. Con noi Macho Capatunda.
5: La fica, ma non è quanto è bella la fica.
3: Ricordiamo che Macho si è chiamato la canalis, bastardo. A rappresentare i c***i, insomma, quelli contro natura. E con noi David Bowie.
6: Think the faker is old, the new faker's the cazzo.
7: Il cazzo fa schifo, ma non è il cazzo puzza, ma non è.
6: You are virtue, the faker's brat. The cazzo is the future.
7: Perdonami Paolo, ma io mi sono chiamato la canalice, non posso sentire queste cose contro la figa.
3: Pubblico, cosa preferite, la figa o il cazzo?
8: La figa.
5: Risultato scontato mio caro Bonolis. La figa è il motore della nostra società, ma non è.
9: Parlate per voi dalle nostre parti, non pensiamo a tutti i costi.
3: Ecco Papa Francesco, non tocca ancora a lei, rimanete con noi nella seconda parte della trasmissione. Parleremo di come farsi scomunicare. Un grande scontro fra Vaticano e il programma radiofonico Zoo di 105.
0: Nel 2050, Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti. Purtroppo però, nel futuro, i concorrenti sono tutti robot che arrivano da altri pianeti e questa cosa lo innervosisce molto.
10: Ben ritrovati a chi vuole essere Teramea, super miliardario. Mi scuso ancora per l'ultima puntata, ma R2D2 mi ha fatto salire la carogna. Speriamo che il notaio mi abbia trovato un nuovo concorrente, perché a me i robottini fanno girare il cazzo facilmente.
11: Vai sereno Jerry, cerca di stare calmo.
10: Calmo un cazzo, ho la faccia da brava persona, ma se mi girano i coglioni picchio anche gli anziani. Facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Come ti chiami e benvenuto?
12: Sono un android del pianeta Bucchin. Perdonami, ma non parlo bene la vostra lingua.
10: Notaio cazzo, ma è possibile che mi fai arrivare solo gente
11: p***oide? Ricordati che dobbiamo essere inclusivi.
10: Ma a me di essere inclusivo non frega un cazzo. Prima venivano solo terroni disperati, adesso emigrati da altri pianeti che parlano come p***oide, ma che cazzo. Senti, provo a stare calmo. Sappi che ho la pazienza ai minimi. Se mi gira il cazzo, ti metto le mani addosso.
12: Io capire poco vostra lingua. Aver bisogno di soldi di mandare parenti su altro pianeta.
10: Mi prudono le mani, dai. Proviamo con la prima domanda facile. Come si chiama la statuetta d'oro sulla punta del Duomo di Milano? Questa la sa anche il mio cane.
11: Calmo Jerry, stai calmo.
12: Riduci la risposta sia Teddy, il Teddy del Duomo.
10: Ma no. E ancora non, ma lo vedi che faccio bene ad infuriarmi. Dai fuori dai coglioni, androide di merda. Facciamo entrare il secondo concorrente, che mi auguro sappia almeno parlare la nostra lingua. Ma allora me le volete tirare fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Strapor... cazzo di...
9: Jerry Scott, ti dovresti vergognare. Non si dicono queste cose in televisione.
10: Francesco, non ti si mettere anche tu? Non eri da Bonolis?
9: Da Bonolis si parlava di fica. Qui si tirano i porconi, diciamolo, la televisione italiana. Non cambierà mai.
0: Avete ascoltato 2050, il futuro delle televisioni italiane. Diciamocelo, è una merda senza fondo. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Con il campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Verrazza è mai da una borraccia!
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia!
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: E vai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
0: bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocche!
0: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendator Giulio Schiappi è ancora in vacanza sulle nevi, nonostante il periodo natalizio si sia chiuso da una settimana abbondante. Forse perché lo stesso Schiappi non riesce ad uscire dallo stato di estrema dissociazione dalla realtà, dovuta agli abusi di alcol e droga, e dal potere persuasivo di una sessualità estremamente promiscua, scatenatasi fra le mura della sua baita di proporzioni disumane, affollata di mignotte, trans e nani del circo.
3: Allora, essere insulsi, siccome sono strafatto di metanfetamina e psicofarmaci, ho una visione. Tu inculi lui, lei lo succhia lui e poi facciamo un trenino sulla base di un brano di Riccardo Fogli. Paccolò l'idea!
4: Schiappi, siamo chiusi qui dentro da 2 settimane. Secondo me potremmo anche fare una doccia e tornare a casa. Io male ai genitali.
3: Uè, cazzo ti ho pagato a fare, bastardo sotto il meto? Il mio ingaggiatore è stato chiaro. Si chiama Adoltanza. Finché non infarto come ogni anno e considerato il formicolio al braccio sinistro, il male alla parte alta della schiena, non dovrebbe volerci tanto. Forza, dai nani, scopatevi il mio amico orso mentre bevo vodka dal culo del trapezista.
4: Okay.

0: E a me che cazzo me ne fotte? Devo fare un pandoro del cazzo e li mandi a fanculo!
1: No, credo che non abbia capito. Abbiamo qui i grigioni.
0: A gennaio? Ma non sono in letargo?
1: Schiappi, lei è fatto?
0: Perché è ubriaco, no?
1: Allora sarò chiaro, c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza e ora sono qui in ufficio per accertamenti. Amen.
0: Chiamo immediatamente la clinica chirurgica clandestina cinese per il cambio fattezze. Intanto lei predisponga un passaporto falso a nome di Eros Ramazzotti.
1: Eros Ramazzotti? A parte, non credo sia una soluzione corretta, Schiappi.
0: Vabbè, temporeggi. Faccio una call con il mio amico arcinissimo che potrebbe darmi un consiglio più lucido. E basta cazzo, succhiala quell'orso! Ti sembra il momento, su! Tutti fuori dai coglioni che c'ho da risolvere un casino! Maledetti parassiti! Pronto, bolla? Che stile, non rispondi più nemmeno con il pronto! Che sprezzo del menefreghismo nei confronti del prossimo! Un vero esempio!
2: Dai, su! Che c'è? Che sono in para? Che mi annoio tantissimo!
0: E non sei felice?
2: Sì, non si sente!
0: Ma insomma, senti, bolla, c'ho un cazzo con i grigioni, come mi devo comportare?
2: Ah. Allungaci una Witton con il ripieno!
0: Cazzo, sì! Un palo dici che basti?
2: Pezzente!
0: Che bomba il Bolaffi! Sa sempre come umiliare il prossimo anche nell'illegalità!
3: Dopo un raccapricciante tentativo di corruzione non andato a buon fine, lo Schiappi ricorre alla mossa delle mosse degli imprenditori per evitare qualsiasi conseguenza legale per le sue tremende malefatte fiscali e personali. L'unica scelta possibile per evitare il carcere e il fallimento. La cara e vecchia entrata in politica in un partito di maggioranza qualsiasi grazie al foraggiamento imbarazzante di qualche sottosegretario influente e un paio di vecchie troie reduci dei precedenti governi.
4: Dottor Schiappi, lei rischia grosso. Stiamo verificando i libri contabili del 2003 e già ci sono almeno 20 anni di galera. Non oso immaginare in altri 20 anni di attività cosa abbiamo accumulato con questa sua, diciamo, attività commerciale.
0: Senta, maresciallo, allora le spiace se mi giro a fissare l'orizzonte sconfinato dell'Alta Brianza, lasciando incustodita questa borsa di lusso che contiene 2 milioni di euro in contanti? Se nel mentre io mi chino ad allacciarmi il mocassino fatto su misura in pelle di pitone indiano, lei volesse deporla in un luogo più comodo e sicuro, faccia pure. Io intanto fisco qualche inno fascista per coprire il rumore.
4: Schiappi! Niente, sta cercando di corrompermi!
0: Io? Ma che cazzo dice? Perché lei non gira mai con una borsa di Witton con dentro 2 pali? Con cosa paga il bar?
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
5: Se verrò eletto, proporrò tante cose!
6: Bravo! Bravissimo!
5: E poi risolverò un sacco di cose! E probabilmente andrò là! E poi tornerò qua! E poi su! E giù! E via!
6: Bravo! Questa persona mi rappresenta perfettamente!
5: Basta! Basta con ste cose degli altri che sono candidati!
6: Ha ragione, basta con gli altri candidati!
5: Sapete cosa vi dico? Chi pippa, alzi la mano!
6: Non capiamo, in che senso?
5: Nessuno? Nessuno ha almeno una riga da offrire?
7: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
4: Raga, idea della Madonna.
2: Quale, cazzo.
4: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una

0: confraternita, eh?
1: No, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
2: Scusate, ma io ho un problema.
3: Quale?
2: Non ho il buco.
0: Dai, cioè 50 anni non hai messo l'orecchino, ma che cazzo sei, un parroco?
3: No, veramente?
2: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
2: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio.
3: Ma non dire cazzate, dai.
0: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
3: Dai, dai, andiamo, dai, cazzo.
2: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezioni o cose simili.
0: Ma vai, tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
2: Ok.
4: Ehi, hey, fatti.
5: Ma che cosa hanno detto i medici?
0: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
5: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
0: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
6: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
2: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
7: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
2: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello, non me la racconta giusta.
7: Va, ma che cazzo dici?
2: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
7: Dai, cazzo di Bernacas!
2: Guarda il culo Nembi, guarda.
7: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina.
2: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello e giubbotto. Guarda il culo Nembi.
7: Dai, stronzo, guarda il meteo sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo.
2: Te l'avevo detto, come lo nevi!
5: Prendimi la mano! Non parla!
2: Dio, si è trasformato in niente!
5: Ti porterà via!
6: A Catania si dice arancino maschile, a Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
7: Yeah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
8: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
7: Chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
8: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
7: Dai, scopiamo.
8: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
7: Ah, ce l'ho sotto la sella dello scooter.
8: Minchia, ma sei uno scemo.
7: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
8: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
7: Minchia, sono super falco io.
4: Ehi, fatti.
7: Eccomi, sono tornato.
9: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
7: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università, altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
9: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
7: Già.
9: Scopiamo?
7: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
9: Preservativi?
7: Non ce li ho.
9: Vabbè, dai, stai attento.
7: Ma certo.
4: Ehi, fatti! Due!
10: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
7: Già.
10: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
7: No, non si preoccupi. Lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni. Non si sa mai.
6: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
14: Sì?
2: Che modo di rispondere, sì?
14: Mi dica.
2: Sì, madonna, che...
14: Siccome ho visto privato, i soldi privati sono sempre telecom e roba varia, no? Perciò... Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate.
2: Ascolti, vabbè. Autoctono, allora praticamente come sentirai io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo, un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da... Diciamo... Vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei, comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
14: Vabbè, lei cosa servirebbe?
2: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta che le compro, quindi...
14: Sì, perché quale ricorrenza?
2: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terrone. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta.
14: È caduta la linea.
2: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
14: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
2: No, no, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
14: E niente, allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
2: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
14: Ah, ho capito.
2: Sì.
14: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
2: Avete un sito? Incredibile.
14: Abbiamo il sito.
2: Dimmi il sito.
14: Allora, se vai su Amazon.
2: No, Amazon è Amazon.
14: Abbiamo anche il sito, comunque là puoi vedere i prodotti e poi magari potevamo vedere.
2: Ma cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cos'hai detto?
14: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, ciao.
2: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
15: Sì, pronto, di che qual è il problema tuo?
2: Beh, scusi, ma il modo di parlare, cioè non ho capito, ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
15: Non vendo bomboniere. Tu che vendi a quest'ora che non c'è da fare niente, che chiami?
2: Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente, però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
16: Ehi, ciuccia fiscale! Come ti permetti di mettere giù la cornetta?
15: Sì, è quello della televendita.
16: Guarda che vengo lì, ti spacco la testa con il tuo cazzo di bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone!
2: Vedi, mi ha fatto innervosire, parlando meridionale mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai.
17: Ah,
2: Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
15: Bella decorata.
2: Cosa hai detto, scusa?
15: Ma te l'ho detto, l'hai capito, coglione. Mettitela in culo la bomboniera.
2: Vedi, questo modo di fare non va bene.
15: No, tu te lo sai fare, bene. Lo so già.
16: Perché mi hai fatto trasformare, terone di merda? Bastardo! Teroni!
13: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. 105.
12: Lo zoo di 105.
17: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
18: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione, si chiama.
19: Visionaria, buongiorno.
2: Pronto? Salve, sono Remo.
19: Buongiorno.
2: Sono Remo Gelamella, che fa andare la cappella.
19: Pronto?
2: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
19: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
2: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
19: Mi dica tutto, mi dica tutto.
2: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
19: Sì?
2: Devo fare un remake dei miei contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop, un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
15: Guarda, la stoppo subito perché le faccio la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
2: Ecco che entra. Allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia col signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
20: Sì, un momento.
2: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, sparagli in faccia.
21: Venga!
2: Mi ho stretto sulle palle.
21: Dito nel culo, no, dito nel culo, no.
2: Ok, stop, ragazzi.
20: Pronto? Chi sono?
2: Sì.
20: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
2: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza. Non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il camshot, ok? Allora, tienitela, stringi alla base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
20: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
2: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia. Però possiamo magari anche nel pomeriggio, se è disponibile, perché sono già a Milano.
20: Non l'ho sentita, scusi.
2: Sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer per piacere, tieni il cazzo duro. Allora sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio. Pronto? Pronto, signorina?
20: Missionaria, buongiorno, parlo?
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, fa andare la cappella. Ho chiamato poc'anzi.
20: Come, Remo?
2: Remo Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, era al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
20: Perfetto, dica, per che tipo di produzione?
2: Allora, noi stiamo girando In tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
20: Va bene, ok, allora...
2: Scusi un secondo che do lo stop agli attori perché non vorrei che mi venga...
21: Stop, non mi sparare adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
2: Cos'è? Stai piangendo?
1: Mi tremano i piedi.
2: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male? Ti sei vergognato? Non è un problema che se sei... mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faience perché l'attore si è vergognato che...
20: Vabbè, preferisce che mi richiama più tardi,
2: probabilmente
20: calma,
2: sì.
20: Quando è terminato.
2: Sì, perché c'ho l'attore che si è messo a piangere perché si è vergognato perché è venuto subito. Tranquillo. Allora, facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che faccio riprendere e...
20: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma.
2: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato con la signorina, scusi che non so... Oh, bene, grazie signorina.
3: Vai, bravo così. Il culo, bravo.
1: Il culo,
2: questo qui, vedi? Alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchia Academy, la prima scuola che offre corsi per renderti una persona più meglio?
2: No.
1: No? Allora senti qua, questa settimana vi proponiamo il corso per guarire dalla fica.
3: Yeah!
1: Hai capito bene, malato di Bresaola.
3: Wow!
1: La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in ficologia, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
4: Allora ragazzi, ripetete dopo di me. La fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa...
4: No. Allora, la fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa strano.
4: No, la fica fa schifo.
5: La fica da strano.
4: Ripetete ancora. La fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa strano. Ronaldo.
1: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bucaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso, per cancellare dalla memoria la fica.
4: Forza Andrea, dai, guarda questa foto di Beyoncé nuda. Cosa provi?
6: Sento caldo alla faccia, il cuore mi pulsa più veloce e mi sta anche diventando...
4: No, Andrea, concentrati bene. Come ti ho insegnato, cosa vedi guardando Beyoncé nuda?
6: Vedo una cantante di talento che rischia di prendere il raffreddore e che nudina.
4: Bravo Andrea, visto? E voi ragazzi della classe?
5: Una bella fica!
4: No!
1: Se ti affretti a iscriverti potrai partecipare alle simulazioni dal vivo con veri attori.
7: Ciao, vorrei proprio fare l'amore con te.
8: No guarda, non proprio, no, io non, no, no, non sono attratto.
7: Ma dai, come no? Ma figurati, sono disposta a fare tutto quello che vuoi. Anzi, sono già nuda, guarda.
8: No, ma io, cioè, non è personale, che proprio non ci riesco.
7: Dai, non vorresti assaggiare questo ben di Dio?
8: No, mi fa schifo la fica.
1: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di guarigione dalla fica.
9: Oh, com'è grosso.
10: Basta, non dire più una parola.
11: Allora, non guardare la feca. Allora, devo andare a fare la spesa. Devo andare a fare la spesa, allora dunque la spesa vale il pane, il latte, pomodori palati, il riso, le uova, minchia i fichi.
9: Così,
11: i fichi no, niente, i fichi no. E che pasta prendo? Prendo i rigatoni con quel bel buco, no? I rigatoni, no, prendiamo gli spaghetti.
10: Oh.
11: E poi mi guardo MasterChef, mi faccio un pianto lungo e me la vado a bere.
10: Con la lingua tutta la punta così.
11: E poi mi sveglio e mi faccio una sega con due mani proprio. Proprio mi massacro, mica mi prosciugo.
4: No, c'eri quasi. Bocciato.
1: Senti la testimonianza dei nostri allievi che ce l'hanno fatta.
12: Sì, io sono guarito dalla fica grazie al corso di Sculacchia Academy. Mi hanno insegnato un nuovo metodo per non pensare più alla fica. Adesso ho detto fica e rischio di pensarci. Scusate un attimo.
11: Non mi piace la fica. Oddio. No, ho detto di nuovo fica. La fica.
1: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi! Sculacchia Academy. Impara tutte cose!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
2: lui viene. Io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu no,
3: ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E stai qua, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
5: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
6: Mi senti bastardo?
7: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Bene, benissimissimissimissimissimo. Il caso di oggi ci porta in dono la fragrante presenza dell'uomo più temuto dalle docce. Stiamo parlando proprio di lui, l'Al Capone della scella pezzata, il Machiavelli dei Tarzanelli stagionati, il Pavarotti dei rutti radioattivi, la creatura che Dio creò modellando la propria formaggella dei piedi. L'unico, l'inimitabile, l'innocentissimo signor Odoardo! Un applauso, signori! La ola!
2: Grazie, buongiorno vostro onore, sempre un piacere vederla smascellare in quest'aula di tribunale.
3: Scusate un attimo, allora, capiamoci un secondo. Se il giudice presenta l'imputato come una star di Hollywood e chiamandolo anche innocentissimo, io quali speranze potrei avere?
1: Appunto, la domanda che si pone anche il pubblico da casa è che lei che cazzo viene a fare? Cioè, io glielo dico già adesso, lei ha già perso. Se vuole metti alla sigla di chiusura.
3: Perché siamo degli attori, questo è un programma cazzo televisivo. Lei non è un vero giudice, lei è un cocainomane.
1: Si attenga,
3: che droga,
1: si attenga al copione, figlio di puttana.
3: Continuiamo.
1: Qua c'è scritto: il piacere è tutto mio, signor Odoardo. Non sa cosa darei per avere gli anticorpi necessari per venire lì ad abbracciarla.
3: Cos'è parlato di AIDS? Che problemi ha questa persona?
1: E ti pareva che questo romantico momento fra me e l'imputato non dovesse venire interrotto dal solito infame ammasso di lardo e peli pubblici
3: che ha messo in televisione,
1: che da anni si ostina a incrostare?
3: Perché lei indossa un bustino da principessa? Che cazzo fa oltre questo programma lei?
2: Posso dirle che le dona molto, signor giudice.
1: Grazie, grazie. Che da anni si ostina a incrostare gli ingranaggi della giustizia italiana con il suo disgustoso faccione da scrofa baffuta. Stiamo ovviamente parlando di quella cariola di sperma e cozze avariate conosciute con il nome di erfiglio di puttanone. Ecco, buate tutti contemporaneamente.
3: Feci, e poi mi chiamo Ercole, lo sanno tutti che mi chiamo Ercole, ho anche un fan club.
1: Mi dica piuttosto qual è il motivo per cui si è sentito in diritto di trascinare con lei nel fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
3: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vizio di masturbarsi. Che cazzo fa? Mi bobobba mentre parlo.
1: Dai, vada avanti, merda, dai, scrofa.
3: Ehi, non mi faccio il verso alla scrofa, sto parlando. Ha preso il vizio di masturbarsi al balcone e spruzzare nella mia piscina le cose che produce.
1: Non ho capito niente, brutto ignorante.
3: In piscina. Questo verme si sega e mi in piscina.
1: Quanta volgarità. Ma ci sono le anziane che guardano, ci sono i bambini che si segano.
3: Quanti cazzi avranno succhiato quelle anziane bastarde?
1: È molto grave comunque questa cosa, eh. Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio della più bocchiara delle ciccione, eh? Davvero lei è solito masturbarsi al balcone per sprecare il suo seme nella piscina del suddetto coglione? È vero?
2: Assolutamente sì.
3: Colpevole.
2: E non sa che bello dovrebbe provare lei masturbarsi e gettare il proprio seme in una piscina,
1: perché mai avrebbe mischiato il suo divino liquido seminale con la putrida acqua dove questo avanzo di stronzo fa il bagno. Io voglio delle spiegazioni adesso, qui.
2: Nella prossima edizione delle Olimpiadi verrà introdotta una nuova disciplina, lo spruzzo da trampolino.
3: No.
2: Io mi stavo semplicemente allenando per rappresentare la nostra grande nazione in questo importantissimo evento.
3: Non credo che ci sia una disciplina sportiva che prevede.
1: Sia zitto, allora, sperma di foca, sia zitto.
3: Vabbè.
1: Ma allora si spiega tutto. Mi perdoni se per un attimo ho dubitato di lei, signor Odoardo.
3: Ma certo, lo perdoni. La principessa Sissi cocainomane.
1: Taccia, brutta merda butterata. Che non è altro, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pipare e poi magari per farsi anche una sega nella piscina di colui che è venuto qui a infangare la bellezza del nostro imputato.
3: Cioè, tra poco facciamo uno sperm party, facciamo. Questa cocaina non va più nulla.
1: Ehi tu, le droghe pesanti ti fanno un baffo?
3: Purtroppo sì, sai com'è, Peppi oggi, Peppi domani, ci ho fatto un po' il callo.
1: Niente paura, perché da oggi arriva la bamba atomica. La prima cocaina arricchita con cristalli radioattivi per un effetto 10 milioni di volte più potente.
3: Davvero?
1: Ma certo, di pure addio alla sua fazione. Con bamba atomica ti basterà un solo granello per uscire scemo come i pazzi.
3: La voglio provare. Fare subito!
1: Bamba bomba atomica. E anche tu potrai dire: potentissima questa bamba atomica. Ebbene, benissimo. Il caso di oggi vedeva quel pezzo di pane del signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Erculone di sbagliargli nella piscina dal balcone in vista della sua partecipazione olimpica nella disciplina dello spruzzo dal trampolino. Ascoltate le testimonianze, esaminati anche i fatti, questa corte...
3: Cosa? Questa corte, questa pagliacciata dove va?
1: Questa corte...
3: Cosa fa questa corte?
1: Rullata di tamburi!
3: Certo, facciamo entrare il corazzieri, quindi...
1: Questa corte assolve il signor Edoardo, secondo anche Paperino, secondo Pippo e anche secondo qui
3: Pluto. Adesso ho capito perché è vestito la principessa. Lei lavora a Euro Disney come attore. Ho capito. Non le hanno dato neanche la parte da ripieno di un pupazzo. Lei fa la principessa ed è un uomo.
1: E nel contempo questa corte è lietissima di condannare il signor Ertroione alle seguenti pene:
3: Ercole!
1: Una multa dell'ammontare di 14.000 calci nei coglioni da pagare entro le 5 di questo pomeriggio.
3: Muoio, cioè.
1: Obbligo di farsi lo shampoo con la merda appena cagata di Ambra Angiolini ogni qualvolta quest'ultima vada di corpo.
3: Per alcuni gusti sessuali potrebbe essere anche piacevole.
1: E infine lo condanna a lasciarsi strappare i peli del cazzo da uno stormo di pipistrelli ogni giovedì notte fino al 2063.
3: Sarò già morto.
1: E aggiungo anche obbligo di infilare il naso nel buco del culo di Pavarotti ogni volta che noi ne sentiamo l'esigenza.
3: Sì, siccome il personaggio in questione è deceduto qualche anno fa, credo che sia improbabile.
1: Pensi che bello che è? Così è deciso. L'udienza è tolta! Festeggiamo!
2: Ci ho fatto caso che ho vinto di nuovo.
3: Sì, figlio di troia!

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
2: Sì.
3: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
2: E beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, le pizzocche, gli shat, gli spezzi, le tagliatelle fresche, i funghi.
3: Certo, come carne cosa fate?
2: Cervi,
3: ah, ecco, cervo, stambecco.
2: Sì.
3: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po', no, questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
2: Ah, mio marito.
3: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
2: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
3: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
2: Sì.
3: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli.
2: Ah,
3: i pipistrelli delle grotte, quelli brutti.
2: Sì, sì, sì,
3: ecco,
2: sì.
3: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
2: Okay.
3: Ecco,
2: okay.
3: Questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura. Cioè, nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
2: Sì, ecco.
3: In sala avete molti coperti?
2: 80.
3: Ah,
2: anni.
3: Beh, quindi la sala è grande.
2: Sì.
3: Ah, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
2: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
3: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
2: Ok.
3: Fate la pizza?
2: Sì,
3: ah,
2: sì.
3: Ah, ok.
2: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e
3: certo.
2: Se no ci facciamo noi.
3: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
2: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
3: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
2: Okay.
3: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte dai nostri. Arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza, e tutti ridono. Insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è che, ecco.
2: Okay.
0: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
3: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto e alla fine si mangia un cliente.
2: Sì.
3: Prego, questa poteva essere un'opzione perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia, insomma, questo magari può essere morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie, un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film ecco, un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
2: Ok, se lei mi manda una mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
3: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? così per fare la compagna di Batman.
2: Sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
3: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
2: entrare nella...
3: cioè, a noi ci va bene anche Catwoman.
2: Catwoman. Ok, allora perfetto.
0: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un'alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la...

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se c'avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso, visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie, cioè praticamente c'è il vibratuono, che
0: no.
1: È un vibratore che c'ha il ciuffetto, tipo capelli da battantuono davanti, sopra.
0: Sì, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, cioè il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti, l'anno Banfi... Che è tipo praticamente un ano, un buco, diciamo,
0: sì, sì,
1: eh?
0: Sì. No.
1: Fatto proprio col...
0: Non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Dino Banfi. Se no c'è...
0: no, ma se no, non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se...
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona.
3: Potisce, buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sexy Shop?
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
3: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
3: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
3: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
3: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei, lei conosce qualche produttore?
3: No, non ne conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
3: La devo lasciare che ho un cliente.
1: Ma capite che cazzo è in calore, non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona.
0: Sì? Pronto?
4: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
4: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
4: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
4: Ecco, siccome ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo...
4: Sì.
0: Glielo facciamo sapere.
4: Eventualmente voi comunque riuscite anche a, nel senso, accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
4: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
4: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
4: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
4: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma, e volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
4: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tua mamma, si può fare, sì.
4: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda! Bastardona!
5: Buongiorno?
4: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
5: Sì.
4: Senta, una richiesta un po' particolare, posso parlare con lei?
5: Sì.
4: Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
4: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che, quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare
4: un produttore. Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo, ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il pozzetto, quello di pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti
6: La Madonna!
4: Ah!
6: La Madonna.
1: Ah!
6: La Madonna.
5: Ascolti.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
3: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
2: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
3: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
2: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
3: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
2: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio, cosa intende fare per migliorare il mondo? Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
3: Allora, ci tengo a dire due cose, per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
2: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
3: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco, ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
2: Io sono sempre più sconcertata, sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
5: Quanto è bella la fica!
2: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso, lei come intende fermarle?
3: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky, che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
2: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
3: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
2: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
3: Ma no, troppo sbattimento. Ho altre priorità, tipo giocare a golf. Da oggi in poi chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
2: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
3: Fino a questo istante, aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom, boom, bam. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
6: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
2: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
3: No, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? Quelli si riproducono in fretta.
2: Lei è un pazzo. Mi auguro che qualcuno la fermi.
3: Prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone. Fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti. Viva l'America, viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica!
5: Quanto è bella la fica!
7: Ehi ragazzi, è una novità! Passerà!
4: Passerà! Passerà! Passerà! Passerà!
2: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
5: Vulva!
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
7: Scusate, allo stecchio non lo mettiamo!
4: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
7: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
4: Assai!

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
3: sì,
1: sesso.
3: Buona.
1: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino.
3: Sì.
1: Ti compro due case, due barche,
3: sì,
1: come da Lema.
3: Vale.
1: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo qui per te.
1: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: amore.
3: Ciao.
1: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardio, scicchio, pontano, l'ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
1: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo anch'io, nero schifo!
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show.
2: Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere. Era ciccione con l'alito schifoso.
3: Ale, ma

0: Samuel Schumacher.
1: Samuele!
0: Samuel Schumacher.
1: Ehi, che cosa vuoi?
0: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
1: A cosa devo pensare?
0: Vai.
1: Ehi, dove?
0: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Ma sono fermo, sono fermo a casa, che cosa devo fare?
0: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
1: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
0: Ma se vuoi fare le uova...
1: Ma che cosa devo fare le uova?
0: Vai.
1: Dove?
0: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono già a casa.
0: Pensaci un attimo, però se vuoi farlo...
1: Puttana vacca la...
0: Potresti anche non farlo.
1: Puttana... Puttana...
0: Sei Ennio?
1: Ehi, hey, c'è il cerello, chi sei?
0: Sono lo psicologo.
1: C'è lo psicologo? Cosa vuoi che sei psicologo?
0: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Ehi, che cosa devo fare, porca la...
0: Fai ste uova.
1: Le geuewi?
0: Esatto, proprio quelle, le geuewi.
1: Ma come faccio a farle, porca la...
0: Potresti anche non farle, vedi?
1: Porco, porco, ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brucia merda?
0: Ma se vuoi fare le uova, falle.
1: Danala, perché non le fai te dal tuo culo le uova?
0: Vedi, mi apro.
1: Cosa vedo? Che cosa vedo?
0: Però.
1: Provo cosa? Che cosa devo provare?
0: Però.
1: Prova cosa? Ma è stata da un...
0: Se lo vuoi fare, fallo.
1: Puttana, puttana. Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
0: Io sono Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
1: Che ci vuole Bremer? Porca! Ti ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
0: Tranquillo, fallo e basta.
1: Ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
0: Se pensi di non fare le uova, falle.
1: Ma come faccio a fare le uova? Le uova?
0: Fai ste uova.
1: Le uova!
0: Mamma...
1: Chi sei che...
0: Samuel Schumacher.
1: Ma il numero!
0: Io sono Samuel Schumacher.
1: Chi vuoi uova? Porca, vai a cagare!
0: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo.
4: Nina.
3: This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo.
4: Nina.
3: This is a zoo.
4: Perlizia.
5: Vai, dai.
6: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
7: La signora Pistone. Vai, zoccola.
8: Pronto? Pronto?
9: Buongiorno, per il milanese.
8: Che?
9: Sono una MILF.
8: Chi
9: veneta.
8: Sei, scusa? Veneta.
9: Di mezza età.
8: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
9: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
8: Vai a quel paese, vai.
7: Vai, zoccola. Zoccola.
8: Pronto? Pronto?
9: Sono una MILF.
8: Chi parla?
9: Sono una MILF, veneta.
8: Ma ha sbagliato numero, sa.
9: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
8: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
9: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
8: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva. Vieni qua.

0: Sono una MILF di mezza età. Sbaglio?
1: Cosa vuole?
0: C'è una tro*** infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai zoccola!
1: Pronto?
0: Col tuo cavos piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
1: Cosa vuoi?
0: Spero tu mi possa contattare il più presto.
1: Eh?
0: Ho voluto essere diretta.
1: Lei ha sbagliato numero.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare, ma
1: Sì,
0: solo.
1: ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
0: Cioè, un
1: C'è
0: gran
1: telefono al
0: puttanone.
1: contadino? Eh?
0: Se no.
1: C'ha un toro per lei. Va bene?
0: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi è?
0: non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo, a
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Wonderland. Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
1: Vai!
0: Buongiorno, come sta?
1: Chi sei? Chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Peppino! Peppino!
0: Senta, lei è il signor Ennio?
1: Chi sei? Chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Virgilio! Che conosco Virgilio!
0: Mi hanno detto che lei è un contadino.
1: Contadino!
0: Che ha le bestie.
1: Porca la... Senta, ci devo avere?
0: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
1: Ma porca d'un... Ma chi sei? Virgilio, non ti conosco, Virgilio.
0: Io devo fare una dimostrazione.
1: Ma che cosa, ma porca la... Vai a cagare.
0: Il tiramisù, ha capito?
1: Vai!
0: Lei ha delle uova da vendere?
1: Ma che porca la...
0: Ho detto uova.
1: Ma che... Ma chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei!
0: Sono Iginio Massari.
1: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, Paolo!
0: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
1: Dimmi!
0: Ha le uova!
1: Le uova! Ma le... Che porca... Io ho detto l'altro giorno che le uova non le ho!
0: Le posso dire una cosa? Quanto mi costano 6 uova?
1: Ma lei
0: non riesce proprio a dirlo.
1: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare il bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
0: A che ora passo a prenderle?
1: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le uova le uova! Ma non le ho! Le sono per me le uova!
0: Uova!
1: Le uova!
0: Uova!
1: Uova!
0: Ma lei...
1: Porco!
0: Le faccio anche un saluto in televisione? Durante Master Chef.
1: Televisione! Vai che è un parco! La televisione! Ma non ce l'ho mica la televisione! Non ce l'ho!
0: Ho una voglia di darle una torta in faccia.
1: Ma la torta!
0: Che torta?
1: Virgilio, non ne conosco di Virgilio! Dove sta chiamando?
0: Le è scappata la chiamata, brutta merda! Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
1: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
0: Sa quanto costa una mia torta di mele?
1: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
0: Minimo 200 euro.
1: Ehi, porco di un... Che cosa ci metti sopra?
0: Allora passo a prendere le uova.
1: Non mi chiamare più, brutto bastardo!
0: Mi dia l'indirizzo.
1: Puttana! Ma porco di un...
0: C'hai
1: la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
0: Ho detto di darmi l'indirizzo.
1: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Chi ti ha dato il mio numero?
0: Come mai non riesci a dire uova? Uova!
1: Brutto bastardo!
0: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
1: Senta, hai sbagliato il numero, guarda il telefono!
0: Senta, lei è il signor Ennio?
1: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
0: Lei ha delle uova da vendere?
1: Non ce ne ho, solo per me, porca la...
0: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
1: Puttana!
0: Uova!
1: Chi sei?
0: Lei è proprio un bellissimo uomo.
1: Porca la...
0: le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera? Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.

0: piace.
1: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
1: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
1: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
5: Gli 11 fratelli.
3: Gli audiolibri.
5: Questa è la fiaba degli 11 fratelli. C'erano una volta un re e una regina che avevano 11 figli e una sola figlia. Purtroppo, un brutto giorno la regina madre si ammalò, cadde dalle montagne russe e finì dentro una bacinella di letame dove una triglia le sparò in testa per errore. Il re ne fu sconvolto e decise di risposarsi il giorno dopo. La donna che si scelse come nuova moglie era però una vecchia strega, piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna. Alla vecchia strega piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna, i figli del re stavano decisamente sul cazzo. Così decise di mandare la femmina a studiare come si munge una minchia in Paraguay, mentre, con un potente incantesimo, trasformò i suoi fratelli in 11 Paolo Bonolis. Di giorno i fratelli erano Paolo Bonolis, mentre, col calar delle tenebre, diventavano 11 Paolo Bonolis coi baffi. Vedendo tutti quei Paolo Bonolis per casa, il re andò a chiedere spiegazioni alla nuova moglie, ma questa invece gli gettò addosso un serpente velenoso che, mordendolo, lo trasformò in Paolo Bonolis. Erano trascorsi ormai 5 lunghi anni, quando, una notte, la figlia tornò finalmente dal Paraguay da esperta mungitrice di minchie, ma, rientrata al castello, non trovò più nessuno dei suoi fratelli, né l'amato padre, solo tanti, troppi Paolo Bonolis. Minchia quanti Paolo Bonolis, disse la figlia con stupore vedendo tutti quei Paolo Bonolis. Figlia mia, la tua matrigna ci ha trasformato in Paolo Bonolis, disse l'unico Paolo Bonolis senza baffi. Presto, presto, va a cercare una maga in grado di annullare l'incantesimo. Agli ordini, Paolo Bonolis, disse la figlia mettendosi a correre come una scema verso il bosco. Nel bosco, viveva una maga buona, che amava collezionare prepuzzi di pantegana per farne collanine e braccialetti. La maga stava scegliendo i prepuzzi più adatti per un paio di orecchini, quando la figlia del re le piombò in casa correndo come una scema. Maga buona, la mia matrigna ha trasformato mio padre e i miei 11 fratelli in 12 Paolo Bonolis. Devi farli tornare normali, ti prego, d'accordo, rispose la maga, ma non posso farli tornare normali tutti e 12, perché sul libro segreto c'è scritto che al mondo deve esserci sempre almeno un Paolo Bonolis, o le forze del male avranno il sopravvento. Ok, disse allora la figlia coraggiosa, trasforma me in Paolo Bonolis, ma fa tornare normali mio padre e i miei fratelli. La maga obbedì, e fece tornare normali il padre e gli 11 fratelli, prima di trasformare la coraggiosa ragazza in Paolo Bonolis. Ed è questo il motivo per cui, ancora oggi, Paolo Bonolis piscia da seduto. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
1: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
1: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
1: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
1: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
1: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
1: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
1: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
1: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
1: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
1: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
1: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
1: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
5: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
1: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
1: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
1: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
1: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
1: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
1: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
1: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
1: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate
1: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
1: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
1: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
6: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però. Però.
7: Eroski.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Dove abita Ennio?
4: Amici, tornano le nuove avventure incredibili, devastanti di Dove abitano Ennio. Ma questa volta, in questa puntata, anzi in questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanza Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
5: Silderio Aristodemo.
6: Abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Sì!
4: Andiamo a ascoltarlo, dai!
3: Dove abita Ennio?
7: Pronto, signor Ennio? Buongiorno, buongiorno. Sono l'architetto Abbondanza Agamennone, come sta? Abbondanzio?
1: Abbondanza!
7: Agamennone!
1: Agamennone!
7: Bravo!
1: Che cosa vuoi?
7: Buongiorno, salve, senta! Abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
1: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
7: C'è un giacimento di petrolio.
1: Petrolio? C'è fare nel mio campo?
7: Sì, lei è fortunatissimo perché ha il petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
1: No, non ho trovato mica niente! Ma ci passano i cinghiali!
7: Bene, allora, signor Ennio, adesso io le passo immediatamente... Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi! Sì, un attimo, attenda... Attenda un attimo che glielo passo,
8: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
6: Sì, pronto, salve signor Ennio. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries. No, Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
1: Non la salire, Purasi, ma che cosa vuoi? Che cosa stai cercando?
6: Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
1: Barcarossi. Non lo so dire.
6: Non è Barcarossi, è Fabozzi Fazzi.
1: Porcarossi.
6: Porcarossi? Non è Porcarossi, è Fabozzi Fazzi. Comunque.
1: Cosa vuoi dalla mia vita? Porcarossi.
6: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
1: Ma se te lo vedo a te, dopo cosa faccio io? Cosa faccio?
6: Può comprare. Può comprare un sacco di altri campi.
1: Che un sacco metti dentro il sacco, bastardo!
6: Guardi, le passo Kilderio Emo, che è il capocantiere.
1: Aristodemo. Passami Aristodemo.
6: Aristodemo.
1: Aristodemo.
6: Kilderio Aristodemo.
1: Aristaremo! Passami Aristaremo!
6: Aristaremo, ok.
1: Passami Aristaremo!
8: Stai aspettando col capo cantiere!
1: Aristaremo! Passami Aristaremo! Voglio parlare con Aristaremo! Pronto!
7: Pronto! Sei contento? Abbiamo trovato il petrolio nel tuo campo.
1: Tua madre, dove c'è il petrolio? Vai a fugare nel petrolio, basta.
7: Diventerai
1: ricchissimo. Ma te non parli bene, te non stai bene.
7: Hai parlato con Fabozzi Fabozzi Fazzi.
1: Che cosa vuoi, Arianno?
7: Sei contento che abbiamo trovato il petrolio da te?
1: Da tua madre, papà. Ho lavorato fino a ieri nel campo, non ho trovato niente, Arianno. Non ho trovato niente.
7: Come no? Fabozzi Fazzi. Ci ha detto di sì.
1: Sicura che non ha capito niente. Non ha capito niente. Mi vuole dare dei soldi per il capo.
7: Ti vuole dare 10 milioni.

0: Vai a cagare, vai a cagare.
1: Egno.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wender ha trovato su Instagram il video di un cane che ringhia e la padrona gli muove la bocca facendogli emettere questi suoni. E ora li utilizzerà per chiamare Arnaldo, l'artigiano di Perugia che costruisce i gufi di legno.
2: Arrivo subito, mi dia un secondo. Con chi parlo? Non ho capito, chi è? Ma chi cazzo di versi sono? Pronto? Senta, se lei è quella che mi ha chiamato ieri per propormi di cambiare abbonamento con il telefono, le dico già che non mi interessa. Lei non può disturbare la gente.
1: Il vecchio malvagio ha buttato giù, ma Wender ha sempre un'altra voce pronta nella manica. Utilizzerà le voci di Marco Mazzoli per richiamarlo e farlo impazzire, facendogli un gioco a quiz radiofonico.
2: Ma che cazzo vuole?
3: Salve signora!
2: Ha capito che non deve più chiamare questo numero! Io sto lavorando!
3: Salve signora, per caso prima l'ha chiamata un cane?
2: Sì, mi ha chiamato un cane e anche un elefante! Ma qui stiamo dando i numeri!
3: E la famiglia Neri?
2: No! Questa è casa lo... Io sono il signor Arnaldo! Sono uno scultore!
3: Sa, io sono in radio in questo momento!
2: E la che stanno cazzo me ne frega a me?
3: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
2: Quanti?
3: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
2: Senta, io subisco ogni giorno chiamate e chiamate da qualcuno e da quello stronzo con la bici! Forse le potrò sembrare sclerato, ma provi lei ad essere tartassato tutti i santi giorni.
3: È contenta?
2: No, a me girano solo i coglioni.
3: Ma wow!
2: Wow, lo dico io,
3: Lei può vincere il premione di Radio 105.
2: Ma che cazzo dice che manco esiste?
3: Le farò tre domande. Se lei mi darà almeno due risposte...
2: Ma si sbrighi che ho la testa del gufo da attaccare al corpo.
3: Vincerà un viaggio per due persone a Chernobyl.
2: Ma che cazzo dice? Se vado a Chernobyl posso morire!
3: Allora vado con le domande?
2: Continuiamo questa pamponiba, Pantolina! Non riesco manco a dirlo dal nervoso!
3: Prima domanda! Come si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America?
2: Bobby Solo!
3: Esatto!
2: Io sono collegato alla centrale dei carabinieri!
3: Seconda...
2: Tra pochi minuti avrà le manette al polso!
3: Seconda domanda!
2: Ma io non lo so! Sono sbalordito!
3: Si concentri!
2: Ma lei lo capisce che ha un problema al cervello?
3: Quali sono gli ingredienti per fare la pasta al pomodoro?
2: Prendere a colpi di cazzo sua madre!
3: Esattissimo!
2: Michele! Michele, ascoltami molto bene!
3: Lei ha vinto!
2: Tu non mi devi più chiamare! E devi smetterla di pedinarmi quando esco per andare a fare la spesa! Ti ho visto ieri, quando ero alle casse, a pagare che mi spiavi da dietro gli scaffali. Cosa pensi? Che io sia scemo?
3: È contenta?
2: Ma sono un uomo! Porco! Ma lo vedi che sei anche mongolide? Io sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana...
2: Sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl
2: Michele,
3: per una
2: settimana... Io piscio in piedi! Porca troia!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana a vedere tutte le rovine antiche della centrale nucleare dismessa
2: di
3: con un sacco...
2: In quel posto ci vai tu, hai capito? Brutto bastardo scemo!
3: Ora la devo salutare.
2: Michele, ora io andrò dai carabinieri e li porterò da tua madre.
3: La mia segreteria.
2: E la farò arrestare. Visto che tu scappi sempre, me la prenderò con quella stronza benzinaia.
3: La mia segretaria Giovanna la contatterà per spedirle il biglietto aereo e quello
2: Michele
3: dell'hotel.
2: Michele, continua a prendermi per il culo.
3: Ma certo.
2: Vedrai che un giorno ci incontreremo.
3: Ci mancherebbe.
2: E ti darò tante di quelle botte che tornerai a casa con la testa piantata nel culo.
3: Ok, bene.
2: Non va bene un paio di coglioni. Michele, ora chiudi sto cazzo di telefono e inizia a scappare. Devi scappare il più lontano possibile.
3: Come mi piace il cazzo!
2: Ricchio!
3: Lei è veramente gentile.
2: Sei come tutti quei ragazzini che passano le giornate a guardare il telefonino. Quella cosa ti sta rincoglionendo il cervello. Io alla tua età giocavo già al bar a carte e mi scopavo la figlia del panettiere. Ridi, ridi su sto cazzo.
3: Get down.
2: Michele, io ora esco e vado da tua madre. Fatti trovare subito, hai capito? Ti voglio pestare davanti a quella santa donna.
3: Attenzione, avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
2: È tua madre quella puttana.
3: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
2: Io vado pure in chiesa ogni domenica mattina e tu mi fai dire le bestemmie. Maiale!
3: Ma mi faresti anche il di dietro?
2: Oddio santo! Ora anche una proposta da un ric...
3: A me piace quando mi tirano i capelli.
2: Io te li strappo quei capelli e poi li uso per il pupazzo pagliaccio che sto facendo per un bambino.
3: E poi mi piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Basta, adesso basta. Esco a cercarti.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
2: Dimmi subito dove sei. Non buttare giù il telefono, dimmi dove sei.
3: A me piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Va bene Michele, ti tiro tutti i calci che vuoi nelle palle. Basta che mi dici dove cazzo sei. Ma dove sono le chiavi della macchina?
3: Come mi piace.
2: Ecco, le ho trovate.
3: Dai, allora ci vediamo dopo.
2: Aspetta che prendo l'ascensore. Non buttare giù.
3: Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
2: Michele, ci sei?
3: Sì.
2: Sto per entrare nell'ascensore, non andare via.
3: Yeah.
2: Ma quanto cazzo ci mette sta cazzo di ascensore?
3: Qua.
2: Ecco, è arrivata.
3: Qua.
2: No, Michele!
3: Qua!
2: Hai cagato dentro l'ascensore! Porca m***a!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Ah, amici, anche oggi torna Wendell alla grande e oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti, andiamo.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì.
7: Sono io la grande da Manera, chi è?
6: Chi?
7: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
6: Ma cosa voglio sapere, ma chi cazzo sei?
7: Allora, da 1 a 17, da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto?
6: Ehi.
7: Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
6: Oh, la smettiamo?
7: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
6: Oh!
7: Pronto?
6: Che vuoi?
7: Carta di credito!
6: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
7: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
7: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
8: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
7: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
8: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
7: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
8: Mignotta puttana, vaffanculo. Allora,
7: carta di credito!
8: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
7: Ca futti futti, ca dio perdona a tutti. Sai che vuoi sapere?
8: Ma vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, c***o.
7: Ma che noi ha detto, Melody?
8: Ma andatevene a fanculo voi, c***o. Devo mangiare, c***o, porco, lasciami in pace, porco.
9: Vabbè, pronto?
7: Allora, benvenuta, cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto?
2: Pronto?
10: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
8: Affanculo.
11: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
12: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che...
8: Pronto?
10: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
8: Ma che cazzo è, basta con questi scherzi. Cane.
10: Parla con...
8: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, Guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista,
10: Parla con calma perché...
12: Grappa la Madonna è ritornata.
8: Sei cresciuta l'unghia? Eh?
10: Gennaro poi si incazza.
8: Vaffanculo, vecchia di merda.
10: Serva
8: in culo.
10: Carta di credito.
8: Vai avanti.
10: Allora, tu vuoi sapere sulla su una persona? Allora, tu vuoi sulla voce di una persona?
8: No, voi e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
10: Ok.
12: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
8: Pronto?
10: Carta di credito! Pronto?
13: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Only a 105. A Radio 105, sono le 21 e 40 minuti primi.
1: Sei in ritardo, porco.
2: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca.
0: Scusate se ho fatto solo un'ora e 40 minuti di ritardo, ma avevo cose ben più interessanti e importanti da fare che venire in onda a parlare con quattro poveracci che mi venerano.
2: Radio 105.
0: Sono Max Brillante, il dio indiscusso di qualsiasi cosa vada a fare, che sia radio, televisione, podcast, interviste. Riesco sempre a fare meno ascolti della cresima di un bambino del Congo che si nutre di acqua beige. È questa la cosa devastante, non vado mai in onda in diretta, registro tutto, ma essendo così bello ed affascinante riesco a imbarcare i dirigenti di questa azienda che mi strapagano e io giro in Maserati.
1: Insegnami come cazzo fai, perché io lavoro come un c***o e a me danno la chiavetta per le macchinette delle merendine al posto dello stipendio, porco.
0: Non ti lamentare, Simo Jay, che sei una persona fortunata. Amico mio, tu sei l'unico che può vantarsi di aver visto ad una distanza abbastanza ravvicinata le chiavi delle mie Maserati. E se non sbaglio, una volta ti ho anche salutato quando sono entrato in studio. Tu lo sai che io nella vita ho salutato pochi eletti. Ricordo di aver salutato mia madre quando mi ha partorito e forse una volta ho fatto un cenno con le sopracciglia al direttore di banca che ha provato ad attaccarmi bottone. Io saluto solo chi sta sopra di me, ovvero Dio.
2: Lui è Max Brillante. E voi non siete un cazzo.
0: Tutto il resto per me vale meno della merda. Detto questo, diamo inizio al programma più bello del mondo. Benvenuti a 105 mi cacca.
1: Diamo inizio, ma se mancano 20 minuti alla fine, ho messo un'ora e 40 minuti di musica. Perché non arrivavi, cane.
0: Dai, bla bla bla, gne, bu, sempre a lamentarsi sti operai del cazzo. Dai, chi abbiamo oggi come ospite?
2: A 105 mi cacca, due ospiti incredibili, Vasco Rossi e The Real Cimurro, un grande trapper italiano con 12 follower su TikTok.
1: Abbiamo due ospiti oggi, Max, ma non c'è tempo per intervistarli tutti e due, devi sceglierne uno.
0: Fai entrare The Real Cimurro e se avanza un minutino facciamo entrare quel vecchiaccio di Vasco. Senza offese a nessuno, ma non conosco una persona che preferirebbe Vasco al mitico Real Cimurro.
1: Max, ma sei fuori? Va che aver Vasco è un onore.
0: Ma che cazzo me ne frega? The Real Cimurro è il fenomeno del momento. Testi accattivanti, un seguito pazzesco sui social e un linguaggio che spacca bro, bro, zio, zio.
1: Ma se sto scemo ha 12 follower su TikTok e 8 su Instagram. Ne ha di più il cane di Mazzoli.
0: Fanculo a te il cane di Mazzoli e a quel vecchio pelato con la voce da anziano con la tracheite. Offri una tisana al vecio e fai entrare il mio mito. The Real Cimurro che ho voglia di emozionare il pubblico.
1: Vasco, perdonami, ma devi aspettare che Max finisca di intervistare The Real Cimurro e poi tocca a te, se avanza tempo.
4: Ma siete impazziti? Io ho una marea di cose da fare. E poi, chi cazzo è sto Real Cimurro? Un paziente del Fate Bene Fratelli?
1: Non decido io, purtroppo. Vuoi una tisana mentre aspetti?
4: Ma mettiti la tisana nel culo, cretino. Portami una Coca-Cola o qualcosa che abbia delle bollicine.
2: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro.
0: Eccolo, The Real Cimurro nella casa, broschi fra sgrang.
5: Bella bro, ci sto dentro.
0: Snitch.
5: Buffu, bro, bella.
0: Ci beccavamo nel bando, sopra il booster.
5: Annaffatura e no, non parlo di buste.
0: Schere.
5: Ollare.
0: Prendo la tua tipa e ci flexo, flexo. Prendo il mio cachet, poi lo spendo, spendo, cucino in mano come un drago.
5: Gli sguardi degli altri che male possono farmi se c'è un bro, bro, bro, bro, una calamita per un bro, bro, bro, bro, alla mia destra solo un bro, bro, bro, bro, darei la vita per un bro, bro, bro, bro, non sei dei miei.
1: Ma che cazzo state dicendo, porco, sembrate dei m***oidi.
0: Non ho parole, sono sconvolto. È un miracolo che tu non sia già licenziato. Simo J, hai rovinato il flow. Hai distrutto tutto. Tu non sei e non sarai mai della gang. Perdonami tanto, mitico The Real Cimurro. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme a tutte le testate giornalistiche del mondo, ma questo inetto di Simo J ha rovinato tutto.
1: Sarò pazzo, ma a me sembravate dei menomati mentali.
0: Per cercare di recuperare il disastro causato da questo operaio infedele e blasfemo, mettiamo la tua nuova hit per far capire ai nostri ascoltatori il tuo valore, la tua superiorità, attraverso i tuoi testi profondi che fanno riflettere e acculturare le nuove generazioni.
5: Ancora chiedono di chi è la macchina, quant'è costata e come l'ho comprata, yeah, no cap, no cap.
0: Grazie Cimurro per queste belle parole, ascoltiamo il tuo disco e scusa ancora per questa brutta figura.
5: Freddo nel mio nuovo Moncler, mi piove la mula dai jeans, tienimeli nella Chanel.
1: A me sembra totalmente deficiente.
0: Simo J, metti subito il disco e vai in castigo dietro la lavagna, asino.
2: A 105 mi cacca, il nuovo capolavoro di The Real Cimurro.

0: capolavoro indiscusso. Grande del Real Cimurro, ospite incredibile di 105 Micacca.
1: Olario!
0: So che hai tantissime interviste da fare, quindi ti lascio andare, mio brother indiscusso. Torna quando vuoi, Eschere, Scuscu e Flexo Zio.
2: Adesso che se n'è andato il demente, possiamo almeno fare un saluto a Vasco Rossi, che sta aspettando da 2 ore.
0: Bla bla bla, che noioso che sei, ma chi se lo incula sto ubriacone?
3: Quei sciroccato, va che ti ho sentito, ma tu lo sai che ho venduto più dischi io, di tutta sta marmaglia di cretini messi insieme, che dicono di fare musica e non sanno cantare senza l'autotune.
0: Ah bla bla bla, gne gne gne. Avete sentito il tizio con la voce di uno che si è appena fatto un litro di Chivas? Hai venduto tutto tu. Ha ha ha ha. E visto che hai così tanti soldi, ce l'hai la Maserati?
3: Caro Max, io ho una collezione di Maserati, ne ho ben 38 di tutti gli anni, di tutti i colori, praticamente dalla prima all'ultima prodotta. Ho persino il microfono, le cuffie e anche il forno a microonde della Maserati. Ma dove cazzo è andato sto pazzo?
2: Vasco, hai più Maserati di lui. Un dramma.
0: Come cazzo è possibile? Nessuno può avere più Maserati di me. Addio, mondo ingiusto.
3: Lo sciroccato si è levato dai coglioni. Bella bro, bella zio. Facciamoci una boccia di Chivas per festeggiare.
4: C'è 105 Micacca!
5: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adam Day, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Day, sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati.
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?

0: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
1: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
0: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
2: Hop hop ghiaccio.
0: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
3: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
0: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
4: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
4: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
4: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
0: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
5: L'ispettore gadget.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, sono incinta.
3: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
2: E io spero abbia la tua intelligenza.
3: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
2: Io farò in modo che sia istruito a dovere. E magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo, un dottore.
3: E perché non un vescovo o un papa?
2: E perché non un astronauta?
4: Ehi, infatti...
5: Papà, posso mangiare la cacca?
6: No, Pasquale.
5: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
6: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
7: Almeno non è un influencer. Ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
8: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
7: Eh già, l'anno scorso.
8: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
7: Già, lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
8: Ecco, guardi, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
7: Figo, che risoluzione. Sembra la TV.
8: Da oggi, con Impenetral e le 30 telecamere che ho in casa, col cazzo che succede un'altra volta, ma col cazzo proprio.
4: Ehi, infatti.
7: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
8: No, come? Che cazzo è questo?
7: Guarda, ti sta salutando anche nelle telecamere, sta salutando un tuo amico.
8: Figlio di puttana, mi stanno rubando in casa!
7: Ma che fa?
8: No, l'urna con le ceneri di mia madre, no!
7: Oh, cazzo, che cosa fa? Scava come i gatti?
5: Ciao!
7: Beh dai, almeno non l'ha fatta per terra.
8: Figlio di puttana, la mia mamma!
7: Miau.
2: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo!
5: Sì, cazzo, è una vita che aspetto questa occasione!
2: Ma non essere nervoso, è una buona occasione di renderti simpatico. Magari vuole proporti una promozione!
5: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento. Aspetta che suono.
9: Salve Pedretti, benvenuto.
5: Salve Righi, grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
2: Piacere, Sara.
9: Entrate, prego, molto piacere.

0: Wow, com'è serio?
1: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto d'oppocero, non ci voleva nessuno, eh?
2: Grazie, ma siamo astemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
1: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
2: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
1: Non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto!
0: Ma io che ne sapevo, scusa.
2: Ma si figuri, come poteva saperlo?
1: Che bello qui.
3: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
1: No, grazie. Tu lo vuoi?
4: No, era buonissimo.
1: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica molto.
2: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
1: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
4: Sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì.
0: Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
1: Zitto, amore, che ci sentono, cazzo!
3: Acqua?
1: Sì, ancora un bicchierino con le verze bollite. La morte sua, gradischissimo proprio.
2: Bene.
1: E vabbè.
3: Bene, no? Bella serata.
1: Sì. Stiamo bene.
4: Bene, benissimo.
0: Che si fa?
1: Caffettino?
2: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
1: Certo, immagino che è... Che schifo, che io cagare dopo la cena.
2: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
1: Amore, tu hai fretta?
4: No, figuriamoci.
1: Come preferisci, non abbiamo fretta, vero amore?
4: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
5: Benissimo, allora ci penso io.
1: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, eh. Contentissimo.
4: Sì, davvero. Ehi, fatti!
5: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scopare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
1: Oh, la madonna, che change!
4: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
6: La moglie è sempre la più pragmatica.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
4: C'è 105 Micacca!
1: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
2: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
1: Simo J, non fare sempre lo spiritoso, lo sai che con un semplice SMS potrei terminare la tua esistenza.
2: Lo so bene, l'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo, infame.
1: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione e così velocemente. Ve lo dico io perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco appunto.
5: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani mi chiede quanto fa 4 più 4.
1: 8, figa dai, fa 8, adesso sono in diretta, mollami.
2: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
1: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
5: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di c***o.
1: Rispondigli così, solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
5: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede, se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
5: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede, se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: Ma che cazzo!
5: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede, se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede, se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede, se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
1: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
5: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
1: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
3: Radio 105.
5: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
3: A 105 Micacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah, yeah.

0: Scusa, Max, Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Aprì la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.
3: C'è il 105 mica!
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Nello scherzo telefonico di oggi utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
2: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
1: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
2: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
3: Pronto?
2: Danneggiato mentale.
3: Chi parla?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, chi parla?
2: Comunque, sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Madonna. Secondo me ha sbagliato numero.
2: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Ma chi parla? Pronto?
2: Danneggiato mentale!
3: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
2: Comunque, sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Allora, ma vaffanculo.
2: Sono Tony Termosifone.
3: Allora. Che cazzo ti gridi, porco?
2: Dove cazzo siete?
3: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: È un danneggiato. Pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto, eh?
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e uno scopatadoma.
1: A parte che non rispondi a...
0: Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, acceso il figlio, il trafiglio e non si chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: A portare la fessa di mamma, perde sorda e che decide.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
5: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
6: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
6: Parto!
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
7: 105 105. Lo Zoo di 105.
8: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela nei meandri della burocrazia comunale. Buona visione.
9: Ciao, ben ritrovato nel mio podcast, dove attraverso un metodo immersivo ti fornirò i rudimenti per districarti nelle situazioni più complesse, attraverso metodi abietti e sotterfugi disprezzabili. Alla base del mio metodo vi è sempre e comunque l'apprendimento delle tecniche fisico-linguistiche che emulano la disabilità mentale, chiave perfetta per aprire qualsiasi porta verso il successo nelle intenzioni fraudolente. In questo secondo episodio impareremo a districarci con successo nel complesso mondo burocratico statale. Poniamo che tu debba urgentemente recuperare uno stato di famiglia in comune per compiere un atto notarile, ma non abbia alcuna voglia di farlo digitalmente perché sei uno svogliato come me e che tu non abbia nemmeno voglia di fare le lunghe code presso gli uffici comunali in mezzo alle persone che puzzano di fame. La prima cosa che devi fare è abbigliarti in maniera confusa e che ti dia l'aspetto trasandato tipico di un pazzo mentecatto. Magari indossa capi trovati nell'apposito cassonetto riservato alla carità, che spesso viene posizionato adiacente ai comuni. Se hai fortuna, troverai anche indumenti prepisciati e puzzolenti, un vero asso per instillare pietà cristiana. Ora che hai l'aspetto di una vera merda, impariamo la prima delle comunicazioni verbali da pazzo che devi adottare appena avrai saltato la coda con arroganza e sarai innanzi all'operatore di sportello. Quando avrai di fronte l'impiegato, fissalo malamente e battendoti il petto con poco vigore, pronunzia la parola bu bu bu bu bu bardello.
10: Cosa vuole?
1: Bu bu bu bu bu bardello, bu bu bardello, bu bu bardello.
10: Sì, sì, mi dica, ma ha saltato tutta la coda.
9: Ora che l'operatore è confuso e infastidito dalla tua presenza e che gli astanti non hanno il coraggio di dirti nulla, nonostante tu abbia saltato la coda con arroganza, ripeti la frase «Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa».
1: Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa pa.
10: No, no, guardi, non capisco, non la capisco. Ma cos'è sto odore? Ah! Oh.
9: A questo punto l'operatore cercherà di comprendere cosa tu voglia dirgli e contemporaneamente pigerà il bottone sulla sua scrivania per chiamare la sicurezza, ma non preoccuparti, questo sarà un evento a tuo favore perché gli sbirri da 1000 lire della guardiania privata ad appalto non hanno una cazzo di voglia di stare ad avere a che fare con un pazzo puzzolente che straparla e tantomeno di passare da molestatori di persone disagiate. Quindi favoriranno la velocizzazione del compimento delle tue richieste confuse, cercando di aiutare la comprensione da parte dell'operatore stesso. Non appena compare lo sbirro finto, tu esplodi in una serie di versi mannari ripetendo incessantemente la frase stato famiglia, pepe pepe pepe pepe, bu bu bu bu bu, picchiettando il documento di identità che avrai opportunamente scocciato al petto.
1: Mamma casa!
10: Sì, sì, sì, sì, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti un attimo, aspetti un attimo!
6: Che problemi ci sono qua? Che c'è?
10: Il signore qua, il signore.
6: E lui, che c'è, signore? Tutto a posto? Che possiamo?
11: Stato famiglia, stato famiglia! Stato famiglia! È famiglia, stato famiglia!
9: Perfetto. A questo punto, lo sbirro di plastica avrà capito che tu vuoi uno stato di famiglia e intimerà all'operatore di darti velocemente quello che ti serve in modo che possa riaccompagnarti fuori e liberarsi del fastidioso problema che ha interrotto il suo scrolling su TikTok.
6: Ah, ok, senti Carmela, facciamo sto stato di famiglia a questo qua, dai, così lo mandiamo via, lo porto via, dai, lo accompagno.
9: Stupefacente, le cose sono andate esattamente come auspicato ed è giusto che tu ti mostri indecentemente felice che la pietà cristiana abbia fatto il suo corso attraverso un verso ripetitivo e angosciante.
10: Va bene, dai, ok, faccio.
9: Ecco fatto. Non dimenticare le frasi che dovrai imparare e mi raccomando, cerca di puzzare il più possibile e soprattutto sbavare e sbavare al massimo che puoi, perché la saliva è l'elemento più importante della tecnica che ti ho appena insegnato. Grazie per la tua attenzione e al prossimo episodio, dove impareremo ad approfittarci della buona fede degli anziani per scroccare una appagante colazione al bar, semplicemente piangendo e fingendoci vittime di abusi giovanili.
8: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
10: Amore, io esco!
12: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
12: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai! Brava, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
12: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Sì.
12: Sì.
15: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
15: No. Cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
20: Baciamelo piano.
19: Nella puntata precedente...
21: Era un pene, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
22: Hulk! Inculca!
12: Mi sembra che il... Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi!
22: Hulk! Il Hulk!
12: È troppo!
22: Spacca tutto! Chi essere fraccetto senza costume?
12: Con chi ce l'ha?
0: con lei o chi altri.
12: Ah, non mettete un omino?
0: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
12: Comunque, ma è...
0: In che senso? Non ho capito. Cosa sta dicendo?
2: Scusi.
0: Cosa dice?
3: Ed ora la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
23: Bene, l'hai voluto tu. Forza, super comparsa, immobilizzalo.
12: Che modo? Alto 18 metri.
23: Sei il solito cagasotto. Allora, chi si offre volontario per affrontare l'inchiavabile Hulk?
0: Io purtroppo la comunione di mia figlia.
24: Sì, io sono sua figlia.
25: Ho mangiato pesante.
0: Devo andarmi a tagliare i capelli.
26: Io ci aggiungo alle 5.
24: Mi scappa la cacca.
3: Hulk ride.
23: Insomma, non fatevi fare figure di merda. Ci sarà pure qualcuno con le palle per affrontare l'inchiavabile Hulk.

0: Elinchi? Lo affronto io, Elinchi Amabile Hulk.
1: Davvero? E come ti chiami, misterioso straniero mascherato con uno schizzo bianco sulla maglietta?
0: Mi nombre es... Sborro.
1: Piacere di fare la tua conoscenza.
0: Sì.
1: Non ti do la mano per ovvi motivi, caro Sborro. Forza, facci vedere di cosa sei capace. Sconfiggi tu l'inchiavabile Hulk.
0: Detto fatto, Iron Man. Mi casa es tu casa e tacos es buono. Volevo dire le banalità in spagnolo, che così la gente capisce che sono messicano.
2: Io la trovo molto simpatica, piacere.
3: Piacere, amore, cazzo fai la deficiente con un altro?
0: L'ha vista la spada, guarda che spada che c'ho.
3: La vedo.
2: Vedi che spada che c'ha.
0: La spada di Sborro.
3: Anche una vistosa erezione. Sono anche imbarazzato.
0: Inchiavabile Hulk, preparati a incassare il mio marchio di fabbrica. È il colpo segreto che mi rende temuto in tutto il Messico.
4: Ah, ok. Urco essere pronto.
3: Figa se sta male questo qua però.
0: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
3: Beh, però mi fa una...
0: Ma un menomato di 2,15 m, se vede, cioè.
3: Mi fa una tenerezza.
0: Ma ho capito, se lo gli bozzo lo porta a casa quando mi ha finito le riprese. Ma
3: guarda, anche gli occhi, praticamente è un pesce.
0: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno.
3: Sì, ma l'hanno devastato.
0: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da Sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè
3: è proprio.
0: Ma, non lo so, cioè, se fosse una persona dotata di comprendonio, cioè, viverebbe di prepotenza.
3: Ma non possiamo raggirarlo e basta, è un coglione.
0: E che facciamo? Gli vendiamo un appartamento, scusi, non ho capito. Che fai? La Fontana dei Trevi? Cioè, è un film da supereroi, non un'agenzia immobiliare.
4: Bella idea, io compro Fontana Trevi.
0: Ecco, dopo la compriamo, te porto io.
3: Scusi, regista, c'è anche da fare.
0: Ma è un coglione mastodontico, ma se vede!
3: C'è anche da fare del grano, volete.
0: Ma abbiamo fatto venire Sborro dal Messico. Però adesso mi si è ammucciato. Non posso combattere, non vedo.
2: Ho capito perché mi piace, sai, amo? Perché mi ricorda il Papa.
0: Porca troia, mi hanno scoperto. Adios.
3: Quanto ha speso per questa produzione?
4: Ma allora niente Fontana, almeno qualcuno fa sega Urco.
3: Sentite, a me il grosso m***o mi fa mi fa una tenerezza.
2: Sai che mi ricorda un poco?
3: Mio cugino.
2: Tuo cugino, quello che mangiava la cacca.
3: Bravo.
2: Ti ricordi?
1: Porca puttana, mi hanno sgamato.
2: Antonio.
3: Faceva l'attore.
2: Ha fatto carriera, ha fatto.
5: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andati là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 è un cazzo civile.
2: Perché sai media se. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Lo Zoo di 105.
7: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show. Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la SIAE a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen, con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli, che taglia la spazzatura, e la bella Fujiko Noise, con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: Sei calvo o Wendy?
1: Zappo minchia show!
2: Lo zoo di 105.
3: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
4: Bentornati cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io più di tutti ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese. Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
3: Attaccati a sto podcast.
4: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo. Anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
5: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, ci siamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, cinque gusti. Sì. Ecco qua.
4: Ottimo. Adesso che siete stati serviti mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi appena finito il cono gelato ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
5: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
6: Sì, io vorrei un cono, sì? Due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta sotto,
5: sì.
6: Quella del Madagascar.
5: Va bene, intanto signore, lei dovrebbe pagare il cono e coppetta.
7: Braccobaldo!
5: Che si sta spiaccicando?
7: Braccobaldo!
6: Lasci stare,
5: no, no, guardi,
6: da un'altra parte.
5: No, no,
7: braccobaldo!
5: Senta, è offerto, grazie, il gelato, grazie. Vada, arrivederci!
7: Vada.
5: No, aspetti, il suo cono!
4: Top! Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto all'esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
7: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
6: Pirla! Guarda che le avevo messi io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che schifo! Ma si sente
7: Ngura, Ngura, Ngura, Ngura, Ngura,
6: Ngura, Ngura,
7: Ngura, Ngura, Ngura, Ngura.
4: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma, mamma, mamma, mamma, no, nonono, Catania, bisturi Cristo, volo morte, corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via, piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente «Finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo».
6: Signori, ecco qua il conto, prego.
7: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo, morte, corro!
6: Questo è il... deve pagare il conto?
7: Oh, finanza, no, mamma, morte, finanza! Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
6: Guardi, se vuole le faccio uno... Se vuole, le faccio solo uno... No, però deve pagare,
7: dopo.
6: Deve pagare, guardi, le tolgo 10.
7: Dopo!
0: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
4: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e, se necessario, aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante. E magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
3: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.
0: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: T'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
8: Alberto, Alberto, scusa, sto pazzo.
7: Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passo carraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
6: Buongiorno, fa le vetri?
5: In che senso?
6: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
5: Sì, va bene.
6: Vetri?
5: Sì, prego.
6: Solo vetri?
5: Solo i vetri, grazie.
6: Lascia chiave.
5: Sì, grazie mille.
6: Salute.
5: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
7: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
5: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
7: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
5: Si trova?
7: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
5: Lei ora dove si trova?
7: Non lo so, perché sono scomparso.
5: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
7: I miei familiari siamo molto preoccupati perché
5: sì.
7: non è una cosa normale e sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque e...
5: Generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
7: Esattamente, sì.
5: E invece è scomparso.
7: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
5: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
7: E non lo so perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
5: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
7: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere se qualcuno mi ha visto di contattarvi.
5: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari magari per una...
7: Magari chiami me per sapere dove sono.
5: Sì.
7: Grazie.
5: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
7: Salve, salve.
5: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano.

0: in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa in via Foggia che si trova il laboratorio di Archimede e Smerdolarchi. E questi accanto a me che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno, voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
1: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
0: Ma, quindi sapete dove si trova?
1: Eh no, perché allora io ho dato una mano, so dov'è un braccio.
0: Un braccio dello Smerdolarchi?
1: Esatto, però il resto non saprei dire.
0: Quindi è ferito?
1: Bah, è ferito, si può restaurare, si può rincollare, volendo.
0: Rincollare il braccio allo Smerdolarchi?
1: Sì, secondo me sì.
0: Ah.
1: Io poi del resto del corpo non ne so nulla, cioè ho un braccio se
0: vuole. A chi potremmo chiedere?
1: Potrebbe chiedere Alpino.
0: Alpino, che era il macellaio, giusto?
1: Esatto.
0: Naia, va bene, la ringrazio.
1: Gentilissima.
0: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa, ma una cosa è certa. Pronto?
2: Sì, salve, la chiamo per la scomparsa di me stesso.
0: Sì.
2: Sì, credo di forse aver avuto un... Credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
0: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
2: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete? Una parete che riflette e credo
0: specchio.
2: Di... Cosa?
0: Specchio.
2: Specchio?
0: Sì.
2: Sì, credo di... Io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
0: È uno specchio, sì, lei si è visto in uno specchio e si è ritrovato improvvisamente.
2: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti, se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando, stai lì dove sei, ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate,
0: bene,
2: è dentro il mio telefono.
0: Grazie mille.
2: Salve, grazie.
0: Grazie a lei.
3: Signora?
0: Sì.
3: Nito, sacchetto spillapolvere.
0: Sì.
3: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio, dice che si è perso. Cosa dico?
0: Stiamo venendo a prenderlo.
3: Ah.
2: Cerese, dammi una mano a tenermi fermo prima che arriva la polizia.
3: Sì, però tu compri il rasatore.

0: nostro DJ Paolo Laser. Abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000,
3: se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E ti girano le palle, non restare fermo in fila. Metti su Antenna 2000.
1: Dai, mettila.

0: Girasole Monza.
1: Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello!

0: bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela. E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, buongiorno.
1: Che vuole?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Pronto?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
2: Ma in che senso tutto bene, scusa?
0: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: No, io non sono su niente.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei
2: no,
0: è mai successo?
2: Non abbiamo niente qua, non abbiamo, siamo a posto.
0: Lei...
2: Va bene.
0: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
2: Sì, con tua sorella.
0: Grazie.
2: Con tua madre, con tua sorella.
0: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
2: Con tua madre di nuovo.
0: Cafone! Si è mai trovato... Quindi lei si è fatto sua sorella?
2: No, no, no, io invece con tua sorella.
0: Ci mancherebbe.
2: Vaffanculo. Chiude.
0: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
1: No, no.
0: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
1: No.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
1: No, no, no.
0: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
3: E che vuoi?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
3: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, con la chitestra morta e viva.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma, da oltre la sera, con la chitestra morta e viva. E mi chiama la ciò, figli di puttana!
0: Ma lo sa che... Cafone! Si vergogni!
3: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema qual è.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni...
3: Non voglio arrabbiarmi, capisci? Spiegami il tuo problema qual è. Dai, c'è un problema grave, sei proprio... Non lo so.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: No, ma uno che chiama... Così...
0: Sentiamo.
3: Ancora a chi ti stiamo a dire? Dimmi un po' il tuo problema.
0: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
3: No!
0: Terrone!

0: sole. Monza.
1: Radio 105.
2: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the Zoo. This is the Zoo.
4: Vai, dai.
5: Ah, amici, sono Wender. Ah, guardo la testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi sento che lei ne in giacurra? Pronto?
1: When the night was came for, I got a scene of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gillen, Willegillegain, sei un figlio di puttana.
0: Vabbè.
1: Will the lace, Gillegillegain, faccio di cazzo che sei tu.
0: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con queste dita qua, tu gliela lecchi, intanto squirta, mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Will the lace, che faccio di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: Well, the same when I get
0: again. Oh.
1: Well, the same when I get again.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get again, when I get again, when the faccio the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terrore meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti.

0: Hai finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, le ho miscelate, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o. Ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: Sole Monza.
1: Mamma mia, oggi sono completamente ribaltato dalla notte precedente. Sono stato all'addio al celibato di un mio amico e ci siamo ubriacati tantissimo e poi dopo siamo andati in Svizzera a puttane. Abbiamo scopato tutta la notte, pensate che la capa troia era la mia maestra delle elementari. Ma io sono una brava persona e sono andato a salutarla, ma in pochi secondi aveva la sua bocca sul mio uccello. Orribile! Scusate un attimo, il direttore della radio mi sta fissando da dietro al vetro dello studio e sta strappando un foglio. Intanto ascoltiamo il nuovo di Zucchero, solo una sana consapevole libidine dall'azione cattolica. Qui su Radio Antonio!

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono.

0: Monza.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
2: Lei è su Radio Antenna 2000.
1: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
1: Figlio di puttana?
2: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
2: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah!
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
2: lei si è mai trovato
3: a mignotte? Viva le mignotte!
2: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
2: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Non avete niente che cacciare!
2: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
2: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è a Zoccole sorta, che le mamme da puro.
2: Lei è favorevole lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamma, che ne sorta, che ne tutta la tua. E che ne dicono che te ne rifunta. Ancora tu la tutta la tua e tutti dicono che te ne rifunta.
2: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Cornuta e merda!
2: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
5: Ti corna che c'ha la capo, tu e tutta la razza tua.
2: Bestia di merda!
5: Mamma,
2: bestia di merda!
5: Merda, cosa vuoi tu? Su?
2: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena!

0: buona giornata a tutti quanti i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
1: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
0: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
1: Sono prontissimo.
0: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
1: 522 Nostro Cristo Gesù.
0: Benissimo Fabio, salutiamo alla regia incredibile e dinamica Suor Cavalla.
2: Bella frati.
0: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
3: Buonasera.
0: Buonasera, come sta signora?
3: Bene, bene, bene. Tu come stai?
0: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid. E te? Raccontami un po'.
3: No, tutto a posto.
0: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista. E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi, che sono preti da anni proprio loro. Tutti preti.
3: Nella famiglia ci sono...
0: Sì, ha fratelli, sono diventati preti, le sorelle suore. Sì.
3: Mamma mia.
0: Sì. Bene, allora ti passo Fabio, eh?
3: Ok.
1: Salve signora.
3: Ciao, buonasera. Come stai,
1: buonasera.
3: Fabio?
1: Bene, bene, molto
3: mi
1: bene.
3: Mi fa piacere
1: lei...
3: che padre Pollo mi fa parlare con te. Io sto bene.
1: In nome del Padre, del Figlio.
3: Del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
1: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
3: Sì.
1: E cosa?
3: Sono in piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
1: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? È una cosa che facciamo spesso.
3: No.
0: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone tutti insieme.
3: Ok.
0: Allora, sei pronta?
3: Sì.
1: Quindi posso cominciare?
0: Prego.
3: Sì.
1: Ho tutto in una borsa. Solo fatta grossa.
3: A te vado di corsa.
1: È tutto un copia e incolla.
3: La moda ci controlla.
1: Sparisco tra la folla.
3: Sparisco tra la...
1: Vorrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
3: Il caso di Salone, di Palone.
1: E papà

0: non ho tanto bisogno.
1: Tanto perché con questa, questa voce, voce qua, qua
0: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Proviamo un attimo a rifarla questa?
0: Sì. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Ancora, ancora?
0: Para, para, pa, para, para, pa.
2: Para, pa, pa, pa.
0: Para, pa, pa, pa.
2: Pa, para, pa, para, pa.
0: Para, para, pa, pa, pa.
2: Pam.
0: Pam.
1: Pipo, po, po, ro, po.
0: Cu, cu, ro, cu, ro.
2: Paloma. Benissimo.
0: Paloma.
2: Benissimo. Benissimo. Allora io chiuderei qui con il nome del padre, del figlio.
0: Del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen. Ti è piaciuta domenica questa
0: sì,
2: canzone?
0: Sì, sì, sì, bella, sì, sì, sì, sì,
2: di cosa,
0: sì.
2: Di cosa, adesso chiediamo a Fabio, di cosa parla? Cioè, come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
1: Ma ero sotto questo ulivo in Toscana e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa, pa, pa, pa, pa, pa, le sparatorie.
2: Ah, ok.
1: E quindi ho scritto pa, pa, ra, ra, ra, ra.
2: Che ti ricorda pa, tua madre che guardava le sparatorie?
1: Le sparatorie, le sparatorie, che, sì. In Don Matteo anche ci sono, sì, le certo, sparatorie.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, sì, lo guardo, sì, lo guardo.
1: Noi siamo amici di famiglia.
0: Con Derenzil.
1: Eh sì, con Derenz.
0: Ah, sì. Ok, sì, bravo.
1: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
1: E le piace?
0: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
2: Sì, è
0: sì, ma mi piaceva più lui però.
2: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio.
2: Sì. Sì. No. Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
1: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah sì, è vero, vero, vero.
2: Sì,
0: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Ah, bene, bene, cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
7: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
8: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
9: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
8: Ma
9: Marco,
8: chi?
9: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Tu se non eri con me, a conoscenza...
9: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
8: Sei venuto
9: per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
8: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
9: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
8: no,
9: a fare
8: no,
9: il culo?
8: No, ti ho messo.
9: Che ti facevi schiacciare?
8: No, non capisco.
6: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
8: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
3: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
4: No, mamma! Mamma!
5: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
4: Ma mamma!
3: Figa che troione la mamma!
2: Il Giulio Schiappi è sempre più incazzato per tutto ciò che ha scoperto avvenire alle sue spalle avide, all'interno delle sue innumerevoli sedi aziendali. Non tanto perché viene depauperato dei propri beni, ma perché lui ha di sé l'opinione di essere il più grande dei farabutti e la consapevolezza di essere coglionato lo manda in bestia. Lo Schiappi decide di vendicarsi subdolamente di alcuni sindacalisti che, oltre a dargli fastidio con le proprie normali attività, lo derubano senza vergogna di ore di straordinario per riunioni che somigliano più a dei baccanali, e allora gli infligge la peggiore delle pene.
3: Uè, salve, è qui la sede CCC-Lilili Caf Paf Gil? Insomma, quella roba là dei ossi di merda.
6: In che senso? Cerchi la sede della CISL?
3: Sì, sì, quella cosa lì. Sono un operaio e vorrei essere tutelato dai merda che ci sfruttano.
6: Ce li hai 200 euro?
3: Per cosa?
6: E qui si paga a discrezione, perché detto tra di noi, senza che ci sentano i crumiri bastardi, noi offriamo la protezione quando ti gira il culo e stai in malattia.
3: Aspetta, non ho capito.
6: Praticamente, no? Quando vuoi prenderti ferie retribuite senza goderti quelle di diritto, ci pensiamo noi. E il culo lo Schiappi che paga, te ne vai a Rimini un mese.
3: Figli di troia, succhia sangue!
6: Cosa?
3: No, dico, fingo di essere una trota vampiro, sono un cosplayer.
6: Cos che cazzo hai detto?
3: Travestitismo ludico.
6: Ah, sei un culattone!
3: Senti, ma hai mica voglia di un caffè? Conosco un baretto qua dietro che c'è una barista che se gli fai l'occhiolino ti fa un pompino.
6: Ma sei serio?
3: È una ninfomane.
6: Andiamo, aspetta che chiudo, che qui è pieno di ciula che rubano, però, eh?
3: Loro, eh?
7: Avanti, gloriose schiere!
8: Ah, basta! Basta, ti prego! Ma chi siete? Aia! Cosa volete da me?
3: Bevi, cane! Bevi! Bevi, infame! Sento il durello nella tomba di nonno Benito con questa purgatura dannata! Figa come sono pazzescamente preciso nelle rivisitazioni punitive dei rossi!
2: Dopo aver fatto frustare per ore i poveri sindacalisti e fattogli bere litri di olio di ricino conservato nelle cantine dal 34, collezione del suo anziano nonno, famoso per essere stato il peggiore delle faccette nere, lo Schiappi decide di capire meglio cosa succede nell'ambito delle mense aziendali.
3: Che puzza sta mensa di merda! Credo di aver cagato cose più appetitose. Dunque, questo è il pasto dei barboni. Scusa, cos'è quello?
9: Polpette!
3: E quello?
9: Pasta con le polpette!
3: E questo?
9: Purè di polpette!
3: Allora prendo solo il profiterol.
9: No, sono polpette più scure, sono di ieri.
3: Figa, ma che schifo!
9: Vuoi un pezzo di formaggio?
3: Ah, cazzo, formaggio coi vermi sardo, che sciccheria! Ma non è illegale!
9: No, è taleggio!
3: Ai vermi!
9: Ma cazzo, scusa, li levo subito!
3: Porca troia, che merda! Ma con tutti i soldi che spendo per nutrirvi, possibile che ci sono solo scarti del cazzo in sto cesso di mensa?
9: Oh, bello! Con un 10 euro ti faccio il menù furbone!
3: Cos'è?
9: La roba buona! Pasta con i piselli, prosciutto, filetto, patatine fritte, tiramisù!
3: Ma perché devo pagare una mensa aziendale?
9: Si vede che sei nuovo, non t'ho mai visto! Praticamente qui funziona così. La prima scelta se la incula il cabusiere, la seconda scelta la teniamo da rivendere, La terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
3: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
9: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca e vetrina, no?
3: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasto ai maiali, ma dopo essermi scopato i vostri crani, figli di troia!
0: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
10: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
3: Sono troppo nervoso!
10: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
3: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
10: Finita!
3: Ma no, cazzo!
11: Mi hai chiamato bello!
3: No! Però visto che sei qui, incu***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
10: Figa, come sei fatto, Schiappi?
3: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
0: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
12: Grazie, grazie. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
3: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda, arcigno e maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
12: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
3: Sì, non fumagazzi.
12: Lo so.
3: Quanto vorresti per succhiarmelo?
12: Brutto porco! Grazie.
1: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Di a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sii ombre. Sii uomo. Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve. E anche sulla matrigna. E anche sui nani. Eppure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sii uomo. Caga al buio. Sii uomo. Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu. Con la faccia. Sii uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phon è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
4: Pronto? Pronto? Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Ma chi è che parla?
5: Sono Tony Termosifone.
4: E che vuole?
5: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Sì.
5: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
4: Ma Madonna, ciao.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Cosa?
5: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
4: Ma vaffanculo, che vuoi? Che chi sei?
5: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
6: Pronto?
5: Pronto!
6: Chi mi parla?
5: Pronto!
6: Sì, pronto?
5: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Tony Termo.
5: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
6: Ma chi è che...
5: Lo conosci Tony Termosifone?
6: No, mi scusi.
5: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio. Pronto?
6: Scusa, chi mi parla?
5: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
6: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
5: Ma vero?
6: Ma chi lei cerca?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
6: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
5: Pronto?
6: Ma si è drogato stamattina?
5: Pronto?
6: Sì, pronto.
5: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma chi è che me ne parla?
5: Sono Tony Termosifone.
6: Tony Termosifone.
5: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia.
6: Mi scusi, se lei si è fatto di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
5: Cos'è? Devo ridere.
6: Ciao.
5: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
7: Pronto? Non capisco chi sei. No.
5: Sono Tony Termosifone.
7: Ma cos'è sto Termosifone?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
7: Senti,
5: mi fai fare
7: culo,
5: pure
7: delle... dai.
5: Madonna, che nervosa.
3: Attenzione, dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
8: Pronto? Ma chi cazzo è?
5: Sono Tony Termosifone.
8: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
5: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
8: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
5: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
8: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
10: Merda!
9: Però...

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nulla fango te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però this is the
2: Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se l'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa, sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa due giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo. Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo. In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare. Anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo. Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla. Sii uomo. Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo. Di notte piscia con la porta aperta cantando volare a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo. Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Era ora. Sii uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sii sensibile. Sii.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
5: Sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Aiutami, aiutami, tanto scala!
6: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana so, ti scusate la cosa con la crisi!
7: Ma porca
4: Skywalker! Skywalker!
6: Skywalker!
5: Aiutami, tanto Skywalker!
4: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
4: No!
11: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocca di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
3: No, saranno quei call center di merda.
2: Ma va che magari è una roba importante.
3: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo e vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
2: Sì, sì, magari. Però guarda che sono 3 ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
3: Sì, certo, 100.000 euro del concorso di Ryanair.
2: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi imbuco la scheda.
3: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
2: Sì. Oh, ma non molla sto telefono,
3: No, sai che sta gente ti sfianca finché non c'è? Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
2: A te sì che la sei lunga.
4: Ehi, infatti...
5: Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
6: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti, magari almeno questo risponde.
5: Ok, procedo.
7: Godo come un riccio.
8: Che bella la natura!
9: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
8: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco.
9: Ah, senti che profumo!
8: Ah, che pace!

0: cazzo, ascoltami!
1: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
0: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi entra via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
1: Ah, ok, ok, mi sdraio!
0: Ecco, è così vicina! Non fiatare, non ti muovere!
1: Sei sicuro?
0: Oh, sul lupetto!
2: Ehi, fatti!
1: Aiuto!
0: Vado a chiamare i soccorsi! Non preoccuparti!
1: Sto facendo malissimo!
3: In Trentino non ci sono più le linci.
4: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
5: Ah, fa sentire?
4: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
6: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non l'ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
4: Voi, i discografici dicono che è forte.
6: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
2: Ehi, fatti!
7: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
3: Nandone is the new Benassi.
8: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
9: Ma non so, il tempo è un po' incerto.
8: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meteo dei naviganti. Sono capitano io. Navigo da quando ero un bambino.
9: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo. Ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo.
8: Vai serena, 3 ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio.
9: Va bene, mio capitano, mi fido della tua esperienza.
8: Brava Cicetta.
2: Ehi, fatti!
0: Ci stiamo rovesciando!
9: Pezzo di cazzo!
3: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Spazio Pazzo. I protagonisti: Pina Ninotti e Gina. Gino Linex e Pino. Pina Lurida Giovenca e Lina. Luciano Ligatofu e Nino. Tratto dall'omonimo romanzo di Pippo Fracchio. Adattamento cinematografico: Angelina Giolitti. Regia di Marge Simpson. Voce narrante: Angelo non svelato.
1: Oddio, sto muovendo!
0: È l'anno 2752 di Nostro Signore Jimmy Schiaffeggiami. Nelle misteriose profondità dello spazio siderale compare una di quelle mastodontiche astronavi che andavano molto sul finire del XXV secolo. Il titanico oggetto volante sembra

0: completamente abbandonato ed è tutto incrostato di non si capisce bene che cosa. Evidentemente nel futuro non esistono astrolavaggi o forse è finito il Via Cal. L'enorme e vetusta astronave viene abbordata da una piccola, modernissima navicella spaziale fichetta. A bordo ci sono Pino, Gina, Nino e Lina, quattro astronauti a marchio COF. I quattro si addentrano nei meandri della vecchia astronave in un misto di stupore e dissenteria intergalattica.
1: Ma guarda un po' te com'è ridotta questa vecchia astronave! Mi domando se la terrificante cosa che ne ha sterminato l'equipaggio non aleggia ancora fra queste sinistre lamiere.
2: Infatti, non mi piace questo posto, ho una brutta sensazione. Secondo me dovremmo andarcene.
3: Sei sempre il solito smidollato, Pino. Per una volta non puoi almeno far finta di averceli, coglioni? Abbiamo una missione, scoprire cos'è successo su questa astronave. E non ce ne andremo finché non l'avremo scoperto, a costo di morire tutti malissimo.
4: Ben detto, Lina! Perché siamo... Ben detto, Lina, però...
2: Com'è?
4: Ho fatto pippa al cervello.
5: Poi avevamo detto normale, cioè tu normale sei così.
2: Alle 4 del mattino sei lì con la vodka, poi a mezzogiorno sei come i pazzi.
4: Ben detto, Lina, però finché restiamo uniti siamo troppo al sicuro. Io propongo di dividerci.
3: Sì, ottima idea, dividiamoci. Comincio io!
0: Lina fa apparire una potente motosega e si taglia di netto a metà all'altezza dell'ombelico, schizzando di sangue gli altri tre in maniera molto sexy, e poi muore.
2: Lina, no! Ma che hai fatto?
1: È tutta colpa di Nino. Lui ha detto di dividersi e lei si è divisa a metà. Dovevi spiegarti meglio, Nino.
4: Oddio, è vero! Non posso...
2: Oh, Frank.
4: No, Frank, non ce la faccio, sono le 4. Oddio, è vero, ho ucciso Lina! Non posso vivere con questo senso di colpa sulla coscia!
0: Col suo pistolone intergalattico, Nino si fa saltare le cervella, schizzando di cervella gli altri due in modo molto arrapante.
4: Vabbè, la faccia finita! Addio, spazio crudele!
2: No!
1: Che perso Nino! Ci toccherà di andare in esplorazione tutti soli, io e te, Pino!
2: In esplorazione? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma non capisci! Dobbiamo andarcene subito, in questo posto c'è una presenza sinistra che ci costringe a fare cose sinistre!
1: Intendi come in quei film horror spaziali che poi quando finalmente si capisce di cosa si tratta ci rimani sempre un po' deluso?
2: Esatto, proprio quei film di merda, tutti uguali e senza senso, dove all'improvviso, senza motivo, uno dei personaggi morti all'inizio si risveglia di colpo trasformato in un cincischione. Trasformato in un cincischione.
0: A queste arrapanti parole, i cadaveri di Lino e Nina aprono improvvisamente gli occhi e, colpo di scena, si trasformano in due cincischioni alla page.
5: Per fare il cincischione?
2: Ma tocca a Johnny oggi. Battesimo del fuoco
5: sei
2: per
5: pronto?
2: Johnny.
6: Devo... Com'è la posizione?
5: Non no, so se sei pronto. Secondo me non è pronto.
2: No, no, le braccia no. Proprio a L così con le mani tese. Esatto, vai.
7: Cincischione. Cincischione.
2: Troppo scattoso, deve essere più fluido.
6: Ma non era fluido,
2: è fluido perché è un motore idraulico.
7: Cincischione.
2: Troppo a scatti. Ma non... È morbido, è un cincischione. Cioè,
6: ah,
2: è morbido.
6: Cincischione.
2: No, così, no. Così è Ringo.
7: Cincischione.
2: Però perché con l'accento napoletano?
7: Cincischione. Pulcinella.
5: Guarda che sei cattivo, ci stai per trucidare. Cioè, non è che sei simpatico.
7: Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione.
5: Scappiamo,
2: scappiamo. C'è la gambe.
0: Con dei movimenti molto erotici, i due cincischioni attaccano Gina e Pino, riducendoli in una sensuale poltiglia che ci fa salivare le parti basse, prima che la vecchia astronave esploda in un enorme, lussurioso orgasmo di luce.
7: Cincischione!
8: Cincischione!
7: Cincischione!
8: Cincischione!
7: Cincischione!
8: Ah!
0: Da un oblò intravediamo una sorte di alieno con la testa a forma di alga marina.
9: Ciao! Ciao!
0: No, non è un alieno, è solo un astronauta umano venuto molto male. La cinepresa si avvicina all'astro merda e capiamo che è un volto noto.
9: Ciao!
0: È Antonio Summa, scelto dalla produzione perché è chiaramente nato con dei grossi difetti al DNA e soprattutto perché muore benissimo. Infatti, non fa in tempo a dire ciao, che l'astronave esplode in tanti piccoli coriandoli e Antonio Summa si trasforma in un meraviglioso spruzzo di umano, con lo stesso effetto di quando avete la diarrea, ma invece di essere marrone, è rossa, perché è sangue e budella.
9: Ciao!
0: Scorrono i titoli di coda e anche le scimmie hanno la coda ed è per questo che non indossano mai i pantaloni. Tu invece, caro abbonato, i pantaloni ce li hai e al posto della coda ti ritrovi un portafogli pesante, molto pesante, pesantissimo. Lascia che Mamma Rai ti aiuti ad alleggerirlo un pochettino. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
10: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! No, sto morendo!
11: Radio 105.
12: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente.
3: Voglio bene solo Matteo perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi.
2: In attesa che cominci la nuova stagione di Mission Santina e nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane, per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
4: Signora?
3: Pronto?
4: Signora Base Terra, sono Alfio.
3: Dica, ho da fare adesso.
4: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
3: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
4: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Amore!
1: Dimmi.
0: Ciao amore, come stai?
1: Bene.
0: È tantissimo che non ci sentiamo.
1: Lo so. E tu dove sei adesso?
0: Adesso sono nella capitale di Marte.
1: Oh, bello lì, vero?
0: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
1: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove sei tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
0: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
1: Anche io, caro.
0: Sai che adesso ti devo dire cosa
1: è vero che tuo nipote Franco Santoro mi ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
0: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
1: Io ti voglio bene.
0: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
1: Anch'io, amore, non voglio.
0: Ascolta, ma è vero che tu
1: ho
0: sei.
1: Detto che si vuole.
0: Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
1: Sì, devo stare.
0: Allora, chi è il tuo capo?
1: Scusami.
0: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
1: Come?
0: Stai ancora con Pietro?
1: No, amore, no, sono con te.
0: Tu ami solo me, vero?
1: Io vivo solo per te.
0: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
1: Era che stavo telefonando.
0: Sto parlando io, silenzio!
1: Oh, mamma, sì. Dimmi.
0: Amore, senti, facciamo un figlio?
1: Sì.
0: Dimmi. Lo chiamiamo Ermenegildo.
1: Che cos'è?
0: No, ha detto facciamo un figlio.
1: Facciamo?
0: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
1: Magari, caro.
0: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
1: Anch'io. Hai anche tanto.
0: Senti, amore, io non ce la faccio.
1: Anche chi è che mi vuole bene anche.
0: Amore, se parlo io, tu fai?
1: Niente.
0: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano. Quindi erano mesi che non si toccavano.
0: Amore, ascolta. Amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare. Cioè, adesso veramente. Adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte?
1: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
0: Sto bene, ma c'ho il cazzo in su.
1: Alessandro come sta?
0: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
1: No, ma mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
0: No, l'hanno rapito i calabresi.
1: No,
0: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto sono.
1: Come?
0: Sono. Amore. Amore, ascoltami però quando parlo,
1: Non voglio.
0: Allora,
1: non
0: stavo
1: voglio.
0: Cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
1: Io voglio di vedersi, amore.
0: Amore, io voglio di sbagliare. Organizziamoci.
1: Lo so, manca di vedersi.
0: Ma io adesso ho voglia di sbagliare, amore, devo sbagliare.
1: Beh, allora. Come facciamo? Aspetta.
0: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
1: Sì, calma.
0: Senti la mia lingua che ti passa sulle mennone quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
0: Dai, amore, dai, mi sto già toccando, senti.
1: Sì.
0: Vecchia to.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì. Dai. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
1: Sì.
0: Ah. Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
1: Aspetta.
0: Spaccatelo in faccia, merda.
1: Senti.
0: Il vibratore, lo
1: senti?
0: Sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai.
1: Ah.
0: Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro e fuori! Ah, amore, sì, così. Dai, amore, dai.
3: E poesia. Tendi candela dell'armonia.
0: Dai, amore.
1: Non ce la faccio più.
0: Amore! Dai!
3: Tendi è la magia. Tendi candela simpatia.
1: Sì, cosa devo dire? Io non ce la faccio più, amore.
0: Devi dai,
1: sto
0: dai l'acqua.
1: Sto
0: voglio
1: mutande bagnate.
0: Voglio il Niagara dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
1: E tu non vieni?
0: Dentro e fuori sto venendo, vai.
3: E zucchero filato e curiosità, è un mondo di pensieri e libertà.
1: Guarda, forza, dentro fuori, dentro fuori.
0: Dai, dentro e fuori, dentro
1: e fuori.
0: Adesso tiralo. Mettilo di dietro,

0: Minneapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli! Dai, forza!
0: Ancora Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, amore, Minneapolis! No. Sentilo che vengo! Ah, ah, ah,
1: che
0: ah,
1: bello!
0: Ah, ah!
1: La
2: altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Suma. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian, e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico: Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di nostro signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
3: Oggi è giorno di crocifissioni.
4: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
5: E noi invece se scopava un cane?
4: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
5: E poi se scopava un cane?
4: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
2: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
6: Pezzarrata, stronzo!
7: Una gnocca!
6: Bastardo, culo! A sacco le cuci, a merda! Merda, merda, merda! Juventino! Juventino!
8: Hai sputato?
6: Toveri di stronza! Juventino!
9: Non è vero che sono Juventino!
2: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
10: Soffro! Dai, come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
3: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì.
5: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
11: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla. È semplicemente un masochista. Si è offerto volontario per la crocifissione.
10: Ah! Ah, guarda! Guardatemi!
2: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
10: Come soffro bene! Eccomi, ma sto soffrendo!
3: Accidenti, soffre veramente bene.
5: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
3: No, sei diventato ricchione, non è ricchione.
5: No, no.
12: È perché sì.
5: È perché...
12: Volge sempre.
5: Non riesco a staccargli gli occhi d'addosso.
10: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
2: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
4: Aurelio, Aureliano, ma che fate le impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
3: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
5: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
2: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara antelitteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione, avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia con la bici col tetano.
13: Non ci posso credere, non ci posso credere! Cincischioni!
3: Romanesco, però. Cincischioni! Romanesco,
13: cincischioni! Cincischioni! Cincischioni! Ah!
3: Sì, meglio, meglio. Cioè, più, può venire meglio, è più cincischione. Cincischione.
10: De gonfio, cincischione. Ambedi sto pezzo di merda. Cincischione, cincischione.
2: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
10: De gonfio.
6: Muoio, cincischione, romanetto. Proprio prima della coda alla vaccinare.
10: Cincischione,
2: sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
10: Muoio ancora peggio! No, più peggio! Adesso peggio! Muoio! Peggio di così, muoio!
2: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare. Paga il canone, pezzo di merda! Ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
3: Aia!
2: Omar, che cazzo fai? Manco siamo entrati!
3: Scusa!
2: Attento, Omar!
3: A cosa?
2: Allo schiaffo!
3: Quale schiaffo?
2: Questo!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Siamo a Ravenna. E questa antica locanda, pensate, risale al 2019. Un luogo che nel corso del tempo ha mantenuto invariato il suo aspetto. Qui si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
3: Ammazza, fai cagare però, eh.
2: E fatta i cazzi tu, no?
3: Aia!
1: Freedom.
2: Ci sono luoghi in Italia che...
1: Freedom.
2: Ammazza, che bella giornata, mo' me.
1: Freedom.
2: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza, che fregnalo Dio.
1: Freedom.
2: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggende. Un luogo dove ci sono incredibili ritrovamenti etruschi. Ma chi erano gli etruschi? Adesso facciamo partire una base epica, scavata da qualche libreria audio a pagamento e con una voce di doppiaggio professionale. Diciamo cose ovvie e prive di informazioni, che vadano oltre ciò che avete studiato con la scuola dell'obbligo.
4: Gli etruschi erano persone che vivevano in Italia tanto tempo fa e che abitavano in Etruria, e ora sono morti tutti e le tombe sono saccheggiate dai tombaroli, e si vendono i cocci a 20 euro al mercato, e le tombe non scoperte vengono arate con i bulldozer per farci campi per il pascolo in culo alle belle arti.
1: Freedom.
2: Ma ci sono i mummioni etruschi?
5: No.
2: Bene, grazie dottoressa.
5: Tutto qui.
2: Sì, perché?
5: Sono in piedi dalle 5 di mattina e mi sono preparata ad una lunga disquisizione sulla civiltà etrusca, dopo essere stata contattata dalla vostra redazione.
2: E beh, l'hai preso il gettone? T'hanno pagato il cappuccio con la pastarella? E che cazzo vuoi? La trasmissione è la mia e se non ci sono i mummioni, a me de sto cezzo de coccio non me ne frega un cazzo.
5: Ma come si...
1: Freedom.
2: Eccoci qui, alle soglie di un castello medievale straordinario sui colli di Roma. Un luogo dove ci sono perlomeno, a occhio e croce, un centinaio di porte che grazie a un permesso speciale concesso da tutti i permessi speciali potremmo aprire una a una in un'orgia di chiavi e cardini lungo mezza puntata. Andiamo, Omar! Attento che basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Aia!
2: Aspetta, Omar!
3: Cosa?
2: Ci siamo dimenticati i droni! E che puntata è senza droni?
3: Eh sì, te lo volevo anche dire.
2: Droni sulla dimenticanza! Ah, senti che suono melodioso di tecnologia sprecata al servizio del nulla cosmico televisivo!
1: Freedom.
2: Professore!
6: Salve!
2: Vedo che anche questa stagione di Freedom, oltre il cortile, sarà punta fissa del cast. Ne siamo lieti!
6: Già, ne siete lieti! Ne è lieto anche il direttore delle sovrintendenze culturali, al quale è arrivata un'esplicita minaccia...
1: Freedom!
6: Te fam Italia mentre...
1: Freedom!
2: Se la canta, professor!
6: Già me la canta!
2: Zitto, infamone!
6: Ma come si...
1: Freedom!
6: Io parlo quanto mi...
1: Freedom!
2: Zitto, infamone!
1: Freedom!
6: No, tenga giù le mani!
1: Freedom!
3: Aia!
6: Ma che fa il suo operatore? Mi mette le mani addosso e si lamenta lui!
2: Succede!
6: Cosa? Che risposta è? Succede! Mi state brutalmente obbligando con ogni mezzo alla
1: pre... Freedom!
2: E basta, dai, su!
6: Io non tre...
1: Freedom!
2: Come
6: gnegnegne?
1: Freedom!
6: E basta, bumper e jingle, fili tra di tagliati!
1: Freedom!
2: Sigla?
6: No!
2: Sì!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Geova Beach Party.
2: Fi fu fa ragazzi, come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata Forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radifi delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora, il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano piano piano, sono carico. Quando forpaffo infulto il coglione che sta davanti e va lento, ma se uno mi forpaffa lo mando a fare in culo a sto fumacher della minchia. Netflix non lo faccio, ma poi lo scrocco al mio amico. Fatemi dare la password, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Alfine compro due. Allora, siamo tutti da...

0: una canzone, ragazzi.
1: Sì,
0: una canzone per rivelare la volutissima verità del mondo segreto, gelosamente custodito dal circolo segreto, sì, degli stregoni illuminati segreti, controllori del mondo segreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: che fe non lo fa, cosa vuol dire? Però mi piace ricevere le foto e mandarle! Fifufa!
1: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Geova Beach Party!
3: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Squartacus, i protagonisti. Kirk Temuort è il gladiatore Squartacus. Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea. Tito è Claudio Culo Smargiasso. E con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri. Tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico, Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
2: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai Greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
3: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
2: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
1: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
4: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
3: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
4: Nullus chiavas femina me imperituri.
3: È balbuziente.
4: Aspetta. Nullus chiavas femina.
3: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
2: Sì, sì.
3: Che dramma.
4: Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Com'è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo
3: scorrere il
4: ci stavo riuscendo.
2: Sì.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Com'è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
3: Squartacus. Oggi vedremo
4: scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus!
1: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena e la curva sud va in visibilio.
2: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
4: Squartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi.
3: Sopravviverai.
4: Se sopravviverai potrai considerarti un uomo libero, ma se morirai sarai morto.
1: Il silenzio cala fra gli 80.000 del Colosseo. Tutti si domandano quale sarà l'ultimo avversario di Squartacus. Un temibile leone? Una tigre dai denti a fargetta? Oppure un temibile cincischione? Aspettate ancora un secondo, dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare. Summa.
3: Ciao!
5: Forse tua, fica mea! All'attacco!
1: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
6: Oddio! Oddio, sto morendo!
1: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca puttana!
2: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
3: Scopiamo o scappiamo?
2: Scopiamo!
3: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
2: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
3: Scappiamo scopando!
2: Sì!
1: E se scopate io vi guardo?
3: Ehi, un guardone?
1: Sì!
3: E se scappiamo mentre scopiamo noi siamo degli scopioni?
2: O degli scapponi?
3: Lei è scappellato?
1: Scappellatissimo!
3: E il morto?
1: È morto!
3: Quello scoiattolo l'ho fatto a pezzi.
0: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
4: Dio, sto muovendo!
0: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
5: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
6: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
7: E Bruna ha preparato
8: c'è
7: questi biscotti che
8: c'è
7: sono
8: una
7: i
8: fumata.
7: Biscotti.
8: C'è una fumata.
9: È anche bianca.
6: È bianca.
8: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
0: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo.
10: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No, no.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la bomba.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: California.
10: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
13: Per la mia psiche?
12: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
4: No, arcipelago.
12: Oh, nell'arcipelago.
13: Pelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Dell'Oceano Indiano.
12: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
10: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
14: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
13: La cioccolatas.
15: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
14: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
13: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
12: Le Seychelles. Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
12: Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Ancora
13: Lindsay, no.
12: Lindsay.
13: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Non è l'insane.
13: Lindsay.
12: Lindsay.
15: Lindsay.
12: Lindsay.
15: Prova a dire Lindsay.
12: Lindsay.
15: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Ancora.
13: Perché Lindsay?
12: Oh, Lindsay.
13: Lindsay. Come Sanpei.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
13: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
12: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
15: Cervellarmi.
12: Ma devo cervellarmi per...
13: Sì.
12: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
15: No.
12: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
14: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
14: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
15: Ma no, non pensare che
14: ma
15: sei...
14: Ma tu vai di là. Ciao Ryan. E scorre.
9: No, perché?
14: Ancora?
9: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
9: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
14: Parla, idiota, dai che devo studiare.
9: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
13: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
16: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
16: No, col PSD.
13: No, PSP.
17: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
16: Che ne dice?
17: Che dici? No,
16: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
16: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
13: Non Theft, Theft.
16: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
17: Liberty Island.
18: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
16: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto. Bitonto?
17: Ma in Puglia?
16: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
19: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
16: Vove.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
16: Lo sapevo, adesso
13: fa bene l'uovo.
16: Coglioni a me,
17: scusa, una macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
16: Cos'è quello? Una Range Vove Vorgen.
13: Vove Vorgen, che è
16: cos'è
13: inglese.
16: Quello? Una Range
13: Rover?
16: Rover
13: Vogue.
16: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
16: Una Range Vove Vorgen.
13: Vove.
16: Ma dillo così,
17: la non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
1: Non digerisco i funghi, mannaggia la miseria, ci dico sempre quella bastarda di mia moglie, non mi fare i funghi! I funghi non li digerisco! Però la parola fungo mi ha fatto venire in mente la cappella. E conseguenzialmente, essendo io un erotomane, cappella, sega, cazzo, mano, stringo, apro pantalone e via andiamo. Però serve qualcosa per la fantasia. E va bene, dai, ci ricasco un'altra volta, anche se fanno dei film di merda, magari è perché sbaglio io la ricerca. Accendiamo Pornhub.
2: Ti senti solo e barzotto? Cerchi un'amica speciale? Vuoi fare sesso al telefono? Chiama il paradiso del peccato. Le nostre caldissime ragazze sono a tua disposizione per realizzare ogni tua fantasia per soli 69 euro al minuto.
1: Minchia, non li guadagno con reddito di cittadinanza in 4 mesi. Che cazzo dici?
2: Cosa aspetti? Telefona subito e lasciati condurre nel paradiso del peccato da una delle nostre angeliche diavolette.
1: 69 euro, mi faccio una zoccola di 73 anni, quella fuori dall'ospedale mi guarda. Minchia, concettina, se ci avesse più denti. Vabbè, però, bravo!
3: Paradiso del peccato, buongiorno, sono Selvaggia. Come posso essere utile?
1: Ah, e non ci sono anche quelle normali?
3: Ma io sono normale.
1: Allora, si vede che è un disturbo sulla linea, bella maialena. Ho visto l'annuncio, insomma, dai!
3: Capisco, vuole intrattenere una conversazione a tema erotico, dove io fingerò di essere particolarmente disinibita e pronta a sottostare ad ogni sua richiesta di carattere sessuale.
1: Beh sì, non la metterei proprio giù così, ma il senso è quello.
3: Nessun problema, siamo qui per questo. Come prima cosa le chiederei cortesemente di impugnare saldamente il suo pene al di sotto del glande.
1: Sì, sì, questo è fatto già prima mentre facevo il numero, l'ho fatto col naso.
3: Molto bene, ora comincia a muovere su e giù la mano in modo tale che la pelle scorrendo vada a ricoprire il glande stesso, senza che le sue dita lo accarezzino direttamente. Lo sta facendo?
1: Sì, ho capito, ma non è che voglio un tutorial di come devo farmi una sega. Sì, lo sto facendo, fai, vai. La fica, parlami della tua fica.
3: Un piccolo suggerimento tecnico. A quanto pare il piacere aumenta quando il polpastrello del dito indice, muovendosi, friziona il punto sensibile sotto le chiappette del glande. La prego di procedere al suddetto aggiustamento.
1: Sì, la fica, come ce l'hai la fica? Va bene.
3: Stiamo andando alla grande. Ora mi accingo a fornirle una serie di stimoli uditivi e suggestioni visive atte ad aumentare il gradiente di eccitazione da lei esperito.
1: Ma come minchia parli, concettina? Come cazzo ti chiami? Come ce l'hai le mine? Sono grosse.
3: Inizierò con una dettagliata descrizione del mio sguaiato abbigliamento.
1: Mi ha rotto i coglioni! La fica!
3: Indosso un paio di ciabatte verde asparago. Sono un po' consumate, sarebbero da buttare, ma mi ci sono affezionata e finché reggono me le tengo.
1: Minchia che schifo, un paio di tacchi!
3: Non ho avuto ancora il tempo di depilarmi questo mese, quindi porto una tuta della Decathlon grigia e blu, di un paio di taglie più grande perché era in sconto. Si sta eccitando, signore?
1: Ma va, mi è tornato la minchia... Cioè, di cosa stiamo parlando? Sei vestita peggio di mia moglie!
3: Sto seguendo alla lettera il manuale fornitoci dai formatori di centraliniste erotiche. Forse è meglio passare agli stimoli uditivi.
1: Ecco, brava!
3: Sono lieta di informarla che il mio appetito sessuale è considerevolmente più grande della media nazionale. Mi ha impressionato?
1: Diciamo non proprio,
3: È un cliente difficile, vedo. Accetto la sfida. Ora le descriverò una serie di pratiche sessuali che il personaggio che interpreto desidererebbe praticare con lei.
1: Oh, ma fai un bel pompino!
3: Avrei piacere di introdurre il suo membro nel mio cavo orale e procedere a un'operazione di suzione mantenendo il contatto visivo. Trova piacevole l'idea?
1: Cioè, me lo ciucci guardandomi negli occhi, dici?
3: Esatto.
1: È stata male, l'hanno di furto la macchina, si è rotta... Ah, c'è un bambino nella culla. Ci vado a dare una poppata al bambino, dai, che ricominciamo a fare zozzati.
3: Ora il manuale dice che dovrei paragonarmi al suino. Quindi le informo che sono un suino di sesso femminile, un vero suino di sesso femminile. Ah, sì.

0: Sono un suino. Sono il suino gentile. Il suo suino gentile. Ah! Anche io mi accingo a stimolare i miei organi genitali. Sto stimolando i miei organi genitali per davvero. Ah! Che stimolazione! Sì! Anche lei, gentile cliente, gode della propria stimolazione dei suoi organi genitali?
1: No, mi è venuta fame perché mi ha pure appena di maiale, adesso mi faccio un bel panino col capocollo. Magari ci ricordiamo anche due pomodorini secchi.
0: Pronto? Gentile cliente, ancora in linea?
1: Sì, sono qui che sto pensando a come trovarti e ficcarti una scarpata in faccia, stronza.
0: Pronto? Boh, sarà caduta la linea.
1: No, sono qui che ti mando a fare in culo prima di mettere giù la cornetta.
2: Mi scusi, è occupato?
0: Sì, un attimo, finisco di cagare e arrivo.
2: Grazie.
3: Gentile cliente, rimani in linea ancora qualche istante e rispondi al nostro sondaggio di soddisfazione. Valuta la performance erotica da 1 a 10.
1: 0.
3: Bene. Valuta l'intensità del tuo orgasmo da 1 a 10.
1: 0.
3: Bene. Valuta la fantasia della nostra operatrice da 1 a 10.
1: 0.
2: Senta, lei al telefono?
1: Sì.
2: Siccome sto aspettando di cagare.
1: Sì.
2: Se vuole per 5 euro gliela tiro io sta sega.
3: Valuta la proposta del signore in fila al cesso da 1 a 10.
1: 6 e mezzo.
2: Vanno bene anche 3 euro.
1: 7.
2: È satisfei?
1: 8.
2: Spogliati, porco.
4: Pornhub.
0: Il bagno è libero, ma non le consiglierei di entrare subito.
1: Ho sentito la centralinista bottare, là fuori!
2: Centralinista? No, questo è quello che guida il camion.
1: Minchia, pure uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
7: Sì, pronto, sono Giovanni Stropa, ma vorrei rimanere anonimo.
6: Sì, perché... è partito male, però dica.
7: Perché no, più che altro perché siccome mi conoscono, cioè come Giovanni Stropa, c'è anche sul citofono,
6: sì,
7: in via Alfieri al 13,
6: sì,
7: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
6: certo,
7: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
6: Sì, lei abita al piano?
7: Terzo. Mi raccomando però che non si sappia.
6: No, assolutamente.
7: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati sono sicuri, no, i dati?
6: Sì, sì.
7: No, perché poi no, i colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno, sì, 8-14,
6: certo,
7: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi, eh?
6: Ah, sì, certo, assolutamente.
7: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
6: Perfetto.
7: Quindi se vi può servire, dovete scremare tra 8 miliardi di persone, ecco, toglietene pure uno, io.
6: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, non ho visto.
7: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
6: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
7: quello lì, esatto,
6: secondo piano.
7: Mi raccomando,
6: Dalmine.
7: Grazie.
6: Grazie a lei. Arrivederci.
7: Spero di aver aiutato.
6: Acciderboli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni, così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
6: Sì, salve a lei.
8: Sono un bird watcher.
6: Sì, e quindi...
8: Credo di aver visto quel signore lì.
6: Ah, durante una seduta di birdwatching?
8: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
6: Sì.
8: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
6: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
8: gli uccelli,
6: i cazzi,
8: sì.
6: Certo.
8: Sì, guardo,
6: certo,
8: gli uccelli, sì. Me lo meno.
6: Sì.
8: Mentre guardo
6: il suo.
8: Guardo i cazzi.
6: Sì.
8: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo? Posso avere una foto?
6: No.
8: Perché sono sicuro... Non ha una descrizione del suo cazzo.
6: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
8: Ah, Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco?
6: No, no.
8: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh?
6: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
8: Com'è il fisico? È bello?
6: Medio, normale. Piaciuto? Eccala.
8: Va bene. Come porta i capelli?
6: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro Rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni. Di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
9: Chi l'ha svisto?
10: Mangio!
11: Puta, mangio il cervello!
10: Mangio il cervello!
11: Ti ho detto io!
10: Il cervello piace anche a me!
11: Mangio io!
10: No, mangio io, porca!
11: Mangio io, porca!
10: mangio anch'io!
11: Bevo metà per uno!
10: Porco!
6: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
6: Dunque alle 23.30 circa.
3: Dai cazzo, potete chiudere prima?
6: No, perché?
3: Perché c'è un film in seconda, terza serata.
6: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
3: lo so, ma sono un po' stanco.
6: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
3: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. I videoregistratori li fanno più?
6: Vero.
3: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamento.
6: Ah, però può andare su Rai Play magari.
3: Allora potete fare metà adesso e metà dopo il film.
6: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
3: Vabbè, si può cambiare, tanto voi siete live, vero?
6: Sì.
3: Allora lei si ferma. Manda il film.
6: No, non si può fare.
3: Porco c***o.

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ha il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora un DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi e non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco...
0: Chi l'ha svisto?
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere!
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!
1: Ma scusa, cosa avrei dovuto fare?
0: Chiamare la polizia!
1: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
0: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
1: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
0: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
1: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
0: La Madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
1: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Frecciarossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta ha pestato un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
0: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Frecciarossa. E soprattutto non mi chiamo Squallo. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
1: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
0: E la Madonna, che incredibile senso pratico.
1: Dai, muoviti!
0: Ok, vado.

0: Oh mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è... è un disco volante! Mio Dio! Sto partecipando a un incontro del terzo tipo! Qualcosa si è aperto! È un portellone spaziale! Sì, come Cocoon! E ti... oh cazzo, sto per diventare come Elliot! Avrò anch'io una BMX! E un mostro di merda umanoide che fa schifo solo a guardarlo in un cestino del pane! Che mi fa volare al chiarore della luna! Eccolo! Oh, io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici! Venire in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Ecco, l'ho scannato il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono.
0: Ma amore, hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma, amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, acchiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Ma... Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica! PS, non chiedermi perché... ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia a un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
2: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto? Scusi, a casa mia? Come sta facendo? Che senso sta picchiando a casa mia, porco? Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza! Si stanno ancora pestando in casa mia! Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra!
1: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
2: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
3: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di Ce l'hai!
4: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio?
3: È cambiato nome per esigenze di copione.
4: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi i coglioni a me per quattro mobili di merda,
2: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto. Avevo solo mobili di design, ignorante di merda. Adesso mi ricomprate adesso tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
1: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
3: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
2: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo. Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda. Basta, basta, andate via. Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo. Doveva chiudere la serie già alla prima stagione. Adesso siamo ridicoli, dai. Anzi, dimenticavo. Fuori dai coglioni.
4: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria. Ascoltami una roba, covid. Mi sa che però il cacin de come cazzo si chiamilo de Daniel LaRusso e Garazon, dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto ascoltami bene, che è una cosa importante, non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama cancellight boy.
3: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti da LaRusso, noi pezzenti di merda.
2: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
1: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
2: Siete due pezzenti di merda.
4: Allora dai, c'è un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba di merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato. Dai, dai, dai, dai, dai. Vara, vara, vara, vara lì, vara lì, vara lì. C'è quello con la faccia da mongo. Tebe. C'è un po' quello con la faccia da bosegato. Tra boia, dai, dica di venire qua.
5: Salve, come posso aiutarvi?
4: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che voglio ricomprare un po' di cose, la persona che sembra di Pa qua che però già è normale, ma ha solo gli occhi strani.
5: Zalotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tra i seduti oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmenolmiria.
4: Che cazzo sei, un incantesimo, boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
5: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
6: Hi Hitler!
5: Siamo svedesi.
4: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, se c'ha un materasso, no, che?
5: Abbiamo accessori e cose a caso.
4: Vai, ma andiamo con gli accessori.
5: Blahajas!
4: Tuo e tua sorella,
5: Fagrik!
4: Tomare quel fagotto de merda!
5: Knopopang!
4: Toppare quel sacco de lardo!
5: Spanst!
4: Tuo fradeo, quel sacco de pulci!
5: Passiamo a luci e lampade?
4: Passiamo, sì, passiamo, dai!
5: Smika! Arstid!
4: Questa mi sa che me la son ciavaricione una volta!
5: Tarnabiranarap!
4: Questo è un gabibbo,
5: Se preferite Smongolog.
4: No, con Smongolog siamo a posto, ma lo sono portato qui anch'io. Fermo scambio, mi te do il mio Smongolog che ti me del tuo.
5: Mi spiace, non accettiamo resi.
4: No, per me, no, baratto, peccato, perché avevo uno Smongolog. Fai saluto un attimo, Smongolog.
7: Salve!
4: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese e giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformare, sei un camaleonte, Mangia un fonzi, gli cresce il giubbotto addosso. Dica.
7: Scusa, ho sbagliato lingua.
4: Diventa pugliese.
7: Non mi viene più il giapponese.
4: Che tocca più perché lo chiamiamo Smongolo.
1: Riusciranno Johnny e lo Smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smordi? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
8: This is a zoo only for you.
9: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta.
10: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
11: Pronto?
12: Stefano!
11: Sì?
12: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al molo quest'estate.
11: Ciao Michele, sì, ciao.
12: Come stai?
11: Bene, te?
12: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
11: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
12: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
11: No.
12: Porca miseria. Mi dispiace.
11: Vabbè.
12: Ma quando si può riprendere a pescare? No. Cioè dura un tot?
11: Quando smette. Che si cambia il mare, scaduto, ci vuole una settimana, 10 giorni.
12: Ho capito. E cosa fai nel frattempo quando non peschi?
11: Niente, vado in giro.
12: Vai in giro.
10: Un minuto.
12: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
11: Sì.
12: Quindi non so. Boh.
10: 2 minuti.
12: Ma adesso dove sei?
11: Sono in giro.
12: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
11: Sì.
12: Non sei andato in città?
11: No, sono sempre qua.
12: E com'è il tempo un po'?
10: 3 minuti.
11: Ma un po' piove, un po' non piove.
12: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
11: Sì.
12: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
11: Sì, ho fatto il bagno.
12: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
10: 4 minuti.
12: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto, così faccio 10 euro, dai.
11: Perché devo andare.
12: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo.
11: Vado in giro,
12: ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
11: Sì, vabbè, ma sono
12: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
11: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
12: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
11: Ma no, non mi devo offrire niente, sì, però cioè, capisci, uno può essere impegnato una cosa l'altra, tu chiami.
12: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
11: Ho capito.
12: Aspetta ancora un attimo che fate, arrivo a 10 euro così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
11: Ho capito.
12: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, allora, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
10: Mancano 40 secondi.
11: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
12: Al mercato sei andato stamattina?
11: C'ho da fare, guarda.
12: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò devo completare il minuto.
11: Scusami,
12: mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Stef, 20 secondi.
11: Ti spiego, ci siamo conosciuti al molo.
12: Sì.
11: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
10: Mancano 20 secondi.
11: Mi sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
10: 10.
12: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi e ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
10: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
1: Benvenuti a una...
0: Freedom.
1: Viaggi intensi nel mistero. Come nelle scorse settimane, anche oggi avremo modo...
0: Freedom.
1: Perché essere...
0: Freedom.
1: Ci troviamo alla Rocca dei Boiardo, in un bellissimo paese della provincia di Reggio Emilia, Scandiano. Oggi visiteremo le segrete dove un tempo venivano detenuti i nemici e i malfattori. Pensate che ci sono più di 30 porte, un'enorme orgia di chiavi e cardini. E io sono arrapato come una scimmia in una piantagione di banane. Seguimi, Omar!
2: Aia!
1: Attento, Omar, che è basso!
2: Aia!
1: Bene, eccoci alla prima porta che ci porterà all'interno delle segrete, ma prima di aprirla, con la consueta enfasi e lentezza che occuperà 3 minuti su 10 del servizio totale, facciamo volare un drone senza motivo su Torino.
0: Freedom.
3: Piero, ma c'è un uccello strano, ne? Sembra un colibrino grande.
4: No, Gianna, è un drone.
3: Ma pensa, e che uccello è? Dici che se ci lancio il pane lo mangia al volo? C'ho paura, ne? Vola vicino ai panni stesi! Show, show, uccellaccio!
4: No! Non vedi? È una mia videocamera volante della TV radio! Quella comandata a distanza, eh!
3: Adesso ci penso io con la scopa! A questo colibrino gigante che poi mi fa la cacca sulle lenzuola pulite stese.
4: Gianna!
3: Eccoti!
0: Freedom.
1: Eccoci, amici. Dopo aver chiesto i dovuti danni alla vecchia bastarda piemontese che ci ha battuto un drone a scopate, apriremo finalmente questa porta. Scusa, ma sono eccitatissimo. Saranno almeno 10, anzi che dico, 20 o 30, ma forse 150 anni che non viene aperta una porta. Abbiamo avuto dei permessi super specialissimi per aprirla. Ecco, queste enormi chiavi bagnate della mia saliva sono le chiavi che ci permetteranno di entrare in un corridoio infinito di porte, il mio paradiso! E se ci vediamo anche un paio di mummioni, siamo al bingo totale della puntata. Ecco, ci infilo la chiave. Ah, come entra? Ho fatto bene a modificarla succiandola, eh. Sento ancora il sapore del ferro antico battuto da possenti mani di fabbro. Si apre! Ma prima andiamo a Spoleto, dove...
0: Freedom!
5: Così, dove siamo?
4: A Spoleto!
5: Grazie!
0: Freedom!
1: Ecco, siamo tornati da Spoleto ed entriamo nell'antica porta dove nessuno entra da 400, forse 600 anni. Entriamo. Seguimi, Omar, ma attento che è bassissimo e si scivola sulla mia saliva. Aia!
2: Attento, Omar!
1: Aia!
2: Occio!
1: Aia!
2: Attento che qui è bassissimo! Aia!
1: Qui è molto buio, ma per fortuna ho luci sul casco. Delle luci che avranno almeno 10 o forse 15 pile. O anche 30 pile. 30 secondo me, anche, ma anche 35 pile. Ecco, Omar, accendo la luce che ha almeno 50 pile.
6: Salve!
1: Professore! Ma lei che ci fa dentro le segrete chiuse da almeno 800 anni? Forse 900.
6: Mi avete fatto entrare voi ieri sera per fare il giro. E mi avete deliberatamente abbandonato qui dopo che sono andato un secondo...
0: Freedom!
6: Ho cominciato a tagliarmi mentre...
0: Freedom!
1: Professore, è un equicocco.
6: Cosa?
0: Freedom!
1: Dico che...
0: Freedom!
6: Cosa? Se lasciate gli stacchi?
0: Freedom!
6: Ad ogni parola non si capisce un
0: Freedom!
6: Basta!
7: Aia!
6: Ma lei, la smetta di picchiare il capo contro gli stipiti!
1: Eh no, professore, eh? Non diete lo stipito a Omar che poi c'è litiga, eh?
6: Detto stipiti, non che lui è uno stupido!
7: Aia!
6: Ma basta!
0: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a
10: Complotti Complottosi.
9: Erano su per giù gli anni 50, quando in America comparve una nuova tecnologia.
11: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un riflesso naturale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
9: Stiamo naturalmente parlando dello sbadiglio. Tutti conosciamo benissimo lo sbadiglio. Ci basti pensare al film Superman l'uomo d'acciaio che ci viene subito da sbadigliare. Ma perché? Cosa sappiamo dello sbadiglio?
12: Lo sbadiglio è la nostra aria condizionata. Si dice che serve per raffreddare il cervello, stimolare l'attenzione e favorire la connessione sociale. Infatti, nella tribù indù inca dei sette mari, è una tecnica assodata a rimorchiare la bella figa del villaggio. Basta uno sbadiglio e tac, te la porti a letto. Pazzesco!
9: Ma che cosa si nasconde dietro allo sbadiglio?
13: Ci hanno sempre detto che lo sbadiglio è segnale di stanchezza. Ma allora perché è contagioso? Perché ogni maledetta volta che qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Qual è il nesso tra il contagio dello sbadiglio e la bella fica del villaggio che ce la dà se le sbadigliamo in faccia? La risposta è una e soltanto una: il controllo mentale.
9: Esatto. Lo sbadiglio è un atto che serve a controllare le menti. Ma facciamo un attimo un punto della situazione. È contagioso. Infatti, se sbadigliassi adesso, vi verrà istintivo sbadigliare anche a voi. Guardate. Avete visto? Ma ce lo spiega bene il nostro premio Nobel per lo sbadiglio.
14: Lo sbadiglio! È contagioso. Resetta il nostro cervello e lo prepara ad essere influenzato. Lo sbadiglio.
9: Avete sentito? Lo sbadiglio serve a manipolare le menti. Una tecnica inventata durante la guerra del Vietnam dal colonnello Mustard, che uccise il professor Plum con un candelabro nella Biblioteca Nazionale.
15: Il colonnello Mustard ebbe un'intuizione geniale. Scoprì che durante una conversazione, se sbadigliavi più volte casualmente in faccia al tuo interlocutore, lo inducevi ad uno sbadiglio che lo rendeva malleabile nell'essere ipnotizzato e al quale potevi fare tutto ciò che volevi.
9: Ma allora come viene impiegata questa tecnica ai giorni nostri?
15: Le multinazionali sono loro la chiave di tutto. Pensateci, vi è mai venuta voglia di una specifica bevanda o di comprare una maglietta di una specifica marca mentre guardavate un film? Esatto, l'attore principale sbadiglia e voi venite fregati dal messaggio. Guardate questa scena rallentata dello sbadiglio più famoso nel film Titanic.
16: Mi hanno detto che cosa vuoi.
17: Dammi la mano.
16: Mi hanno detto che cosa vuoi.
17: Vestiti anche tu da il tappeto rosso Stock. Scarpe
7: scarpe, abbigliamento firmato a prezzaccio.
17: Dammi la mano.
15: Avete sentito? Non sono pazzo.
9: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma se non siete ancora convinti, abbiamo ancora un tassello da aggiungere a ormai questa incredibile verità. E ce lo spiega il nostro stratega dei social media.
18: Avete mai notato che ogni reel di Instagram e TikTok dei più grossi influencer del pianeta iniziano con uno sbadiglio? Questo è un trigger, il cosiddetto trigger di sbadiglio, come lo chiamiamo noi. Questo serve a mantenere la popolazione dei social in uno stato catatonico di semi-ipnosi. Non vi siete mai chiesti perché passate le ore a scorrere i reel senza accorgervi del tempo che passa? È per colpa dello sbadiglio.
9: Se è vero che due prove fanno un indizio, noi siamo già a quattro sbadiglie. Cinque. Quindi non ci sono più dubbi. E la prossima volta che qualcuno vi spacca i maroni con una storia noiosissima, non abbiate paura di sbadigliare e ipnotizzarlo per indurlo ad ammazzarsi. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Radio 105. Radio 105.

0: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare a spiegare. Prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
0: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti perdono.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
0: non
4: è il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
0: Dai, Leo!
1: Dai un cazzo!
0: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dice, dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: 105. Lo Zoo di 105.
6: C'hai problemi con i morti? Vedi volare Michael Jackson nel salotto di casa tua?
7: È pieno di scarabei sulla testa di tua moglie?
6: Sei ridotto male con l'alcol, ma comunque di notte senti urlare la gente e vomiti verde, non è l'alcol?
7: Gocciola sangue dal soffitto?
6: Allora sai chi puoi chiamare?
7: Ghostbuster!
6: Verremo a casa tua e risolviamo tutti i problemi e ci ficchiamo pure tua moglie, ma vaffanculo!
8: Pronto?
7: Pronto, signora?
8: Sì?
7: Buonasera, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Sono Pietro Vincenzi di Ghostbuster. Ma ascolti bene, abbiamo avuto una segnalazione qua dal market sotto casa sua.
8: Segnalazione, di che?
7: Ecco, segnalazione che risultano sparite delle bottiglie di vodka.
8: Ma che sei di vodka?
7: Risultano sparite bottiglie di vodka da degli esseri trasparenti che poi si intruffano dalla sua finestra in casa sua. Adesso vogliamo capire se lei c'ha dei parenti che, non so, che lei li ha ammaestrati, dei parenti morti che li manda in giro a rubare e si porta la refurtiva a casa. Ehi! Infama!
2: I ladri che. No, sono dei Ghostbuster, lei ha addestrato i suoi parenti morti a rubare.
8: Pronto?
7: Pronto, signora, salve, signora.
8: Non capisco io.
7: C'è suo marito?
8: Sì.
7: Passamelo, va.
8: E perché?
7: Devo parlare di una cosa importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
8: In caserma?
7: Sì, me lo passi, signora.
8: Pronto?
7: Pronto?
9: Sì.
7: Buongiorno, salve, signora, salve. Sono Pietro Vincenzi.
9: Sì.
7: Dei Ghostbusters, sì, signore.
9: E che cosa vuole? Mi dica.
7: È importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
9: Ferma, questo numero.
7: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo? Una sorta di fantasma che vola.
9: Che cosa?
7: Lei quanti anni ha?
9: Io? 50.
7: E allora lei, vede? Perché ci risulta che poi ho parlato pure con sua moglie. Diciamo è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava.
9: Senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada. Il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene. Cretino, stupido.
7: Dai, non fare il coglione.
9: Ma che indesaggio, che indesaggio finire, il carabinieri, la caserma.
8: Sì?
10: Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo. Sono Gianni Cena del Ghostbuster. Signora, dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto la signora. Sta bene lei, signora?
8: Ma scusi, lei chi è?
10: Sono Gianni Cena di Ghostbuster, con le ciccione fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
8: È stata attaccata a chi?
10: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercato di baciarle il collo?
8: Il collo?
10: Eh. che è pericoloso, col c***o di fuori, John Lennon.
8: E che mi fanno male?
10: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
8: No, non capisco niente.
10: È già intondita dall'ectoplasma? Oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
8: No, è inutile parlare perché non capisco niente quello che dice lei.
10: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
8: Ho scopato il cervello?
10: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
8: Il cervello se sono una bomba.
10: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
8: No. Non ho una bomba, cioè ho come una bomba.
10: A bombolo?
8: Buono il cervello mio.
10: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di c***o? Che i fantasmi puzzano di c***o, non so se l'hanno...
8: Io non capisco niente, quindi...
10: Grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
8: No, niente, non venite.
10: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
8: Niente, posso telefonare quando c'è il mio marito.
10: Suo marito? È vivo?
8: Certo che è vivo.
10: Ah, quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una serie? Così da scheda che c'è rimasta noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una sega in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
8: Non intervenite per niente perché noi stiamo bene così.
10: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
8: Sì, sono sicura.
10: Allora lo lasciamo lì che si fa una sega in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
8: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
10: A John Lennon che si fa una sega in salotto. Le risulta?
8: I fantasmi?
10: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon che si fa...
8: Ma io non credo a questa stupidaggine.
10: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon. Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satana.
8: Non ti masturbare.
10: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una sega in salotto? Lo sente?
8: No, niente.
10: Non lo sente più? È andato via da solo?
8: Niente. Non ho mai sentito niente.
10: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, è verdastra.
8: Che cosa c'ho?
10: La sporca dei fantasmi è verdastra, può controllare se ce l'ha su di...
8: Io ai fantasmi non ci credo.
10: Non ci crede?
8: No.
10: Quindi, ma lei non lo sente più, John Lennon?
8: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
10: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sborcato il salotto? Che in tal caso non interveniamo. Capito?
8: Devo vedere se il salotto...
10: Sì, può controllare se il salotto è sborrato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
8: Il salotto è sborrato.
10: È a posto?
8: Sì, tutto.
10: Allora si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi, ha sborrato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Roe e Pnol.
8: Va bene,
10: vado dei Tavor. Salve.
8: State tranquilli.
10: Ok, grazie.
8: Ciao.
10: Ciao, Già, t'ha fatta. Ha ha ha!

0: dove abita Ennio.
1: Pronto?
2: In questo episodio Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
3: I bambini?
1: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
3: Dove vedere le mucche?
1: Sì, veniamo a portare i bambini a vedere.
3: No, io non voglio nessuno.
2: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
1: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire. Lei le ha fatte le scuole elementari?
3: Ma certo che le ho fatte, ho fatto solo quelle, porca la...
1: Ha fatto anche le medie?
3: Porca la... Sono solo quelle!
1: Ma lei è un po' mongo...
3: Ma che parte... come parli?
1: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mongo... vuol dire che lei è una persona colta.
3: Ignorate, qualche cosa lo so anch'io.
1: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
3: Il cognome lo scrivo.
1: Com'è il cognome?
2: Niente da fare, il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender. Ma andiamo avanti.
1: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
3: Che cosa devo avere?
1: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, le anatre e anche...
3: Il tacchino ce l'ha uno, forse due.
1: Ah, ok. Lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
3: È il barbasso!
1: Tasso barbasso.
3: Barbasso? Ma che porco non... Che basta è?
1: È un tasso barbasso, con la barba basso.
3: No, due tacchini.
1: Hanno i nomi i tacchini? Gli dai i nomi gli animali?
3: Lo chiamo col fisco.
1: Col fisco, faccia sentire che è curiosa questa cosa.
3: Mi rispondono.
1: Bellissimo, sa che i bambini come può piacere. Com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini?
3: Si beccano, si corrono dietro!
1: Si corrono dietro i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo. Quante mucche abbiamo?
3: Sarà una ventina,
1: 15, 20. Mamma mia, cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto?
3: Non so, di solito si chiamano macchie.
1: Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa latte, no? Con la mucca, sì.
3: Bello. Bene,
1: perché allora noi verremo lì, siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
3: 65 bambini, porco mucca! Porca la... Dove ci vuole una casella per farle mangiare, porca la...
2: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
1: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri?
2: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente l'autista sarà Arnaldo.
4: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
3: Due.
4: Due.
3: Passami il puma.

0: Puma, pásame el polvo. Tarala. Tarala. Tarala. La venta de un responder es uno. Porco. Porco.
1: Porco.
0: Porco.
1: ¡Pronto año! ¡Ciao año! ¡Sei contento che guido il pullman! Vengo lì! Vengo con 65 bambini!
0: 65 bambini, portatele a casa, te bastardo!
1: Regno per il disturbo, il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare!
0: Ecco, vada da burrare! Dove la giungo a burrare?
1: Esatto!
0: Dove la giungo a burrare?
1: La porto domani con 65 bambini!
0: Vado su io! Vado su io a prendere il pallone! Dove porco? Dove devo andare a prendere il tomalino? Domanina!
1: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
2: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
1: Regno, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
0: Vai a cagare anche te con le tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
1: Pronto.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Ma bambino, ma stai piangendo?
3: No, ma che dici? Sono felicissimo.
2: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
3: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
2: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
3: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
2: Tipo il parco.
3: No, il parco.
2: Ciao Crusca.
4: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
2: Ancora no.
4: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi. Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
2: Un'idea di come fare la macchina?
4: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
5: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
3: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
5: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
3: E sarebbe?
5: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
3: Non l'hanno ancora assunto allo Zoo di 105?
5: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
3: Non so, mi sembra veramente degradante.
5: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
3: Accetto!
6: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
7: Ma come si permette?
3: Aio!
6: Bravo Mariottide, incassi costile, brutto stronzo schifoso.
3: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
6: Ma vaffanculo.
3: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700.
2: Papino, che ci fai qua?
3: Io...
6: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
3: Aio.
2: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
3: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
6: Terrone rachitico scemo di merda!
2: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
3: Ma no, è il classico fisico bestiale!
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio, come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Merda!
8: Però...
10: Però,
8: però,
10: però, però, però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Dove abita Ennio?
3: Pronto, signor Ennio? No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciambawamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
1: Tatuaggio
3: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
1: Ma sulla pelle!
3: Sì, sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra... Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes... Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
1: La carpa.
3: Se no può farsi l'elefante. L'elefante con le orecchie intorno al pisello.
1: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
3: Lo fa dove c'è l'uccello.
1: Dove...
3: No, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
1: Porca la. Ma non si può fare, che cosa devo fare?
3: Perché lei.
1: Ma la pelle che porca.
3: No.
1: Ma dove cavolo.
3: Se no possiamo farla tutta blu. Possiamo tatuare tutto il corpo di blu.
1: È la pelle blu.
3: Sì, così sembra un puffo enorme.
1: Mi devo pitturare di blu.
3: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutta di
1: blu. Tutto blu.
3: Se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso, sembra Superman. Signor Ennio, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
1: Gli aristogatti. Dove le faccio i gatti?
3: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus. Ma Goldray Actarus non gli piace?
1: Actarus.
3: Sa chi è Actarus? Actarus.
1: Actarus.
3: Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo allora, facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da lui. Che
1: devo fare pitturare la pelle di blu per buttare la... Ma non esiste! Braccia che è vero! Marco, dove sei?
3: Pronto!
1: Questo è il ballo
3: di Papero
1: che sa fare solo. pelle di blu, andiamo!
4: Sì, facciamo da pelle di blu così diventi un puffo gigante.
1: Delle vacche te lo faccio io, timbro delle vacche! Nel culo te lo faccio!
4: Senti.
1: Nel culo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche!
4: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca.
1: Ti piace
4: se tatuiamo una bella...
1: Bastardo! Adesso chiamo la nipote! Vai a cagare!
4: Ricordati di dirle Actarus! La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Sei forte, vincerai! Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: È milanese.
2: È un imprenditore molto ricco.
1: È milanese.
2: È spesso in giro per il mondo per importanti convention di lavoro. Ed è costantemente alla ricerca di una sporca balorda baldracca sui siti come anodivaricato.it, vulvassassina.com e spaccamilano.gov. Lui è il Giangi Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
3: Pronto?
4: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
3: Pronto?
4: Eccoci qua, you speak my language?
3: Ma che ne becca sì?
4: Come? Pronto, sono Giangi Meneghetti.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Sì, salve, sono Giangi Meneghetti, cercavo la Paola.
5: Chi la vuole?
4: Giangi Meneghetti.
5: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
4: Lei è il pappone?
5: Sì.
4: È lei che gestisce il business?
5: Sì, sì, sì.
4: Complimentoni comunque.
5: Certo, grazie.
4: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
5: Sì.
4: Ma lei ci ha mai gingillato?
5: Dica.
4: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
5: Ma quali siti?
4: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo sta qua tanto a cincischiare. Sono mica dell'FBI io. Allora, ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene: insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma, i soliti, no? Grillettofacile.sb, eccetera, eccetera.
5: Certo, certo.
4: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei, insomma, otturare il traforo col mio pullman senza ruote, ecco. Se mi capisce, eh? C'ho l'orso bruno che ha freddo e vuole entrare nella grotta. Capito? Pronto? Sta facendo già il conteggio?
6: Domus Nova?
4: Maria Grazia?
6: Sì, sono io.
4: Mamma mia, anche la voce è fantastica.
6: Con chi parlo?
4: Mamma mia, complimentoni, veramente, guarda, vivissimi. Pronto?
6: Sì, mi dica.
4: Ti ho già imbarazzata?
6: No, no, assolutamente. Ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
4: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
6: Certo.
4: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
6: Una Porsche preferisco.
4: Ma la Porsche è da povero. Capisci che la Porsche ce l'hanno
6: no,
4: un po' tutti.
6: No, a me piace.
4: Vabbè, allora ti vengo a prendere...
6: povero.
4: Ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, credo ce l'hanno praticamente in due.
6: Va bene.
4: Io e io, perché ne ho prese due.
6: Benissimo.
4: Ti vengo a prendere Pam lì con sto... Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
6: Certo, lo metto io.
4: Ma te lo regalo io, amore mio.
6: Ce l'ho già.
4: Ce l'hai?
6: Certo.
4: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
6: No.
4: Che modello c'hai? Che modello?
6: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
4: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì, ben bello sereno con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio.
6: Va bene.
4: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una magnum, capito?
6: Sì, sì, sono qui, ascolto.
4: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
6: Sì.
4: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
6: Sì.
4: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Qatarì. Ma c'è anche sull'origano.
6: Sì.
4: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, okay. Simpatica. C'hai Rolex, che cazzo voglio di più dalla vita? Allora, senti, cisterna di cappelle, quanto vuoi? 20.000, va bene?
6: Cisterna di cappelle, questa mi piace, non l'avevo mai sentita.
4: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
6: Sì, lo dice anche a me che l'ho stata guardando.
4: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su
6: pioggiadorata.com.
4: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei terona, vero?
6: Sì.
4: Porca mi...
6: Teronissima.
4: Sei giargiana? Sei giargiana?
6: Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
4: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce viene via la puzza, dai. Figheterona. Senti, Luigi, fammi una cortesia, preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
2: Se volete segnalare una vittima al Giangi, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare.
1: Radio 105.
0: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto, due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Dai! Hop hop gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Oggi, Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
3: Motonautica.
4: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
3: Sì, anche, perché cosa le occorreva?
4: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
3: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
4: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che
3: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
4: Usata?
3: Nemmeno.
4: A rapina?
3: Nemmeno.
4: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trez.
3: Nulla, nulla.
4: Neanche proprio a minacce, non si nulla. Trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
3: No.
4: Ah, non mi puoi vedere.
3: Arrivederci, grazie.
4: In che senso?
3: Buona giornata.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto ad acqua?
5: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
4: Allora mi serve, ti spiego, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, la? E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio. Yeah.
5: No, non ce l'ho.
4: Usato?
5: Niente.
4: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
6: Dì che vuoi la sua adesso.
4: Voglio la tua moto, che cazzo di moto d'acqua c'hai tu?
5: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
4: Coglione! Che cazzo fai, scemo? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
5: Non lo so.
4: Ci andiamo a mangiare una pizza?
5: No. Sono sposato io.
4: E che cazzo mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
5: Vabbè, dai.
4: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
5: Ciao.
4: Ciao limitrofe.
5: Grazie.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
1: Tamarri.
7: Pronto? Buonasera.
4: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, tutto a posto.
7: Prendeme, si è fatta notte.
4: Hai fatto serata ieri sera, si è scasciata la nasca, anche seratissima. Sei, mi piace il tuo modo...
7: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
4: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamarri di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
7: Sì.
4: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente?
7: Allora partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
4: Senti personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
7: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectrum, che è un prodotto
4: Sì, quel cesso piccolo. Ho
7: sì,
4: capito,
7: e arriva a 26.000 euro con la maglia.
4: Minchia!
7: Che invece è quella grossa.
4: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha? Anche il frigorifero?
7: Bellissima moto.
4: Cosa c'ha? Il frigorifero, la camera da letto? 26.000 euro.
7: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
4: Quanto fa la moto?
7: Quanto fa come velocità?
4: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
7: Intorno ai 110 km orari.
4: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
7: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
4: Ah, ho capito.
7: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
4: Vabbè, adesso basta che mi stai proprio assiando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
7: anche
4: forte,
7: voi, ragazzi,
4: proprio dal collo, da dietro, ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, ciao! Ciao, sono pazzo! Ciao!
1: Tamarri.
8: Sì, pronto?
4: Pronto? Ciao.
8: Sì, buongiorno.
4: Ciao. Senti, tu hai le moto d'acqua?
8: Chi parla?
4: Sono Giovannino.
8: Ciao Giovannino, dimmi.
4: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
8: Ma da noleggiare o da vendere, intendi?
4: No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
8: Guarda,
4: sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, moto d'acqua da comprare.
8: Ho capito, La vuoi nuova o la vuoi usata?
4: E che cazzo è di Trebio questo? Pronto? Sì, nuova!
6: nuova?
8: No, non ce n'è moto nuova.
6: Usata allora, perché mi serve.
8: Usata, sì, vieni così, la vedi, vedi se ti piace.
6: Che marca c'hai? Cos'hai di...
8: C'ho Kawasaki tu.
6: Allora, mi serve, ti spiego, mi serve la più potente che hai.
8: Sì, Kawasaki 310.
6: Cavalli?
8: 310.
6: Velocità?
8: Ce l'hai la patente nautica?
6: Ma che cazzo mi fai le domande?
8: Ascolta, mi hai rotto il cazzo.
6: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
4: Ma la gente è cafona.
6: Ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
4: Che cazzo fai le domande?
6: Io compro il telefono.
9: Mica paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco.
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
12: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì.
12: Sì.
10: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
12: dai,
10: oh.
12: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
12: Ma che schifo!
10: Aria!
12: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
12: sì. Sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
12: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zoo di 105 presenta
18: Dragone Doliente. Tocchiamo e noi voltiamo. Semplice e efficiente.
19: Buongiorno.
20: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto?
19: Sì, con chi parlo?
20: Sì, è Dragone d'Oriente. L'ordine è pronto. L'ordine è di Marco.
19: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
20: Con Marco.
19: Con?
20: Marco.
19: Non c'è nessun Marco qua.
20: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
19: No.
20: È segno Marco, forse...
19: No, siamo tutte femmine qui.
20: Ah, Maria!
19: Come?
20: Maria!
19: No, non c'è nessuna Maria. E allora credo abbia sbagliato numero.
20: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Ordine è pronto, sta arrivando. Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, se con gamberi o con tofu.
19: Ma non ho idea, se non mi dà una persona non riesco,
20: aspetta.
19: A capire.
20: Scrive male mio collega. Martina?
19: No, neanche.
20: E Silvia?
19: No.
20: Ma allora io non capisco perché io ci
19: io
20: qua
19: neanche.
20: Ordine. Io c'ho ordine toast di gamberi, nuvole di lago, noodles.
19: No, aspetta,
20: Elisabetta.
19: Aspetta,
20: chiedi, sì, grazie.
19: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
20: Dragone d'Oriente.
19: Non mi sa dire. Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe perché se non mi dà un nome faccio fatica.
20: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu, chiedi anche, grazie.
19: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
20: Ordinato.
19: No, le rane sono le nostre colleghe.
20: Ah, scusa, pensavo che aveva ordinato rane, non c'è rane.
19: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
20: Hai detto Denis?
19: Denis, sì.
20: Vedo qua scritto Denis, sì. Dennis?
19: No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
20: Ma allora ha fatto scherzo.
19: Scusa, mi viene da ridere, ma...
20: ma ha fatto scherzo.
19: No, non penso, siamo qui a lavorare.
20: Anche io, allora io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
19: Ma no, ma con, io voglio, ma mi, se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
20: Dennis,
19: qualcuno.
20: Dennis, persona di riferimento.
19: No, Dennis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
20: Dennis si nasconde, non è vero, è bugia.
19: Dennis si nasconde, bugia. Ma sento che ci stai facendo uno scherzo?
20: No, perché io ho ordine di Dennis per...
19: Scusami, eh?
20: Per 13, ore 13, via... Milano
19: 1/3.
20: 1/3?
19: Sì, siamo noi.
20: Dennis, cioè
19: Dennis, allora, ma Dennis non ha ordinato il pranzo.
20: Tosti gamberi,
19: nuvole
20: di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche il regalo, due involtini di primavera, biscotto fortuna, 32 euro. Però
19: no,
20: mi devi dire
19: 32 euro, ma no, ma scusami,
20: devi
19: no,
20: dirmi,
19: mi devi
20: chiedi
19: dire,
20: a Dennis,
19: ma...
20: chiedi a Dennis, gamberi o tofu.
19: Chiedo a
20: noodles.
19: Dennis, sì. Ti prego.
20: Dici se vuole gamberi, cosa? O tofu. Tu a Dennis vuoi gamberi o tofu?
0: Ma
20: per
0: io
20: noodles.
0: Non ho ordinato nulla.
20: Ma allora io ci scrivo qua, Viale ma... Dennis, cioè tast gamberi, nuvole di drago. Ho capito io come faccio di avere tutto questo.
0: Ma
20: stato scritto.
0: Io, sì. Non ci posso fare niente.
20: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tuo amico di
0: prima. Che cazzo c'entro io?
20: No, io però la parolaccia non l'ho detto.
0: Neanch'io.
20: No, hai detto cazzo. Tu hai detto cazzo, Dennis. Dennis, hai detto
0: ma
20: cazzo, io ho offeso.
0: Sei sicura che sei sicura che hai comunicazione?
20: Viale 1/3.
0: Ma non abbiamo ordinato
20: Dennis,
0: niente, cosa facciamo?
20: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi
0: ma
20: te.
0: Ma non me ne voglio 4 ravioli.
20: Però tu
0: non
20: paga.
0: Non abbiamo ordinato niente.
20: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel dudo. Bene così. Arriva alle 13.
19: Alle 13? Sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
20: Viale 1/3.
19: Ma arrivo. Non ci siamo solo noi qui all'1/3.
20: Dennis.
19: I Dennis, sì.
20: Allora è scherzo di vostro collega burlone.
19: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però allora, il collega è qui con me che sta lavorando.
20: Io porto
19: e dice che non ha ordinato.
20: Ok.
19: Non ha ordinato nulla,
20: okay.
19: E non lo so, mi piace.
20: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
19: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
20: No, tu prendi in giro, ma Dennis prende in giro tutti. Dennis, grande burlone.
19: Dennis, grande burlone.
20: Sì.
19: Quello sì, in effetti, però adesso mi sembra serio.
20: Dennis,
19: va bene, dai, allora se vieni poi, niente, te la vedi direttamente con lui.
20: Con Dennis,
19: punto.
20: D'accordo, io manda Pony vede con Dennis.
19: Perfetto, grazie,
20: paga contanti, tanti contanti.
19: Perfetto, ciao, grazie.
20: 32, sì, ciao. Dennis, italiano, figlio di puttano.
18: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
21: Radio 105.
22: Hey! 105.
21: Hey!
23: Lo Zoo di 105.
21: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Veramente
6: sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Yeah. Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
3: Ha sbagliato numero.
2: No, Radio Taxi, lei è Mina?
3: Sì.
2: Via Mo... 00182 Roma.
3: No.
2: Pronto?
4: Pronto?
5: Romina!
4: Chi sei?
5: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
4: Guarda, io
5: no.
4: Ma chi sei?
5: Minotauro 31, il taxi. Ha chiamato prima il collega mio dalla centrale. Io sono 20 minuti che sto aspettando. Ho 35
4: minuti. Ma guarda, che ti stai sbagliando.
5: Io mi sto sbagliando.
4: Non è che chiami per volte, devi rispondermi fino
5: non. Ma si soffia il coglione, la mia colpa mia.
4: Sì,
5: ma
4: io non sono Romina di via de Montepulciano. E abbia pazienza, tu sto a parlare in un'altra zona.
5: Ma abbia pazienza, scusi.
4: Rispondi alla prima, non ti rispondi alla seconda.
5: Ho capito, ma io sto in mezzo alla strada. Mi devi rispondere alla terza, sennò mi gira nei coglioni.
4: Ho sbagliato persona.
5: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
4: Ma
5: non
4: ha chiamato nessun taxi.
5: Ma questi sono cazzi tuoi, però. Io sto a via Montepulciano, scusa.
4: Ma non è via Montepulciano questa.
5: Ma che cazzo ne so io dove stai testa? Al telefono, io qua c'ho.
4: È una settimana che mi state a chiamare, ma mi avete rotto!
5: E mi hai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casilina, c'è stato un traffico della miseria, ci stava, porca puttana!
4: Ma chiamava la radio tua e fatte di
5: quello
4: che
5: allora,
4: era.
5: Ascolta, però mi... È la radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione, mina, via Montepulciano, dacci tua! Stavo dall'altra parte della città, porca troia!
4: Ma mi dispiace, amore mio, io... Stavo tesoro. Persona, è un'omonima, sicuramente è una cironina come me, però stiamo parlando di un'altra via,
5: ho
4: di un'altra persona.
5: Ma io
4: c'ho capisci?
5: Te capisco, sì, mi dispiace pure per il tono, però sono 35 R70 e l'ho piatti al culo.
4: Io tante volte vengo incazzate per situazioni.
5: Ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
4: Che te posso dire?
5: Sto a passare mezza giornata a sto posto di merda, abiti pure.
4: Ma ho chiamato io il taxi.
5: Ma sì, hai chiamato te, alla centrale mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo. Scusa Romì.
6: Tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
4: Oh, ma tu stai sbroccando?
5: Io sto sbroccando.
4: Ciromina di via Montepulciano.
5: E da dove cazzo stai?
4: Io sto a Mondi.
5: Porca la puttana, ti sta tutta da un'altra parte sta.
4: Ma scusami, ma
5: porca
4: è una settimana che stata a chiamare a me. Ma io non è possibile.
5: Ma che cazzo, ma pure te chiami il taxi?
4: Chiama la radio, fatti capire, perché c'è, si vede un problema di via con il telefono.
5: Ma ho capito Romì, ma cambialo sto indirizzo sopra il profilo coso, perché se no te viamo a più a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. E cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
4: Oh, ma li mortacci tua.
5: E tua di chi non te sa in culo.
4: Donna.
5: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
4: Ma come ti sta rivolgendo una donna?
5: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia. Scusa, io sono messo fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire sto quartiere del merda. Non ci stai? Sto fuori dai 45 euro.
7: Ma chi cazzo sei?
5: Ma che cazzo sei te? Mondo dove sei spuntato? Chi sei quello che stai a...
7: A pezzo di merda, ma che tassi ne
5: ho te? Via giù a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va! Sono 43,20 euro!
7: Ma tacci tua, ma di
5: ma
7: cazzo
5: tu
7: sei?
5: Ma tu e chi non te lo dice in quando sei tuo padre? Tacci tua, vecchio!
7: Stronzo pezzo di merda!
5: Pezzo di merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e se va a trovare! Sta carogna! Ah, vedi sto stronzo, la giornata a buttare.
2: Porca troia, che bomba.

0: Lo Zoo di 105.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il thrillerozzo vendicativo, più thrillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ho avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece.

0: e un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. Certo. È sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, dridrin, dridrin. Mm-hmm. Vabbè, suona il telefono, chi so?
1: Cosa?
0: Chi sono?
1: Devo recitare già.
0: No, io ho detto, perché così capisco che lei capisce. Chi sono? È il telefono, dridrin, chi è?
1: Sto cazzo.
0: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto, che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Mm-mm. Ma mi raccomando, sia tenebroso, eh?
1: Va bene.
0: D'accordo?
1: Va bene.
0: Va bene, giriamo. Azione.
2: Vai, why on the set?
3: Camera speed.
4: Sound production, take one.
5: Action!
1: Pronto!
0: Che fa col copione? Dove l'ha ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisce?
1: Da me.
0: Azione.
5: No, cocodè.
1: Troppo letterario.
0: Ed è troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drinky, eh?
1: Chi è?
0: No, pronto, chi è?
1: Pronto.
0: Un attimo, meno.
1: Pronto.
0: Via. Un attimo l'azione.
5: Action.
1: Pronto.
6: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
7: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
1: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
0: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta che chiama papà.
1: Va bene.
0: Quando lei sente papà, che fa?
1: Corro, vedi?
0: No, che corre, che è bersagliere, no, rimane colpito, eh? Andiamo col rapitore, prego, azione.
8: Roll sound.
9: Rolling.
8: Sound production, take two.
5: Action.
6: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
1: Sì.
0: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
5: Action.
1: Sì, apri bene le orecchie.
0: Ma che sta a fare un documentario?
1: Sto leggendo.
0: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego.
5: Action.
0: Troppo, no, questo è uno con un accesso, scusi.
1: Sì, apri bene le orecchie.
0: Minchia, che padrino.
1: Sì, apri bene le orecchie.
0: Sì, pozzetto.
1: Sì, apri bene le orecchie!
0: Troppo, meno.
1: Sì, apri bene le orecchie.
0: Sì.
1: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
0: Si è incastrato il chewing gum, perché
1: c'è una P di troppo.
5: Action.
1: Io non so chi siete, non so cosa volete, porco... Neppure cosa ho mangiato a colazione.
0: Sarà Alzheimer.
1: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia... Basta!
0: Allora, uno,
1: ma infatti nervosire.
0: Questo lo vedo, dico, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
1: Troppo chiusa?
0: Sì, lei è cioè, del bruxismo. Sai cosa?
1: Io non ho
0: troppo articolata adesso, ma animatroniche.
1: Io non possiedo molto, ma quello che
0: è. Ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
5: Action.
1: E avete due possibilità.
0: Ma che deve fare la seduta d'apnea?
1: Preso respiro.
0: Troppo respiro, un po' meno.
1: Avete due possibilità.
0: Vabbè, così, scusa.
1: Se lasciate andare quel mignattone di mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia, non mordicchierò i coglioni fino a farvi rimpiangere di non essere nati.
0: Oh, ma chi è diventato alcolizzato improvvisamente? Pare che si è fatto 8 vodka. Che, no, ma mantenga il personaggio.
1: Non ce la faccio, per una recitazione così lunga non ce la farò mai.
0: Tagliamo, eliminiamo.
1: Posso fare due persone diverse?
10: No.
0: No, chi è Gollum? No.
1: Magari c'ho bipolarismo.
0: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei eliminacci, vada da qua, eliminacci.
5: Action.
1: Porco
0: No, troppo.
1: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò. Avete capito?
11: Non mi sembra tanto bravo a fare i morgonoli, monogoli.
1: Sì, tu sei molto bravo a fare la mongoli.
0: Lei è brava, è proprio una monologa. Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
11: Bello, sì. Ecco. Io sarei più brava.
3: Brava figlia mia.
11: Grazie papà.
3: Sei forte, cazzo.
0: Senta, posso darle

0: Posso darle un consiglio?
1: Sì.
0: Sì.
2: La signorina si è fatta la cacca addosso.
0: Burrasco, una bella vasectomia, eh.
3: Ma no, mi ha adottata!
1: Ah. L'ho proprio scelta!
0: Che bravo! Wow.
1: C'era una modellina di 18 anni, svedese.
0: Brutta.
1: Una merda.
0: Una merda.
1: Poi c'era una ragazza laureatissima.
0: E poi quella che fa i monogoli.
1: Esatto. Poi lei mi ha detto, io sono monogolista. E ho detto, ma no.
0: È perfetta per il ruolo. Dai, vai. Pausa, pausa! Ma vedono tutti i coglioni tutti, pausa! 5 minuti, pausa!
4: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Qualche giorno fa,
9: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
8: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
1: Aspetta che lo rifilo.
10: È un bel momento di radio, ragazzi.
1: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in Io sfido chiunque.
10: È durata un giorno.
11: Niente, guarda, non si può. Non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
1: Che cazzo.
10: No, dai, hai rovinato tutto.
8: Ma durante l'inserimento anale,
9: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del
1: Siri, ma non parla.
12: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
1: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
8: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
12: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
8: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe e dei suoi numerosi peli è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Con tutta la buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno praticamente me lo sono per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no. No, e me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che. Ha dato dell'immaturo.
2: iPhone.
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No,
3: le spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata nello giocare fra di noi. Io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo, nella riga del sedere,
2: insomma. Ok.
3: Modi bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, possa.
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: Se è schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io.
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi va. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto.
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
2: Bon sang, comme tu es grand.
1: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
2: Ma belle grosse bite.
1: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire in L'amante di Madame Rochechouart. Presto, al cinema.
2: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
1: Una produzione Burrasconi Production.
3: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente: il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
4: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento
3: online, sì.
4: Sì, di attorato, no?
3: Mi con chi? Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
4: Pepe Fetish.
3: Pepe Fetish, beh.
4: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate. Però
3: sì, non so anche quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
4: Era quello che costava meno, cioè,
3: beh,
4: quello
3: certo.
4: Che ho trovato online.
3: Immagino per le sue possibilità, prego.
4: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
3: Ma quale? Sempre uguale a lei, che deve entrare? Sì. Vabbè.
4: No, sì, no, sì. Ma potrei stupirla. Allora, sì. Volevi sapere, sono francese?
3: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
4: Quindi devo grattare per i pidocchi?
3: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
4: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
3: No, quello non c'è, perché lei, essendo un conte, non si procura il cibo da solo.
4: Quanto sono alto?
3: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare...
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
7: Action!
8: Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montmorency sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
9: D'accordo, fallo accomodare.
3: Scusi. Francia, sì? Del Settecento.
9: Questo è il mio famoso accento francese.
3: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
9: Ma io sono famosa per... Vengo presa per il mio accento francese.
3: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. No. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì? Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
9: D'accordo, fallo accomodare.
3: È uguale a prima, identico. Puff, puff, puff, sarebbe... Cos'è?
9: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
3: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano.
9: Si annoiano.
3: Ah, si rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
7: Action!
9: D'accordo, fallo accomodare.
4: Madame Rocco Ciuccio.
3: No. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
7: Action!
4: Madame Roche.
3: No, Rochechouart.
4: Madame Chuchot.
3: Non è Chuchot. È Rochechouart.
4: Madame Rochechouart.
3: Rochechouart.
4: Charouart.
3: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
10: Madame Dita.
3: Signora, dica signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
4: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
3: Non è culatone. No. Hercule.
4: Sono il conte Ercole.
3: Hercule.
10: Sono il conte Hercule.
3: Hercule, sì, de Montmorency sulla Brute Loire.
10: Ti abbiamo subito io, forse ne va.
3: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
4: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz Hitler!
3: E Franz Gundaker von Buhl-Schauenstein.
10: Hai, Hitler!
3: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, Teutone, dica così, eh?
4: Sono un amico del duca con le tettone.
3: Non è con le tettone, non è Teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
4: Non so, decide lei.
3: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
3: Non è dica, è del duca prussiano.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricorda?
9: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a
4: farmi? Oh, ma sputati un occhio, scusa.
9: Così inaspettatamente.
4: Aspetti, oh!
9: Sì?
4: Sì, le sputa negli occhi, scusa.
3: Purtroppo, utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca, che sennò mi innaffia tutto l'attore.
9: D'accordo.
3: Attore, poi, vabbè.
4: Figa, ancora.
3: No, basta! Non così vicino. Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
9: Certo che lo ricordo, Conte.
3: Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio.
9: E cosa vi porta a farmi fissa?
3: Me sta sputacchia tutto, porcaccio. Scusate, chiedo scusa agli astanti. Me sputacchia.
9: Lei è molto arrabbiato come Tedeschi.
3: Sì.
9: E cosa vi porta a farmi fissita così inaspettatamente e senza il tofuto preavviso?
4: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
3: Lo so, la vedo, è madido.
4: Allora, questa... Cioè, devo fare questa parte grossa.
3: Sì. Wow. Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porcaccia. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermi a Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, provi.
4: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
3: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso?
4: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose. Molte.
5: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
3: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei
5: chi è? Sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
4: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
3: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
5: Ha assunto burrascone.
3: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
5: Io sono assistente di scena.
3: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
5: Vabbè. Cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
3: Arrivederci, guardi.
4: Beh, è durato pochissimo sul set.
3: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
1: L'amore non conosce confini e il nostro conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
10: Oh, Madame Rochechouart. Dal primo istante in cui l'ho vista,
3: ho veduto... Scusi, che fa?
4: C'è scritto si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
3: Sì, ma troppo rotta così, ripariamola un pochino.
4: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal o...
3: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal, menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
4: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
3: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
4: Sì. Il primo istante in cui io ho veduto il mio povero cuore non batte per l'anna.
3: Chi è Nanna? Chi è questa l'anna?
4: C'è scritto l'anna?
3: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
4: Io c'ho scritto l'anna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo e pure le tette.
3: No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
4: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini
3: calendula,
4: di...
3: Calendula,
10: calendula.
3: Ah! Che fa?
10: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca m***a!
3: Scusi, ma perché si ingrifa? Lei si ingrifa. Non si deve ingrifare.
9: Scopiamo?
10: Sì, cazzo.
9: Visto?
3: Stop, perfetto, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
9: Sì, volentieri.
10: La madonna.
3: Ho già cominciato a inumidirlo.
1: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lolla Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinéma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh cazzo, l'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui, capito?
3: Hermione, sta arrivando Harry Potter, facciamogli uno scherzo.
4: Ci sto, gli taglio la gola con questo coltello, col manico a forma di pagliaccio.
3: No, anche meno. Io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
4: Ci sono, Ron. Facciamoli il rarrocchio.
3: Che cazzo è il rarrocchio?
4: È come il malocchio, solo che, oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre, la R.
3: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
5: Ciao, miei migliorissimi amici.
3: Ciao, sperme di brufoli. Vai, Hermione, vai.
4: Occhio rarrocchio, rabarbaro al rimorchio!
3: Aiuto! Bravi rudere! Aiuto!
4: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
5: Il rarrocchio?
4: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
6: Rarry Rotter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
5: Oh no! Re, Rira! Aiuto! Minchia. Lori, Erori! Casino. Lori, Eri, Eri, Lori, Eri, Ira, Rarario! Eriore! Rai, Realura! Rirai, Lori, Rari, Rarira!
4: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
5: Riri, tirero, rirerò!
4: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
5: Rirera! Riri, ra, ra, rora!
4: No, no, non te la dico!
5: Aspetta.
7: Si capisce dal suono, è fantastico.
5: Riri la rarora.
4: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà.
2: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror.
5: Rorrerò!
2: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
8: Rarry Rotter!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la spada nella gnocca!
0: Radio 105.
9: This is a zoo only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
10: Forrest Cazze.
11: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
10: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
11: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
11: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
11: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
10: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
11: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
12: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
11: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
12: E il tuo?
11: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
12: No, no.
11: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
13: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davodai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
12: Forrest, tu sei stupido,
11: sì. Sei
12: ignorante,
11: sì.
12: Però, vabbè, vengo con te.
11: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
2: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
11: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
12: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
11: No.
13: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
11: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
14: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
11: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Questo è Wonderland. Pronto, assicurazione?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere.
1: Non è in ufficio oggi.
2: E sarà per un'altra volta.
1: Va bene.
2: Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
3: L'uomo Godzilla.
2: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
4: Ma voi che cazzo siete?
2: Pronto?
4: Ma siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
2: Ciao, sono Enzo.
4: Enzo chi?
2: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo la faccia.
2: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Niente.
2: Ma era venibile da qualche parte?
4: Se dentro la faccia tu il collaboratore come un pubblico.
2: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli vanno bene?
4: Se tu non ti spieghi.
2: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
4: Come?
2: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
4: Ma se tu non ti spieghi che sei balbuziente quando parli!
2: No, Renzo, Enzo!
4: Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cataglio quando parli!
2: Ah!
4: E perché non dovrei capire, no?
2: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
4: E a te che cazzo te ne frega?
2: Vabbè, ci sentiamo allora.
4: Perché non mi presento tua sorella?
2: Va bene, ciao.
4: Me la presento tua sorella. Pronto? Che me la metto subito nel c***o, veloce.
2: Pronto?
4: Va bene, come?
2: Pronto?
4: Se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un b***o con l'ingoglio.
2: D'accordo.
4: L'ho conosciuto sul cazzo.
2: Beh, ancora a casa stai?
4: Sai come adesso questo piove non era calmo e placido.
2: Vabbè. E sarà per altro
4: volta. Il fiume piove siccome facevi i capricci.
2: E sarà per altra volta.
4: C'era stata la piena.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
2: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
1: Non sa parlare molto bene.
2: Ora scarabocchiolo.
3: Chio.
2: Calacla.
3: Scarabocchio.
2: Chio, chio.
3: Non è chio, chio, è chio, un chio solo.
2: Caragnocca.
3: No, non caragnocca.
1: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo è quello che conta nella sua vita.
4: Ma incredibile, Heinz Weidrai.
3: Non c'è Heinz Weidrai, porcaccio d***o. Non c'è.
1: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
4: Ah, Will, raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
2: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
2: C'è scritto pupana.
3: No, c'è scritto pupa.
1: Vivi con noi il backstage. La magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
3: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia! No, troppo di pancia! Più ilare, sia ilare!
5: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa!
3: Quella è ilare!
1: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
6: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia so... Minchia, mia madre?
3: Che no, sapeva.
6: Vada. Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
3: Per finta, porca puttana.
6: Ha rotto la mascella.
3: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Sveinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
5: Io non ho capito un cazzo.
3: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore e tu la mani a fanculo.
5: Perché? Sono un posto di lavoro sicuro.
3: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
5: Ma sono uno scemo.
3: È un coglione lei. Se no non piavamo lei, scusi.
5: Ah, ok.
3: Vada la professoressa, vada.
4: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
5: Piano, bella, piano.
3: Sì, ma congiungiamo le parole.
5: Piano, bella, piano, così mi soffochi.
3: Noi
5: geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
3: Ma no, non è vero, scusi, era morto.
5: Noi geniacci alla James Dean abbiamo bisogno dei nostri spazi.
3: Non lasci codine interpretative.
5: Si sovrappone il montaggio.
3: Dice lei, certo. Vada, prof.
4: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere?
5: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sottotto però.
3: Chi è mico costotto però?
5: E mi sottro però?
3: E mi sottometterò e non mi sottometterò.
5: E non mi sottometterò mai al sistema. Mai. Hai capito?
3: No, scusi, no, l'ho sentita. L'ho sentita dal boom. Lei ha bestemmiato.
5: Tra i denti però.
3: Sì, ma se sentite, è uscito dai denti e è entrato nelle mie orecchie.
4: Ma Will, sono 6.000 euro al mese per 14 ore di lavoro alla settimana. Te faresti un avvenire, forse anche una famiglia.
3: Dove va? Dove va, signora? Ma che me lasciate così?
1: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco, vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
3: Ma che me lasciate così?
0: Radio 105. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Attenzione, I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del 900. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
8: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
7: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva con latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la Girella col golosastro e la morale sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Ehi, fermi tutti, arrivano nuovi amici!
3: Il pinguino!
4: La pochina!
5: Lo scoiattolo!
6: E la città col koala!
1: Mr. Day!
0: Eh già! Perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressappoco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltando

0: altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.
1: L'ora di mangiare non viene mai, un taglio tuo cuore con lui darai. Ryder, due biscotti, ok, per la fame che hai.
0: Il Bounty singolo, e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack. L'urrà!
2: Io non ho mai provato urrà!
3: Provalo! Urrà Saiba è tutto nuovo!
0: E se anche voi non avete mai provato urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.

0: Lo Zoo di 105.
1: I morti. I morti. Sono tornati. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
2: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione! Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
3: Tieni l'intestino.
2: Bene, bene, adesso umani nel panico. Umani nel panico, adesso via, via.
4: Aiuto! Aiuto, paura! I zombie!
5: Mi inculo uno zombie! Mi inculo uno zombie!
2: Basta, basta, basta, è finita! Ho dato l'olcatter!
6: Era andato in panico!
1: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
6: Signor Piero, ho tanta paura! Non voglio diventare uno zombie!
7: Anche io ho paura. Ho una paura fottuta, ragazzina lesbica. Ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti, questi...
2: Reste.
7: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto.
2: Senza zozzi, no, senza detto. Troppe, senza detto, mezzo
7: zeta,
2: zoppo.
7: Tante zeta.
2: Le togliamo un po'. Lei, cioè, scusi, ha la sindrome del zorro.
7: Posso farlo bolognese, senza tetto?
2: No, non è bolognese, questa persona penso che parli un italiano corrente con una pronuncia normale, quindi senza tetto mezzo zoppo.
7: Un senza tetto mezzo zoppo?
2: Non è senza sesso, no, è un senza tetto mezzo zoppo. No, non è un ciucciatazze, no. Allora, non potranno nulla contro un barbone, dica barbone.
7: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senza tetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
6: Guardi, signore, quella è la statua della conoscenza. Vuol dire che siamo a Nuova Roma.
7: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
8: Scusi, regista.
2: Dica.
8: Il tono dell'attore è pessimo, eh.
2: Scusi, già che non sei inciespicato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola.
6: Non l'ha capita.
2: Non mi stupisco.
6: Attenzione, signor Piero! C'è uno zombo!
7: Porco che schifo.
2: No, stop. Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia.
7: Cazzo, che trucco.
2: Sì, bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
7: Scusa un attimo.
2: Dica.
7: Mi perdoni, però credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
8: No.
2: Abbiamo scelto dei lebbrosi alcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
7: Ma tu sei Giancarlo?
9: Ecco qua, tutto pisciato.
7: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
9: Sono stato di piscio.
7: Lo so. Meno male che ho messo la felpa. Comunque, volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
2: Ne sono cosciente. Sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei, come da copione, che fa?
7: Gli do 10 euro e...
2: Lei è una scena violenta, lei lo termina.
7: Lo coltello?
2: No, so, spari, faccia quello che vuole, è dotato anche di una pistolona.
7: Dove gli sparo?
2: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio, questo passa fa verso da zombo e lei lo fredda.
7: Secondo me un quarto d'ora...
8: Che bel cazzo!
7: Che culattone, signore.
2: No, sta cercando di estorcerle del denaro.
10: Action!
2: Fuori, bastardo! Porca... No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia. Bang, bang! Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi. Faccia solo clic, clic col dito.
8: Clic, clic!
2: Ma no, clic, clic è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
8: Attacca, Bobby!
2: No, armi...
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
7: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
10: Quanto le ho offerto?
7: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
10: Non me lo metta in conto la produzione.
9: Mi è passata la fame.
7: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
1: Prossimamente, forse.
11: Radio 105.
12: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signor...
1: A mio marito.
2: Esatto, però è lei poi che guida l'autovettura?
1: Sì.
2: Questa cosa non è regolare, signora... Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
1: Oddio.
2: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
1: Madonna. E adesso cosa devo fare?
2: Io, in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI, che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
1: Ma assurdo sta cosa.
2: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molti scappatoi. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo,
1: cioè, scusi, non ho capito, quanto dovrei pagare io?
2: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
1: Sì, gli do il numero di telefono, chiami mio marito perché io non ci sto capendo niente.
2: No, cioè, allora,
1: è una cosa assurda.
2: In questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
1: Ma questa è assurda sta cosa.
2: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
1: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente, non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina che non è intestata a me, però.
2: Però aspetta,
1: cioè,
2: la patente è una cosa, e l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente perché, a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
1: Sì. Esatto.
2: Questo è un aggravante perché dal punto
1: di vista... Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei,
2: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le
1: assicurazioni...
2: È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
1: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa, non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
2: Guardi,
1: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore che era ferma la macchina, non la stavo neanche guidando.
2: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa 2 sinistre in 2 giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
1: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
2: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
1: Esatto.
2: Ma come, quindi ha abbandonato il veicolo?
1: Ma dove? Ero ferma, sono andata fuori a mangiare e ho parcheggiato e questo mi è venuto addosso. Ma era ferma la macchina, era in parcheggio.
2: Ma scusi, allora ha parcheggiato in zona vietata perché sennò è impossibile.
1: Ma quella zona vietata? Era dentro una, cioè, non ho, dentro le dischi di pesce, cioè un parcheggio così, a mangiare fuori. Ma stiamo scherzando?
2: Guarda, io comunque non sono della polizia stradale. In questo momento purtroppo per lei c'è un grosso illecito nei confronti di... assicurazione. Dovrebbe cercare di risolvere la questione prima possibile, anche perché l'assicurazione potrebbe decidere di fare causa sopra una certa cifra. Potrebbe.
1: Ma
2: anche...
1: cosa ho fatto io di male che mi sono venute addosso loro? Non riesco a capire io
2: no,
1: sta
2: no,
1: cosa.
2: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile...
1: Io?
2: Beh, non lo so.
1: Mi sono venuti addosso. Ma se loro mi sono venuti addosso, io ho l'incidente facile? Io?
2: Non lo so.
1: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
2: A quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti 2 in una settimana.
1: Ma non so, stata io, sono venuti loro addosso a me.
2: Guardi,
1: io non ho fatto niente.
2: Questo poi dovrà decidere il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
1: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
2: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
1: Addirittura? Ma stiamo dando i numeri qua. veramente.
2: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
1: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
2: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma, perché in questo momento è come posso dirle?
1: Non posso credere.
2: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
1: Chiami mio marito, perché io ci mancherebbe, faccio quello che devo andare all'acito quanto, ma per piacere lo spieghi a mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
2: Se vuole lo chiamo subito, vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
1: Sì.
3: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.

0: un uomo di legge. Un uomo di legge che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
1: Pronto? Il commissario Tourette sono!
2: Sì, allora, la battuta.
3: Sì.
2: Scimmiotta.
3: Cosa?
2: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisci?
3: Lei è Montalbano?
2: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano è Montalbano sono, quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
4: Action!
5: È pronto? Il commissario Tourette sono.
2: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto, pronto?
3: Chi è?
2: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Tourette sono. Questo deve dire, perché è una battuta che...
3: Cioè, con accento meridionale.
2: Sì, riecheggia Montalbano. Lei riecheggi, prego.
4: Action!
5: Pronto?
2: No, vabbè, ma sei... Scusi, ma è possibile? Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono. Dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
3: Quella che va in bagno...
2: Chi è?
3: Che è l'intestino...
2: Quelle toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce, che sì, non controllano la cacolalia.
4: Action!
0: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
5: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco...
2: No! Daniel! Sì, vabbè, buona, sì. È entrato nel personaggio.
4: Action!
0: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
6: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
5: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volata.

0: pezzo di merda! T'ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
1: Portatelo via!
0: Cane bastardo! Pene nel culo!
2: Ma sai che è migliorato tanto? Istantaneamente.
1: Ecco, gli uomini ci riesco.
2: Ecco, le signorine che le dispiace.
1: Scusi, signorina, non volevo...
3: Okay. Prego, mi piace.
2: Le piace, poi, capito? No, senta, scusa, c'è ancora puttana, ho detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato, fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Durrett giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio, ma... A causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi, il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare, motore, azione!
4: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
5: Basta! Basta, non ne posso più delle cose, io la faccio finita, io mi butto!
1: Agente femmina, mi dia il megafono, voglio trattare personalmente con questo poveraccio.
0: Figlio di troia, bastardo, cane, puttano, pene nel culo!
2: Bravissimo, quasi a livello del morituro. Action!
3: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
1: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi.
2: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine.
1: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine.
0: Porco!
2: Ecco.
0: Braccio, merda, culo, sporcizia.
2: Bravo.
0: Piedi storti.
2: Sì. Action!
3: Ah, com'è eroico, commissario.
5: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo.
6: Ehi, amico, sono il commissario Tourette. Si risolverà tutto, manteniamo la calma!
0: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda! Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati,
2: Sempre meglio, bravo!
5: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi, io non valgo veramente un cazzo! Io mi butto adesso!
6: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona! Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione! Ti prometto che andrà tutto bene!
0: Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
5: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso! Addio, mondo crudele!
1: Meraviglia.
2: Hai visto come è morto bene? Qua sentiamo la puzza di Oscar,
1: È forte.
2: È molto bravo.
1: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
2: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
1: Ma me ne frega un cazzo!
2: Ma lei è corresponsabile!
1: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore! Mi si spezza il cuore! Porco... Merda! Fica! Fica, maglietta verde, pene nel culo!
5: Godo, però, non l'ha detto! C'è un copione!
1: Ma che ti tiro uno
7: schiaffo! Lei si faccia i cazzi suoi!
5: C'è un copione, scusami!
0: Ma porco...
1: Alla Tourette?
0: No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
4: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
7: Aiuto!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso,
0: o meglio una svista da parte della nostra censura,
2: è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri mille scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino.
0: Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida
2: con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono
0: di giornalisti

0: non del tutto professionisti. Di giornalisti chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di percorso in un programma in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo: il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa? La colpa? In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa, contattiamo un quotidiano online
1: che ha pubblicato la notizia
0: senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buonasera.
2: Pronto? Sì, buonasera.
0: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
2: Sì, sono...
0: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
2: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web ed è di Afka News.
0: Ho capito.
2: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche è un'agenzia, insomma, è l'agenzia Afka, e quindi ed è uscito sul web.
0: Ma la domanda è: ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non... Dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla...
2: No, allora, intanto, allora, io non... come posso dire, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però... Consenta, non accetto lezioni da lei.
0: Beh, scusi, io vorrei vedere se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei...
2: Sto dicendo che è un'agenzia e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è non è stato fatto dalla redazione di Prealpina ma da un'agenzia che ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
0: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono un professionista.
2: Assolutamente.
0: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce?
2: Certamente, no, ma infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze ad Afka News, perché è un'agenzia.
0: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola è rimane comunque nel come si chiama?
2: Sì, certo. Allora, in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che... cioè, prenderci le nostre responsabilità di sicuro ce le prendiamo, dopodiché faremo i conti con Afka News, ovviamente, no?
0: Certo.
2: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
0: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri?
3: E gli altri? E gli altri?
0: Viva l'informazione!
4: Lo Zoo di 105.
0: I morti. I morti. Sono tornati. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
1: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione! Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
4: Tieni l'intestino.
1: Bene, bene, adesso umani nel panico. Umani nel panico, adesso via, via.
5: Aiuto! Aiuto, paura, paura! Gli zombie!
6: Mi inculo uno zombie, mi inculo uno zombie!
1: Basta, basta, è finita, ho dato l'olcatto.
7: Era andato in panico.
0: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
8: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie.
0: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
9: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
1: Quanto le ho offerto?
9: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
1: Non me lo metta in conto la produzione.
6: Mi è passata la fame.
9: Madonna, che schifo, dai, ma che gente assumete?
0: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese, quindi Invasione degli Ultramorti, parte 2.
1: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora... Sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Le Capastre hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo, dove si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Piero. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, Cioè, ci siamo, mi sembra tutto chiaro, no?
9: Allora, vediamo di capire. È maggiorenne la ragazza?
1: Lei è maggiorenne?
10: Sì.
1: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
9: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è cioè, questa. Comunque, il fighino qui, no?
1: Sì, cioè, suppongo.
9: Se invece di mordermi il signore alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
1: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
9: E io divento uno zombie
1: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo
9: Assetato
1: accadrà.
9: Assetato di fica.
1: Non credo. Lei viene rammorso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
11: La cacca, devo fare la cacca.
9: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
1: esatto.
9: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
1: CGI.
11: Oh,
1: non si preoccupi.
11: Cacca.
9: Mamma che puzza.
12: Action!
8: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
9: Potresti succhiarmelo.
1: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
9: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
1: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in tempi di Weinstein,
9: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
1: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così... E insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce? Ma
9: allora scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutte
1: no,
9: due.
1: No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina, scusi, vestita sommariamente. Dopodiché quando lei si leva dai coglioni giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
9: Posso guardare comunque, no?
1: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile, martoriato, coperto di sangue.
9: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
1: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilità da a guardare qualsiasi cosa.
9: Su uno specchio.
1: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
9: Con un
1: giovani,
9: telefonino collegato a una webcam
1: che purtroppo non prende perché è schermato lo studio, va bene? Azione, dai!
12: Action!
9: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
1: No, ma senta, ma non avrà queste parentesi porno. Si rassegna al suo ruolo, tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
9: Ho dato via l'audio mentre parlavo.
1: Purtroppo, guardi.
9: Vabbè, allora vado.
1: Sì.
12: Action!
9: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. Se magari un pompino...
1: No, senta, scusi. Senta, questa scena noi la dobbiamo portare a casa. Action!
8: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
9: Sì.
1: No, no, no, c'è scritto no. A carattere cubitale, c'è scritto un no grande così.
9: Ah, scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda e sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
1: Senta, scusi, questa roba non si può vedere. È morboso, mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
9: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
1: No, ma scusi, ma la signora è morta a pecorina sotto il tagliaerba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo tagliaerba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
9: Come piango.
1: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azioni.
9: Posso abbracciarla?
1: No!
9: Ti piango!
8: Zitto! Ho sentito un rumore!
9: Oh, cosa vuole? Cosa vuole? Barbone!
11: Ah, c'è gli zombie!
9: No, sono alcolizzato!
11: Ma il cazzo di fuori!
9: Ah, sono già venuto! Metti giù le mani! Butta in mezzo la ragazza!
1: Intervenga e li ammazzi entrambi!
9: Aia! Porco...
1: No, lei accetti passivamente
9: la sua
1: sorte.
9: No, ma fai finta, sei un attore, cazzo!
8: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
9: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
1: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
11: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
9: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
11: Razzista!
9: No, non sei...
11: Razzista, io ho il cazzo multicolor, dai!
1: Lui fa interracial anche quando si sega.
9: Dato il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono emaciati...
11: Vabbè. Ho fame, eh?
1: Allora pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
11: Cado casualmente sul culo del Piero.
1: Stop, anche la scena per la necrofili è troppo. Pausa, giriamo domani, pausa.
9: Signorina, dov'è il camerino lei?
11: Lo divide con me.
9: Che la scopi?
11: Sì, è la mia fidanzata.
9: Che gusti di merda.
11: Lei o io?
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti. Ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
7: Lo Zoo di 105.
10: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la Stamband 3D, dai! Allora ragazzi, io di Stamband 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John!
12: Hi, ciao!
10: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella Stamband 3D?
12: Accenderla.
10: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
12: C'è il pulsantino.
10: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
12: No.
10: È tutto qua, sta.
12: Cosa pretendevi?
10: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè, vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia. Diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
12: Esatto.
10: Dai, allora, con cosa cominciamo, John?
12: Una tazza.
10: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
12: Beviamo.
10: Ah... Un po' di delusione, pensavo, vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
12: Ok.
10: Ok, stambiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzone proprio! Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però! Come mai, John?
12: Bel cazzo!
10: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza! Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
12: No, questo cazzo!
10: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa! Ma che delusione! Che pisellone! Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora che cosa stampiamo come secondo elemento?
12: Un piatto.
10: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto, voi?
12: Le righe.
10: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
12: Narice destra, narice sinistra.
10: Ho capito, qua le righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! È decorato questo piatto.
12: Yes.
10: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
12: Un bel cazzo.
10: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo. È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John.
12: Non piace cazzo?
10: No, a me piace figa. Puzzi. Non possiamo fare la puzzi, no. Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo costo di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
12: No.
10: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatte e bicchieri? Che cazzo si è diventato? Casanova?
12: Stampa cannuccia.
10: La cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri.
12: Per pipare.
10: Ho capito, per pipare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che è più o meno il pianeta quello della casa, John, giusto?
12: Esatto, yes.
10: Cioè, non è che è proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai! Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
12: Ecco il file.
10: Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non stanno i buchi, John?
12: Devi fare tu.
10: E devo farli io? Allora non è un colo a pasta, un'insalatiera, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi manici?
12: Bel cazzo.
10: È bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
12: Io sono un mezzo figlio di italiani.
10: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
12: Tu e tua sorella.
10: E tua madre. Mo' chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti dietro tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
12: Non te lo puoi permettere.
10: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
12: Yes.
10: Che cosa stai stampando adesso, John?
12: Una bella chitarra.
10: E mo la stampi la chitarra, che abbiamo finito la puntata.
12: A forma di cazzo.
7: Radio 105. Lo Zodi 105. Bit.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Libez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
3: No, so baffuto con la pizza. Mi feci crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
2: Ah, meglio. E c'ha una fregna in faccia, par una figa.
3: So maschio bello potente con la barbotta.
2: Non è, fece schifo. È tutto ricetta. Non è una barbarella fatta da uomo. Sembra una figa.
3: E basta, perché è freschina, poi si liscia.
2: Nine, non si liscia. Rimane fruciacchiata. Se vede che si mangia anche di barbarella.
3: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce e ti nispida.
2: Allora tagliala e fai cacarella.
3: Ma perché non ti feci di cazzo tu una volta, compà?
2: Perché si mammachetta. Io penso lo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, te sfottiamo peggio.
3: Se solo sapessi che in realtà sotto torre che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
2: Che dici? Donno capitella, che stai pure parlando mangalone adesso? Vabbè che io non capisco lo giapponese, ma...
3: Non sto parlando giapponese, stavo parlando sottovocella.
2: Non, tu parli anche giapponese, perché si mangalo.
3: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia!
2: Fatta tagliare sta barbarella, che fece schifo!
3: Vabbè, ma mi va dal barbione che mi fece fare i ripeli della barbarella. Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella!
1: Ragnan... Rock.
3: Permesso, si barbarella tu?
4: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
3: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, va che mi fece schifo sta barbarella che sta di merda!
4: Vabbè, comodati! Minga, sta durella sta barbarella. Minga, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile.
3: Mamma mia, è vero.
4: E che c'hai? La barbarella di Pietro.
3: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga.
1: Frastamacro.
5: Scusi signorina, per caso lei sa dove è il barbiere?
6: Da quella parte là.
5: Dove?
6: Là.
5: Grazie!
6: Mamma mia! Una lamella ci fece lo colletto! Povero vecchio! Se non avessi giudo ce lo soccorrerei! Scusi, ma c'ho fretta! Si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue!
1: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La sedia che costa poco!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Un regno lontano e cammelloso.
2: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
1: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
3: Re Shahir, mi riesce ad informare?
4: Rincresce. Hai detto giusto, Shahir Irar, ma mi rincresce. Non
3: è lì. Perché marocchino?
4: Ah, ma io sono regista.
3: È perché marocchino?
4: Vai.
3: Re Shahir, mi riesce a dire...
4: Ricresce, non mi riesce, mi ricresce.
3: E non mi riesce.
4: È vero, ma a me mi rincresce se lei non gli riesce.
3: Re Shahir, mi rincresce di rinformarla che proprio...
4: Perché in quel... rinformarla? Info.
3: D'info.
4: D'info.
3: Re Shahir...
4: Un attimo che c'è la l'ancella che ridacchia.
3: E chi è questa, scusa?
4: Questa è Shahrazad. Ah.
3: Re Shahir, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
5: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
3: Vostra maestà, purtroppo non c'è la battuta.
4: Non era. Mamma mia, quanto è lungo. Action!
3: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
6: Oh, che bello schiavo!
7: Guardate come mi scappano gli schiavi! Inculatemi in quattro!
4: Che fa? Scusi, chi è?
5: Scritto così?
4: No,
5: è lungo.
4: No!
5: No!
4: Sì!
5: Se no, no, dico.
4: Cosa no?
5: No!
4: Non è no, è no!
8: Action!
7: No!
4: Basta, quanto si dispera? Va bene così, no, faccio un no più generico.
5: Il faccio?
4: Sì,
5: No! Un tradimento inaudito.
4: No, questo deve dire la voce fuori campo.
1: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
5: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
4: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
5: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
4: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
5: Perbezzo.
4: Ah, ok, prego.
5: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
4: Giustiziare?
5: Narni?
4: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
5: Mo faccio giustiziare mia moglie! Ed ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
3: Vostra maestà, mi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle train. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
5: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
4: Dice che se segliava tutte le fregne e poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
5: Ma potete dirmelo così?
4: Ma siete persiani tutte e due, capite? Tra persiani...
3: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
4: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
3: È sempre da giù.
5: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa che me la fotto e poi la coppo.
4: Ora scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
5: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
4: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
5: Quindi io chiavo...
4: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
5: Va bene.
4: Ecco.
5: Dov'è la ragazza?
4: Lei.
5: No, scusi.
4: È vergine.
5: Capito, però.
4: Cioè, scusi. Infatti siamo nell'antica Persia.
7: Ho 44 anni.
5: Minchia. Portati.
7: Senti, ma lo facciamo con i vestiti?
5: Meglio, sì. Sì.
4: Vuole anche una maschera per la
5: signora.
4: Sei
5: girata. Ma scusi, non avete il burka?
4: No, non la usava. Non lo sa, questa è la Persia.
5: Allora, se posso...
4: Prego.
5: Questa la ammazzerei così.
4: No, questa prima la desco, va.
7: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è che...
4: Un anno fa l'ha dimenticato.
5: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
7: Me lo impresti?
5: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturone.
4: Le mettiamo una mollettina sul nasino, eh?
5: No, scusi un attimo. Io sono il re. Dico... No,
4: molletta lei... regale.
5: No, io... Lei è morta subito.
4: No.
5: Via, altra vergine.
4: No, lei è nella finzione, il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
7: Dopo mi porti a prendere un gelato?
5: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
3: Scusa, prima deve scoparsela.
5: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita, perché
4: sembra
5: lucidissima.
4: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
5: Ah.
4: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
5: Va bene, allora...
4: La chiavi.
5: Si appoggi.
4: Sì.
7: Dove?
5: Dove preferisce, si giri.
7: Al muro?
5: Sì, si giri, ecco così.
4: Prego.
5: Ecco qua. Fatto, a posto.
7: Mi è piaciuto tantissimo.
5: Me no, però...
7: Vuoi essere mio fidanzato?
5: No.
7: Metti la crocetta,
5: no.
7: Sì, no, forse.
5: No.
1: ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
3: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
5: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
3: È un po' bruttina, di capire.
7: Ciao.
4: Alla David Lynch, capisci?
7: Ciao.
5: No, dai, dai.
3: Hai visto?
5: Non mi state prendendo in giro?
7: Ciao.
5: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.
1: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
7: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so anche bene.
5: No,
7: perché
5: allora,
7: ridi?
5: Allora.
7: Perché ridi?
5: Allora.
7: Perché ridete tutti?
5: Allora, signora Scela.
7: Perché ridi?
5: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
7: Forza, mio re, scoppiamo.
5: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia, ok? Bellissima Shahrazad.
7: Storia.
5: Allora, mi raccomando, ehi! Prima degli input, questa è una storia lunga! Ma lunga! Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
7: Ok.
5: Vai!
7: Allora, c'era una volta una ragazza carina ma un po' pelosetta che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
5: L'altra
7: ti è piaciuta?
5: Sentissimo, bellissimo, la dolcezza.
7: Sono arrabbiata.
5: Porca troia!
9: Forza, forza, iemeni, iemeni.
5: Boio!
9: Bellissima, bellissima, catta.
7: Bravi tutti,
9: ecco, bravo, allora. Bravo. Mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina, eh?
7: Sì.
9: Che dopo questa scena qua di colluttazione,
5: Entra un vichingo?
9: No, c'è la scopata.
5: Di chi?
9: Sua e del mostro qua.
5: È pazzo?
9: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto, me mi pagano.
7: No. Vuoi che facciamo le prove?
5: No.
7: Dai.
5: No.
7: Facciamo le prove.
9: Ve lasciamo soli?
5: No.
9: Pausa 5 minuti.
5: No.
9: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
7: No. Culetto parlante.
3: Ciao, bello, divertiti, eh.
1: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le mille e una notte.
7: Ciao.
1: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
7: Ciao.
10: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Lerce? Lerce! Hanno suonato! Forza!
13: Mi scusi, signore! Mi si sono attaccate le palle al freezer!
12: Ma Lerce! Quante volte ti ho detto di non infilare la sberla lì dentro? Dai, c'è anche del cibo, ma scusa!
13: Mi scusi, la prossima volta glielo infilo in bocca, signore!
12: Ma, Lerce, ancora in questi modi, eh? Cos'è, hai fatto le scuole a Bari da piccolo? Dai, staccati e vai ad aprire la porta, su!
13: Subito!
12: Allora chi è?
13: È quel ciccione di merda di feste!
14: Ehi, ciao Gomez!
12: ma ciao Fester, vieni pure. Non badare alle parole di quel maleducato di Lerch. Sai, ha fatto le scuole a Bari da piccolo, sai?
14: Sì, avevo sentito, non ti preoccupare Gomez.
12: Beh, come mai sei qui, dimmi?
14: Sono venuto per ricordarti che l'altro giorno era la festa di tutti i santi, eh? E come tu ben sai, i santi, per essere santi, devono essere tutti defunti.
12: Ma certo che la conosco, Fester. Beh, dai, dimmi, avevi in mente qualcosa da fare per festeggiare?
14: Sì, Gomez, una cosa tranquilla, però. Che ne dici di andare al cimitero a trasformare i morti in santi?
12: Ma è una cosa meravigliosa, Fester. E poi potremmo anche realizzare il mio più grande sogno.
14: Il tuo sogno? E quale sarebbe?
12: Beh, fin da bambino il mio sogno era quello di profanare la tomba di Yurikeki. Sai.
14: Ma Gomez, se non sbaglio, Yurikeki non è morto.
12: No? Beh, è un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo mozzargli gambe e braccia per usarlo come water, sai, cagandogli nel cranio.
14: Sarebbe fantastico, Gomez.
13: Signore, se non avete bisogno di me, io andrei di là a scoparmi le mani.
12: Lerce, Io sinceramente avrei un po' fame. Tu, Fester?
14: Eh sì, pure io avrei un certo languorino.
13: Vai, ditemi quello che volete e io ve lo filo in bocca.
12: Fai così, Lerch. In cantina ci sono quel gruppo di baresi che ho ammazzato ieri. Mozzagli le orecchie e facci due piatti di orecchiette con le cime di rapa. Dai, su! Forza!
13: Subito, signore! Nel frattempo vi lascio due bicchieri di champagnino.
12: Ma grazie, Lerch. Beh, allora in alto i calici per la festa dei santi, Fester.
14: Cin cin! Che buono questo champagnino, Gomez. Aspetta. È proprio buono,
13: Mi sono permesso di pisciarci dentro.
12: Ma Lerch, cazzo! Questo è troppo, Stasera dormi giù nelle cantine con i baresi morti, Chiaro?
14: Hai fatto bene a pulirlo, Gomez. Hai fatto proprio bene.
12: Figa. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Torniamo alla roba dei santi. Anzi, stavo pensando una cosa, Fester.
14: Dimmi, Gomez, sono curiosa.
12: Ma hai notato che non esistono santi di colore?
14: Sì, Gomez, è vero. E come mai?
12: E perché per diventare santi non bisogna fare l'amore per tutta la vita. E i negri non ci riescono, Fester.
14: Non possono fare l'amore di nascosto senza dirlo a nessuno? Tanto sui paradiso mica possono saperlo, no?
12: Sì, ma il problema è che quando i negri fanno l'amore gli diventa la faccia tutta rossa. La faccia diventa rossa, capito? E quindi quando vanno in paradiso lo capiscono subito che hanno scopato.
14: E come mai a quelli di colore gli viene la faccia rossa quando fanno l'amore? È per lo sforzo e la passione che ci mettono?
12: No, Fester, è per via dello spray al peperoncino.
11: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori?
2: Rimuori ancora.
4: No.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition sono 20, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
4: Guardate che figata,
5: queste sono dita.
6: Attenzione, unità antibulli.
7: Sua maestà Lord Faccia.
8: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto.
9: Ha detto bulli. Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
10: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
11: Guarda, onestamente, a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
9: Sei un'anima candida, Shaq! Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio! Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax, altrimenti col cazzo che lo levi!
11: Questa similitudine è oscena!
10: Non possiamo perdere altro tempo! Facciamo presto! Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus, con i tuoni, fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili! Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
7: Acido lattico!
2: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Vedano Olona, provincia di Varese.
12: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
13: Mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
9: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy!
12: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
10: Avevi ragione, The Rock! È il piccolo Billy! Dobbiamo aiutarlo! Tutti questi passanti lo bullano!
9: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei, lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
11: Se potessi.
9: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
11: No, dico, non è italiano, se potrei.
10: Hai ragione come sempre, Shaq. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
9: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
14: Ehi voi, state lontano da pazzo Joele, che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti, anche quelle con l'alfabeto cirillico.
9: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
10: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca le patiti!
9: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
10: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shaq?
11: Ma vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i
9: Ottimo lavoro, Shaq! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa
10: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa prima di spedirla all'inferno.
14: Oh cielo, che incredibili pettorali! Sento che sto diventando gravida. Com'è possibile?
2: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
10: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy.
9: Ben detto, la montagna.
12: Ehi, maciste, ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
9: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
10: Uè, ma cosa è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati.
9: Ehi, la montagna. Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
10: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana!
9: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali! Calcio del mago do nascimento!
10: Potere infinito dal cristallo di Salevanna Marchi!
11: coppino.
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di Bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
9: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
4: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
11: Ma è un tossico di merda.
9: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
4: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, lo aiuto io con quella siringa. Ecco, ecco.
12: Sono in flash overdose.
9: Guardate.
12: Che morte di merda.
9: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
11: È schiattato di overdose.
10: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto a torso nudo con la musica metal. Portale quadricipitale.
2: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro 2 ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali,

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro 2 ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre e fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
1: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
2: Dopo esserci vergognati persino noi, che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca, come se nulla fosse e senza alcun senso, ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie, presentato come una collezione privata di oggetti magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
1: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
3: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
1: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
3: Questo è il casco del mio scooter.
1: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. Un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
3: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
1: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
3: Mi chiamo Sant'Arcangelo.
2: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
1: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola.

0: Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
1: Scusa,
0: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
1: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che ci arrosti mica 20, 30 euro.
0: Ecco, amici, un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
1: Dai, facciamo così: se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
0: Attento, Omar!
2: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
0: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
3: Nel prossimo episodio di Freedom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile.
4: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo, non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole, io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
3: Pronto, prego?
2: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
3: Sì, sì, infatti.
2: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
3: Esatto.
2: Come mai? Una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
3: Ma tu...
2: Sì, lei è sicuro di non essere lieti? Sasquatch, dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
3: Sono un fantasma.
2: Sì, di uno stronzo però.
3: Dell'anima di tua sorella.
2: Sì. Sa che lei è veramente inquietante, sembra un tipo un sacerdote fenicio.
3: Più o meno.
2: Lei cosa fa? Strappa cuori, sgozza capre? Cosa fa?
3: Sgozza capre.
2: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
3: No, satanico no, no, no, no.
2: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
3: Esattamente.
2: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
3: Perché sto lavorando.
2: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
3: Speriamo che lo trattengano lì.
2: Sì, perché?
3: No, perché sta combinando un casino.
2: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere l'indipendenza?
3: No.
2: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo, andiamo a Cuneo.
4: Ah, la Catalogna.
2: Sì, che cosa ne pensa lei?
4: Sì, l'insalata.
2: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
4: Buona.
2: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
4: No, vegano sarai te.
2: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
4: Sì.
2: Sì, quale? Dica.
4: Con i pomodori, la cipolla per me.
2: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
4: Sì, sì, sì.
2: Sì,
4: Come la Lombardia, il Veneto.
2: Esatto.
4: Fanno bene.
2: Esatto,
4: sì, sì, sì.
2: Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
4: Certo. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
2: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna, che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
4: Che fanno bene essere indipendenti.
2: Tutti vogliono essere indipendenti.
4: È troppo giusto.
2: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
4: Sì, da Cuneo.
2: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
4: Sì, certamente.
2: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
4: Piemonte, sicuramente, specialità di tutto il mondo,
2: di mare.
4: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
2: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
4: E vari tipi di razze di carne, non so se capisci,
2: razze
4: non è che parliamo
2: carne.
4: Qua del vegano e dell'insalata.
2: Sì, dica le razze di carne, dica.
4: C'è la chianina che è piemontese.
2: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta, che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
4: In Lombardia.
2: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chiede a sua madre, via, vaffanculo, dai, via. Un altro per favore, dica, in onda, veloce.
5: Buongiorno,
2: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
5: No.
2: Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
5: No, perché? Che cosa volevi?
2: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
5: Ah.
2: No.
5: No.
2: Lei non legge i giornali?
5: No. Sì, leggo.
2: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
5: Sì, le figure guardo.
2: Sì. Lei guarda...
5: E poi guardo dove
2: mette i piedi, no?
5: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
2: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
5: Sì, dove si balla.
2: Certo.
5: Dove si mangia, e quello mi interessa.
2: Sì, e questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi...
5: questo.
2: Sì.
5: E niente, e poi partite di calcio.
2: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
5: Sì.
2: Esatto.
5: Ha indovinato.
2: Dello Sporco?
5: Niente, quello lì.
2: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
5: Sì, l'ho letto.
2: L'ha letto, e che ne pensa?
5: Che fanno bene.
2: Fanno bene a cosa?
5: Che rimangono nella nazionale.
2: Lei nel frattempo però va in un disco?
5: Vado al disco pub.
2: Sperando disco?
5: Come?
2: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
5: Che ballo?
2: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. Va in un disco pub sperando disco?
5: Disco ballo.
2: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
5: Sì.
2: Quindi lei va in un disco pub sperando disco?
5: Disco ballo.
2: Ballo.
5: Non ho capito.
2: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco?
5: Di ballare.
2: No, no, no, no, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco pub sperando disco?
5: Abbo.
2: Disco abbo, disco abbo, cos'è disco abbo? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco? No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon? Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare 6 sillabe. 6 sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
1: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpame, che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua caccacola, la bibita gassata fatta di acqua di feci, o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
3: Roberto, finalmente!
1: Salve, professore.
3: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi, gradite una bella caccacola fresca fresca di culo?
1: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischiericchia coli.
3: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
1: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
3: Cristo!
1: Che succede?
3: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
1: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
3: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani. Una vera innovazione. Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
1: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
3: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
1: La spenga, santo Dio.
3: Si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto. Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
1: No, no, caro demente, non climanale, ma criminale, come lei, brutto cialtrone sciacallo. Allora, come le avevo anticipato, questa era l'ultima possibilità che le avrei dato per ricevere le nostre attenzioni mediatiche. Ed ora sono fortemente diviso interiormente fra lo sferrarle un fortissimo calcio nello stomaco o andarmene velocemente prima di sboccare.
3: Bravo, ottima idea. Forza, colpisci forte con quel bel piedone da gigante. Così la compressione sullo stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona. Sai quanto fresco possiamo farci. Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! C'è Certo che quell'uomo è veramente strano. Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette e culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese, dormire. Potete pensarci voi a motivarla e a riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le tette, tu c'hai una produzione case

0: bere la cozza e se si sente una puzza, poi vi fate una doccia e dopo a stantufolare.
1: Bravissimo.
0: Grazie. Ti è piaciuto, Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, a me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo puppi
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: A lui.
1: Mi faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un email, dice che c'ha proprio voglia, sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare, mi fa piacere allora, quindi un'altra missione compiuta, stasera fuoco e fiamme a letto. Eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, un bacione a tutti.
0: E salutami quel corno di Davide.
1: No, ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette e bel culo, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno? uno che sta cagando.
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: però sono i chilometri.
1: Scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: Metempsicosi.
2: Fate attenzione.

0: piscosi, ma che piscosi,
1: mette in pisco, mi fisico si
0: deve. Mette in pisco, se
2: te la metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Lo Zodi 105.
4: Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita? La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
5: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
6: Pronto?
7: Signora, qui base terra!
6: Buonasera, come va?
7: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto mi è mancata.
6: Sì.
7: Mamma mia. Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto per prendere il telefono.
6: Sono qua fuori al Poggiolo.
7: Ma magari non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente...
6: Vuole dire che...
7: Sembra la torre di controllo, signora. Signora, la sento malissimo.
6: È il mio compleanno. Faccio 84.
7: 84 anni, una mummia, signora.
6: Grazie mille, Alfio.
7: Sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Bene. Mi è mancata tantissimo.
6: Anche io mi manchi tanto, caro.
7: Mi è mancata, come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco, un
8: come
7: sacco.
8: Problemi.
7: Sì.
6: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo a morire qua.
7: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
6: Sì, 84. Pensa.
7: Una mummia diventa, signora, una mummia.
8: Auguri, signora, sono Truffazzi.
7: C'è qua anche Truffazzi.
6: Quando mi chiamano di giugno.
7: Sì.
6: Chiamami di giugno, volevo sentirti.
7: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo, perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento,
6: lo so, devo prendere uno nuovo.
7: Prenda un Mammut, sono molto belli. Il Mammut.
6: Ecco, quello sì. Se vuoi prendo quello, dai.
7: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
8: Sì, lo deve portare con un guinzaglio.
7: Però bellissimo.
6: Va bene, sentato.
7: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora con col suo compagno? È sola? Cosa fa?
6: Non sono sola, c'è ancora Pietro.
8: Ce lo saluti.
6: Il mio compagno, sì, c'è ancora, mi fa compagnia e dopo anche mi aiuta a fare misteri, io già sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
7: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, è giusto, mi serve.
6: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
7: Dopo, signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
9: No, è tutto a posto.
7: Ah, ok. Ma scusa.
9: Ciao, Alfio.
7: Ciao, come stai, Pietro?
9: Io sto bene, dai, gli faccio un po' di compagnia, tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
7: Ma sei più giovane di lei, furbone, eh?
9: Sì, dai.
7: Ti sei scelto, dai, la milfona, dai. Bravo, Pietro.
9: bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
7: Bravo, poi si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
9: Dai, andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
7: Oh, meno male. Oh, ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
9: No. Stavo buon altro, che piacere aver sentito, fatti sentire ancora, dai. Ti faccio sentire.
7: Anche per me, ciao Pietro, un bacio.
9: Ciao.
7: Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate ancora?
6: No, comunque no.
10: No?
6: Non vuole, perché non sto tanto bene, sai.
7: Porca miseria.
6: Sì, ho le emorroidi dopo tante miseri che non posso.
7: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti.
6: Sì, dietro, sedere, faccio fatica anche a andare di corpo.
7: Immagino, ma davanti non si fa più niente?
10: Allora signora.
6: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
10: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, sa, sono Truffazzi.
7: Dottor Truffazzi, sì.
10: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito.
6: Noi potremmo
10: mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari, sessuali.
7: Bello.
10: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
6: Sì, ne prendo una al giorno.
10: Prende quanti cazzi vuole, sì, una.
7: Sì, sì, un cazzo.
6: Sono pastiglie.
7: No,
10: le mettiamo una ficca su un braccio.
7: Una ficca sul braccio, è bellissimo. Qua a base terra noi ce l'abbiamo tutti. Io ce l'ho in fronte, per esempio. Senta signora, allora io ho invitato qua il dottor Truffazzi perché noi volevamo diciamo assoldarla per una missione per fermare la guerra in corso in Ucraina.
6: Come si fa? Sì, bravo, Ucraina, sì.
5: Riascoltiamo.
6: Ucraina, sì.
10: Allora,
7: come si chiama?
6: Ucraina.
10: Ucraina.
7: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
6: Sì, la Cicciolina, sì.
7: Cicciolina, esatto. Cicciolina ha detto, caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la ficca? E allora noi di base terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
6: Ah, ho capito.
7: Glielo farebbe un pompino per noi?
6: Sì, sì.
7: Allora, signora, se lei è disposta a fare un pompino a Putin per fermare la guerra?
6: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra.
7: Allora signora lo dica, ripeta con me.
6: Sì.
7: Vladimir Putin.
6: Come?
7: Vladimir Putin.
6: Ladu Gadu.
7: No. Vladimir Putin.
6: Lasiu Merdu.
10: Claudio Merdù.
7: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin. Sì. Sono Santina. Putin.
10: Budi. Claudio Budi.
7: Vladimir Putin.
6: Radio Bertini.
10: Claudio Bertini, sono Santina.
7: Voglio farti un po'.
6: Che finisca questa guerra, sono Santina.
7: Perfetto, grazie signora.
10: Claudio Bertini apprezzerà.
7: Grazie signora, mandiamo il messaggio a Bertini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Freedom Oltre il Cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché è costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca cola ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica. Ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda, un investitore ti ha contattato. Infine, sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi? Se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
4: Eccomi, padrone.
3: Accidenti, è svenuto.
4: Posso mangiarlo?
3: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
4: Però, tecnicamente sono un astice.
3: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: che cazzo mangiano gli astici?
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Ciao Umbriake, sono Adam e ti scrivo perché volevo dedicare alla mia ragazza Irene una sdrenata. Ormai non la vedo più, né lei e né l'altra che sta di sotto. Con tutto il suo studiare per l'università e il sabato sera, invece che uscire a mangiare fuori con me e in seguito fare attività fisica per smaltire la cena, preferisce guardare su Canale 5 C'è posta per te. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Irene?
1: Con chi parlo?
2: Ciao Irene, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Adam mi ha mandato un'email e ti voleva dedicare una canzone, una serenata. La vuoi sentire?
1: Oddio, ok.
2: Oh, che mix ho l'agenzia delle entrate, Umbriake. Vabbè dai, mo te la suono. Yeah!

0: Eccoci qua, Irene.
1: Che dire?
0: Allora, tiriamoci su. Vai su, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Poi gliene dico due, fidanzato.
0: Poi gliene dici due, le puoi dire pure mo alla radio, di.
1: Ma io non so, ma è uno scherzo, cosa vera.
0: No, non è uno scherzo, è una cosa vera, come tu che gliela dai ad Adam.
1: Oddio.
0: E mo, sentiti libero di dirgli quel che vuoi a quel c***o mosh di Adam, mo in diretta, vai.
1: Oddio, io sono colta di sorpresa, l'unica cosa che mi viene da dire è che... Che ti devo dire?
0: Che ti devi aprire un po', Irene, dai.
1: Vabbè.
0: E scopare una bella cosa, o no?
1: Certo.
0: E dai, su con la vita, forse, che l'amore è una cosa bella.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a te. Ti mando un bacione.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Stati bene, Irene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.
3: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
4: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. È tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
3: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
5: Sono Mario.
3: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra.
5: Mario.
3: Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
5: Tacci tua, sommario.
3: E lo lasceremo a bagno per 2/5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
5: Sono Mario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, sono Mario, tacci vostra.
3: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
5: Sono Mario.
3: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
6: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la Kela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Ah! Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordono, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di Geopeppo, mi da capuccetto rosso, brutti stronzacci! Sono di Geopeppo!
3: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per Geopeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
5: Sommario.
3: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
5: Sommario.
3: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo che prendo il tool appropriato per il tuo rifucillamento. Ecco qua, mi avvicino alla finestra del seminterrato e... Presa! Puttana mangia merda, ti ho stecchita! Ecco qua Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
5: Sommario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, sommario.
3: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti.
7: Radio 105.
8: This is the zoo.

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto, pronto signora.
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci deve organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma non... No, no, noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No, no, no. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: E quante coperte avete?
0: Noi diciamo abbiamo, non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti,
0: ho capito.
1: Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Voi stronza.
0: Penso che si può concludere.
1: Voi stronza, ho chiesto quando è.
0: Serviva il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ho chiesto quante posti aveva il ristorante. Ma sta bucchina.
2: Sì,
1: sì, salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio. Sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. E volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare su Saturno, vogliamo farlo. Chiamate la Russia.
3: Ma grande distruzione, ho usato la sua opinione.
1: E certo, il ristorante è su.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Se i vostri ospiti fossero.

0: cortesia.
1: E mele, e mele, issa vuole mele. Vuole mele. Allora lo so. Si vede che è malato.
2: La mele vuole, signore, non l'ho capito, scusa.
0: Se per cortesia ci puoi inviare un'email.
2: Cos'è, scusa? Non.
1: Ma stai parlando di volgare?
2: No, ho detto una mela.
1: Ci parli.
2: Vuoi parlarci tu?
1: Brand.
0: Puoi inviarci una richiesta scritta per cortesia.
1: Una richiesta scritta. Parli come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo di mele.
2: Non cazzo.
1: Ah, ma mi ha pigliato la dama. No, non lo so, non so Biancaneve, signore. Allora, una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forse. Signora! No matrimonio
2: napolitano! Però Pasqua, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
1: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
2: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
1: Uscazza pepe! Ma facciamo scazzo pepe che l'asino che gli atti in noce.
2: Boom!
1: Fa una cosa.
2: Boom!
1: Ma
2: arriva l'asino!
1: Boom! No matrimonio napolitano!
3: Pronto?
2: Voi avete gli asini?
3: Sì, esatto.
2: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
1: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
2: Adesso sì. So che sembrava tedesca, ma in realtà sono napoletana.
3: Sì, sì.
2: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile a comprarli.
3: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi a questo numero.
2: Sì,
3: se lo trova di sicuro.
2: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo sti ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
1: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
2: O ciucci lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
3: Non lo so, guardi, deve parlare ciuccio con lui. Ce l'ha
2: qualche ciuccino piccolino.
3: Se lei richiama sotto sera lo trova.
2: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
3: Come, scusi?
2: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
3: No, da far saltare in aria no.
2: Perché ci servono per i fuochi artificiali, magari mezzo zoppo, malato.
1: Scusi, qua,
2: ciucci
1: ma...
2: proprio rovonato.
3: Ma scusi, ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
1: E cosa non ne stai spiegando?
2: Un attimo ci passa con suocero che magari ce lo spiega meglio.
1: Pronti, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosce?
3: No, no.
1: Ma poi stiamo parlando di ciucci, quindi abbiamo fatto scherzi per pesci, che hai fatto su fattanate, no?
2: Già, boom!
1: E boom, canna, che...
2: Oh!
1: Ma io ti faccio...
2: Da bucchi le mamme!
1: Successo, frate, cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra e iscriversi al canale». Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attac ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24

0: osservare la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
1: Sommario.
0: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio: la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo avanti Cristo, usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo viavai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
2: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
0: Ma dal punto di vista scientifico, Fede, cosa puoi dirci di questa esperienza? Hai contratto il batterio che stavamo raccontando?
2: A voglia, mi mancano solo la peste e l'aviaria. E mo le spese mediche, chi me le paga?
0: Shhh, Gulash, shhh. Fede, non ti sento. Fede, shhh, Gulash, shhh. Gulash, chapping, Gulash, c'è un disturbo sulla linea, Fede.
2: Andrea, Gulash. Andrea, mi senti?
0: Non ti sento.
2: Non voglio fare più questo
0: Gulash,
2: approfondimento.
0: Chapping, Gulash,
2: Andrea?
0: Cazzo, che peccato. È caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè. Comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... Sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento mentre io do una spintarella al nostro Mario, che nel frattempo ha perso un po' di inerzia. Eccomi Mario, pronto? E via!
1: Mario.
0: Alla grande, guardate come dondola. Sembra il premolare di un tossicodipendente, ma ora colleghiamoci con Maria Vittoria che, dopo essere stata sbranata da un branco di lupi, è di nuovo sul campo per un altro grande servizio. Quale servizio? Chiediamolo a lei. Ci senti, Maria Vittoria?
3: Ah sì, Andrea! Mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca che, tra parentesi, a me pare cosa buona e giusta.
0: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
3: Ah, ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in venti. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
0: Che succede, Maria Vittoria?
3: Porca puttana troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
0: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, eh? Che ne dici, Mario?
1: Sommario.
0: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E... Vai! porca merda. Ti avevo detto reggiti. Ha sfondato le vetrate del capannone. E adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di Geopeppo. Ciao, ignoranti. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo. Vai, dai!
4: Ormai i film classici sono troppo corti, le serie TV troppo prevedibili, i documentari parlano sempre dello stesso argomento riproposto in modi differenti. Non ti preoccupare, perché adesso ci siamo noi della Long Broad Television, specialisti nell'allungare il brodo. Ogni settimana aggiungiamo oltre 100.000 titoli di film, serie TV e documentari dai più svariati titoli e contenuti, allungati, rieditati, riprodotti, rifatti, aggregati, ridoppiati, dove spesso non ci capisci mai un cazzo. Noi della Long Broad TV, la nuovissima piattaforma on demand, vantiamo del più grande catalogo mai realizzato, funzioni esclusive e categorie che neanche i registi sanno cosa siano. Long Broad TV On Demand, la TV che hai sempre desiderato.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Cartoni animati.
0: Il meccanico di Mazinga. Con un'audace operazione nostalgia, abbiamo prodotto il primo cartone animato che volge a guardare da vicino cosa accadeva quando il colossale robot degli anni 70 Mazinga stava fermo nell'hangar ad aspettare la prossima minaccia per l'umanità.
2: Cazzo facce! Passiamo un po' una chiave dal vento, va, che vediamo di riparare Mazinga qua.
3: Guarda, che casino hanno fatto la carrozzeria, guarda, tutto rugato, tutto... E questa marcatura non si leva! È possibile tutte le volte che escono fuori e ritornano tutte piene di bozze? Guarda la guarnizione tutta bruciata! No, così ragazzi non ve lo faccio uscire oggi, eh. Oggi se arrivano gli alieni si esce col Mazinga di cortesia!
1: Teen Movie!
0: Beverly Imps 2022. Il fenomenale sequel della celebre serie Beverly Hills 90210, che ritrova tutti gli attori della serie originale, ovviamente tranne Luke Perry, pace all'anima sua, proiettati nel mondo d'oggi, in fila a ritirare la pensione.
4: A42!
5: Io?
4: Brandon!
5: Uè, chi sei?
4: David, ti ricordi di me?
5: No!
4: Come no? Facevamo la serie insieme!
5: Eri quello...
4: Quello che faceva il DJ!
5: Ah, David!
4: Anche tu qui!
5: Sì!
6: Che mi prenda un colpo! Sei mica Brandon!
5: Sì! Tu chi sei?
6: Brenda, tua sorella! No! C'è anche Donna!
7: Ciao, ragazzi!
5: Chi sei tu?
7: Sono Donna!
5: E si vede! Non è che ce lo devi dire che siamo rincoglioniti.
6: Ma
5: si vede che sei Donna!
6: Il mio nome!
5: Ah, il
6: possibile
5: tuo
6: nome. Che non ti ricordi?
5: Il suo nome!
4: Ma dov'è Dylan?
6: Non avete saputo?
4: Cosa?
5: Che?
6: Ah!
5: Si è sposato!
6: No, no, proprio!
1: E non perderti la nuovissima funzione Mix!
0: Vieni avanti, Forrest! Grazie alla funzione Mix ti basterà scegliere due film dal nostro immenso portale e il sistema li mixerà tra di loro, creando di fatto un film completamente nuovo, come appunto Vieni avanti Forrest, un mix perfetto tra Forrest Gump e Vieni avanti Cretino.
8: Giorno.
9: Ciao, ne?
8: Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
9: Baudaffi Pasquale.
8: Vuole un cioccolatino?
9: No.
8: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
9: Che significa? Ognuno sa i fatti suoi.
8: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
10: Non sai mai quello che ti capita.
9: Pure.
10: Quelle scarpe devono essere comode. Magari ce l'avessi così anch'io.
9: Adesso ho capito tutto.
8: Dove va? Dove è stata?
9: Pure.
8: Quante scarpe che ho messo io.
9: Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
11: Radio 105. Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
13: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
14: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
13: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
15: Uno scarabeo stercorario.
13: Scarabeo scargolare?
15: Ma che scarcolare?
16: Stercorario.
13: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
15: Stercorario.
16: Stercorario, quasi.
15: Lo sterco, dallo sterco.
13: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
16: È fuori orario, sì.
13: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
15: No, è stercorario.
13: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
16: Stercorario.
13: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
12: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
13: Madonna, ma che puzza! Ascolta già cercato, Sam? Sam al Mustgada.
14: No, padron Froce, aspettate. Ho sentito un rumore.
13: Oh mio Dio, che cos'è? Che cos'è? Dimmi.
14: È un'enorme arachide.
13: Ma scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
14: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
13: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
13: Eppure insalata in superficie, guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
13: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata.
16: Che cazzo è?
13: Eppure salata in superficie.
7: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
17: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
18: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
19: No, ma cosa stai dicendo?
18: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
19: Sauro.
18: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
16: no,
18: la vita.
16: No, non è lava, è Raven.
18: Un ponte per Raversburg.
16: Raven.
18: Un ponte per Ravensburg per la vita.
16: Sburger.
18: Sburger per la vita.
17: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
20: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
16: Fiona May.
18: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
21: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
22: È facile, sei intuitivo.
18: Allora... Pimpripetepampim.
16: Ma chi? No,
18: allora, oh. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
16: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
18: Pimpripetenusa.
16: Pimpiripetenusa.
18: Pimpripetenusa.
7: Pimpiripetenusa.
18: Pimpripetenusa.
7: Pimpiripetepam.
18: Pimpripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
16: No, Ravensburger Terabitia.
18: Ravensburger della vita.
16: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
18: Ravensburger.
16: Ger.
18: Ravensburger. Pimpripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
7: Non è Ravensburg Teravidia.
18: Ravensburg.
16: Der.
18: Teraviba.
16: No, Teravibra.
18: Teravita.
16: Teravita.
18: Oh, Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
18: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
23: No, no, non è Ravensburg. Non è...
24: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
25: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
18: Anche voi.
26: Lo Zoo di 105.
27: Tamarri.
28: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un sartaio per farsi costruire un vestito da strapparsi per le risse.
29: Pronto?
30: Bella voce che c'hai, te la sei fatta un bacchetto di Marlboro nella vita. Precisissimo proprio. Senti, sono Massimo di Quarto, sei sartaio? Sarto, roba di cuciture, vestiti su misura.
29: Non ho capito ancora chi siete.
30: Vedo che la situazione proprio ti sta... Senti i piedi freddi? Perché secondo me metà del corpo è già andata all'altro mondo. Senti, mummia, sei sarto? Sarto? Taglio
29: sì.
30: Ah, vedi che ci stiamo capendo, Bangkok. Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta una mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
29: E come si fa a alleggerire le cuciture dei vestiti?
30: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu? Da dove eri? Da un mondo fantastico fatto di mostri? Sei un mostro tu? Senti, mostro, mi devi praticamente le cuciture di lato della maglietta, che è una maglietta cacata di C&M, l'ho pagata 5 euro, me le devi alleggerire in modo che quando vado a fare proprio promiscuità con la gente abbottigliate, io mi strappo la maglietta da davanti e tipo Hulk e sono tutto potente. Siccome c'ho la scritta tatuata Foggia sul petto, almeno capiscono che devono stare bravi. Hai capito? Stai mordendo un bambino adesso, lo so che ce l'hai in casa, c'hai le lepri, tu mangi le lepri vive. Sei un mostro, sei. Ti devo mandare qualcuno a disinfestarti. Cosa vivi in una grotta, vivi? Ti scaldi col fuoco delle ossa che scaldi.
29: Ma com'è oggi? Non ti senti bene?
30: Madonna, cosa c'hai? Canini finalmente c'hai. Ma ti immagino, verde coi capelli proprio in fiamme. Sei Satanas.
29: Sì,
30: senti,
29: sì.
30: Mostro del cazzo. Allora, la fai questa scucitura delle maglie o no? Te ne porti una ventina.
29: Ma come te faccio a fare?
30: Adesso c'è la coda che si sta muovendo, stai spaccando i mobili dal nervoso. No, c'ha le branchie anche, stai respirando a fatica, ti senti? C'ha le sigarette nelle pupille degli occhi anche tu, eh? Quante ne hai fumate? 40 oggi.
29: No, non ti preoccupare.
30: Benzina, cosa bevi? La benzina la mattina tu? Tu ti alimenti praticamente di notte, esci, sei un gorgoil. Stai appollaiato sulla facciata di casa, dispieghi le ali e vai a cercare vittime la sera, mostro. Allora, me la sviti sta maglietta o no?
29: Ma come faccio, vinci?
30: Con l'ago e fido. Cioè, tu prendi, infatti che mi chiamo Massimino.
29: Manone!
30: Manone? Ah, c'hai anche le manone, minchia. Proprio, ti immagino con le mani così grandi che acchiappi i busti direttamente delle persone, le alzi, le sgranocchi per la testa. Vuoi un cervello? Ti porto un cervello da mangiare, te lo porto pregio.
29: No,
30: parli anche una lingua antica, aramaica. Mamma mia, chi è che ti ha evocato?
29: Chi?
30: No, dico, qualcuno ti ha evocato che sei uscito dagli inferi.
29: No, nessuno.
30: Ah, proprio tu prepotentemente sei venuto dagli inferi, hai spaccato un pavimento e sei uscito da Satana. Hai detto, ciao Satana, ci vediamo. Un'altra anno. Va bene, ma senti, adesso vai a infestare il sonno di qualcuno o... oppure rimani sulla terra così a scorazzare fra noi mortali? Vai a irretire qualche vergine che dorme. La devo ripetere.
0: Chiedimi se è lui quello che ha fatto il finale di Thriller.
30: Tu sei il mostro del finale di Thriller? Allora ti porto le magliette, una decina?
29: Ancora.
30: Certo, sembra l'esigenza rimane la stessa. Nonostante ci siamo conosciute e tu vieni dall'oltretomba, comunque l'esigenza è rimasta la stessa. Io devo scucire. Se vuoi ti porto degli arti umani da sgranocchiare mentre mi fai la maglietta, scemo di merda. Sai che ti acchiappo per l'orecchio e ti chiudo la faccia?
29: Vabbè.
30: Hai presente i ravioli giapponesi? Proprio ti chiudo la faccia con le orecchie.
29: Vabbè.
30: Ma da un pitbull sei? Che cazzo sei io? Okay. Da dove arrivi, mostro? Madonna mia, sei fresco. Madonna, c'hai i polmoni luminescenti, secondo
0: Vince
30: me.
0: Ti chiama?
30: Mi chiama Simino, sciancato. Ti porto le magliette, allora sto arrivando.
29: Babbo.
30: Arrivo, okay. Mostro.
29: Ciao.
30: Ti porto anche una preda, la rincorri per la stanza, sta Cristiana. Ti posso riprendere col telefonino e fare un TikTok mentre mangi un Cristiano?
29: Me, c'è un po' da fare.
30: Immagino, ci avrei tutta la grotta piena di ossa da spolverare, che Pasqua. Ci avrei tutte le carogne di quelle che ti sei divorato. Ai cimiteri vai a acchiappare le vittime, dove vai?
29: Ciao, Vince, ciao.
30: Va bene, denti gialli, saluto. Mamma mia, sai che ho parlato con uno dell'aldilà? Meravigliosissima, sta telefonando. Che colpo di culo quando ti capitano i mostri così.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, staccanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi, in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci. Devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, sotto sopra. Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, né? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che... Fino a che...
3: Oh, porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco d***o.
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì, comparsa proprio ora, solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleventh Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, figlio di puttana.
3: Ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo? C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbausciato motrombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, va bene, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici? La trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio, eh?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo, che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, i pip cazzo merda culo.
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Auz, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, in accordo con Azzan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per far farteli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo ci incula, quindi calma.
0: Esatto, ragazzi, non avete la più fottutissima minima idea di che cazzo si assuma il nostro autore, ma ha costruito qualcosa che funziona e che piace. Quindi continuate a seguirci per scoprire come andrà avanti la storia.
6: Outs, e speriamo che fra pro strinche trank e fra pro sdonchiti, fra pro come cazzo si chiama, non si tatua niente da qualche parte sto stramboide di merda.
0: Puoi dirlo forte, Leo. Outs.
8: Radio 105.

0: Zoo 105. Poco tempo fa, in una galassia vicina vicina, circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora con la zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
1: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
2: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa, puttana, con si fili da spruzzi, c***o!
1: Signore, non sono stati ribelli.
2: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore.
1: No, signore, nemmeno Han Solo.
2: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
1: Il cacciucco, signore, un bustone di cacciucco surgelato della Findus.
2: Maledetto Capitan Findus, che ti si possa congelare il c***o, che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
1: No, signore, non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto.
2: Ma po***o... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa? Ma dai, ma dimenticare il gas aperto, ma dove cazzo stiamo? Dai, ma Cristo santo, ma vai a
1: Signore, l'unica alternativa che abbiamo per salvarci è atterrare sul pianeta Terra.
2: Pianeta Terra? Non abbiamo alternative?
1: Beh, un'alternativa ci sarebbe.
2: E quale sarebbe?
1: Giove Covatta, ma è popolato da ex comici barbuti che ti chiedono soldi e bambini di colore col pancione.
2: No, cazzo, mai! Giove Covatta mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, Giove Covatta, vabbè, insomma, quella roba lì. Altro?
1: Ci sarebbe Saturgido, un pianeta dove il 99% della popolazione è omosessuale e perennemente turgida.
2: Che cazzo. Vabbè, atterriamo in sto cazzo di pianeta Terra, forza!
0: Non avendo più una base su cui atterrare ed essendo a corto di benza a causa dello sciopero dei benzinai degli Spazio Grill, Lord Fenner è costretto ad atterrare sul pianeta Terra.

0: l'astronave del malefico Lord Fenner riesce ad atterrare sulla Terra, in un luogo in apparenza tranquillo. Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove una Fiat Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta perfettamente ermetica e a prova di laser è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda!
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di Gay Pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare la vuole.
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Guarda che culattoni!
6: Quei Giovanni, ti hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Sì. Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacao addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra, alla ricerca di un filtro dell'aria nuova, per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uff, che bella, che noia, eh?
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia.
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui.
2: Ciao zio Raimondo, porca la m***a.
1: Ma Marco, cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: È notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo, traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere,
2: praticamente
9: dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere?
2: Forse io...
9: Oppure ancora è la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che...
9: E allora, in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io...
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini. Il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao Topo Gigio. Oh, qua starò tranquillo, lo giuro, eh. Io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Oh, tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca troia. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti va. Porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV ovviamente hanno fatto imbufalire il sommo Azan il Bianco.
11: Ma porca troia, è sempre così Mazzoli. Gli dai un'occasione e la manda in vacca. Mette tutto sottosopra, puttana merda culo. Ecco, guarda, ora parlo come lui.
3: verso Moazzan? Sono usciti i dati Auditel delle puntate in cui Marco ha fatto la carambata.
11: Non dirmi nulla, non voglio neanche saperlo. Me ne vado in esilio a Monte Carlo.
3: No, signore, non sono mai state così alte.
11: Cosa?
3: Eh sì, ovunque sia stato Marco, è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
11: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
3: Subito. Però, calma.
12: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
1: Marco? Dove sei, Marco? Che fine ha fatto, Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
2: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia, merda cazzo.
1: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo deve
1: fare.
2: No, sì.
1: L'ha messa, andevo. Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuga. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Faccio di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative, questo e tanto altro che non saprai mai, è... Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
8: Misteri, luoghi incantati, porte e tantissimi droni che oggi sorvoleranno parecchi cortili pieni di pietruzze. Che belle pietruzze viste dall'alto, ma oggi sveleremo un enorme...
7: Freedom.
8: Crisantemo Normanni è un uomo che...
7: Freedom.
8: Una porta enorme ci divide dall'ignoto. Che facciamo? L'apriamo? Solo se abbiamo un permesso speciale. E oggi, solo per noi di Freedom, è stato concesso il permessissimo specialissimo di aprire questa porta. Ecco, l'apriamo.
9: Uè, che cazzo fate nel mio garage?
8: Drone!
9: Oh!
7: Freedom.
8: Ci troviamo in provincia di Piacenza. Un luogo pieno di antichi castelli medievali, alcuni dei quali, come questo, celano segreti segretissimi al loro interno. Ora entreremo da questa porta e vi mostreremo un luogo sconosciutissimo. Entriamo da questa porta. Attento, Omar!
10: Aia!
8: Ecco, un luogo assolutamente segreto! Ma prima di addentrarci ulteriormente in questo segretissimo posto, ci trasferiamo a...
7: Frito!
8: Professore, salve. I telespettatori hanno seguito molto interessati le sue...
11: Cosa?
8: Dico, le mummioni.
11: No, no, mi permetta. A parte che oltre a segare il cranio di una preziosissima mummia con un drone, lei non mi ha ancora permesso di parlare del...
7: Freedom.
11: Ah, che palle, ma basta tagliarmi se...
7: Freedom.
11: Basta, solo un professore...
7: Freedom.
11: Ecco!
7: Freedom.
11: Basta, me ne va...
7: Freedom.
8: Ecco... Il professore ci sta accompagnando negli stretti cunicoli di questa dimora storica per mostrarci i mummioni.
11: No! Me ne sto andando! Smettete di seguirmi!
8: Attento, Omar! Che stretto!
10: Aia!
11: Basta corrermi dietro! Andate via!
8: Attento, Omar!
10: Aia!
8: Solleva i droni!
11: Ma quanti droni avete? Basta seguirmi! Fatemi uscire!
8: Aspetti, professore! Questa porta la apro io!
11: No, la apro io!
8: No, io! Drone contro il professore!
11: Aia!
8: Attento, professore!
11: Ma è lei che mi lancia contro i droni!
8: La tecnologia potrebbe un giorno prendere il sopravvento?
11: Ma di che sta parlando? È lei che mi sta scagliando i droni contro la testa! Aia!
8: Attento, Omar!
11: A cosa? Siamo fermi davanti a una porta!
8: Apriamo la porta con il permesso speciale.
11: Ma basta!
8: Porta!
11: No, l'apro io e me ne vado!
8: Io?
11: No, io!
8: Io?
11: No, io!
8: Oh, aperta. Seguimi, Omar, che è stretto qui.
11: Ma non è vero!
10: Aia!
8: Attento, Omar, che si scivola!
11: Ma non è vero!
8: Drone sulle menzogne!
11: Ma basta!
8: Attento, Omar!
10: Aia!
7: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
12: Che è mio cugino! Che è mio cugino! Che si è fatta male!

0: is the zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Eri ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dava dai Mazzoli, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va? Dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora, Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, eh? Vediamo, prego, cazzo merdaculo.
4: Salve, noi siamo Pio e Amedeo, ma entrambi interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che fate?
4: Pensiamo di essere giusti per la fattoria perché ci distinguiamo per il nostro stile esplicitamente razzista, omofobo, misogino e bastardissimo.
2: Beh, la fattoria di Radio Norma non è mica solo cazzo culo, eh? Merda cazzo minchia. Avete altro?
4: Beh, abbiamo diverse esperienze nel mondo del cabaret e dei villaggi, abbiamo diversi progetti, candid camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente, poi...
2: Oh, che palle!
4: Ma ci sta ascoltando?
2: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
4: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
2: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su, Pio Amedeo, ve lo dico già, e non andrete da nessuna parte.
3: Dai, prossimo, avanti.
5: Ciao, mi chiamo Sfera.
3: Madò, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglie, mo? Ma...
2: E tu sei tipo un rapper?
5: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera e basta. Vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però Sfera e basta, spacca.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Allora, ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bombolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, guardarmi così, sono il socio di Paolo Noyes. Guarda, tipo... Scemo di merda, che minca guardi? Panico, panico, panico, paura, eh? Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth.
4: Ah sì, portato battuta simpatica io che sono Yannick, boss di te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cosa lei è andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
0: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui, fuori dal cazzo, merda culo minchia.
4: Ok, accettato questa sorte, io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo richiore, dai, avanti.
5: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
0: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Out, mazzo, o facciamo andare Nennarosi in onda, o sennò chiudiamo la fattoria, va, che è forse meglio.

Di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Mission Santina. Mission Santina.
3: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
4: Pronto?
5: Ciao Santina, sono Matteo.
4: Ah, sei tu Matteo, come va?
5: Bene, tu?
4: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
5: Ah, vai a abitare lì?
4: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
5: Sei contenta?
4: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
5: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
4: Sì, va bene.
6: Pronto, Santina?
4: Dimmi.
6: Ah, come stare?
4: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. Adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo.
6: No, io sarei arrivato adesso.
4: Ah, sei appena arrivato con le banane. Fammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via Isive.
6: Però no, non esserci negri.
4: No, io non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che va insieme.
6: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
4: Renzi,
6: Allora, noi venire con furgone,
4: sì,
6: a prendere te,
4: sì,
6: e fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia dove... Tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Santina per aiutare la vita, no?
4: Sì.
6: Tu contenta?
4: Sì.
6: Tu contenta?
4: Cosa?
6: Tu contenta?
4: Contenta?
6: Tu contenta?
4: Sì.
6: Tu essere contenta?
4: Ma certo.
6: Tu contenta?
4: Sì.
6: Allora, noi venire lì con furgone... Organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
5: Noi...
4: Tu sei contento?
5: Sì.
6: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
4: Sì, perché vado a San Martino, così si sta meglio là.
5: Senti, anche ti volevo dire, no, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
6: Matteo! Tu contento?
7: Io contento.
5: Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
4: Oh, che bello. Sì, mi piacerebbe.
5: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
4: Ho capito, va bene.
5: A te va bene?
4: Sì, io ci sto.
6: Tu contenta?
4: Contentissima.
5: In questi 9 giorni...
4: Sì.
5: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
4: Ho
5: andremo
4: capito.
5: In giro per tutta Italia, capisci?
4: Ah, ho capito.
5: Allora saremo io, te e Tenta.
4: Sì.
5: E Obama.
4: Ho capito.
5: Te, mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
4: Ah, ho capito, sì, mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto,
5: sì.
4: Giusto anche.
6: Tu contenta?
4: Sì, contentissima.
5: Va bene.
4: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate i bravi.
5: Va bene, ciao Santina.
4: Ciao.
6: Tu essere contenta,
4: Sì, molto contenta, amore.
5: Bravo,
4: sì,
5: brava. Ciao.
6: Ciao Santina.
4: Ciao.
2: Mission Santina.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sempre sintonizzati sulle meglio frequenze dell'etere per raccontarvi la leggenda leggendaria dello zoo, ovviamente narrata dal vostro messia, Max Pezzali. Nello scorso episodio Marco ha finalmente trovato il nuovo team per ricominciare ad andare in onda con la fattoria di Radio Norba. Quindi senza indugio alcuno conosciamo la nuova formazione.
2: Ecco per voi la formazione della fattoria di Radio Norba. Il Gran Maestro, disceso direttamente dal paradiso, Herbert Ballerina.
3: Sono lusingato.
2: Siede alla destra del padre con suo fare asmatico, Baffo da Crema.
4: La fattoria! Il programma più bello che esista!
2: Per la quota piccante del programma, l'arrapantissima Orietta Berti.
5: Finché Mazzoli va, lascialo andare. Finché Mazzoli va, sotto sopra.
2: A sostituire il compianto Palmieri e per portare l'anima sarda in regia, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
6: Ah, io ho smesso di fare presidente per fare la fattoria di Radio Norba.
2: Ed ovviamente i nostri king eterni, Leone di Lernia e Marco Mazzoli.
7: E buongiorno Pavia, e rieccoci uniti nuovamente per un'altra puntata.
8: Mi raccomando Marco, non andare lungo come sempre, che c'è già l'esigno ex presidente che ci guarda male.
6: Bravo Herbert, diglielo a Marco. Quindi Marco te lo dico già, sbrigati che siamo lunghi, altrimenti ti metto il gong.
4: Piuttosto, perché non sentiamo un'altra brillante storia di Leone di Lernia?
9: Ausbaff, ma che cazzo vuoi tu che sei malato d'asma? In psichiatria ti devono ricoverare.
5: Finché Mazzoli va, solo parolacce.
9: Ma piuttosto che Orietta Bertoli, io lo dicevo che era meglio gigliare la cinguettola.
8: Dai però, Leone, raccontaci tipo il tuo sabato sera.
10: Dai.
9: Ouch, Herbert, allora, ti racconto. È stata una sicurezza da... una serata sensazionale, mi tiravano i reggiseni, le cose, le donne tutte impazzivano, una sicurezza da... Basta, smettere con questi scherzi.
10: Dai, vai avanti.
9: È stata veramente una serata incredibile, che tutti quanti mi ausannavano sempre con la mia... Basta, t'ho detto. È stata veramente una serata sensazionale con la mia giacca, quella della bandiera americana, che è una cosa sicurezza da...
10: Niente,
9: ciao. Basta, chi ti ha morto, Cossiga, va che ti licenzio, che non ti ho neanche votato io.
10: Che bella la nuova fattoria di Radio Norba.
8: Hai ragione Marco, sono proprio lusingato.
1: Eh sì Marco, i nuovi membri della fattoria con leggerezza e simpatia sono riusciti a restaurare il tuo cuore in frantumi. E in mezzo a loro, fra tutti, Herbert sta lentamente spopolando, acquisendo fama e potere. Amatissimo infatti, comincia a comparire per esempio in spot come...
8: Comprate i miei cereali, buoni, col latte sono veramente speciali. Cereali Ballerina per una colazione birichina, gnam gnam.
11: Sono la confezione di cereali di questo spot, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sensazionale Herbert, l'abbiamo visto anche all'interno di film importanti come...
8: Non te lo darò mai il mio tesoro, Gollum Gollum.
1: Ma quale Herbert? Dovrebbero chiamarti Oscar. Osannato e acclamato, ormai è veramente sulla cresta dell'onda. Ma quale onda? Tsunami. Ma a qualcuno questa storia non va affatto giù.
10: Grande Herbert, eh? Stai spaccando tutto, hm? Merda puttana minchia. Vedo che la visibilità che ti ha dato il mio programma e i miei consigli hanno avuto un ottimo responso.
8: Eh sì, Marco, sono lusingato. Non me l'aspettavo, anche perché io volevo fare l'usciere.
10: L'importante è che non ti monti la testa e consegni le scenette del mio programma, bastarda Laida Montanara.
8: Marco, purtroppo oggi ho un'intervista con David Letterman. Devo andare, però sono lusingato.
10: Stai marcando male, eh? Arco della pace vaffanculo.
8: No, tu marchi male, perché ti chiami Marco, hai capito? Dai, oh, devo andare, ciao, ciao.
10: Mi stanno seriamente girando i coglioni, coglione varicocele.
9: Mazzol, ascolta me, non sono i coglioni che ti girano, è il tuo fegato, lo sento come si corrode perché sei invidioso, è pulicchione.
1: Un po' di dissapori come normale che sia, ma la fattoria è sempre il programma programma più ascoltato di Pavia e forse addirittura anche di Lodi. Ma intanto vediamo l'intervista di Herbert, la star, al famoso talk show di David Letterman.
3: Allora Herbert, posso chiamarti Herbert?
8: Ma certo David, puoi chiamarmi come vuoi, al massimo lasci un messaggio in segreteria.
3: Sei troppo forte, dopotutto c'è un motivo se il tuo programma è il più ascoltato di Pavia.
8: Beh sì, la fattoria è diventata veramente una cosa troppo iconica.
3: Grandissimo, siamo veramente onorati di averti qui su questa terra, grazie.
8: Sono lusingato. Marco, scusami se ti disturbo.
10: Prego, prego, entra pure, signor maestro del mondo.
8: Stavo pensando che ormai non posso più fare la fattoria. Sono diventato troppo famoso. Devo fare un film con Zalone.
10: Ma se te ne vai, dovrò di nuovo cercare qualcuno, cirrosi più RAIDS.
8: Mi spiace, Marco, sono lusingato. Però ormai mi sono montato la testa. Beh, addio,
1: Senza Herbert anche tutti gli altri se ne vanno, sti caini. Marco ritorna solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, ed i ragazzini, Lucilla, Fra Proscazzi e Johnny.
10: Cazzo, Leo, non so davvero cosa fare, mi mancano i ragazzi.
9: Mazzò, lo so, devi fartene una ragione, Mazzò.
10: Ma chi può essere a quest'ora della notte in un meccanismo narrativo tipico delle serie americane in cui succede qualcosa di inaspettato e arriva qualcuno a creare un classico Deus Ex Machina, puttana merda cazzo?
12: Ciao Marco, zio Faust.
10: Ma Wender, minchia stronzo cazzo in culo.
1: Bastarda la vacca laida, che cliffhanger. Sappiamo come tenervi incollati allo schermo, Mica come quei frocchi musi gialli di Squid Game. Preparate i popcorn oppure prendetevi una pizza. Ma portatevi più di un deca, che quello non vi basta. Scoprite cosa succederà, ovviamente, sempre qui, nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Un paio di giorni fa, durante le riprese di una produzione Rai, l'isola di Stromboli è andata letteralmente a fuoco. Secondo le ricostruzioni ancora parziali degli inquirenti, alcune fiamme libere sono sfuggite dal set e con la complicità del vento di scirocco hanno cremato metà del parco naturale dell'isola. Questo non sarebbe successo se la televisione di Stato avesse chiesto l'aiuto di un piccolo, grande specialista, il draghetto Grisù.
3: Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere.
4: Benvenuto nel servizio gratuito Risponderai. L'operatore che le risponderà è collocato in Italia.
5: Reception Rai, buongiorno.
6: Buongiorno, cortese centralinista della Rai. Il mio nome è Grisù.
5: Ciao, Grisù.
6: Buongiorno a te. Senti, ho visto che in quel di Stromboli avete combinato un bel pasticcio con il fuoco.
5: Quale fuoco?
6: In pratica, un incendio durante una produzione ha devastato metà del parco naturale.
5: Che carino!
6: Grazie! Essere carino rientra nelle mie prerogative di drago che ha detto no alla sua natura di drago.
5: Cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutarti? Dici tutto.
6: Voi avete combinato un grande casino, ma io farò il pompiere e lo risolverò!
5: Molto bene, siamo contenti.
6: Grazie, amica centralinista della Rai. Allora sopraggiungo in loco.
5: Un attimo solo, sei in attesa.
6: Va bene, intanto okay. Vi allenerò a spengere un incendio. Ok. Perbacco, la qualità di questa musica è davvero scadente. Oh no, mi sto rompendo i miei coglioni di drago.
7: Pronto?
6: Buongiorno a lei, caro centralinista della Rai.
7: Caro centralinista della Rai.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Ho visto che avete combinato un grosso casino sull'isola di Stromboli. Ops, ho detto una brutta parola.
7: Porca miseria.
6: Anche lei ha detto una brutta parola.
7: No, ho detto solo miseria.
6: Lei ha alluso all'animale maiale. Non si nominano i suini. Mi trova spiritoso?
7: Sì.
6: E allora rida su sto cazzo di drago.
7: Fantastico.
6: Grazie. Lei lo sa che io sono un drago che ha detto no alla sua draghità.
7: È analogico il personalizzare le iniziali col filo d'oro.
6: Ma di che cosa diamine sta parlando?
7: Ma accessori con stoppino di cotone o prodotti da Onlus e piccole cooperative artigiane.
6: Posso suggerirle dove infilare lo stoppino di cotone? Per Giove, questo centralinista era blasfemo, ma non riuscirà a frustrare il mio sogno, perché io farò il pompiere! Farò il pompiere!
8: Buongiorno, sono Daniele, rispondo dall'Italia.
6: Buongiorno, operatore che risponde dall'Italia. Il mio nome è Grisù e chiamo in merito all'incendio che si è sviluppato a Stromboli. Ho visto che durante una delle vostre produzioni...
8: La sento un po' lontana, però.
6: Ma perché in questo momento mi trovo ancora nella terra dei draghi?
8: La terra dei draghi, sì.
6: Certamente nella mia casa fatta di fuoco, fiamme, magma e lava ribollente di zolfo. Ma presto sarò da voi per aiutarvi a spegnere il casino che avete combinato a Stromboli. Lei lo sa, vero, che avete incendiato mezza isola durante una vostra produzione?
8: La ringrazio per aver espresso la sua opinione.
6: Non è un'opinione, è un'offerta di aiuto per fare in modo che in futuro non bruciate più dei parchi naturali.
8: Può scrivere all'ufficio stampa Rai, magari danno una risposta loro.
6: Vorrei tanto poter scrivere, ma non posso con le mie mani di drago. Al massimo posso
8: allora
6: reggere una pompa.
8: Se vuole esprimere un'opinione, noi siamo qui, altrimenti non so come aiutarla.
6: Ma certamente, la mia opinione è che avete combinato un cazzo di casino, ma io posso aiutarvi la prossima volta.
8: Grisù, modeli il linguaggio, grazie.
6: Ma io sono un drago, nessuno minaccia un drago.
8: No, io ho detto modeli il linguaggio, non l'ho minacciata.
6: Ma nessuno può dire a un drago che cosa fare, se no non sarebbe un drago.
8: Ma il drago deve essere educato.
6: È giusto, il suo rimbrotto è adeguato, mi scuso per averlo offesa.
8: La ringrazio e le auguro una buona giornata.
6: Grazie al cazzo anche a lei. E
8: grazie,
6: si ricordi
8: mille.
6: Che io farò il pompiere. Farò il pompiere.
8: Non gridi.
6: Ma come no, è il finale della mia puntata.
8: Buona giornata.
6: Lo gridi con me, farò il pompiere.
8: Grazie, buona giornata.
6: Farò il pompiere. Lei no.
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Tani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
7: Non è Achille Eritano che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
5: Per distruggere Achille Eritano.
7: No.
5: Per distruggere Achille Eritano.
7: Iritani.
5: Per distruggere Achille Eritani.
8: Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-132 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows
7: Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Leria.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
5: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi musuga.
5: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd.
5: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
8: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crunchapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
5: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
10: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
13: Sto... No, non formare. Come dite voi, fermare il dottor Kratiopus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kratiopus!
14: Ti ucciderò!
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
13: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Proprio...
10: Ma vaffanculo! No,
13: aspetta, Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
10: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi...
15: Leonson! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
15: Faccia la signorina, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
17: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
18: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
5: Skywall, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la corrida, insomma.
9: Ma porca. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
20: Amore, io esco!
3: Vai via?
20: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
20: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
20: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
20: Sì, lava i piatti!
3: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
21: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
22: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
22: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
22: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
21: Pornhub. The spiration is in the thick.
22: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
22: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
22: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
21: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
21: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
22: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
22: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
22: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
22: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
22: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
22: Andrea, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
2: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
22: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
22: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
22: Sì. Ah, sì.
0: Dai.
22: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
22: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
22: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
22: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
22: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
22: Oddio, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
22: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
0: Una merda.
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Biden out, coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fagli sei una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: sapete benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale, tu? Sei cinghiale?
2: No, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare...
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero! Cazzo, e come mai ho parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca!
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre? Una volta sola! Fossero 3, 4, 5, capisco, ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai?
0: Ti propongo un patto. Se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni. Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro io, mi offro volontaria, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salami in culo, non è etero.
3: È salumiè.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, sennò non si capisce che siamo su un aereo, coglioni.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
6: Signore, dove stiamo andando che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
7: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila Slabbrata, torre di controllo. Non riceveva male. Tirare il culo. Pesce spada in culo. Passo.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
8: E male tu, per male.
0: Stop,
9: fermare voi!
0: Stop,
2: scusa. No, ci hanno detto di fare...
9: Ma vi siete tirati l'occhio con lo scotch? No, l'occhio con lo scotch no, ma la povertà di questa roba.
10: Ascolto, sono italiano, buco di culo, ti faccio adesso sparo, mister, in culo a te, pilota americano de merda.
7: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, la marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
0: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
4: Sì che ho sentito, mica sono sordo, ma è lei che sta pilotando, non io.
10: Asuka, dai che fico cazzo in culo. Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro. Dai, sposta buoni da cazzo.
2: È bravo sto attore che fa il giapponese.
11: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
2: Li fai i poster?
9: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete, va bene? Vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfo, va bene? Dai, vai, dai col bucio di culo, vai!
0: Li senti? Si stanno avvicinando! Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
4: No, negativo! Non voglio morire, voglio vivere! La prego, signore, torniamo indietro!
0: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai... leccato le palle, Rooster.
4: Ma vada per il cazzo, non ci penso nemmeno!
12: bene, allora di le tue ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
10: Oh, suca casi, dai, adesso noi sparare, voi non tornare indietro, io fico casi culo. Fuoco!
4: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato. Ah, merda, merda, merda, merda! Mi sparano, mi stanno sparando!
12: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
4: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
12: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Oh, oh! Sei anche più bravo di tuo padre! Oh, oh.
1: Troppo etero!
10: Uè, soci, all you can eat! Qui, soci, all you can eat! Vedo aereo americano con uomo che succhia c***o a altro uomo. Come chiamare noi il nostro paese?
13: Tasio, sei con Itachi.
9: No, oh, Itachi tu, state zitto, ma hai rotto il cazzo.
10: Torrete controllo, loro essere ricchioni, non conoscere noi ricchioni il nostro paese.
9: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricchioni che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio,
2: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
9: Pure geografo adesso.

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci puntualissimi come sempre col vostro adorabile Max, Pezzali si intende, ovviamente a raccontarvi le origini dello zoo. Nell'ultimo episodio Marco ha conosciuto il misterioso Paolo Giusti, che gli ha dato il via per fare le serate. Ecco che finalmente, fissata la sua prima, Marco si reca nel locale, uno dei più prestigiosi di Pavia, il Letame.
2: Allora, questo è il Letame, è qui che ho la serata stasera. Minchia, che fila, cazzo zuzu. Devo solo trovare il proprietario.
3: Allora, tutte le femmine ti si inibite nella fila di sinistra, quelle sessualmente attive in genero e le aspiranti cubiste ci vediamo dopo nel mio ufficio, chiaramente.
2: Ehi, quel terroncello deve essere sicuramente il proprietario. Mi scusi, fica merda stronzo.
3: Ah, ho una voce incisiva e anche molto prestante, radiofonica, dal quale traspare un certo tratto fisionomico di polsi grossi. Chi mi chiama? Chi?
2: Sono io, sono qua per la serata. Sono Marco, Marco Mazzoli.
3: Chi?
2: Marco Mazzoli, Marco.
3: Ah, Marco. M come muflone, A come atrocità umana, R come ricchione ringoglionito e ruspante, C come cazzo ti sei vestito che sembra uno zincaro e O come oh. Vieni qua che decidiamo come improntare la serata, eh? Avanti.
1: Individuato l'eccentrico proprietario del Letame, quest'ultimo gli mostra il locale, il palco, la console e gli spiega il da farsi. Non prima però di avergli dato 5 free drinks.
3: Allora, tu devi salire sul palco con gli ulenzi inaudita e far recitare tutti quanti. Poi, a mezzanotte in punto, eleggeremo come di consueto la nostra Miss Letame.
2: Ok, ok, mi piace.
4: Fermi tutti, fermi! Oh, eccoti qua!
2: Ma che cazzo succede, merda fica strunz?
4: Tu sei Marco, Marco! Oh, io ti amo, baciami, mettimi tutto sotto sopra!
2: Ma chi stracazzo sei tu?
4: Sono il più grande ascoltatore della fattoria di Radio Norba, mi chiamo Jimmy il Fenomeno!
3: Vai, per favore, portate via sto strambite, su, su!
4: No, no, no, lasciate!
5: Dai ragazzi, c'è comunione all'uscita,
4: Marco,
5: per favore, dai, forza!
4: No, no, Marco!
2: Ma che cazzo di gente frequenta il tuo locale, puttana minchia ciuccio?
3: Ma no, non è il locale, Perlo! Questi sono i tuoi ascoltatori, caro! Abituati, testine di ravanello!
2: Ah, dai, facciamo la serata! It's show time, merda cazzo dick! E allora forza! Salta il pane, salta la pagnotta! Chi non salta è figlio di mignotta!
6: Bom deghe deghe deghe bom deghe bom!
2: Un saluto agli amici di Lomazzo, questa è la mano e questo è il cazzo! Oh, è troppo bellissimo fare le serate, porcaccia miseriaccia! E adesso facciamo entrare le belle fighe per eleggere la nostra Miss Letame della serata! Forza, forza, venite fuori!
1: E mentre tutte quante stanno facendo la loro coreografia, Marco fissa la sua attenzione su una delle ragazze in particolare, in una scena praticamente identica a quella dei petali di rosa di American Beauty. Non so se avete presente.
2: Ma chi è quella lì?
3: Chi? Quella?
1: Non avendo purtroppo altro modo per mostrarvela, dovete solo immaginarvela con la citazione della colonna sonora.
3: Lei è una bella figa.
2: Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, sì! Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fare la votazione della nostra Miss Letame. Ma visto che sul palco ci sono io, decido io e voto quella lì. Vieni sul palco, cazzo merda culo.
7: Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti, ciao, ciao, grazie a tutti.
2: Ecco a te lo stronzettino d'oro, il premio per Miss Letame.
7: Grazie, grazie ancora.
2: Ma come ti chiami? Chi sei?
7: Mi chiamo Stefania e sono la futura signora Mazzoli, interpretata magistralmente da Julia Roberts.
2: Oh cazzo, finalmente un attore che non fosse Morgan Freeman, fica chiappa merda.
1: Eh sì ragazzi, ecco come Marco ha conosciuto la sua Stefania, non in un museo, ma qui. Subito dopo averla eletta Miss Letame, i due si chiudono in bagno e in un impeto di libido fuori controllo, Marco tira una mega slinguata alla Stefi. Ma mentre stanno facendo scherma con le lingue...
2: Come mi piace limonare. Ma no, che cos'è quella cosa che hai sulla testa? È una zip?
7: Sì, non sono stata completamente sincera con te. In verità, sì.
8: Sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, ecco, ora sì che mi sento a casa. Beh, devo dire che comunque mi è piaciuto, merda cazzo stronzi. Ma forse è solo perché...
8: Anche io sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Uè, ma che, per caso voi due n***i di c***i potreste smettere di limonarvi a vicenda? Altrimenti mi devo unire anch'io, perché...
8: Sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sì, anche noi non sappiamo bene cosa stia succedendo. Probabilmente la risposta più ovvia e semplice è che quel drogato bastardo del nostro autore non sapeva come chiudere la puntata e quindi ha pensato ad una chiusura un po' filosofica. Vi lasciamo con una massima. In fondo, non siamo forse un po' tutti Morgan Freeman? Rifletteteci mentre vi rivelo che...
8: Anche io, Max Pezzali, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ci vediamo nel prossimo episodio.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però. This is the Z.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
3: Ehi, Lepez, ma tuo fratello cacchiolone dov'è?
4: Ninzo, non mi frega. Lui mi ci litigo sempre perché dice che sono retrocrato. Perché ci critico che baci gli uomini.
3: Ah, minchia, sei proprio antichetto. Adesso è normale fare roba con gli uomini.
4: Sì, ma io non ho problemi. Che mi dà fastidio che ci baci gli uomini checchi davanti agli bambini.
3: Ah, ma adesso si fa gli limoni con Ciccioculotto?
4: Chi?
3: Ciccioculotto, il checco longo figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark.
4: Ma chi?
3: Frate tuo.
4: Vuol dire che frate mio si frega la culatella di Ciccioculotto?
3: Sì, ne.
4: Il figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark.
3: Sì, ne.
4: No, mo ci devo parlare. Non mi sta bene. Quello è uno tutto strano. Non va bene. Quello è drogatello. Brutta gente.
3: Ah, perché ci frega lo culo è normale.
4: Vabbè, quella che c'entra. So gusti.
2: Kick of Rock.
4: Oh, dove sei? Sei in camera?
5: Vieni, vieni, Lepez. Mi stavo preparando per uscire.
4: Permesso. Scusa se ti disturbo, ma devo parlartella.
5: Dimmi, dimmi, intanto mi preparicchio.
4: Ma quella che è? Una mutanda rottarella?
5: Non è, è Nipirizomo.
4: Nipirizomo? Ma è da film?
5: Non è, questo è da Omo.
4: Che ci sta, Nipirizomi da Omo?
5: Sì, ne. Anche le autoreggendelle.
4: Eh no, che ti mette anche le autoreggendelle?
5: Sì, ne che oggi devo essere sexy perché mi vede con mio spasimando.
4: Appunto, proprio di questo ti volevo parlartelo. Niente, niente, esci col figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark, quello drogatello.
5: Non è.
4: Ah, meno male.
5: Ci scopacchielle e basta.
4: Eh no, ci fai cose di culo standuffo.
5: Sì, ne, bello bello.
4: In che senso?
5: E ci ficchiamo bello bello.
4: Che vuol dire bello bello?
5: E ce lo pianiamo.
4: Mamma mia, ma quello non, è un debosciato, drogatello. Ti impongo di non vederlo più.
5: Ma fregati in culo.
4: Ehi, ma che mordere dire uni, sono maggiore, io decido.
5: Che siamo, medievali, tici? Tu non sei proprio una cazza. Sei solo un mangalone mongolicchi retrocraterrone. Mo esci che devo fare alla perezza.
4: La perezza? Che fai, ti troghelli a bracciotte?
5: No, mica la perella del bracciotte, la perella dello culo. Mi faccio bello bello.
4: No, pure la perella dentro lo culo. Ma è troppo, dammi sta perella. Niente la fai la perella dello culo no.
5: Smettila, mi stai facendo rompicazzella mo, Dai che mi devo farmi la perella, scemo, scemo, mangala che non sei altro. Dove vai con la mia perella? Vieni qua.
4: Te la butto fuori dalla porta.
5: No, la mia perella.
6: Ragnarok. Ecco, questa è la casa di quel delinquente maledetto che mi sta rovinando la vita. Adesso ci penso io a vendicarmi. Adesso gli piaccio questa bomba davanti alla porta di casa.
7: Ridammi la perella, Lippe.
4: No, ne la butto fuori.
6: Ti odio, maledetto. Ai, ai, ai, ai, culo.
4: Oh, Faustino, scusa, che ci fai davanti alla porta? A pecorella.
6: Che male!
5: Ma che hai fatto, Lepez? Ci hai cacciato nella culetta al vecchiarello la mia perella. Ma sei proprio un mostro!
4: Ha lanciato la perella e ce l'ho culo fuori dalla porta! Io che c'entro? È lui che era qua, pecorella! Svenutel!
5: Va bene, che se ne freghi, io mi vado a fare la perella, che tanto ce n'ho un'altra, mo mi son ricordata!
4: Vabbè, entri in casa anch'io, Se c'hai bisogno, suona, Fausti! Ciao,
2: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: estate. Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
1: Gah. Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
2: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
1: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. Inca, poi le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
2: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
1: No, no, Inca, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
2: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
1: Oh, davvero?
2: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
1: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
0: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
1: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
3: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
1: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
3: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
1: Inca, se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
3: Me lo ciucci, eh? Beh, andata.
0: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
4: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
0: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
2: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
1: Dura sì, ma mai dura quant'era duro il suo cazzo, porco d***o.
2: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
1: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente!
0: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
1: Oh, minchia che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. C'ha che mi faccio?
5: Ma dai, venite a provare l'unica vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
1: Che buon profumino che arriva da quella creatura angelica laggiù.
5: Uè, ciao bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
1: Oh, Inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
5: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
1: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
5: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefamina.
1: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
5: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, vè.
6: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
1: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
5: Mi piaci veramente tantissimissimo, va.
1: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.

0: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia.
1: Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto.
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
1: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita, tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
1: Qua la mano, fratello, minchia merda pisello.
2: Oh yeah.
0: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scorrettezze.
3: Scorrettezze.
2: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
4: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
5: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
4: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
2: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
5: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa? Ma niente, ha preso un acido e...
4: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
5: Aia! Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi? Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
2: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
4: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
5: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici, eh?
4: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
5: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
4: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
2: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
6: Allora, come va?
4: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
6: Col tapirulan?
4: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
2: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
4: E tu che cazzo ci fai qua?
5: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
4: Ma io non ci vedo a fare sport.
5: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
4: Ma non è giusto, puttana!
5: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
4: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
2: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
4: Cara, dove sta il frullatore?
5: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
4: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.
1: Lo Zoo di 105.
7: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccomi di nuovo, il vostro Max Pezzali, ancora una volta per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha costruito il suo gruppo finale. Paolo Noyes, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, La Chicca, Johnny, Lucilla, Francesco Maggiore. Felice di questo suo rinnovato Dream Team, fissa un appuntamento con Angelo De Robertis, ma prima ha bisogno di una benedizione da colui che ha dato il via al tutto, Leone di Lernia. Così si reca a Ticino di Murgia, il quartiere pugliese di Pavia.
2: Dunque, dove si troverà il signor di Lernia? Sicuramente da queste parti, fica chiappa merda.
3: Porca putterola! Ma guarda chi cazzo incontrato!
2: Ma chi sei tu, cazzo troia merda?
3: Ma tu sei il figlio di quello di Gerdaland! Quelli che avevano le giostre, gli zingari, quelli...
2: Ma quali zingari, fica cazzo culo?
3: Ma come? Non si dicono le parolecce!
2: Ma che cazzo...
3: T'ho detto che non si dicono le parolecce, eh?
2: Stronzo merda fa...
3: Tu sei un cretino, deficiente, maleducato!
2: Figlio di puttana!
3: Si vede allo sguardo, che sei stupido e ignorante!
2: Cretino stronzo merda!
3: Ancora che dici le parolecce?
2: Bastardo cazzo culo!
3: Ho detto le parolecce, non si dicono! Cretino ignorante! Becca di questo, stronzo!
2: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare il Leone di Lernia!
3: Ah, cercavi il Leone di Lernia? Ah, quello con Baiseno!
2: Sì, ma dov'è, cazzo culo troia?
3: Ancora le parolecce? Vai in fondo là, a sinistra dove c'è la spiaggia. In fondo là a destra, suona.
2: Grazie di niente, fanculo merda coglione.
3: Ma qua che signorende, eh?
4: Tu sei mangiato la banana!
5: Out! Venite, prendi le cassette di Leone di Lernia! Beh, senti che roba, ti sei mangiato la banana! Signor, venga a prendere le cassette di Leone di Lernia! Dammi 2000 lire, dai!
2: Signor di Lernia, mi scusi!
5: E tu chi cazzo sei?
2: Salve, si ricorda di me, culo merda minchia?
6: Ma cosa fai, vendi tappeti? Il cocco?
2: Sono Marco Mazzoli, ci siamo incontrati nel primo episodio.
6: Beh, ma non vedi che sto vendendo gli LP alla gente di Leone di Lernia?
2: Ma questi sono dischi tarocchi suoi? Cazzo fica troia?
6: Certo, Mazzò, io masterizzo i CD e li rivendo in culo all'etichetta, vaffanculo.
2: Ma chi è che glieli fa? Lei non mi sembra proprio uno in grado di usare un computer.
6: Beh, tranquillo, Mazzol, ci pensa quello che vive dentro la mia tasca. Aspetta, dove l'ho messo? Aspetta, la tasca a destra, a sinistra. Eccolo qua.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
2: Lui vive nella sua tasca? Che figata, figa.
6: Ma quale figata? Quella è una metastasi. Però mi fai CD, quel bastardo.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
6: Basta con sta canzone, eh?
2: In ogni caso, la mia squadra definitiva. Ora sono pronto per mettere il mondo sotto sopra.
6: E va bene, Mazzoli. Adesso basta, però, eh? Vai a fare in culo, ricchione. Outs, a davadai, Mazzoli.
1: E con le sagge parole di Leone, Marco rinnova la sua energia e va nella imponente torre della radio, dove appuntamento con Angelo De Robertis.
2: Eccomi, signor De Robertis, culo troia merda.
8: Calma, Marco. Sei giunto e sei pronto, ma ti devo portare al cospetto del signore di questa torre per il suo ultimo giudizio. Ma prima devi compilare il permesso.
9: Ciao, sono la tipa che sta all'accoglienza, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Firma qui, grazie, e metti luogo e data di oggi.
2: Marco Mazzoli, luogo, Pavia, data di oggi, 20 ottobre 80-90.
8: Perfetto, ora vieni con me.
2: Ok, non sto più nella pelle, merda minchia di cane.
8: Però, calma.
1: E con la calma che tanto contraddistingue il direttore, Marco arriva nella sala del potente sovrano della torre.
8: Marco, è un piacere per me presentarti il sommo signore dell'Ordine degli Stregoni, Azan il Bianco.
10: Benvenuto, giovane babbano.
2: Salve, signore. È un grandissimo onore per me conoscerla, troia merda cazzo.
10: Anche per me, ragazzo. Ho guardato le tue peripezie attraverso questo palantir, una delle oscure pietre veggenti. Hai fatto un grande cammino, hai messo su una bella compagnia, 9 compagni. E ora sei pronto per fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra, giusto?
2: Sì, assolutamente, stronzo ciucciapalle.
10: Bene, allora. Manca solo un importante dettaglio.
2: Sarebbe, suca troia scemo?
10: I soldi. trova dei fondi e torna quando li avrai, e solo allora potremo finalmente fondare il tuo sogno.
2: Ma scusa, pensavo che li aveste voi i soldi.
10: La la la, non ti sento? La magia, Saruman, oh, devo andare. Forza Marco, va a trovare sti porco di soldi e torna da me, che comunque sei simpatico.
1: E così ancora una volta dobbiamo rimandare il finale, ma siamo a buon punto, la meta è sempre più vicina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
2: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
3: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
2: Due colori?
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
4: Chi è Fabio?
3: Non è Fabio, è una ragazza rasata. Non è Fabio, è una ragazza rasata. Perché sei rasata ai lights? Cosa c'è?

0: Stranger Dix 4.
1: Caro Billy, non so se puoi sentirmi.
2: No, sono morto.
1: Da quando non ci sei più, sono accadute un sacco di cose.
2: Ma che cazzo me ne frega a me, sono morto.
1: Non ci crederesti mai. È stato
2: il maggiordomo, è sempre il maggiordomo.
1: È stato tutto un disastro.
2: Lasciami indovinare, ti sono venute le mestruazioni.
1: Prima c'è stata una cazzo di pandemia globale, siamo rimasti chiusi in casa per più di un anno.
2: Sì, è sempre meglio di me che mi ha mangiato il demonio, non ti pare, no?
1: Poi è scoppiata una guerra e fra poco mezzo chilo di pasta costerà molto più di uno sbiancamento anale.
2: Ma se fossi vivo io te lo farei io lo sbiancamento anale. Ma ti rendi conto che sono morta prima di riuscire a scopparmi in una bolla?
1: Ma non è finita qui.
2: Infatti, appunto. Andiamo avanti.
1: Vedi, loro sono tornati.
2: Loro chi? Backstreet Boys, insomma. Take that.
1: Le creature demoniache hanno aperto un varco per accedere al mondo dei sogni.
2: Ah, e tu allora? No, sono degli altri. Te l'avrei aperto io un bel varco, invece sono morto prima.
1: È terribile, Billy. Ora nessuno è più al sicuro. Le creature possono comparire in sogno a chiunque. Basta solo una piccola distrazione. Oh, Billy, ho tanta paura. Vorrei che tu fossi qui ad abbracciarmi stretta stretta. Stretta come la mia... Hai capito, dai.
2: Vabbè, però così mi viene duro, ragazzi. Poi si vede il Monte Arrozzo fuori dalla tomba, è anche brutto. La gente ci inciampa quando porta i fiori, mi succede una tragedia, prende una zucchetta per terra. Poi sembra che c'ho le talpe, dai.

0: È sera e i coniugi Lo Scazzo stanno per andare a letto nella bella villa a due piani con il giardino all'inglese.
1: Buonanotte, tesoro.
2: Come, non scopriamo?
1: No, oggi è giovedì. Se vuoi posso farti un seghino.
2: Vabbè, vada per il seghino, dai. Più piano che mi fai male, così tiri l'uccello.

0: Dove cazzo mi trovo?
1: Lo scazzo. Stai sognando.
0: Ah, Dio, mostro! Un mostro!
1: Minchia! Sarai bello tu!
0: Lasciami in pace, lasciami in pace! Cosa vuoi da me?
1: Voglio la tua anima. Mi spetta di diritto.
0: La mia anima? E perché? Cosa ho fatto?
1: Non hai pagato l'IMU.
0: No! No! No, dal culo no! Perché inizi dal culo? Ah!
1: Mi verrà una tonsillite.
2: Comunque la cosa più brutta di morire sono le formiche in culo.
3: Billy.
4: Perché il demone vuole impossessarsi di queste anime? Forse appartiene alle Big Pharma? È Bill Gates travestito e sta cercando di ultimare il suo piano diabolico per decimare la popolazione? Oppure è Mario Draghi senza trucco televisivo che sta secondando le lobby americane? Potrebbe essere una manovra voluta dai democratici per ultimare il piano diabolico di impossessarsi del mondo e continuare con la globalizzazione? Mio padre era veramente il giardiniere? Il cambiamento climatico potrebbe realmente distruggere l'umanità o è solo l'ennesima cazzata di La Sette? Queste e tante altre domande verranno risposte nella prossima puntata di Stranger's Dicks. Cazzi strani, molto strani. Uah!

0: Angel Dix 4
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché era incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Cosa Giovanni, ma ti fai prendere per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia di la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziate, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice scienziato, scienziato, scienziato, sempre sta parola sentito, scienziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Only for you, the zoo.
2: This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Che delizia. Vai, dai.
9: Ha capito? Ma sono i coglioni.
10: Certo.
7: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
10: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda! Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se è una cosa del genere...
7: Ah! Il vecchio si è trasformato in mostro!
10: Pronto?
7: Avete sentito i tasti del suo telefono? E io allora gli metto dei suoni diversi per confonderla. Così è convinta di chiamare 112. Sta vecchia bastarda.
9: Aspetta, 112.
7: Adesso gli inserisco una segreteria. Così è convinta di parlare col 112. Ma io invece gli metto quello dell'istituto psichiatrico.
11: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
9: Istituto mentale.
11: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
7: Il vecchio thriller mi sembra un po' impazzito, però visto che sono anche buono, ho deciso di dirgli che è uno scherzo telefonico usando delle altre voci campionate fatte da me.
12: Pronto.
13: Signora, era uno scherzo di Radio Pronto. 109. Ci scusi tanto.
12: Pronto.
13: Signora, era uno scherzo di Radio 109.
7: La situazione mi è sfuggita di mano e allora, per non farmi mandare una denuncia, ho preso Paolo Noyes, che si spaccerà per la mamma del ragazzino che gli ha fatto gli scherzi. Sentiamo.
9: Pronto?
12: Pronto, signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
9: Ah, ma è suo figlio, signora?
12: Sì, è un po' bischerino, allora ho scoperto che fa gli scherzi col telefono e la...
9: Signora, gli dica a suo figlio che se smettesse, perché già c'è sottoposta, già so chi mi chiama. E io ho chiamato la polizia.
12: Ha chiamato la polizia?
9: Sì!
12: Oh,
9: signora, mi rompe meno i coglioni,
12: Ah, ma non usi queste parole, per piacere, signora. Io l'ho chiamata per chiederle scusa. Adesso il ragazzo lo pulisco, insomma.
9: Ah, ecco, come conta, brava mamma, signora mia. Potrebbe venire, perché il ragazzo che mi risponde non è che è un bambino, ma è un bello, bello grande, signora.
12: Perché il ragazzo, insomma, io come sente, sono...
9: gli metta un po' di deduzioni per le parole che dice a una signora di 83 anni.
12: Lo so, lo capisco, signora. Sono grande anch'io, c'ho 75 anni, perché il mio ragazzo, insomma, non è...
9: Va bene, riprendo le scuse.
12: Non è più un bambino, non è più un bambino quel demente lì.
9: Signora, io le dico solo, non mi telefonasse più, perché il suo numero sta sotto controllo.
12: Ma signora, io la sto chiamando per chiederle scusa, mi perdoni, ma come mi tra...
9: Arrivederla, signora, sto tanto da fare, arrivederci.
12: Ma vada a fare in culo!
14: Ma non finisce qui, perché la vecchia bastarda
15: è memorizzata nel mio telefono,
16: come tutte le altre vittime del Wonderland.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco di nuovo il vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta a raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Anni 80-90, Marco con la sua ciurma definitiva ha avuto un colloquio con il sommo Azan, che deciso a dargli una possibilità, gli affida il compito di trovare dei fondi per poter finalmente far partire il progetto Fattoria di Radio Norba. Cazzo culo merda.
2: Ho assolutamente bisogno di soldi, ma a chi li chiedo? Potrei chiedere a mio zio. Proviamo a sentirlo, minchia troia pazza.
3: Benvenuti a Gardaland. Per lamentarsi degli schizzi in faccia sul Colorado Boat, premere 1. Per oggetti volati via dal Blue Tornado, premere 2. Per parlare con Prezzemolo, premere 3.
2: Schiaccio il 3.
3: Un secondo, state per essere reindirizzati da Prezzemolo. Resta in attesa.
4: Pronto?
2: Ciao zio Prezzemolo, sono Marco, zizza pisello puttana.
4: Il mio nipotino preferito, cosa posso fare per te? Vuoi fare una foto con me?
2: No, in verità vorrei...
4: Vuoi un nuovo peluche?
2: No, io vorrei...
4: Vuoi fare un giro sulla giostra dei pirati?
2: Basta, cazzo minchia culo, io sono nato sulla giostra dei pirati, la conosco bene.
4: E allora, che cazzo vuoi, cane?
2: Mi presti dei soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, realizzare i miei sogni e mettere il mondo sotto sopra?
4: Hai comprato il saltacoda?
2: No.
4: Purtroppo credo che... Un secondo... Cosa? Ah sì, arrivo! Scusa Marco, un bambino ha vomitato sul mammut, devo andare, ciao!
2: Ma vaffanculo, stronzo cazzo checca. Ah, dannazione ragazzi, siamo nella merda, non so dove trovare dei soldi, cazzo.
5: Minchia, potrei provare a chiedere a mio padre. Non so se vi ricordate nell'episodio 3 che era Vittorio Gassman.
6: Forse è la soluzione migliore, altrimenti non sappiamo proprio che pesci pigliare, Belin.
2: Sarebbe proprio bello avere un amico miliardario, bastarda merdaccia troiona. Ed ora chi è?
6: Ah giusto, non te l'ho detto, ho invitato il mio compagno di calcetto per spaccarci di whisky. Spero non vi dispiaccia.
7: Creusa de Ma, ciao ragazzi, sono il centro avanti dei gloriosi MC Pertis.
2: Vacca la bastardissima, ma tu sei Fabrizio De André.
7: Il bombarolo, puoi ben dirlo, giovane Marco, sono io e sono qui per darti anche una mano.
2: Hai dei soldi da prestarmi, merda fanculo merda?
7: Non al denaro, non all'amore né al cielo, ne ho a bizzeffe e sarò molto felice di prestarteli, ma ad una condizione.
2: E sarebbe?
7: Voglio cantare la vostra sigla.
1: E in direzione ostinata e contraria, Marco e Faber vanno negli Abbey Road Studios, prestigiosi studi di registrazione di Pavia, consci del fatto che stanno per scrivere la storia.
2: Ok Fabrizio, sei pronto?
7: Bocca di rosa, io sono sempre pronto.
2: Ok, allora premo rec.
8: Cic cic, sono il pulsante rec, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.

0: Cic cic.
1: Credo di aver sb***ato, troia frocio minchia.
2: La guerra di Piero. Oh sì, io faccio sempre sb***are. Ed ora che il mio compito è stato compitato, posso tornare nello spazio.
3: E in un balzo di logica trascendenza, De André si smaterializza e scompare per sempre.
1: Aspetta, aspetta, non mi hai dato i soldi, cazzo culo troie.
4: E beh, Belin, cosa ti aspettavi? È pur sempre genovese.
1: Beh, perlomeno ci ha fatto la sigla. Ma siamo punto a capo, dobbiamo trovare i soldi, stronzo puttana merda, cazzo culo troia por...
3: Non ti arrendere, Marco. La vita deve riservarti ancora grandi sorprese. E noi saremo sempre pronti a narrarvele. Perché, come diceva De André, viva la vita, chi vivrà vedrà.
5: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, il Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
8: Delinquenzio!
7: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
8: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
7: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
8: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
7: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
8: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
7: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che sia messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana.
1: Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile ed etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
9: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
1: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
9: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
9: Evviva, evviva, evviva.
1: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato. Questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
8: Evviva! Giustizia è fatta!
1: Il fastidio aumenta. Allora è condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
8: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: mi piscia addosso. Sta merda seccata.
1: Vieni, vieni, vieni.
2: Non ti azzardare.
3: No! Non mi... No!
2: Mi sta pisciando addosso. Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
3: io rutto, rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Madonna, sentite. Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
1: Leo, Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone, basso. Leone.
4: Ah, ah.
3: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendere rutto adesso.
3: No, no.
2: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
2: Ma pezzo, pesce, murta, fate scendere.

0: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
1: Eccoci qua, oggi alla grande, oggi un insieme di influencer che sembra facciano a gara chi spara la puttanata più grande, che poi sembra quasi che questi si vantino, si gongolino, si esaltino nella loro ignoranza. Per me questa è follia totale. Dai, bando alle ciance che mi sono già polverizzato i coglioni nell'introdurre questa manica di stronzi. Iniziamo.
2: Allora ragazzi, oggi sono qui per fare il tutorial di come mettersi una felpa. Allora, prima cosa, dovete infilare la testa. Dopo aver infilato la testa, potete infilare sia il braccio sinistro il primo o il braccio destro. Potete anche scegliere. Tira un po' sulle maniche e aggiustate le spalle. Dai, qui,
1: Ho capito, ma è seria questa qua? No, perché veramente io non capisco più se questi ci prendono per il culo o sono seri. Questo video oltretutto mi è stato mandato, quindi purtroppo non ho la minima idea di chi sia questa qua, ma sono certo che abbia almeno 500.000 di followers, considerato il fatto che più sono capre e più sono seguiti. Ma poi, dico io, per la puttana, c'è bisogno di fare un tutorial su come mettersi una felpa? Perché a questo punto non ne fai uno anche in cui spieghi come sedersi o come bere l'acqua? Perché non ci illustri quali sono i giusti comportamenti per andare a cagare? E a tal proposito di cacca, voi pensate che io scherzi, ma sentite questi due influencer, uno dietro l'altro, che cosa dicono mentre si fanno le storie al cesso.
3: Buongiorno, io sto facendo la cacca.
4: Se mi stessi chiedendo, sì, questa è la mia posizione da cacca, e sì, faccio la cacca nuda, scusate.
1: Lorenzo Riccardi, buongiorno, io sto facendo la cacca. 1,2 milioni di followers che ti guardano e tu te ne esci con buongiorno, sto facendo la cacca. Ma tu meriti di essere risucchiato dentro al cesso e finire a fare colazione con le tartarughe ninja per tutto il resto della tua vita? Ma non è una situazione umana questa qua, dai. E quell'altra subito dietro, come cazzo si chiama questa qua? Greta De Santis, 215.000 followers, che racconta a tutti che lei caga nuda. Eccola, la sento, sta arrivando, mi sta salendo la bestemmia, ce l'ho qua sulla punta della lingua, pronta a partire. No, passiamo al prossimo per favore, prima di fare un disastro in onda. Grazie.
5: Scusate se sono un po' poco attiva in questi giorni, ma settembre è un mese veramente molto impegnativo a livello lavorativo, perché ci sono tutte le fiere, tutte le novità, eccetera, eccetera, quindi bisogna stare sul pezzo.
1: Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo stai dicendo? Scusate se sono assente perché ci sono le fiere e bisogna stare sul pezzo. Ma il pezzo, per la puttana, dobbiamo farcelo noi per sopportare le vostre puttanate continue, dai. Ma Carolina Dallari, 271.000 followers, che cosa vuol dire poi che ci sono le fiere, devi prepararti? Ma cosa? Non è che quando c'è la fiera dell'artigianato a Milano io prendo ferie per una settimana perché devo concentrarmi meglio? Boh, figa, io veramente sono sbigottito.
6: Gli ulivi con l'uva per l'olio. Gli ulivi con l'uva per l'olio. Non è uva questa.
7: Ma com'è che si chiamano questi? Non è uva. È uva? Cioè, nel senso, no, sono gli ulivi con sopra olive.
1: Qua cosa vuoi dire? Cioè, una che pensa che l'uva cresca sugli ulivi e faccia l'olio, che cosa vuoi dire a una così? A una così, ditemi voi, che cosa puoi dire? una così parte già sfavorevole come si sveglia la mattina vuol dire che ti puzza proprio la vita, hai la cultura di un melograno, che poi qua non è neanche cultura, queste sono nozioni di base, sopravvivenza. Valentina Verni ha 263.000 followers, lo sai che le banane non crescono nel culo dei cammelli, vero o no? Perché a questo punto metto in dubbio proprio ogni cosa con queste persone qua. Io non so per quanto tempo potrò andare avanti ancora, cioè di questo passo mi viene un infarto prima dei 40. Io non capisco, siamo giunti anche oggi alla conclusione e veramente chiudo con il sangue che mi gocciola dalle orecchie, roba che mi viene voglia di emulare Van Gogh, cioè porca troia che disagio, io mi appello alla vostra intelligenza, cioè veramente a voi va bene seguire queste persone e renderle ricche e famose? No, perché se la risposta per sbaglio dovesse essere sì, fatevi vedere da uno bravo, perché questo è un agglomerato di merdame totalitario proprio. Io resto comunque come sempre fiducioso nel genere umano e so che prima o poi cambieremo tutto questo, perlomeno mi piace pensare di poterci riuscire un giorno. Ciao proletari, e prima di seguire qualcuno meditate sempre.
0: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
8: Lo Zoo di 105.

0: Bentornati nel meraviglioso mondo montano della piccola e tenera Heidi. I nostri simpatici amici sono felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle. Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di Nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no, non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce, devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta, era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina. Ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo. Ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino! E poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino!
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani!
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli!
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto. Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata de Il

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Ruanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto...
1: Dopo un segreto, dovrai darmi 1 milione di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No! Ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il callo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fastu?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Ben, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto!

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma, te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh, merda! Mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: I nome alcanzarà, su siete vida, per adorarla!
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore! L'avevo...

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
3: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo... Ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche... Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che debbo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica.
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa. E quando mi sono svegliato, avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito... Ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata. E poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi due bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Toh! Me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti. Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno, ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di sterco e fa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Lo sentite questo puzzo? È il puzzo dell'ignoranza che dilaga ormai a macchia d'olio sui social. L'ignoranza di quattro stronzi che su Instagram si professano eroi contemporanei influenzando il pensiero di altrettanti quattro stronzi senza la capacità di fare scelte per se stessi nella propria vita. Influencer, avete rotto i coglioni.
3: Cioè, ragazzi, che palle! Sono ferma in mezzo al traffico da mezz'ora. Vorrei capire tutta questa gente che cosa ha da fare di importante della mia epilazione definitiva laser stamattina.
2: Ciccia, guarda che la gente è in giro perché deve andare a lavorare. Non so se conosci questa parola. Lavorare, spaccarsi le palle. Guendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers. Io capisco che tu voglia passare le giornate a epilarti i genitali, però devi anche capire che per gli altri ci sono cose più importanti nella vita. Beh, che stiamo comunque parlando con una che quando esce di casa si sente dire dalla figlia di 10 anni che si vergogna per lei. Quindi non è che sia proprio un premio Nobel di intelligenza, però un minimo di ritegno, dai!
4: Allora, ragazzi, uno dei prodotti che adesso vi faccio vedere non è pubblicità, non è collaborazione, ma mi sono stati mandati per la collaborazione.
5: Houston, abbiamo un problema.
2: Eccoci qua, abbiamo a che fare con un esemplare di donna che palesemente non capisce un cazzo, ma Evelina Murseskaya, 137.000 followers. Vuoi far pace col cervello? È una collaborazione o no? Che poi non sono concetti difficili da capire, dai. Io lo so che non sia facile vendere bendaggi del cazzo su Instagram tutto il giorno, però sarò anche sincero con te. Io una come te la vorrei vedere la mattina mentre estrae l'uranio a mani nude nelle miniere. Questo sarebbe lavoro, altro che i vostri ADV utili quanto un culo senza buco.
6: La cosa bella di uscire con le tue fisioterapiste è che se il giorno dopo le chiami e dici loro devo aver preso un po' di umido, ho il collo bloccato, non posso risponderti dove sei stata?
7: E sti cazzi!
2: Scusa, ma chi cazzo dice ho preso umido al collo? Ho preso freddo, un colpo d'aria, per la puttana puoi dire tutto. Tutto, ma un po' di umido no, non lo accetto. È la lingua della merda questa, non è italiano. Ilenia Lazzarin, 439.000 followers. Ma dove sei andata a scuola? In una palude? Ti è morta la maestra? Raccontaci, apriti con noi, spiegaci cosa ti è successo. Se vuoi ti do il numero del mio psicologo, è molto bravo. Ho preso umido al collo, ma porca troia. Andiamo a sentire l'ultima, dai, che forse tra tutte è quella che ha più bisogno di aiuto in assoluto.
8: Io ho sempre davvero mal di gambe e la cosa è tremenda perché poi di notte non riesco a dormire dal ginocchio in giù.
2: E figa, questo è un problema grave. A voi non capita mai di non riuscire a dormire dal ginocchio in giù? A me capita spesso con il braccio. Praticamente ho la zona dall'avambraccio alla spalla che non riposa mai un cazzo. Infatti è sempre stanca. Ma Elena Morali, 1,2 milioni di followers. Ma le senti le minchiate che dici o vivi così, nel tuo mondo di unicorni? Io capisco che tu sia nata dal programma La Pupa e il Secchione, capisco che tu non sia una cima, ma neanche proprio una con un emorroide al posto del cervello, dai. E questa gente oltretutto viene pagata per dire queste minchiate, ma ci rendiamo conto o no? Concludiamo questa puntata nello sconforto più totale. Mi dispiace vedere che milioni di persone siano messe così male da ridursi a questo, a seguire queste persone. provo pena per voi, davvero. E non è una pena compassionevole o di tenerezza. È proprio una pena perché siete degli stronzi. Vivete le vostre vite, non quelle degli altri. Anche perché non devo essere io a dirvi quanto sia tutto finto quello che vi mostrano queste persone. Sempre felici, sempre con il sorriso stampato sul viso. Ma poi che cazzo avete sempre da sorridere? E come sempre io sono affranto. Ciao proletari, puntate sempre al meglio, non al disagio. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
0: Radio 105.
5: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male! Ah!

0: This is a zoo only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Professor,
9: scusa,
8: hai appena. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza!
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
8: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo.
8: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
8: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
8: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
7: Ah, ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia! Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
12: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Parla!
6: La sera dello scorso 10 ottobre, Coglielmo... Coglielmo zappa il cazzo, si reca in tabaccheria per comprare le sigarette. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Era una vita perfetta quella di Coglielmo zappa il cazzo, 54 anni, pluridivorziato, residente in via Cenci Stracciosi 27, all'interno della sua ridente Fiat Punto senza ruote, che condivideva con tre simpatici barboni. Imprenditore di successo, nel 2018 Coglielmo ha una geniale idea imprenditoriale e investe tutti i suoi debiti nell'apertura di un'attività di noleggio di videocassette. Il successo è straordinario e nel giro di 6 mesi zappa il cazzo riesce a farsi pignorare il negozio, la casa e la tomba dei genitori. Soddisfatto di quanto ottenuto, Coglielmo decide di andare ad abitare nella sua auto, rotta dal 2014, nei sedili posteriori, nella quale apre un Airbnb per senza tetto idrofobi. Ma questo fu solo l'ultimo dei grandi successi di una vita vincente. Prima di fare il botto nel mondo del videonoleggio, nel 2015 Coglielmo aveva acquistato un'attività di sviluppo di fotografie, lasciandola in gestione alla settima moglie, Concespi Cagulescu, una non vedente rumena di 19 anni, dalla quale divorziò amichevolmente l'anno successivo, quando i fratelli di quest'ultima cercarono di asportargli un rene durante un pisolino. Libero, con i 12 figli ormai quasi tutti sistemati in riformatorio e solo 24.000 euro mensili da girare alle 7 ex mogli per gli alimenti, Coglielmo stava vivendo senza dubbio il periodo più felice e spensierato della sua vita. Circondato dall'affetto degli strozzini, l'imprenditore non si faceva mancare niente, neppure l'acqua, che beveva in eleganti pozzanghere nei migliori vicoli della città. Una vita fantastica, insomma. Ma questo sogno pare essersi spezzato quella maledetta sera del 10 ottobre scorso, quando Coglielmo, approfittando del coma etilico di uno dei barboni che dormivano nel retro della sua auto, riesce a sfilargli 10 euro dai calzini e con questi si reca in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che pare essere l'ultima persona ad aver parlato con Coglielmo.
7: Sì, sì, me lo ricordo, è come dimenticarselo, quello puzzava come una capra morta. Entra mezzo nudo piangendo e mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso si mette a urlare: sì, sì, andiamo, sì, sì, ma vieni, andate tutti a fanculo, Brasile sto arrivando. E poi esce correndo e saltando come se avesse vinto i mondiali, come una catapulta. Beh, vai a capirli sti barboni. Chissà dov'è adesso.
8: Scusi, in Brasile.
7: E lei come fa a saperlo?
8: L'ha detto lei, scusi.
7: Ah.
6: Questa toccante testimonianza è l'ultima notizia che abbiamo di Coglielmo. Testimoni poco attendibili dicono di averlo visto all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava sotto falso nome su un aereo per Rio de Janeiro. Ma non c'è da fidarsi. Come sostengono gli inquirenti, zappa il cazzo non aveva nessun motivo per allontanarsi dalla sua splendida vita. Ma che fine ha fatto allora Coglielmo zappa il cazzo? È stato rapito? Ucciso? Ha battuto la testa ed ora crede di essere un canguro? Non possiamo saperlo. Ma una cosa è certa. Coglielmo, se per caso sei alla visione del nostro programma, ci sono i tuoi vecchi amici strozzini che hanno un accorato messaggio per te.
9: Coglielmo!
10: Coglielmo!
9: Dai, dai, che alla fine!
10: E dai, Coglielmo, dai,
9: dai! Non c'è mica bisogno di fare...
10: E poi che cosa sarà mai un occhio? T'avevamo chiesto un occhio, Coglielmo!
9: I reni quanti sono?
10: 4 mi sembra.
9: 4?
10: 4 reni. Quindi... Io uno di maiale. Oggi fanno i trapianti con gli elmo.
9: Dai, vieni con le tue gambe, dai.
10: No, che... non ce l'ha più le gambe.
9: Allora vieni con le tue braccia in verticale.
10: Bene, camminando così sul carrettino.
9: Vieni, facciamo una bocciona per due. Te lo ricordi il film con lo skateboard?
10: Ma lui non è nero. No. E lo facciamo nero noi.

0: Le giornate estive nel comprensorio montano sono sempre più afose e noiose, e tra il puzzo di merda di pecora e gli insetti fastidiosi, la ciurma di scassati è sempre più apatica e litigiosa. Complice di questa condizione è anche la mancanza di denaro che si fa sentire, dato che gli affari non vanno più come devono. Infatti la vaccona della Rottenmeier ha la clamidia e un brutto ascesso, forse contratto mangiando uccelli nella stalla. E Peter combina casini facendosi la merce che dovrebbe vendere. Insomma, la piccola infame di Heidi ne ha pieni i coglioni.
1: Brutti stronzi! Che cazzo fate sdraiati a poltrire come merde? Qui servono soldi!
2: Ma, Heidi, non abbiamo più merce da vendere e non posso andare a recuperarne ancora perché non ho pagato quella vecchia.
1: Se tu usassi il naso anche per respirare ogni tanto, non avresti questo problema! Sei un cazzo di aspirapolvere porcaccio che ti ha messo al mondo, idiota di un pastore drogato.
3: Heidi ha ragione, sei un animale. Come cazzo fai a tirarti tutte quelle buste da solo ed essere ancora vivo? Fai paura, cazzo.
1: E tu taci, vecchio parassita. Passi le giornate a segarti, guardando con il binocolo le lavandaie al fiume, invece di andare a predare i turisti nei sentieri.
4: Oddio, nonno, ma che schifo. Quel cannocchiale lo uso anche io per guardare gli uccelli migratori. È un regalo del mio babbo.
1: Per non parlare di te, stronzetta. Tu che scusa hai Clara per non produrre un cazzo per il sostentamento di questa gang?
4: Ma sei seria, Heidi? Ma mi stai guardando? Cosa potrei mai fare nelle mie condizioni?
3: Visto che la Rottenmeier è all'ospedale col figone fuori uso, invece di guardarli col cannocchiale gli uccelli, prova a ciucciarne un paio per un paio di spicci.
1: Non andrebbe bene, nonno. La Rottenmeier ha la vocazione per i cazzi. Invece, secondo me, lei potrebbe esserci utile attraverso le truffe telefoniche. Con quella vocina rassicurante e il suo modo di fare da chi ha fatto le elementari, potrebbe irretire qualche vecchio coglione e farci dare le credenziali dei conti corrente?
3: Sei una cazzo di genia porca troia. Quella stronzetta parassita, visto che non ha voglia di fare un cazzo, potrebbe fare telefonate e poi noi andiamo a svaligiare. Questa sì che è una idea della Madonna.
4: Ma io non so se sarei in grado. Mi vergogno a parlare con gli sconosciuti.
3: Scegli. O truffi al telefono, o ti copro la testa con la coperta e ti scorreggio sotto finché non soffochi.
4: Ma nonno, mi faresti veramente una cosa simile?
5: Ma che fai?
3: Ah, cazzo, che bomba!
5: No, oddio, che puzza mi viene da vomitare. Sì, lo farò. Ti prego, scoprimi.
3: Ecco il telefono, stronza. Fammi ricco, o ti scorreggio la faccia finché non muori.
1: Bravo, nonnino! Mi piace quando sei pragmatico.
3: Hai detto che mia mamma è puttana.
1: No, ma credo che bisogna sbrigarsi a finire la stagione prima che la demenza senile progredisca. Forza, Clara, mettiti al lavoro.

0: Pronto, chi parla?
1: Salve, mi scusi se la disturbo, sono una ragazzina che ha bisogno di aiuto.
0: Che bella voce che hai, ragazzina.
1: Le spiacerebbe darmi le sue coordinate bancarie? Perché devo prendere in prestito del denaro, che giuro che le ridarò con gli interessi.
0: Ma certo che ti do le mie credenziali bancarie. Le sto proprio scrivendo su un bigliettino qui, di fianco al telefono.
1: Che gentile, grazie.
0: Vuoi venire qui a prendere il bigliettino?
1: Che bello, vengo subito.
0: Mi raccomando, vieni sola, soletta, e non dire nulla a mamma.
1: No, certamente, anche perché sono una orfanella con la carrozzina, ma ho solo debolezza cronica, infatti nella serie non si è mai capito che malattia abbia.
0: Ma questa è un'ottima notizia, così mi agevoli moltissimo. Vieni che preparo uno scivolo sulla porta d'ingresso e aspetto.
1: Mi perdoni, ma a chi devo bussare, Quengo?
0: Ma certo, sul campanello c'è scritto Pedro Pedrazzi. Vieni, piccina, vieni.
1: Grazie, arrivo subito.
2: Allora, che ti ha detto il tizio?
1: L'ho fregato senza problemi. Mi aspetta con le cose della banca su un foglietto a casa sua. Non pensavo fosse così facile.
3: Brava! Brava Hot Wheels! Mi hai stupito. Niente più coperte scorreggiate. E come si chiama lo scemo?
1: Pedro Pedrazzi! Beh, perché fate quelle facce?
3: Vado a prendere il fucile.
4: Bravo, nonno. Fai ciò che è giusto. Direi che non ci sia molto da aggiungere, anche perché qui ridiamo e scherziamo, ma certe merde esistono veramente. Quindi state sempre in campana coi vostri pargoli, che fuori c'è un mondo malvagio. Per tornare a farci una mezza risata, la piccola Clara, dopo aver risolto il problemino con il depravato e averlo messo a sostenere i fiori dalla radice, ha imparato bene il meccanismo delle truffe e ora sta facendo faville. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao, poveri!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono sempre io la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin.
2: Sei un figlio di puttana.
3: Allora, adesso io prendo qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere?
1: Ma poi ad un certo punto ha dovuto inserire le voci di Tony Termosifone.
4: Chiamami figlia di puttana.
3: Piano con le parole.
1: La missione di oggi, eliminarlo.
5: Mamma mia, madonna.
4: Chiamami figlia di puttana.
3: Piano con le parole. Capito?
5: No, devi urlare, urla!
3: Devo urlare.
4: Chiamami figlia di puttana.
3: Sì, te e tua madre.
4: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Ti vengo a trovare tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
3: Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso di uscito, ma sono 10 manco a prendere un pitbull. Ma sai quanto è pesante un pitbull?
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
3: Senti, adesso ti devo dire una cosa serissima. Io giuro che se ti trovo...
5: No, devi urlare, urla!
3: Rimpiangerai quel giorno, lo rimpiangerai, fidati.
4: Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
3: Ma se ti prendo, io giuro, io ti torturo a forza di cazzo di culo. Cazzo, c'hai le crisi.
4: Spam!
3: Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. Quest'ora scopo.
4: Con chi cazzo sei?
3: E la mattina dormo.
4: Con chi cazzo sei?
3: Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato?
0: Prossimamente, il test di personalità. Lo Zoo di 105.

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè e di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso, da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'! Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano? Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te. Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
2: No, nonno. Tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza. E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
3: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
2: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
4: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: Ciao Umbriake, sono Tony. Vorrei facessi una delle tue migliori sdrenate a questa mia amica. Si chiama Blerta, è una figa pazzesca ed ha un culo che risveglia i morti. Ultimamente però non me la dà più in quanto le è calato l'ormone, ma nonostante questo mi tira sempre matto e me lo fa solo rizzare. Ti chiedo quindi di convincerla a concedersi almeno una volta alla settimana e convincila anche a darmi il culo. Grazie, confido in te.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Blerta?
1: Sì.
2: Ciao Blerta, sono Umbriake dello Zoo di 105. Guarda, ti sto chiamando perché Tony mi ha mandato un'email e mi ha chiesto di dedicarti una sderenata.
1: Ok.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Allora te la faccio subito. Andiamo!
3: Blerta, che prima la davi a Tony, ma dimmi cosa è successo. Ti sono calati gli ormoni. Blerta, che ci davi dentro sotto coperta. Dici cosa è successo?

0: Eccoci qua.
1: È finita?
0: Sì, è finita. Non c'era capito.
1: A posto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi, vi ascolto sempre comunque.
0: Ah, grande, sei una fan, evviva.
1: Eh beh, certo.
0: Va bene, Blair.
1: Grazie.
0: Ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ehi, Tony, cercatene un'altra e non rompere i coglioni.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di a rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: E che...
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti do anche la...
5: Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
6: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, mia Carulli. Madonna, ma 46
7: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso qua. Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. 105. Bastardata.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti...
2: Salve signor Ennio, sono Bernardo. Il comune di Reggio Emilia, per tutte le località, il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
3: Le rubiamo... Ma che è il camionista?
2: Sì. Salve signor Ennio.
4: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, sono Arnaldo.
3: Ma porca la ma te, ma sei sempre il bastardo quello che parla di merda, vacca la ma perché? Lei sa come fa un fatto a dare la patente? Come hai fatto a prendere la patente di un camion, bastardo?
2: L'ho presa molto tranquillamente.
3: Ma te mi devono arrestare, bastardo! Ma non sei uno da prendere la patente dal camion! Dove sei? L'ultima volta sei andato in giro 15 giorni, brutto bastardo!
2: Sì, perché non mi hai mai detto il tuo indirizzo?
3: Ma te mi lasci i nervi! Mi lasci i nervi quando parli con me, brutto bastardo!
2: Devi farti
3: guardare, bastardo!
2: Ennio, perché continui ad offendermi?
3: Perché mi stai sulle balle?
2: Allora aspetta, se vuoi ti passo l'altro camionista, però... Gli devi dire dove abiti.
3: Quanti siete?
2: L'altro, perché ci stiamo facendo
3: madre,
2: più consegne. Siamo vicini sulla stessa strada, uno a fianco all'altro. Io c'ho gli alberi, lui c'è il fantoglio.
3: Il pandoglio, ma che lei è
2: no,
3: il pandoglio?
2: No, frantoio.
3: Ma vai a attaccare la testa nel culo del frantoio.
2: Allora ti passo quello che c'ha gli ulivi, aspetta.
3: Ma che le ho gli ulivi? Io non ne ho gli ulivi, brutta la puttana. Io non ne ho gli ulivi, c'ho solo un po' di uva. Che faccio il mio per me, bastardo?
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
2: Pronto? Pronto?
3: Signore! Chi sei adesso? Quando che papà vieni fuori?
2: Sono Barnaba! Barnaba!
3: Che è Barnaba! Barnaba, porca la Barnaba!
2: Barnaba!
3: Barnaba!
2: No!
3: Ho capito,
2: Non c'è la gnu! È Barnaba! Sono Barnaba, sono sul camion! Sono con Pasqualino sul camion!
3: Stanno sparando,
2: parlo un po' così, ho la voce bassa oggi!
3: Ma non ti sento!
2: Sono Barnaba!
3: Barnaba! Non ti sento!
2: Ascolta!
3: Vai a cagare!
2: Mi
3: devi...
2: Ennio! Ennio, bro!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Upicciamo de ferde!
3: Upicciamo de ferde, sa! Gulaci testa muerta!
2: Tutti morti in terra, gatina!
3: Mamma te pura!
2: Ferde, de ferde!
3: Sic!
2: Sì?
3: Si crnuto!
2: E tu tieni più crnuto che una cesta di chiamare qui!
3: La fa!
2: La fa! Ma che sei, oh?
3: La fa! Trmana kangang!
2: No, chi no, chi ti faccio serda, i tremama vinda. I canucci tu i tremama vinda, quello che so.
3: Lo schioc, lo cazzo.
2: Alla tua, alla tua che ti mamma, ti devi serda, ti attene, ti cugino, e tu figlio di cugino di paura.
3: Tu sei pieno di piccione sbagliata.
2: Tu sei pieno di piccione che sei serda, che sei sempre te. Un pucciamo di serda, sei sempre te. E non si muove da te.
3: Mock.
2: Mock a chi te murte, sarà murte in terra.
3: A fangula mamma, la zoccola.
2: Ma chi sei, scusami?
3: Stukas! Una mamma.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: Faccio una domanda?
4: Arrete mai chiamo, io vedo se tu me non chiami, arrete mai chiamo.
3: Upa!
4: Tu chi mi ne è morto, esce da me, stai che te lui che da te.
3: Upa!
4: Ce la capo, di?
3: Ah, un bacio, non ha mai trovato il mangiacchetto.
4: Non capisci un cazzo, c'è cazzo dai, c'è questo.
3: No.
4: Ma tanto sta a chiami, oh, ma tu non ogni volta ti stessa cosa, vabbè, non mi si chiami, mi sono capito che è. Ha capito o no? Ho imbastato, che l'ho imbastato caso dritto.
3: No.
4: Sto tecchino tu sei, questo cornuto figlio di cane.
3: Mocca a mamma, mocca a sorte, mocca a zia, mocca a canetta, mocca a tutto quanto. Morte viva.
4: Guarda
3: puto.
4: Te esco fatto. Ogni
3: puto.
4: Volta la stessa canzone, spocchino tu sei.
3: Puto.
4: Ti chiamano più, oh, un basta.
3: Puto ci affangolo, tua mamma.
4: Puto ci affangolo, tu ci affangolo, tua mamma, tu. E dall'altra train. Ha capito o no?
3: Ula.
5: I Puglieni.
6: Pronto?
3: Upa!
6: Mostra, tu paccato, mannaggia.
3: Sona?
6: Mamma ruta 3/4, tre che ghio! E stiamo da mezzo numero di autotelefono, ma c'è io che avviacchiando la vita mai, va a far moccare molto di mamma, da tante di chi te è morto e stra morto in der. Ah, fammi un boccone a cappone, fammi, fammi un boccone a cappone, tramaun, va a fangula chi te è morto e stra morto in der. Ma che in gola chi te è morto avviacchiando, ma ti amata dalla vita mai, ah?
3: In gola. Tu e tu?
6: Se la tazzetti a parlare io!
3: Tu e tu?
6: Sì, tua madre! Tanga, sta zitto, state! E a parlare io! State zitto!
3: Oh, la mamma!
6: No, non faccio la mamma! È molto dignità a causa per faccio la mamma! Se il piccione di tua madre, no? Aveva un vetro davanti alla stessa, la quadra di Genova! Ah, c'è una mafia! Quando a casa è pigliato che era vigliacca puttana! Dove rito in bacio era chi giuro mai, uè, sorte da tremano, mi sono un par da palla a mocmi! La fangola era molto di mano!
3: Lo fece le bacchine lungo mano, lo fece le bacchine lungo mano, lo fece le bacchine!
6: Chi era ma, che era mamma, che alternesce la friggitoria e non bacchina arriva da me ora, non bacchina arriva da me ora, la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come al traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
3: A fanculo!
6: Sì, mamma, ma io non...

0: Presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, tutto bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho tanto collettivo, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Senta, mi scusi il disturbo, sarò velocissimo, volevo solo un'informazione al volo.
3: Dica.
4: Ecco, senta, io nella mia zona, no? Ho rilevato secondo me delle attività paranormali che non sono normali. Perché le spiego? L'altro giorno il mio cane Ferdinando, che c'è una certa età, è andato a scorazzare nei prati là dietro casa e mi ha riportato a casa praticamente una testa di capra, capisce?
3: Il cane?
4: Sì, il cane, diciamo, è andato nei campi a fare i suoi bisogni, che poi c'è anche una cagnetta che gli piace, secondo me ogni tanto devo però ce le dà, comunque che è un collie, non so se c'è presente il collie, quel cane che...
3: C'è presente il collie.
4: Ecco, allora io mi sono sospettito e ho seguito, diciamo, a ritroso il percorso del cane e ho trovato un, non so come si dica in italiano, però una specie di giacimento di ossa di animali che sembrava fossero stati sacrificati per una qualche specie di rito.
3: Sì, la sento.
4: Ecco. Allora, la sera successiva, diciamo, al crepuscolo, nonostante le condizioni atmosferiche fossero leggermente sfavorevoli, mi sono armato di stivali e di una torcia e sono andato a curiosare nei pressi di questo giacimento di ossa, capisce? E mi è sembrato di vedere delle luci sospette e delle persone che confabulavano. Allora, io so, c'è una certa età, vivo in campagna, non mi sento tanto sicuro, ho paura che stiano officiando qualche rito satanico, qualche magia nera, qualche sabba, capisce?
3: No, beh, vabbè, non, comunque pratiche del genere non...
4: No, ma perché le spiego? Qualche tempo fa, sulla cronaca nera qua dalla mia zona, no? Era emerso un articolo su questa setta che rimpiccioliva le teste, capisci? Non so, sono questi riti aborigeni, adesso non mi chieda perché io non sono tanto specializzato, anche se le devo dire che da quando ho fatto l'abbonamento a Sky, che guardo questi canali Discovery Channel, National Geographic, ho scoperto un sacco di cose, no, però non ho ancora visto nessun documentario su questi qua che rimpiccioliscono le teste, magari lo faranno più avanti, non lo so, io comunque mi tengo aggiornato.
3: Non saprei, in ogni caso, se eventualmente può anche rivolgersi ai carabinieri per una cosa di questo tipo.
4: A meno che non si tratti del Ku Klux Klan, sa che adesso stanno venendo fuori tutti.
3: Appunto, no, ma per essere rimpiccioliscono le teste, insomma, questo un reato c'è, cioè, come?
4: Sì, però dovrei trovare uno con la testa più piccola, ancora non l'ho visto uno con la testa più piccola in giro, capisci?
3: No, immagino, mi spiace, non saprei come aiutare.
4: No, ma senta, siccome lei si occupa di occulto, di robe di questo genere, non è possibile eventualmente acquistare o noleggiare, diciamo, un'attrezzatura per compiere delle indagini personali? Tanto che cosa vuole? Io sono in pensione e non c'ho quasi un cazzo da fare tutto il giorno.
3: Ma non abbiamo questo tipo di attrezzature, noi vendiamo articoli religiosi, anche esoterici, però non cose di questo.
4: Ma non lo so, che ne so, una corona di aglio, un crocifisso dall'acqua santa eventualmente da proiettare addosso ad un ipotetico stregone voodoo candomblédico. C'è una cosa anche per difendersi dall'occulto, non so se ci sono degli oggetti che mettono in protezione la casa da influenze, spiriti maligni, demoni, non lo so, io gnomi, non so.
3: Mentre. Certamente ci sono.
4: Ci sono, dipende. Non lo so, io guardi, non me ne intendo, però qualcosa che spari proiettili d'argento, palletti di frassino,
3: no,
4: non so.
3: No.
4: Non ce n'è.
3: Qualche cosa cinematografica.
4: Ah, quelle sono delle, non esistono nella realtà.
3: Se vuole può andare nel nostro sito.
4: Sì.
3: www.ilcrogiuolo.it.
4: Aspetti solo un secondo, che io non sono ferratissimo con la tecnologia. Sto seguendo un corso all'università della terza età per imparare a mandare le mail. Adesso siamo alla lezione 4, abbiamo imparato a scrivere il destinatario con la chiacciolina, che bisogna schiacciare il CTRL, la LT e poi il simbolino, quello lì della cerchietta che mandi, perché si chiama
3: www,
4: ma nel senso però di W, giusto?
3: Certo.
4: Ma allora perché non dice W?
3: Perché si dice così?
4: Ah, si dice www.
3: Il Crogiuolo.
4: Il Crogiuolo con la U, Crogiuolo?
3: Crogiuolo.
4: Crogiuolo. E che poi è un pentolone, no? Giusto?
3: Esatto.
4: Sì, ma ne avevamo anche uno noi in campagna. Sai che cosa ci facevamo? Ci facevamo la passata di pomodoro. Prendevamo tutte queste bottiglie che erano le vecchie bottiglie dei succhi di frutta della Del Monte, non so se li ricorda, quelli che arrivavano fino al 90% di frutta. E poi li riempivamo tutti con la passata di pomodoro e li facevamo bollire dentro questo crogiuolo per ore.
3: Esatto.
4: Ma a lei, scusi, che è uno specialista, le risulta che ci sono dei riti in cui rimpiccioliscono le teste?
3: No, che rimpiccioliscono le teste.
4: Allora è sprovvisto da questo punto di vista.
3: No.
4: Ecco, che cosa ha, diciamo, quali sono quelli che vanno più per la maggiore?
3: La macumba, tutte queste cose.
4: La macumba! Ecco che cos'è, secondo me è la macumba. Adesso sa che mi ha accesa una lampadina, perché questa parola qua mi ha fatto venire in mente che forse è la macumba. Ecco di cosa parlava quell'articolo, sa? Adesso da qualche parte ci deve avere il ritaglio di giornale, perché io ho un po' questo vizio di...
3: Ora la devo saltare perché è entrata una persona.
4: Ma è una persona normale o un mago, un esorcista, no?
3: È una religione. La devo salutare perché abbiamo clienti.
4: Ecco.
3: La devo salutare perché abbiamo gente in negozio.
4: Gente in negozio, va bene, d'accordo. Va bene, non mi mandi nessuna maledizione, mi raccomando, che sono già i miei acciacchi di stagione. Sì. Una sciatica adesso, infatti le sto telefonando da in piedi.
3: Lo saluto per tutto, salve.
4: Perché Dio la protegga, arrivederci. Salve. Grazie, che gentile. Una persona dal cuore d'oro. Se Satana esce dall'inferno, spero che è il primo che prende, sto merda. 20 minuti buttati via.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Uè, soccola!
3: Uè, coglione!
4: Upa!
3: Un po' c'è la mamma.
4: Afa!
3: Afangulo!
4: Te e tutta la razza tua ci ti stiamo a bebi!
3: E tu metto mocca, carne!
4: Uè, puttano di chiavica!
3: Afangulo a te quando dico!
4: Tua mamma è soccola?
3: Mamma, tua mamma ti ha detto che non c'è la puttana da passare, la carne. Ma ti passano da pugliese, chi ti ammonta?
4: È stramorte, è vivo, tu, tutta la razza tua.
3: Ma chi cazzo sei?
4: Afa.
3: Allora, Afa mocca chi destra miliardo di muste.
4: Tu sei frufru?
3: Ma quando ti scaffuti un culo, te ci vuoi dire sporco di merda, chi destra miliardo di muste?
4: Uè, bastardo.
3: Assorda quella puttana di mamma, di soccola, di sorda, di sorocca, e di frate, e di sorda.
4: Ula! Ulacchione!
3: Oh, ricchio!
4: Beh, tremo!
3: Oh, sta fendo la lampadaria!
4: L'ebe!
3: Devi in giù, la piega lì una sfoggia!
4: Le bocchine che fece, man!
3: Mamma mia, i bocchini, ma la zoccola da merda!
4: Sord! Ci è sacato!
3: Ma fa mocca al solito!
4: Tu e tutta la razza tua, morte è viva!
3: La razza mia, la razza di chi è morto!
4: Stai
3: ero il tuo cazzo, che era una bastarda, sei quando era pinne.
4: Upa?
3: Upa c'è una mamma di te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rinde, che era una...
4: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
3: Nicola, mi succhi la ciola!
4: La ciola! La ciola! La ciola!
3: Ah, c'è uno di chi destra la musa!
4: È vivo, tu e tutta la razza tua!
3: Se ti acchioppo ti sguarro!
4: La faccia le termona Hong Kong!
3: Tu i bibucchi in Hong Kong!
4: Ah, poi!
3: Ah, poi si da più, ci usaccio!
4: Come
3: un bicchietto!
4: Ah, fangu!
3: E pigliano un litro di benzina e te una fuga!
4: Ah, fa!
3: Ah, fangulo a mamma!
4: Senti, te la metto la cima della rapa in culo!
3: Sta scubigli in culo, la bastardo!
4: Bastardo!
2: I Puglieni.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Pronto?
4: Upa!
5: C'è?
4: Upa, c'è un dramma, cazzo!
5: Mamma,
4: oh! Oh, sorry!
5: Oh!
4: Che dabba chi?
5: Oh, tromo, arrato ma la chiama, Peppi!
4: Good!
5: Anche la busta di casa dritta, Peppi! No, quando stai?
4: Tu sei ricchione!
5: Ricchione? A te mamma, tu la busta di casa dritta, Peppi! No, ogni volta che c'hai, no! A te quando non l'ha visto!
4: La fra! Te fra quel cazzo tu, di capello!
5: Che cazzo casa dritta, Anche la busta di casa dritta, Non mi si chiamino più, che mi fai nervosi ogni volta.
4: Ura.
5: A te è tutta la rezza tua, quando non ti,
4: Tu è mamma, che non c'è sta cagata.
5: Madonna accedo, bastardo Poppeino, ogni volta.
4: Giacinto? Nel culo te lo spingo?
5: No culo a me, ma tra che da bastardo che ha detto, oh, da ma... trento sordo. Ah, adesso che mi ha rotto un cazzo,
4: A fa mo che ci sono tre morte bene.
5: Fa un culasso, ma dacci da ciao.
4: Bafangulo!
2: I Puglieni.
6: Quando?
4: Upa!
6: Che c'è?
4: Upa, sono di me!
6: Che c'è?
4: Uè, zoccola!
6: Senti, che di parole like?
4: Uffa!
6: Di una cosa bella, salute, una persona, e non parole like.
4: Upa!
6: A puttana di mamma, da zocca di cognuno si tu, figlio di buona mamma!
4: La faccia del becchino lungo mare! Mi facevi i bocchini del lungo mare! Non puoi dire delle cose carine? Uè, zocco!
2: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: This is a zoo only for you.
8: Ulisse, il piacere della scopata.
9: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra e quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra? Perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
10: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
9: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.
10: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
9: Ebbene sì, nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta, coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento perché la gente non aveva da mangiare. Si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
10: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
9: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia.
10: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
9: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale. Ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. E i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia e ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda e loro non muoveranno un muscolo del viso.
11: No, Albe, non credo sia una buona idea.
4: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, Elica! Mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
12: Ma che cazzo? Ma che cazzo?
13: Go fuck yourself!
8: Il piacere della scopata.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
16: Amore, io esco.
17: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
17: Quando stai via?
16: Ma lo so, un'ora.
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
18: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
19: Ostriche e champagne.
17: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
17: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, Ambrogio Foga.
19: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
17: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
20: Fermi tutti.
17: Che cazzo?
20: Devo andare in bagno.
17: No, dove vai?
19: D'accordo, ma sbrigati.
17: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
20: Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
20: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì.
17: Sì, dai.
19: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
17: No.
19: Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Ah, sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
19: Oddio, anche a me!
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
17: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al Totò calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph Lauren.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stonehenge.
4: Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge. Perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola e intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin vince.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
4: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare delle corde per potersi calare dal quarto piano di un hotel per fare fuga dopo aver spacciato.
3: Siete in linea con la corderia Eclenti. Attendete in linea per parlare con un operatore.
4: Corderia Eclenti, buongiorno, sono Deborah.
5: Pronto?
4: Sì?
5: Sì, buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, sono qua con mio cugino Massimino che
6: ciao,
5: siamo...
6: Ciao.
5: Che siamo in un hotel, volevamo delle informazioni sulle corde. Voi avete delle corde, le vendete?
4: No, io mi occupo del commerciale, la produzione se ne occupa altre.
6: Ma non c'è un esperto di corde lì? Che è una cosa urgente, non possiamo venire personalmente.
4: Andate, potete controllare sul sito e vedete un attimo i tipi di corde che facciamo, ok?
7: Tutti i tipi di corde. Sì, te la scervello tutta la vagina, vero? Con la carta.
5: Va bene, senti, allora facciamo un calcolo, a che ora possiamo venire?
4: Bene, allora buon divertimento per stamattina, grazie.
6: Sta canaglia.
1: Tamarri.
3: Siete in linea.
6: Scemo di merda, la prossima volta che mi metti giù la cornezza che la corda la faccio con i tuoi capelli. Hai fatto la messa in piega?
8: Sei furioso? No, dimmi.
6: Minchia, devi vedere quando lo chiavo.
5: Senti, ci hanno buttato giù il telefono 3 volte. Adesso magari ci puoi rispondere.
8: Ti chiedo, guarda, abbiamo problemi col telefono. Ti chiedo scusa.
6: Ah, meno male, vedi, già che ti scusi sarai la prima che si siede alla tavola del re.
5: Fantastico.
6: Non so che, non so che cazzo vuol dire, però siccome è Pippo parla a bambera.
8: Va bene.
6: Allora, senti, Scirocca, senti che sei tutta malata mentale. Tu negli anni 70 ti facevi le pastiglie di LSD.
5: Senti,
8: esattamente. Brava. Ma sono un po' passate l'SD, sono per i sessantenni, eh.
6: Gna, allora sei per incarognita proprio. Senti, personaggio, visto che sei così garbata e non ti devo sparare ai piedi, noi abbiamo mezzo problema, che ci serve una corda lunghissima che va dal quarto piano fino a terra. Siamo in 2 mezzi obesi che dobbiamo calarci da questa finestra. Casomai, così se ti sparo mezzo pippotto bancario e ci troviamo la situazione alla quadra economica, non è che mi mandi qualcuno con sta corda e ste imbragature che siamo bloccati qua in quarto piano di un albergo?
8: Ma dove sei?
6: All'albergo centrale, in centro,
8: Dove? Certo che te lo mandiamo. E dove l'albergo centrale qual è?
5: È quello sulla piazza vicino ai taxi.
6: È che quando siamo entrati eravamo, diciamo che non eravamo in condizioni di capire dove eravamo.
5: Hai presente quando esci dalla stazione dei treni? Di fronte c'è una...
8: Principe o Brignole?
5: Brignole.
6: Aspetta che guardo sotto il posacenere.
5: Brignole, leggi.
6: Aspetta che guardo sotto il posacenere. Aspetta una...
5: Qual è il...
6: Aspetta, prima mi sono fatto il pippotto che era sotto il posacenere.
5: Ah, leggi.
6: Aspetta un attimo che ho la tanga in gola. Un attimo, scusa, che sono tutto spaccato.
5: Pulisci bene, togli.
6: Aspetta.
5: Cosa c'è scritto?
6: Brignole.
8: Allora, c'hai dei giardini davanti e la fermata... C'hai dei giardini davanti oppure...
6: Aspetta che guardi se ci sono i giardini.
5: Aspetta. Era sulla finestra questa.
6: C'era il pippozzo davanzato. Allora, sì, ci sono... sono i taxi.
8: Ci sono da tutte e due le stazioni.
5: No, ascolta, da una parte c'è il giardino, dall'altra parte c'è la stazione.
8: Sì.
6: Aspetta.
8: Però gli alberghi belli in realtà sono a Principe, non a Brignole.
6: Sì, ma non è che devo fare booking, io ho bisogno di sta corda, hai capito come funziona? E mi dici...
8: Sì, ma se te la devo portare, dove te la porto? Così a minchia?
5: No, aspetta. Aspetta, non devi stare, aspetta che mi piaci come donna, che sei tutta atahualpa. Ascoltami un attimo. Allora, io ti ho detto che uscendo dalla stazione c'è l'hotel con i taxi. Ok, siamo dentro Ancona, prima del porto.
8: Ok, allora è Principe.
6: Allora vedi che non è Brignole. Dove cazzo era la scritta Brignole?
8: No, è Principe, non è Brignole.
5: È Principe.
6: Ma non ti devi ingazzare.
5: È Principe.
6: È il Principe. Vabbè, allora ci stai.
5: Senti, allora ci porti queste corde. Fai un 16-17 metri di corda.
6: Ma che cazzo le sei tagliati i metri? Fallo dire a lei che è cordaia.
5: Quando ci porti di corda, cordaia?
8: Allora
6: siamo due persone che si devono calare dal quarto piano senza essere visti mai. Come
8: però non contemporaneamente, spero.
5: No, scendiamo uno alla volta. Prima uno, poi l'altro.
6: Scendo prima io che scappo.
8: Allora, se sono 3 per 4, 12 i nodi. Avete i tensori? Per come ci venite giù dal quarto piano?
6: Non lo so.
5: Da
6: ci caliamo. Ci caliamo di nascosto. Dobbiamo aspettare sera.
8: Ma c'hai i tensori? Cioè, come fai? Cioè, c'hai i tensori e quindi hai bisogno di una certa misura?
5: No, lo leghiamo. Ascolta, la leghiamo
6: al
5: water forte, la corda, anche il bidet che reggono. Poi andiamo fino alla finestra, tiriamo giù la corda e noi scendiamo piano uno alla volta. Con responsabilità, ecco.
8: Sì, sì, sì, sì, sì,
6: oh,
8: sì,
6: che non si spezzi la corda, che se mi spacco un anche ti venga a cercare ovunque tu vai a vivere, capito?
8: Ok.
5: Ci serve una corda, sai quelle che si usano al porto per attaccare le navi?
6: La larghezza è tipo un cazzo, ma un cazzo bello, un cazzo bello meridionale, bro. Un cazzo sì. Pugliese.
5: Un cazzo a puma.
6: Cazzo a puma.
8: Ma guarda, secondo me quando tu prendi un 12 va più che bene. Ma noi siamo vicini, scusa, non te la puoi venire a vedere?
6: No. Come senti parlare di cazzi, come ti sei subito intrippato.
5: Senti, se stai invogliata di cazzi cordanti. Senti, allora, pronto?
6: Ma guarda questo. Ma sai che non c'è più la, i professionisti una volta, non ci sono più.
5: È stata la parola corda che è andata fuori di testa.
6: Sì, è che non c'aveva la misura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena e i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Eh?
3: Un pacciolo di mamma, ti glazzò.
2: Eh?
3: Upa!
2: Ma ne che ho pucciato di surda, taglia che la rischia, da io a che da pasta tra tre e tutto per noi.
3: Afa!
2: E sembra la stessa cosa, sembra la stessa storia, ogni volta.
3: Afangulo?
2: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, mamma che deve cipare da te, che da pasta.
3: Gulo!
2: Cioè, cavolo, guarda, ma la chiama tu.
3: Mangio tu cazzo!
2: Ma non so per me che parli su un po' di tu, io ogni volta si batte questa cantone.
3: Gulo!
2: Non so per parlare, non so se per c'è cazzo dei, non so se per c'è cazzo fai, cioè, maru tu che, sa, capè che non mi chiami più, maru tu che, tu prova, capè che no?
3: Gulo!
2: Cazzo di... Bastardo, ogni volta sto cazzo di numero.
3: Gulo, ma...
2: Ma c'è scherzo, ma fangolo, va fangolo assurdo, merda.
3: Ma basta.
2: È assurdo che la puttana.
3: La so, figlia di Bucchini, Angelo cazzo,
2: eh?
3: Due mamme, la so.
2: Merda, ma se parli, ma si taglia, no? Di indossi, oh. Ma si da tu, indossi.
3: Recca gula.
2: Tu capisci, manca niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchezzo. Tu capisci niente, oh.
3: Tu la salsiccia di cavetto, ricchione.
2: La salsiccia di cavetto, mo, oh.
3: Ramau.
2: Capisci niente, cacchetto, oh, ma c'è, capo, ma c'è sì, oh.
3: Oh,
2: ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
3: Mamma del zocco.
2: Non si capisci nemmeno, ma tu.
3: Bocchine! Marta!
2: Chino di surdo.
3: Cite!
2: Non ti vedi?
3: Cite.
2: Ah, vengo, non mi si chiama più, vamo.
3: Cite. Cite. Cite morte, cite tramorte, cite vive. È tutto il morto a te.
4: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Gualtiero?
2: Sì.
3: Sei stronzo per davvero?
2: Sì.
3: Upa.
2: Ui.
3: Upacciono da mamma di glazzocl.
2: Proprio che brutto, che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
3: Cite.
2: Sei un grandissimo cornuto.
3: Cite, morto, sta morto e vivo.
2: È tutto lo morto, ci deve essere la muerte.
3: Mamma, tu papa, tu
2: un ricchione da sind.
3: La fece
2: trama. Alam del suo stronzo.
3: La fece trama una kingong.
2: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
3: Mock.
2: Moca
3: mamma.
2: Va a fare la ghinotta, va.
3: Due mamma, mangia cazzo.
2: No, va a fare prima tu, va a fare la ricchione.
3: Upa.
2: Cumba, cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba.
3: Sifi.
2: Pronto.
3: Sifi, che del sacro, tu.
2: Cito, cornuto.
3: Upa.
2: Cornuto originale, senza bucia.
3: Upa, c'ho dramma, te glazzò,
2: te mangia cazzo,
3: bulacci, te
2: ne è battezzata la pizza, ne è battezzata, ma va a fare un culo.
3: Tu è mamma.
2: A te c'è che te fumano, mo.
3: Tu è tutta la razza, tu è cornuto.
2: Cito, baccalà.
3: Mamma, te la frecce la polpa.
2: Mamma, te quella frecce la bucchina, mamma, te.
5: la Durcenella poi chiamava, da cornuto.
3: Sorda, chi da baldrac.
5: Sorda, quella grandissima mignotta.
3: Mamma.
5: Ricchione senza bucio, cornuto ricinolo, baccalà umano e commerciolo. Finocchio.
3: Mamma, ti tengo un chilo di pescione.
5: Mamma, la bucchina, cornuto. Mamma, ti metto sulla... Mamma, ti metto sulla... Attenzione, ti metto sulla... Cornuto,
3: vaffanculo.
5: Pigra angula, pigra.
3: Sei struzzo tu?
5: Ah, ma... c'è tricchiona.
3: Cazzo!
5: Ehi, se mamma è pattanza che danno lupo sordo, va.
3: Tu e mamma, cazzo.
5: C'è tricchiona.
3: Tremau.
5: Baccalà. Va a fare la ghinotta da vanna, va.
3: Tu e mamma.
5: Zia tu. C'è tricchiona ricchione senza bugia. Senza palla.
3: Gula.
5: Di originale.
3: Gula.
5: Con ricchione. Frucio, maledetto. Prendilo nel culo.
3: Gula sor. Oca man. Gula
5: papo. Va a fare la bucchina due sordo, va. Ciao.
3: Tremau. Gula.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che...
7: Marco!
6: Apri, Wen, ma hai sentito?
7: E non si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tacco. Non ti distrarre, stiamo lì.
6: Marco, ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai.
7: Vai.
6: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
7: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Non so perché. Tortelli?
6: Boh. Ma no.
7: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.
8: Ulisse, il piacere della scopata.
9: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Siamo in un luogo che sicuramente vi sembrerà poco familiare. Alle mie spalle ci sono missili e motori di dimensioni pazzesche e anche delle scatole metalliche con dei piccoli oblò. No, non siamo in un centro dimagrante estremo e nemmeno in un centro che vende saune, ma siamo alla NASA, il centro di ricerche spaziali americano, tanto famoso anche per i film dove gli alieni ci spaccano il culo e poi qualche improbabile eroe li caccia a calci in bocca con un piano che fa acqua da tutte le parti. Beh, ma a parte il cinema, che sappiamo farcirci di grossolane cagate, nella realtà l'uomo ha investito tanto nella ricerca spaziale e un giorno di ben 50 anni fa un manipolo di sfigati mise il primo piede su quel inutile ammasso di polvere che è il nostro satellite chiamato Luna.
10: Il 20 luglio del 1969, mentre in Italia la gente scopava in spiaggia a Misano sulle note di Castellina Pasi, tre coglioni si sono fatti imbarcare e sono partiti a bordo di una caffettiera per arrivare a sbarcare sulla Luna, che sembrava una fetta di groviera tonda.
9: Eh sì, avete sentito? Caffettiera. Sì, perché quale sano di mente salirebbe a bordo di una roulotte fatta di fogli di alluminio per essere spinto da giganteschi motori fuori dalla stratosfera, coadiuvati da un calcolatore elettronico con meno capacità di un moderno orologio Casio? Solo un coglione americano invasato del cazzo.
10: Mentre metà del pianeta comunista sperava di poter assistere ad una grossa grigliata di Yankee a mezz'aria, l'altra parte del pianeta democratica ha assistito alla più inutile conquista mai perpetrata, che di fatto non ha dimostrato null'altro che sulla Luna non c'è un cazzo.
9: Ma gli investimenti fatti per sparare tre stronzi su un sasso nello spazio sono serviti perlomeno a fare altre importanti scoperte. In culo alla fame nel mondo.
10: Grazie ai soldi spesi per ste troiate, sono state scoperte altre cose che oggi ci servono, come la lente antigraffio per gli occhiali, i termometri auricolari, suole ammortizzate per le scarpe, apparecchi per i denti invisibili, strumenti senza fili di corrente a batteria, filtri per l'acqua del rubinetto, navigazione satellitare, la schiuma dei materassi, rilevatori di fumo, la scanalatura delle gomme per il drenaggio della pioggia, porca quanto non me ne frega un cazzo.
9: Pazzesco, vero? È sempre così. L'uomo si masturba al pensiero di fare il figo e toccare un sasso nello spazio e non si rende conto che per farlo risolve decine di problemi più importanti per l'uomo e lascia i brevetti ad aziende che ci fanno il grano. Che stronzacci, cazzo! Ma chi sono i tre coglioni che si sono fatti imbarcare a partire su un petardo di 60 metri verso una biglia calva di roccia senza la sicurezza di tornare avvolti dalla carta stagnola come un kebab?
10: I tre astronauti sono Collins, Aldrin ed Armstrong. Il primo però non conta un cazzo perché ha solo guidato il cesso di ferro.
9: Di fatto, dei tre astronauti, l'unico che ci ricordiamo è quello che ha pronunciato la frase che più mi fa innervosire ogni volta che la sento.
11: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, del gran cazzo che me ne frega, ma non poteva spaccarci un viva la figa! Semplice, lineare e infinitamente più d'effetto. Ma no, sti americani del cazzo devono sempre fare i fenomeni. Insomma, il demente è stato Armstrong, che per il resto della vita è stato confuso con il nero che suonava la tromba negli anni 50. Che cognome di merda! Non potevano mandare un cazzo di Smith? Ancora oggi gli americani si fanno le seghe parlando di questa conquista del cazzo, ma sulla Luna ci sono andati anche i cinesi che fino a ieri taroccavano i maglioncini di Gucci. Di che cazzo stiamo parlando? Sono 50 anni che non contano più un cazzo nello spazio gli americani.
10: Gli astronauti si bevevano la loro piscia, cagavano in un buco, dormivano seduti e si sostenevano con le buste di cose in polvere. Praticamente Paolo Noisi in una serata qualsiasi del 2006.
9: Bene, per oggi è tutto in Ulisse il piacere della scopata. Chiudiamo qui l'avventura della scoperta dello spazio da dentro questa riproduzione del vettore Apollo 1 che portò l'uomo nello spazio, nel quale mi farò una grandissima sega cantando l'inno americano. Alla prossima puntata!
12: Oh, say can you see by the dawn early light.

0: il piacere della scopata. 105,
1: 105. Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Massimino e Giovannino hanno comprato un terreno vicino a Cuneo e, scavando per fare la piscina, hanno trovato delle bare piene e ora se ne devono liberare.
4: Consorzio ecologico, buongiorno.
5: Ma dalle rape in bocca, cioè. Senti, buongiorno, sono Massimino di Quarto. Senti, l'ho chiamato per una informazione. Voi fate il ritiro delle cose a domicilio, di munnezza, robe di cose?
4: Facciamo il ritiro di ingombranti a domicilio, sì.
5: Abbiamo trovato praticamente 4-5 casse con dentro, non lo so, non le abbiamo aperte ovviamente, no? Però sono bare praticamente, si vede che c'era un vecchio cimitero. Se le lascio le 4-5 bare fuori da Cangialone, venite a ritirare?
4: No, perché quelli sono rifiuti speciali.
5: Speciali in che senso?
4: Sono rifiuti speciali che non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani.
5: E chi se li porta via? Quattro volete che le apro, mette i resti nell'umido e lasci il legno da una parte? Ma che cazzo ridi, mica ridi? Questo è un problema grosso. Mia, tu ridi, cioè voglio dire, si fatto un gannone se le faccio di me. Oh, madonna, sta risata mi stai facendo impazzire, che poi già senti i fantasmi in casa. Oh, e basta, che cazzo sei, Satana, che ridi così? Sto parlando di cadaveri, sto parlando. Allora che mi avanti a ridere, mi stai angosciando.
4: Devi chiamare una ditta specializzata.
5: Ma tutto fatto sei, ma è proprio spaccatissimo. Senti, facciamo così. Allora io vengo là, ti metto un ferro caldo appoggiato al collo e ti intimo di venire col furgone a caricarmi sti cose. Come la mettiamo la situazione? Oh, ti mangio il collo! Vieni a prendere sti cadaveri che c'ho l'ansia! Che se vuoi che i fantasmi di te li mangi, te li infili in un sacco dei fantasmi e te lo porto a casa tua, capito, scemo di merda! E ride sto scemo!
2: Tamarri!
6: Pronto?
7: Sì, pronto?
6: Sì, ciao! Senti, il... come si chiama? La discarica di Mondovì?
7: No, qui è la...
6: Allora le spiego, noi abbiamo comprato un terreno qua in zona e abbiamo scavato per fare la piscina e stiamo facendo la casa e tutto. Solo che sotto nel terreno mio cugino Massimino, scavando con il trattorino lì, col coso, ha tirato fuori quattro bare. Si vede che c'era un cimitero. Dove le vado a buttare? Perché o le lascio fuori casa, così le butto lì sul bordo della strada e qualcuno magari...
7: Ma voi
6: le...
7: siete di Mondovì?
6: Sì.
7: Ah, in che zona?
6: Cosa fai stasera, sciacquata? Che mia, ti succhio proprio il limitrofismo che hai nella pancia, che sai che tutto s'accagna. Pronto?
2: Tamarri!
6: Sì, buongiorno signora, salve, mi ha dato il numero Michele Porco e mi ha detto di chiamare voi per svuotare delle bare che abbiamo trovate nel terreno di casa.
8: Scusi, non ho capito, Michele?
6: Michele Porco chiama, mi ha dato il numero di telefono di voi perché noi abbiamo trovato delle bare in un terreno che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scavato perché stiamo facendo la costruzione di una villa piscina e c'erano delle bare e noi dobbiamo adesso liberarci di queste cose. Abbiamo chiamato la discarica e mi hanno detto di chiamarla a lei.
5: Dici che è un rudere, no?
6: È un rudere.
8: Ma sono bare vuote, cimitere.
6: Non lo sappiamo, sono chiuse signora. Sono vecchissime, sono una roba di 200 anni fa.
8: Ma allora intanto partiamo dal cognome di questa signora che le ha dato il nostro numero. Poverino, se si chiama davvero così, mi spiace per lui.
6: Non lo so, Michele.
8: Dopodiché, cioè, voi trovate delle bare, le avete tolte, le avete messe sul bordo della strada?
6: Sì, allora signora le spiego. Noi abbiamo comprato un terreno per costruire una villa, giardino e tutto. E stiamo scavando per mio cugino qua che con me stava scavando.
8: Ma dove? In che comune stiamo parlando?
6: A Mondovì, frazione di Cristo.
8: Vabbè dai, la Madonna non c'è però.
6: Ma che cazzo fai? Non ho capito, mi stai imbarcando? Ti sto dicendo le cose vere. Via Tamaro signora. Passami.
8: Ma mi spiega perché ha chiamato questo numero?
6: Perché me l'ha dato la... Ho chiamato
8: porco
6: la...
8: gliel'ha dato sempre il porco.
6: Sì, quello lì. Però ho chiamato prima la discarica e poi me l'ha dato quel signore, porco.
8: Non ce l'ha il numero.
6: Chi non c'ha il numero? Ma come stai? Oh, mi stai confondendo la mente. Ma pensate, oh.
8: Le passo magari il direttore tecnico.
6: Sì, passami il tecnico, dai.
8: Sara, scusi, direttore tecnico, ingegnere Traverso.
6: Signore. Passami il dottore, dai.
8: Chi ha il nostro numero da Michele Porco?
6: Brava, esatto. Non è che stiamo qua a scherzare.
9: Pronto? Sì, buongiorno.
6: Sì, le passo mio cugino, va, io devo ripetere tutto, vai Massimi.
5: Allora, praticamente noi abbiamo comprato, sto parlando. E noi abbiamo trovato queste bar, sono chiusi, non è che ho aperto, che ho paura degli spiriti, quelle cose lì.
9: Ci mancherebbe altro, fate bene.
5: Anche per schifo, cioè, magari non so, decomposti.
9: Secondo me, guardi, io le dico, ha fatto benissimo, però questo è un affare da carabinieri.
5: No, no, gli spiriti, no, fuori di testa, cazzo.
9: No, gli spiriti, le bare.
5: No, gli spiriti, cazzo chiami gli spiriti. Già mi sono fatti 10 anni io, che cazzo chiami gli spiriti, che cazzo faccio, mi costituisco.
9: No, nel senso che...
5: Cioè, mi chiami...
9: Cioè,
5: che cazzo faccio, mi devo fare... Questi è un attimo che fanno uno più uno.
9: Però seriamente, perché potrebbe essere che lei è stato fortunatissimo e ha scoperto un delitto che è lì sepolto da 10 anni.
5: No, no, no, che poi la vedo perplessissima proprio la situazione.
9: No, sono molto perplessa perché mi sta chiedendo di commettere un reato e non posso.
5: Non sa quante ne ho fatti io nella vita.
9: Guarda,
5: è semplice.
9: Il problema è che io, se ci troviamo un attimo al bar e prendiamo un caffè, le racconto anche le mie di Marachelle, ma oggi io sono in un ufficio e non posso proprio rispondere oggi. Cioè, lei non può dare le bacce, le metto anche di un attimo di affidare da una parte e poi gli dire non posso, non si può fare.
5: Hai capito la malandrina? Allora facciamo così, prendo due pezzi, una boccia di tequila e vengo in ufficio.
9: No, non è che deve per forza, come ho detto, che lei è una persona di mondo e sta stare al mondo a quanto capito. Non è
5: capito.
9: Necessario che lei comunica a qualcuno che le bare le ha trovato dentro il suo terreno.
5: Vede l'Italia dove sbaglia. Una volta che una persona che ha pagato il debito con la giustizia vuole fare

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofane all'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose. Non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animalier. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo

0: vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la cena dei coscritti.
2: Ma pensate, guarda un po' chi c'è, Lino Banfi.
3: A porca putterola, Ornella, Gandalf e Nonno Simpson, voi tre sempre insieme, eh?
4: Proprio come quando andavamo a scuola.
5: E arrivavamo sempre in orario, perché quando c'era lui, i treni non facevano ritardo.
3: Ma che bel momento, beh, sembra quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
2: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
4: Dai, forza, facciamoci un bel giro di limoncelli.
1: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
1: Ormai al giorno d'oggi non c'è più religione, non c'è più rispetto, non si sa proprio più cosa fare. In giro è pieno di criminali e si ha paura ad uscire di casa. E in questo clima si sta sviluppando un'incredibile xenofobia e razzismo, anche a scuola.
5: A scuola arrivavamo sempre in orario!
2: L'hai già detto 30 secondi fa, vecchio bastardo!
1: In mezzo a questi drammi c'è un ragazzino di nome Zislav Beksinski, di origine polacca, che viene costantemente vessato e bullizzato dai compagni. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
4: Forza ragazzi, andiamo subito e facciamo ciò che va fatto.
5: In questi momenti cosa non darei per un bicchiere di vino con Gianni Rodari?
2: Io ce lo ciucciavo a Gianni Rodari.
4: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
1: Boomer! E con una saettante celerità balerante, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Zislav Beksinski.
7: Gne, Zislav Beksinski è polacco, proprio come la Polonia, e la Polonia è stata distrutta.
8: Anzitutto solo origini polacche, ma sono italiano. In secondo luogo, la Polonia non è stata distrutta.
9: Zislav è tutto brufoloso.
8: L'acne è una cosa normalissima alla nostra età. Anche voi avete dei brufoli sulla faccia.
7: Zislav Beksinski è il classico nome da difensore centrale polacco che, dopo una carriera passata in Bundesliga tra Lipsia e Borussia Dortmund, viene acquistato a parametro zero dalla Fiorentina.
8: Ma questo che razza di insulto dovrebbe essere?
9: Zitto, pus!
8: Ma il pus è un normalissimo antibatterico naturale del corpo. Perché vi fa così schifo?
7: Perché sei un figlio di puttana, ecco perché.
4: Eccoci qua.
10: No, no, i Turbo Boomer. Turbo Boomer.
2: Siamo qui per risolvere la situazione di quel bimbo con la Bibbia in braille sulla faccia e la mamma puttana.
8: Siete qui per aiutarmi?
5: Ovvio, ragazzo, qual è il problema?
8: Questi bulli mi prendono sempre in giro e mi picchiano.
7: Perché il cagasotto si piscia sempre nei pantaloni invece che rispondere alle nostre vessazioni.
5: Anche io mi piscio nei pantaloni, allora sempre meglio che pisciare nell'orto ai poveri vecchi, come fanno quei bastardi yankee nel mio di orto. Ai miei tempi non c'erano gli yankee e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
2: È vero quello che dicono questi bulli, Stellina?
8: Beh, sì, io non rispondo perché non credo che con la violenza si risolva tutto.
4: Tranquillo, ragazzo.
2: Ci pensiamo noi, Stellina.
5: Prendo la cinghia.
1: E con una raffica di 1945 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Zislav Beksinski per fargli capire la durezza del mondo e farlo crescere.
8: Grazie, Turbo Boomer. Ero convinto che l'intelletto servisse più dei muscoli e che bisognasse usare il dialogo per far arrivare con limpidezza un concetto a chi è prepotente con te e cerca di metterti i piedi in testa. E invece serviva la vecchia cara cinghia.
4: Bravo, ragazzo. È proprio per questo atteggiamento cagasotto che la Polonia è stata invasa.
7: Grazie davvero, Turbo Boomer. Avete reso il nostro amico Zislav un vero uomo. I suoi brufoli non saranno mai colmi di merdaglia gialla come voi siete colmi di saggezza.
8: Ti ho detto di non insultare più i miei brufoli.
2: Ma l'hai ammazzato a sangue freddo?
8: Sì.
4: Bravo, cazzo, così si fa.
2: Ora sì che sei un vero uomo, soldato Joker.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino mette una camicia di lino, la mamma lo vede e gli dice: ma la camicia è di lino? E Pierino gli fa sì. E allora la mamma gli dice: è bella, ma non ci vivrei. No, aspetta, la camicia di lino è bella, ma i panni sporchi si lavano in casa. Poi arriva la maestra che dice a Pierino: ehi Pierino, stai sudando. E Pierino fa: sì, sto sudando 7 camicie e sono tutte di lino. E la maestra: caspita, le hai prese in saldo? Vicolungo? No, forse. Aspetta, vuoi un caffè? Posso offrirle un drink? La mamma e la maestra. Allora, la camicia è di lino, il cappello è di Pierino e Pierino. Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di...

0: Zodi 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, mi farà il scoppiettante Festival dei Fuochi d'Artificio Umani di Fumagazzi, che si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. La sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. Caso allergica alla polvere da sparo?
5: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena.
4: E dovrebbe, signora, farmi una prova. Se può gridare buon San Valentino forte.
5: Buon San Valentino
0: Ed ora la seconda parte di...
4: Allora signora, le spiego, lo spot funzionerà così. Allora, ci sono questi anziani, ma tanti, un centinaio, le vecchie che stanno sp***o il vecchio, no? È tutto sincronizzato come se fosse un nuoto anni 50, no? Di un
3: ovviamente
4: film.
3: I cazzi sono mosci, quindi le vecchie tirano dei palloncini.
4: Esatto, esatto. Lei entra in scena quasi fluttuando nell'aria, a rallentatore, e vede dall'altra parte dello schermo arrivare questa persona che ha il cazzo di fuori, e lei praticamente con un salto, ovviamente realizzato con degli effetti speciali,
3: con delle corde
4: con delle corde, sì, che verranno cancellate poi in post produzione, lei dovrà tuffarsi sul cazzo di questa persona, dargli una boccata e con la bocca piena fino alle palle dovrà dire Fumagazzi solo per bravi ragazzi, però con la bocca piena, qui sarà un Fumagazzi solo per bravi ragazzi col cazzo in bocca. Il cazzo di chi è, signora? Rullata di tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro.
6: Bella figona, bella vaccona, come stai?
5: Sono qui a casa.
6: Penso sempre ai tuoi mammelloni, non li ho scordati, sai?
5: No.
6: Come va?
5: Sempre di me, vero?
6: Sì, sempre i tuoi mammelloni flaccidi con lo schifo lì, me lo ricordo sempre. Come va adesso? Come va?
4: Allora, signora, adesso in questo momento, per rendere la situazione più realistica possibile, Franco Santoro, noi siamo in uno studio televisivo, è completamente nudo e ha il cazzo di fuori.
6: Sì.
4: Allora, adesso simuliamo la scena. Mi scusi, Truffazzi, mi dia una mano per favore.
3: Sì,
4: qua.
3: Sì. Allora, prima di tutto, signora, io le faccio i complimenti perché finita questa cosa, poi lei sarà, attraverso un'equipe medica, i suoi connotati verranno trasformati in quelli di Totò, perché è stata assunta come stuntman per il film Uccideremo Totò, in cui lei salterà in aria nei panni di Totò dentro una 500 del 47.
4: Ma che bello, brava!
3: Volevo comunicarglielo così e niente. Intanto proseguiamo, mi perdoni per la parentesi.
4: Bellissimo.
3: Diceva. Sì.
4: Allora, signora, lei adesso dovrà far finta di essere a rallentatore, quindi deve parlare lentamente mentre fa finta di correre verso il cazzo di Franco Santoro e deve gridare forte, però a rallentatore, quindi è Fumagazzi capito? Mentre si lancia sull'ipotetico cazzo del nostro attore Franco Santoro.
6: Dai che lo conosci bene.
4: Allora, attenzione signora, al mio Chuck. Chuck, vada.
5: Fumagazzi
4: bellissima.
3: Brava
4: signora.
3: Brava.
7: Buona, buonissima.
6: Però sembrava un po' troppo da chiesa. Sembrava troppo una canzone da chiesa. Mi sembra, no?
3: No, per me è anche passabile. Va, nel senso, la bastarda. Signora, io le auguro niente di essere con Cime al più presto. La ringrazio per il suo contributo. Le faremo avere al più presto quattro persone che abuseranno di lei in casa sua durante la notte, a suo piacimento, per le
4: con, però 4.000 euro in mano, in contanti, signora. 4.000 euro, bam, bam, così proprio sull'unghia, signora?
5: Sì, va bene.
4: Oh,
5: bene.
4: Sono contento, sono contento.
3: Quanto, quanto le piace un pugno in pancia, signora?
5: Sì, va bene.
4: Lei?
3: Bene. L'ultima domanda, signora, nella nel suo esofago ci sta un pallone da football?
5: Sì, ce l'ho ancora.
3: Perché mi è venuta la mezza idea per il Super Bowl dell'anno prossimo. La vorrei travestire da anaconda. Farla strisciare sul campo di gioco.
5: Campo di gioco?
3: Sì, football. E lei poi mi inghiotte il pallone e poi arriva uno di questi uomini di colore molto grossi, giocatori di football, che le dà un pestone nel culo in piena rincorsa da rinoceronte e la sbatte a 30 metri d'altezza.
4: Bellissimo.
3: Le piace? Faccio giornalizzato.
4: Ne parliamo domani, signora, che la richiamiamo. Intanto teniamo buona questa. Allora, 4.000 euro in gettoni fullo,
3: di plastica, fullo, di plastica riciclata.
4: Arrivano direttamente.
3: Ma non c'è problema, non lo alteri troppo quel cuore che ci serve, eh? C'è un indiano che ha bisogno.
4: Grazie signora.
3: Salve, grazie, stronza.
5: Grazie.
4: Grazie a lei. Grazie. Anche noi, signora.
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
8: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo.
1: La borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare le B! Le b***e!
0: Bravo! Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono...
1: Io non posso respirare con le b***e!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio! Scusa.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: La sderenata dello Zoo di 105.
8: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: napolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Davide. Se possibile vorrei dedicare una bella sdrenata alla mia ragazza Martina. È una bella figa, mora e con una quarta di tette. Ma non ingoia sta stronza. Anche se una soluzione la trovo sempre. Basta non avvertirla. Non lavora e si fa mantenere dallo Stato. Chiamatela pure a qualsiasi ora.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Parlo con Martina?
3: Sì.
2: Ciao Martina, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Davide ci ha inviato una mail perché voleva dedicarti una sdrenata.
3: Ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sentiamo.
2: Adesso arrivo. Vai!
4: Martina, come ti piace la zucchina? Sei una fregna da locandina. Martina, è un periodo complicato. Te la gratti a casa con i soldi dello Stato.

0: Ti è piaciuto, Martina?
1: Mi è piaciuta.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a quell'infame di Davide?
1: Non me l'aspettavo sinceramente, ma comunque mi è piaciuta.
0: Ma quando lui ti fa quello scherzetto là, tu cosa fai? Poi te la bevi oppure gliela sputi in faccia?
1: Te la sputo in faccia.
0: Brava la bastarda. fa piacere. Comunque tieni presente che il succo dell'amore contiene tutte le vitamine e le proteine utili a creare la vita. Quindi insomma ti fai una bomba ipercalorica se te la bevi.
1: Dai, vedremo, dai.
0: Bene.
1: Tanto te la sputi faccia, dopo si vedrà.
0: Bravo, pisci pure addosso a quel coglione. Ti mando un bacione. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce e rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.
3: Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro.
4: Minchia Zorro, lui sì che è un vero eroe moderno.
5: Mi fa sempre morire da ridere quando fa la Z sulla pancia del sergente Garcia. Ogni volta è sempre un grande colpo di scena. Tu sei lì che dici, questa volta non lo farà, e poi BAM! Ti sorprende tutte le volte facendogliela quel sacco di merda.
6: Io ce lo ciucciavo il sergente Garcia.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
2: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
5: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
2: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagianna e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
4: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
5: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
6: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi il copione.
7: Turbo
2: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer mobile trovano Renata Barbagianna.
8: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
4: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
6: Direi che l'abbiamo trovata.
5: Prendo la cinghia.
4: No, nonno, aspetta, è ancora presto.
8: Ogni voto è importante perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
5: Ma noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
8: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
4: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti.
7: Turbo
8: Uguale.
6: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
8: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
5: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Ah, prendo la cinghia.
4: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
8: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
5: I leader? Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio e soprattutto col cazzo che votavano.
8: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante! Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti!
4: Non serve un cazzo votare.
8: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
5: Io ho 12 bypass al quorum.
8: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
6: Io ce lo ciuccerei.
8: A cosa? A chi?
6: Boh, era da un po' che non lo dicevo però.
4: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
5: Prendo la cinghia?
4: Sì, nonno, prendi la cinghia.
5: Prendo la cinghia!
7: Turbo!
2: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum, non che ci volesse molto in effetti, e danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
8: Grazie, Turbo Boomer. Ero veramente convinta che votare servisse, ma in fondo è tutto un magna magna. Sono tutti ladri, non cambia un cazzo. Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese, spero non cambi mai. La cinghia mi ha guarita. Abbasso i diritti e viva il ventennio.
4: Brava puttana. E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
6: Io ce lo ciucciavo al governo.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un aspetta, il Pierino dice: viva la pappa col pomodoro, e poi cade per terra, si rompe il ginocchio, e Vincent Price, il siciliano, Pierino, Vincent Price vaffanculo, e Pierino l'ammazza, porco
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
3: Capo, che stai facendo, capo?
2: Ma non lo vedi, sberla?
3: Aia!
2: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
3: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
2: Ma sberla!
3: Aia!
2: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano al mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
2: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
5: Pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
2: Però scusami,
5: era... Siamo dalla stessa parte, no?
2: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
5: No, io no. Cioè, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè... È un ragionamento il mio, no?
2: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
5: sì.
2: Un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
5: Scusa, quindi... a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che non so se hai capito.
2: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
5: No, mi devi chiamare nero. Io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi ha rotto il cazzo.
6: Hai buon gusto nel vestire!
5: Grazie, fratello!
6: Negro!
5: Ancora!
6: Sai sempre intonare i colori!
5: Grazie, fra!
6: Niente, negro!
5: Vedi, lui può, lui è negro!
6: Col cazzo, io sono pakistano!
7: Gay Team, grazie al cazzo siete qui, Gay Team.
2: Tranquillo, chiappette da Oscar. Vi salviamo noi da Kevin Spacey.
5: L'ho catturato, capo, che faccio? L'ho in culo.
2: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
5: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è dato.
2: Ah, quindi ti piace metterlo in negro,
8: Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non la farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
2: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
5: Sì, costruiamo un cazzo sose!
3: Balliamo la Macarano, la Macarena dell'anno.
2: Zitto, sberla!
3: Aia.
2: Forza puttanelle, il negro, costruiamo un cazzo sose!
5: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Dovete smetterla!
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
2: Sentito? Presto, puttanelle, negro frocio. Tutte sul cazzo sose.

0: scientifico negro frocio, si vede!
1: Affanculo!
0: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
1: Ehi, perché non entri nella serie? Me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
2: Ritirata! Ritirata immediata!
3: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
2: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo Sosa nel culo, no!
4: E invece
5: Sì.
4: Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
1: Io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
2: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
1: Gioco anche bene a basket e ballo da Dio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le mentite spoglie di un operaio orientale della sua stessa azienda, si appresta a fare il turno di notte.
4: Tu devi essere quello nuovo, primo turno di notte?
5: Uè, che biscottino della fortuna! Se ti faccio mancia, tu mi fai carezza?
4: Come? Cosa dile tu?
5: Pensavo che magari un bel massaggino con happy ending. Dai su, raviolino al vapore, non lo vuoi gamberetto?
4: Ma tu stai facendo me molestie sul posto di lavoro!
5: Oh figa, la parola magica! No, no, cazzo dici, salsa di soia! Ti ho chiesto se conosci un centro massaggi. Non fraintendere, ma sei fuori, io queste cose le odio.
4: Ah, allora io ho capito male. Forza, tu adesso mettele lì e lì dove c'è sedia con cucitrice, che io spiega le te cosa deve fare.
5: Ah, bello, una poltrona bella comoda. Ma scusa se torno sull'argomento, Wanton, ma mi è caduta dalla tasca questa 100 verde che fruscia. Non è che ti sei trovato in tasca una sega?
4: Io non ho sega in tasca, io sono mannaia, come tutti i cinesi. Tu mettele alla bolo o il padrone Barambani licenza te, telone.
5: Senti un po', risottina saltata. Primo, si pronuncia Barambani con la R. E secondo, lo so che hai capito l'antifona. Va che mi è caduto un altro Hulk di carta dalla sacca? Figa, sono due pippi. Siamo qui chiusi in azienda per tutta la notte e... almeno fammi un massaggio con l'happy ending. E con due gambone ti paghi un profumo e smetti di puzzare di verdure stufate.
4: Tu non piacere a me, non sembrare neanche cinese.
5: Ah, vedi che sei malandrina. Hai capito la circonvenzione economica frusciante. E poi come no? Ma se son cinese di terzo grado acquisito da parte di mamma, più cinese di così? Guarda, mi son procurato anch'io la mannaia.
4: No, tu non convincere me. Quella non essere bella mannaia cinese. Sembra taglia di unghie da meridionale di Napoli.
5: Figa, adesso vengono discriminate pure le mannaie. Figa che popolo di squilibrati.
4: Mannaia!
5: Cazzo sei Simba del marinaio? Cazzo che ferro! Cazzo sei Highlander? Ma te la fidi tutta da sola o chiami gli irregolari congolesi? Figa che roba! Qua mi tocca stare all'occhio, altro che metal detector all'ingresso!
4: E adesso mettele via al tuo apriscatole e cominciare a lavorare!
5: Cazzo, c'ha le palle la raviolina però, eh! Senti un po', Sina con le tette piccole, come ti chiami che me lo segno?
4: Sing Pao.
5: Anche tu? Ma è anche un nome maschile. Cazzo significa Sing Pao?
4: Vedi che tu no cinese. Xing significa nome e Pao significa cognome.
5: E l'immigrazione muta. È in culo alla visa finta della pubblicità. Su, Camario Rossi.
2: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini, che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, domani senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato segnalato.
1: A parte che io non ho l'Enel come
2: a distribuzione dell'energia, signora. Io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Vabbè, mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente. Ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dica l'orario, che ora la stacca?
2: Adesso dobbiamo vedere, stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora. Se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Ma che Michele, ho complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione di emergenza!
4: Vediamo sta stronza!
1: Pronto?
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
4: Che ci si è lavato le zanne?
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato le sostanze?
4: Mentre si lavava?
1: No, niente.
2: Mentre
1: l'acqua
2: lavava i denti?
1: Era normale.
2: Gli era normale l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è acqua proprio questo. Guarda, vedi una datata, prendi, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
4: Tipo
2: come se lo infilassi dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Me lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema, intervento.
4: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
4: Sì. No, ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì.
2: E non sente comacose?
4: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè adesso c'ha questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Pronto? Salve signora, sono un operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
1: Che cos'è? Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
1: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
1: No, ciao.
4: Non le sta.
1: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei qua con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
1: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se le lava con il carbone del fuoco, che siamo boscimani.
1: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono. Mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Non ne so niente.
4: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio. Lei mi deve solo dire se quando si è lavate le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
1: Ma c'ho il dentifricio, perciò non ho sentito.
4: Allora può mettere un dito sotto l'acqua, metterselo in bocca e dirmi se sente un sapore strano?
1: Senta, per favore, si
4: invoca
1: un altro,
4: signora, mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
1: Ma io non ho il tempo di prendere con
4: ma
1: lei.
4: Ma deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto niente.
1: Io.
4: Oh! Ma guardate, la gente è veramente indisponente!
2: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono capocantiere, so che ha parlato con l'operaio, poc'anza.
1: Sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
2: No, perché... ma è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
1: E che cosa devo fare? Che cosa vuole?
2: Dobbiamo fare un test, allora, c'è il rubinetto lei dall'acqua?
1: Sì, certo, c'è
2: il allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambate.
1: No, non lo faccio questo io.
2: E deve sapere se state coma cose, signore, perché quando c'è coma cose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo, è per
1: ma
2: questo.
1: Ma qual è il problema? Scusa, ma non si può rivolgere a un altro, per forza con me la stiamo a rivolgere.
2: Non lo so, signore, è alla qua è il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario, ha capito?
1: Sì, ma guarda, si rivolga a caposcala, non a me, perché non è
2: per niente. È un capocazzo pure. Signore, è qua, è un secondo,
1: ma è abbastanza se lei sa.
2: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusi. Affanculo lei. Bastarda vecchia, roma coglione. Datate tutto l'acqua, c'è da dare.
4: Sta bastarda.
2: Ah, è chi ha da fadende.
4: Bastaso.
3: Quelli del 5 Gigi.
5: Radio 105.

0: Monica Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio che paura. Oddio che paura, cazzo. Cazzo, che paura.
2: Che è successo? Che è successo, vecchio orso? Che succede? Ma un pau, dove ancora dei soldi a quella gang di albanese? Sono venuto a sparare.
1: Gang di albanesi lo vedi la tua madre, eh? Quella che amava prendere i gommoni nel culo. Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua.
2: Ma vatti a spaventare. Bravo. Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, con tutti gli uomini che ti sei piazzato in culo.
1: Con tutti gli uomini che si è piazzato in culo lo vedi a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni.
3: Ciao nonnino mio sessuomane.
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, eh? Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo.
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo. Devo andare a fare la coloscopia. Quindi smollami, puttana.
2: No, basta, dai, basta. Questa parte già la conosci. Finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo. Bau, sono l'unico cane che parla. Meridionale si fa. Incredibile. Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari. Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra. Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il cazzo, puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, Heidi. Prendila con lo scopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter!
4: Sì, così.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono trafficare col digitale terrestre per aggiornare la lista canali della regione toscana. Grazie al loro intervento saranno disponibili on demand un sacco di nuovi palinsesti. Vediamoli al lavoro.
1: Pronto?
2: Sei pronto? Buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo cambiando. Sì, stiamo cambiando i canali della televisione.
1: Ah, Mario!
2: Sì, anche, se vuole, sì, è Giuseppe, però va bene anche Mario, non si preoccupi.
1: Avete portato la tenda, eh?
2: Sì, siamo venuti in campeggio, signora. È bellissimo venire in campeggio. Che minchia sta dicendo, signora? Sono un operaio.
1: Ma io che cosa vuole da me, allora?
2: Stiamo cambiando i canali della televisione, signora. C'è la televisione accesa?
1: Ma vai in culo, vedi? Mi ci chiede due ore. Noi, Giuseppe, siamo al campeggio, stiamo cambiando i canali.
2: Signora, mi scusi, ma lei è anche un po' maleducata, però.
1: Ma sono maleducata? Ma io l'antenna non ce l'avevo, non c'ho nessuno che da fare l'antenna.
2: Io sono qua con i cavi, non mica lei deve fare l'antenna.
1: Ma cosa gli devo fare, allora? Cosa gli devo fare? Gli devo aprire?
2: Scusi, allora, signora, se lei evita innanzitutto di mandarmi a fanculo, possiamo andare avanti
1: con la camera. La mando, io non ci mando, io sono.
2: Sono io che sto lavorando sull'antenna, signora. Le stavo chiedendo se. Perché dobbiamo staccare la televisione? Sta guardando la televisione lei?
1: Per chi c'è da fare lo stesso lavoro? Per questo palazzo?
2: Per tutto il palazzo stiamo lavorando, signora.
1: Allora, si faccia aprire a qualche d'un altro. Io sono a letto, un po' sapere. Abbia pazienza.
2: Ma non mi deve aprire, signora, io sto in strada, non mi deve aprire, deve solo guardare i canali della televisione che stiamo cambiando. I canali che c'aveva prima non ce l'avrà più.
1: Non capisco, sono un po' anche stupida, stato, non puoi incoglierire. Abbia pazienza.
2: Non si preoccupi, signora.
1: Grazie, arrivederci.
2: Non è la prima cogliona con cui parlo. Fanculo, cambia sto cazzo.
1: Sono giovani, stanno a fare cose. Io canali non li voglio cambiare.
2: E invece io glieli cambio. Gli cambio i canali, glieli cambio tutti.
1: Per l'antenna, per i canali. Ma siamo a chi si pare?
2: Glieli cambio tutti. Non trova più niente. Non trova niente.
1: Mamma, l'avevo visto la pubblica, vabbè.
2: Tutti glieli cambia. Per trovare il segreto dovrà andare sul 1321, deve andare. Scalando uno alla volta, bastarda vecchia pesana che ci cade in testa la torta.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Buongiorno signora, scusa il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando sulla linea della televisione.
1: E allora cosa devo fare?
2: No, lei niente signora, sono io che sto lavorando. Volevo semplicemente avvisarla che adesso stacchiamo la televisione per qualche ora, per il tempo dei lavori. Quando riaccende, la lista canale è completamente...
1: Ma non l'accendo io perché non la richiedo.
2: Non la richiede in che senso? Non ho capito.
1: Ho 94 anni.
2: Complimenti signora, che ci devo dire? Non lo so, a parte questa falce che le pende sulla testa non saprei che altro dire. Però i canali che lei troverà dopo i lavori saranno diversi.
1: Va bene, io tanto non l'accendo e siamo a posto.
2: Non la guarda lei la televisione?
1: Non si preoccupi che quando abbiamo questa età abbiamo tanti acciacchi per stare a sentire quelle chiacchiere.
2: Sì, va bene signora, allora per la sua situazione sul 71 c'è canale piede nella fossa. Cerchi proprio così.
1: Arrivederci.
2: Si prepari all'estremo viaggio. Arrivederci.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, scusa il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo modificando i canali televisivi, dobbiamo staccare la linea televisiva per qualche ora.
4: Cosa c'è da fare?
2: Stiamo lavorando sul digitale terrestre, sulla televisione.
4: A me non mi interessa, non ce l'ho il digitale terrestre.
2: Tutti ce
4: capito?
2: L'hanno, non dica sciocchezze, ce l'hanno tutti il digitale terrestre, sono 15 anni. È 15 anni che c'è il digitale terrestre per tutti, su, forza, per favore, non mi dica minchiate. Allora.
4: Va bene, faccio vedere le palle, via.
2: Faccio vedere le palle.
4: La corrente, poi siamo a posto.
2: Non gliela levo la corrente, ma perché lei ha attaccato un macchinario? Che non lo so.
4: Sto lavorando, guardi, sto lavorando in casa.
2: Pensavo che fosse una specie di elettrodomestico che aveva attaccato a un filo, tipo aspirapolvero. Vabbè. Comunque, quando accenderà la televisione, troverà tutti i canali cambiati.
4: Anche quella.
2: Ad esempio,
4: va bene. Lei
2: sul 39 lo vede Telepirata?
4: No, non ci ho mai guardato. Guardi,
2: allora, scusa, se mi può usare una piccola cortesia di guardare se sul 39 c'è Telepirata.
4: Guardiamo un po'. 39. Guarda un po'.
2: Canale 39, dovrebbe vedere Telepirata.
4: Vediamo un po'.
2: 39, c'è Telepirata?
4: Aspetta.

0: Mi sto guardando.
1: Ecco.
0: 33.
1: No, 33 è Telecristo.
0: 39.
1: 39.
0: 39 c'ho Top Crime HD.
1: Non è più Top Crime, sarà Telepirata. Le faccio sentire cosa deve sentire. Sente, questa è Telepirata.
2: L'arrembaccio, uncino, gamba di legno, pappagallo sulla spalla, il tesoro, arr, spugna, porco c***o.
1: E questa era... Telepirata. Ecco.
0: Sì, ho capito, lo sento, faccio vedere che crede, va bene, io sono da fare.
1: Sì, guardi, un'ultima cosa, guardi, sul 51 ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno. Tele Ravenna.
0: 51?
1: 51, 51, ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno, che è un canale.
0: 51.
1: Che vede sul 51?
0: Sul 51 c'è TG Com. Io occhio.
1: Ah, vabbè, comunque no, ci deve essere Tele Ravenna Arcobaleno, le faccio sentire com'è.
3: Va bene, allora adesso ti faccio un bel pompino, Ah, sì, mi dai bene, il culo, va bene, va bene. Ti faccio il culo con la piadina. Adesso ti metto lo squacquerone nel culo.
1: Ha sentito queste
0: Ti faccio vedere di fare, guarda.
1: È Tele Ravenna Arcobaleno, è un canale di romagnoli che si inculano.
0: Sì, va bene, va bene, va bene.
1: Ravenna Arcobaleno. La vuole Ravenna Arcobaleno? Sono persone,
0: sì,
1: romagnole che si inculano.
0: Faccia vedere che crede, c'ho da fare, lo devo lasciare, via. Adivici.
1: Allora le metto i pirati e i romagnoli che si inculano. Guardi che sono,
0: sì,
1: belli, gliele faccio risentire.
2: Ah, squacquerone.
4: Rally vuole Pepper.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Stra.
3: Boom! Nella mia City Gang, questa è 105 Strap. Qui con me ci sono Fausto, le ruote d'acciaio e Bibacisti.
4: Marco, guarda, mi sono circonciso! Ludic, ti piace Biba?
5: Troppo bello, Fausto, sembra il cappello della Kangol. Flexa di brutto.
3: Eschere! Vi ricordo che volete mandarci i vostri messaggi al numero 342-522, premio Fedel Strap!
4: Marco, è arrivato un messaggio!
3: Sentiamolo nella Milano City Gang!
6: Avete rotto i coglioni con questa trap, con sta musica di merda, basta! Non se ne può più, andate a fare in culo voi e i vostri giubbotti della Supreme, che vi rotto i coglioni!
3: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper, yo dig!
5: Tu lo sai cos'è un trapper, Moco?
3: Eh certo che lo so, il trapper è uno che fa musica e la sua vita è dedicata solo a quello.
5: Moco, ma che cazzo dici? Cioè... No, nel senso, il trapper è solo uno che si mette roba firmata e flexa.
3: Eschere! Oggi parleremo di un trapper unico sul pianeta.
4: Si chiama unico sul pianeta, you dig?
3: E allora vai con la base che raccontiamo la storia di questo grande artista. Nel lontano 2016, unico sul pianeta, si trovava al Fabric di Milano dove stava guardando un concerto di Gue Pequeño. Dopo il concerto, mentre era fuori con gli amici a bere del lean, urta accidentalmente Gue Pequeño e gli rovescia il lean sul piumino della Supreme.
4: No, che brutta storia, cosa è successo poi? Dai, dai!
3: L'ha fissato negli occhi, anche se ne ha solo uno aperto, e quegli ha detto... Mi piace il tuo stile, ti faccio diventare famoso. E da lì nasce questo super brano che ha fatto il giro del mondo, che si chiama La La La La. Lo sentiamo, Fausto?
4: Sì, sì, lo sentiamo, subito!
5: Vai, screccia, Fausto, ti prego, nella Domodossola City Gang.

0: La Madonna dietro you dig.
1: Ma cosa stai mangiando? Cosa state mangiando, ragazzi?
2: Niente. Una caramella, moco.
1: Lo sai che in onda non si parla con la caramella, ma me ne sbatto. Dai, dammene una allora, che mi piacciono anche a me le caramelle.
0: Marco, averci piano che sono forti.
1: Dai, non dite incazzate, passamene una.
2: Ta.
0: Occhio che forte, eh?
1: Ma non è vero. Non sanno di niente, anzi, sono amare.
0: Marco, devi aspettare un attimo, fanno effetto dopo.

0: Chiami tu l'ambulanza?
1: Ah, oh, Fausto, ma che cazzo ne so? Io il numero dell'ambulanza non ce l'ho. Nella memoria ho solo quello del kebabaro che mi dà queste pastiglie. You dig?
2: Pollo rosso!
3: Ladies and gentlemen, this 105 Strad, Moco Vileda and Fausto D.
4: 105 Strad.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
9: Ah! Leone! Leone! T'ha licenziato?
10: Eh?
9: T'ha licenziato?
10: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
11: Pronto?
10: Sì?
11: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
10: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
11: Ma che, come si chiama quello del programma?
10: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
11: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
10: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
11: Ma tu adesso fare programma nuovo?
10: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
11: Ah, simpatico, tu forte.
10: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
11: Sei quella di tua madre.
10: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
8: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
12: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
12: Pronto, sono Angelo.
10: Oi, Angelo, dimmi.
12: Ascolta me.
10: Sì.
12: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
10: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
12: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
10: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
12: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
10: Cosa mi ma ti fai prendere per il culo.
12: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
10: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziate, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato, sempre sta parola sentito, lo scienziato. Che parlate del mio?
12: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
12: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
10: Lo faccio io. Ma che c'è?
12: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
10: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
12: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
10: E Mazzoli, già 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
12: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
10: Alberto,
12: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
11: Licenziato!
10: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
7: La bastardata del giorno.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Tamarri.
3: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, salve. Lei è quello che impaglia gli animali?
4: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
5: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
4: Preparare.
5: Preparare, ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, da anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare, da tenere così, lo voglio mettere come centro tavola.
4: Mi stia a sentire, era sì. Stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco?
5: No, è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa, ho detto vabbè, me lo tengo.
4: Sì, importante che fosse dichiarato, ecco.
5: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
4: falco?
5: Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me
4: non esiste.
5: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
4: No,
5: il tipo di razza.
4: Ah, ecco, intendevo.
5: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centro tavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera, che facciamo le partite qua a carte, così.
4: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
5: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, vengo in macchina.
4: La vita Gallo non è chiuso.
5: Ma che cazzo gli frega a lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo.
4: Sì, ho capito.
5: Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che minchia, che vola proprio a falco peloso, capito?
4: Sì, ho capito, però
5: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
4: solo.
5: Tu?
4: Quando
5: quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
4: Pronto?
5: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
4: Allora lei, le ho detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
5: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
4: no,
5: hai capito?
4: Il problema è che io non lavoro più.
5: Ah, non imbassimi più i cazzi.
4: No, sono 20 anni che sono in pensione.
5: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
4: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
5: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta alla furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, con cazzo il dino? Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, non ti incazzi, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
4: Gallo Luca di Milano.
5: Perfetto.
6: Da un falco un gallo.
5: Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Te stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
4: Sì, ma faccia veloce, che ci sto mangiando.
5: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo sparto.
4: Ciao. Mi stai prendendo per il culo. Ciao.
5: Ma come cazzo sta qua? Da capo.
6: Dai, fai fretta che sto mangiando.
3: Nella prossima puntata.
7: È venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
8: Si può fare, non c'è problema.
7: Cioè, non so se capita per... Purtroppo aveva il vizio che pippava il cane.
8: Di cosa?
7: il cane pippava.
2: Tamarri.
1: Lo Zoo di 105. Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
0: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
0: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Voglio parlare del buco nel muro, con il cazzo affacciato. Il famoso Glory Hole, una pratica molto usata in Italia. Praticamente la donna cammina per casa e si vede uscire un uccello da un buco non sapendo chi c'è dietro e lì scatta il delirio. Oh. Dai, apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
9: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
9: Oppure mamma, te.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
9: Pronto?
2: Pronto. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
9: Prego?
2: Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro? Mi dica.
9: Non ho capito niente.
2: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce dal muro? Mi dica.
9: Continuo a non capire e forse sono contenta di non capire, guardi.
2: Sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
9: Ma che bello.
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro? E il Glory Hole?
9: Guardi, io ho 83 anni, non mi scandalizzo più per niente. Quindi perde del tempo lei.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
9: Pronto?
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
9: Ma cosa mi
2: dica?
9: Stai chiedendo?
2: Lei ha... Ciao, grazie.
9: Pronto?
2: In casa gli è mai uscito un uccello dal muro?
9: Vaffanculo, tica puttana che t'ha cagato a volta, tu capisci sì o no? Schifoso, maledetto, schifoso.
2: Mi dica.
9: Puttaniero, maledetto, chissà che te morra un calco.
2: Questa cosa no. Non si augura mai una cosa del genere. Quindi, vendetta.
9: Pronto?
2: Signora, le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri. Non si augura mai un brutto male ad una persona.
9: E io te lo auguro, ma fatelo mettere in culo a te e chissà che te morda il cancro peggiore che te abbia fra terra.
2: Signora, in quel culo aperto, lei usa qualche plug anale?
9: Ho solo... detto schifoso, guarda che il mio telefono,
2: signora...
9: è controllato dalla questura. Dunque stai attento,
2: signora...
9: a chi parli, hai capito? Maledetto!
2: Le ho solo schifoso. Chiesto se... Ma lei è una persona spregevole. Pronto, una domanda. Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro?
9: Date cacchio che c'è in culo?
2: Grazie.
10: Pronto?
2: Pronto. Salve. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
10: No. Niente di tutto ciò.
2: Le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri.
10: Oh, ditele no, Dio...
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: No!
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni?
10: No! No, questo male, capitano.
2: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
10: Oh, porchi!
11: Ti piace, troia?
10: Oh! Aspetta! Aspetta, mia moglie! Porco!
2: Oh! Oh! Ti ringrazio per la tua opinione.
10: Porco!
2: Ciao, grazie. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai infilato il suo uccello nel muro aspettando che qualcuno glielo prendesse?
10: Guarda, se mi mandi qua una figa di 40 anni glielo infilo nel culo.
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
10: No, mai. Io lecco solo figa.
2: Lei è mai andata in retro sull'uccello
10: lei
2: che esce...
10: Lei è mai andato a fare in culo, la mando io.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ha mai usato
10: ti
2: quei plug anali?
10: Ma faccia parlare del culo.
2: Ciao, grazie. Bene, ho capito. E spero anche voi a casa...
10: Sì,
2: che gli italiani non amano i cazzi che escono dai muri.
10: Ma la
9: puttana della
2: Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
9: Farotto in culo.
2: Sempre qui su Radio Ergeneral.
9: Maledetto drogato.
11: Sei un c***ata.
9: Bastardo.
12: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Colpo
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
16: Buongiorno, firmato.
17: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. Senta, io ho una, una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
16: Come vuole, non c'è nessun problema.
17: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
16: No, quello che vuole, cioè c'è...
17: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione, purtroppo, un
16: po'. Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
17: C'ha 2 anni e mezzo.
16: 2 anni e mezzo, sì, sì, può fare qualcosa senza.
17: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è magari un completino verde, verde Lega.
16: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
17: Uno scozzese, un piede pull.
16: Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
17: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
16: Immagino?
17: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
16: Sì.
17: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
16: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
17: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
16: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
17: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
16: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
17: Gentilissimo.
16: Che ci vengono fatte.
17: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e un commesso settentrionale me lo fa.
16: Può stare tranquillo, per quello non c'è un su.
17: Fantastico,
16: vero?
17: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
16: Certo,
17: quindi
16: certo,
17: quell'odore
16: certo.
17: Forte di anduia, cipolla, rossa.
16: No, ok, sì, senz'altro.
17: Ah, gentilissimo. Allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento. Se vuole, lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
16: Sì, alle 16.
17: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare, quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma, non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei sabato va al mare e non apre il negozio.
16: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
17: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
16: Va bene,
17: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare
16: per tempo. Grazie.
17: Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
18: Sì, mi dica.
17: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
18: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
17: Ammazza.
18: Non capisco in che senso meridionale.
17: In che senso? In che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, una cosa imbarazzante.
18: Ma dipende dal genitore, comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
17: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
18: No, di tutti i tipi.
17: Di tutti i tipi cosa?
18: Dipende cosa cerca lei.
17: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente? Poi.
18: Aspetti un attimo.
17: Cosa devo aspettare? Il terone subito. Prende la pausa. Andate a bere il caffè. Adesso passa in posta. Senteismo, chiude la Claire.
18: Pronto?
17: Pronto?
18: Sì, prego. Io sono la titolare. Mi ha passato la ragazza il telefono a me.
17: A me con, senza due M. A me. Quindi.
18: Vabbè, lei chi è? Scusi.
17: Salve. Sono Banner.
18: Vabbè, noi abbiamo tanti capi. Guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace, fa vedere la sua nipote, ci sono di tutti i generi di vestiti e di tutti i prezzi.
17: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
18: Sì, sì, ma non gli posso fare niente. Salve, buongiorno.
17: In che senso? Poi, vai.
2: Ma ha risposto male la terona. Mi sento male. Guai, terona!
18: Di nuovo lei, inutile che offende.
2: Ehi, mangia cannoli! Ah! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Carona! Ehi!
17: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
15: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
19: Lo Zodi 105.
20: Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando è stanotte tramonta il sol, mon amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà, è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro. Non c'è futuro. Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi. Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogerà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto. Ma chi ve se incula? Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
21: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi perché cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con questa cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri. Che prima magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una messa che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti incula?

0: è una campagna Rollo Sensibilità.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This is Mega Man. This is Mega Man.

0: benvenuti alla fiera di Betlemme Rossi, che siamo in ammazzazione delle fistole, che dicembre nuova puntata di Squarto Grado, che dico che sono io che lo dico. Come sempre un benvenuto ai nostri opistori, che sono loro a risparmio il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E ci mettiamo le prospettive di impegno, vero Sebastiana? Ma veniamo subito alla ricostruzione della cosa che si muove e fa va bella con la nostra video, che sono gli ammazzati. Servizio!
2: Sono le 4 del pomeriggio di martedì. Il signor Parete Filippone sta come sempre facendo degli esercizi di riabilitazione. Dopo un incidente su una ruspa, infatti, il signor Parete è scivolato da 4 metri e si è conficcato un grosso palo nell'orifizio anale che gli ha spostato gli occhi dentro la testa. Il signor Parete, per vedere bene, deve tirare indietro il capo in maniera assolutamente innaturale.
3: Allora, facciamo questo esercizio. Chiudi il culo, apri gli occhi. Chiudi il culo, apri gli occhi.
2: Mentre il signor Parete sta compiendo i soliti esercizi di riabilitazione oculare e di restringimento del plesso anale, sente come un fischio buffo provenire dalla stanza adiacente. Infatti, il padre di Filippone Parete era un famoso pagliaccio del circo Masticanza e solea divertire il piccolo Parete con fischietti buffi. È un bellissimo ricordo per Parete, tanto bello da non resistervi.
3: Chiudi il culo, apri gli occhi. Che è questo fischio? Mi ricordo il pagliaccio di mio padre. Oh, che bello, papà! Ma allora non sei defunto?
2: Il signor Parete, divertito dal suono del fischio, si dirige a tastoni nell'altra stanza, pensando di poter reincontrare il padre, che comunque è già vermi e fiori da 20 anni.
3: Dove sei, papà? Dai che sono mezzo ciecato perché ho ficcato un palo in culo, mi ha spostato gli occhi. Ah, dove sei? Di là? Sto arrivando, papà! Ah, il fischione! Quanti bei ricordi! Papà, sei qui! Non ti posso vedere con gli occhi conficcati nel cranio! Sai, al lavoro mi sei infilato un palo in culo! Papà, che bel fischione che stai facendo da pagliaccio!
2: La curiosità è fatale per il signor Filippone Parete. In men che non si dica, il fischio divertente diventa il suono meccanico e disumano di un trapano da dentista che lo sfregia copiosamente.
3: Perché sento un rumore? Ma che sei dentista anche? Che mi stai facendo? Non sei mio padre, pagliaccio! Sei un dentista mezzo assassino, mi ha sfregiato il volto!
2: A questo punto, sfigurato e accecato per via del suo problema, il signor Parete si lascia andare ad un prolasso anale per lo spavento che ricopre la stanza di feci morbide.
3: Mi sono spaventato! Mi sono cagato addosso, quanta merda! Sai che c'è lo sfendere debole!
2: A questo punto il suo aggressore, probabilmente innervosito dal lezzo e dal numero abbondante di feci presenti ovunque, finisce il povero Parete con una grossa bambola di porcellana e un triciclo di plastica.
3: Che mi stai facendo? Ma chi sei? Che profumo di porcellana! Perché mi prendi a porcellanate? Sento i capelli in bocca, che è una bambola, non vedo! Che triciclate! Questo è un triciclo, non lo sento! Sento la ruota fredda sul mio volto!
2: Le possenti triciclate e bambolate in pieno volto sfondano il cranio di Parete come un salvadanaio, facendolo cadere a terra praticamente esanime. Le ultime cose che probabilmente il signor Parete udirà sono il fischio divertito di questa figura assassinatoria mentre gli urina in bocca.
3: Perché mi hai fatto questo? Che fai? Mi pisci pure in bocca?
2: È finita per il signor Parete, ritrovato in seguito, ricoperto di feci e urine, con una bandiera dell'Angola infilata nell'ano.
3: Bene, bravo! bravi! Che bello il servizio! La gente che muore che le canne, sono mar morto! Ma veniamo ai nostri squarto graders della zingara con la nostra Sebastiana! Sebastiana, che cazzo è? Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava e fica la nostra Sebastiana! Spaventosa boa, fica l'estro bene banane! Estrutto, per la fave del gancio traino andiamo a bere ganja, che mia moglie ha il canestro nella fica! Buonasera, gavettoni a Cagliari! Chiudiamo zio Puppa Belfagor! Ciao, eh!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che, se pronunciate, farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me. Riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
4: Pronto?
5: Sei Geppetto tu, falegnamo?
4: Sì.
5: E tu mondi anche i mobili?
4: No.
5: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
4: Esatto.
5: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
4: Non lo faccio io, che devo fare?
5: E come vivi? Cosa fai? Rubi il portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
4: Esatto, bravo.
5: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore.
4: Esatto.
5: Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì e proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
4: Va bene.
5: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo, eh?
4: Ok.
5: Bravo, così, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve
6: sentire. Secondo me sei stato un po' troppo violento.
5: Sto cretino.
3: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette digestiva, cazzo.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
7: Sì, però, ok, sì, niente, la... io volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
6: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
7: Io?
6: Sì.
7: No, sono qui, no.
6: Bel cannolone la mattina, un bel...
7: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
6: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovo, che c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
7: Infatti, sì.
6: Sta mangiando. Che merda.
7: Quindi?
6: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
7: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
6: sì,
7: i montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
6: sì,
7: le responsabilità.
6: Ah, ho capito. Però sento che c'ha la bocca piena.
7: Ah, aspetta.
6: Perché, no,
7: così sto parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, sì. Se non vuole...
6: No, io sono un cliente, ho comprato le Gersbrest, bro.
7: Sì, ma non deve fare...
6: Cosa? Se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bro. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Picchia tutta la polpetta.
7: Allora, quindi le sto dicendo, sì, che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni, può andare in negozio, sì, e acquista il servizio di montaggio.
6: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Le ripongo tutti a posto bene e...
7: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi, certo, li riporta dentro alle loro imballo originali e, e va al servizio clienti e dice: no, ho cambiato idea, li voglio restituire. Comprensivi, sì, di tutti i pezzi.
6: Ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena, però. Mica.
7: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata, se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
6: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
7: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
6: Sì, sì, sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
7: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
6: Yeah.
7: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
6: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
7: Poi va al servizio clienti e, sì, chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti, yeah, che vuole.
6: Scanga la R.
7: Arriverà una persona a, sì, montarle. Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
6: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie, ma se vengo a reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, yeah, che sono tutto infogliato di cazzi.
5: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
6: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
5: Secondo me ci sta.
6: Sì, sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
8: Oh, come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dei e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: Quando ti senti smarrito, solo e afflitto, ricordati che sei un unicum in una moltitudine di organismi che fanno parte del creato del Signore nostro Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate, la fica.
1: Dio mio, quanto mi piace la fica. Scusate.
0: È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate. Per ogni cosa bella, Dio ne ha creata una in contrapposizione. Il mare e lo tsunami, i deserti e la siccità, le montagne e le valanghe, i bambini e i vomitini, l'alcol e i vomitini, il latte e la diarrea, la musica e Fedez, il bidet e i francesi, il sole e i tedeschi, i portafogli e i napoletani, l'oro e gli zingari, la pasta e i celiaci, la gravità e le tette, l'olfatto e le puzze, la cocaina e il down da cocaina, le femmine e le femministe, i maschi e i maschilisti, il voto di castità e la pedofilia, la ricchezza e la povertà, l'obesità e i morti di fame, i forti e i deboli, i forti contro i deboli, la guerra e la pace.
2: E allora, se tutto questo è stato creato da lui, Salmo 135, versetto 5-8, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
0: È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ludo Finca, pronta col segnale orario?
5: Sì!
4: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella...

0: tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
1: È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Lo Zodi 105.
3: Bruno Finca, pronta col segnale orario?
4: Sì!
3: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella

0: avanti, devi aspettare che te lo dica io.
1: Ah, raga, questa è Radio 105. State ascoltando 105 Weekend e io sono Ludofica Pagani. E voi? Fatemi sapere al 3 42411 510 5.
0: Andiamo col disco.
1: Entra.

0: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
1: Che barba, Gigi.
0: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend. Su tutti i divani, divani, letto e poltrone di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani, con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
1: Sono stata brava, Gigi!
0: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
1: Vai con i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
1: Ah, ma che carino, Gigi, sentita! Dedichiamogliene una pure noi!
0: Sei sicura che devo mettere quel disco?
1: Tranquillo, Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la la!
0: Ludofica, non si canta sui dischi!
1: No, Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola!
0: Perfetto, Ludofica, allora chiudiamo! Fai pure i saluti!
4: Raga, ciao! Ci sentiamo il prossimo weekend!
5: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Italia 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu sei non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no, il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.

0: Lo Zoo di 105.
1: Volete sapere che ora è? E io non ve lo dico!
2: Una picca, devi dire l'ora, è importante!
1: Radio 105, sono le 15/10/2020.

0: Porco fica, c'è un problema!
1: Cosa?
0: C'è il ragazzo delle pulizie, quello che deve igienizzare lo studio e il mixer. Mi devo allontanare un attimo, tu lascia andare il disco, va bene?
1: Ok!
2: Hey, I see the panic in your eyes, it's so familiar.
1: Scusa! Scusa! Tu chi sei? Allora, adesso ti dico una roba, ok? Per rispondermi, devi schiacciare il tasto con scritto no al contrario, ok?
3: Questo?
1: Sì! Ma tu sei pulitore bottoniere?
3: Io fare pulizie!
1: Che forza!
3: Tu sei Ludofica, vero?
1: Sì!
3: Io ascolto sempre te, 7:10, tutte le mattine.
1: Ah, grazie, signor pulitore bottoniere! Per caso vuoi salutare qualcuno?
3: Allora saluto Amir, Navid, Abib, Ali, Anma, Atta, Amam, Assad, Aran, Abab, Achit, Anu.
1: Pulisci bene, guarda, eh! L'igiene è importante, mi raccomando!
3: Io sto pulendo bene, senti.
1: No, no, ma di più devi pulire bene tutti i bottoni che schiaccia Gigi!
3: No, ma qua non si può, apparecchiatura elettronica pericolosissimo!
1: Pulisci, pulisci, vai, piglia un secchio!
3: Ho riempito il secchio d'acqua, va bene?
1: Sì, il sapone ce l'hai messo?
3: Sì.
1: Bravo!
3: Ok, vado!

0: Lupica, sono tornato. Andiamo con l'argomento del giorno.
1: Va bene, Gigi Bottoniere. Allora, l'argomento è il nome del vostro cane. Il mio si chiama
0: Cristo Santo, cosa succede?
1: E tu scrivetemi un messaggio 3, 4, 2, 1.
0: Vabbè, forse è buco. Lo prendo il CD. Mi licenziano. Buco. Aiuto. Buco. Luna Fica, ma cosa è successo mentre lo di Al?
1: È arrivato un bravissimo pulitore bottoniere. Ha lavato tutto.
0: Ha pulito cosa?
1: Beh, ha preso l'acqua e ha pulito tutti i bottoni per bene. Una bella secchiata.
0: Mamma cura!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.
2: Ed ora, un messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
3: Il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa, tutti, tutti, tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
1: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Cinchon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
4: Brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, per Mao!
1: E in un impeto di furia estremista, Xin Cinchon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
4: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza! Ehi tu, ragazza!
5: Oh, che carino! Un cinesino!
4: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino! Dammi tutti i soldi che hai!
5: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
4: Ma brutta stupida! Io non lavoro! Io sono immigrato cattivo! Ma... Adesso ti faccio io! Ecco, guarda, tolgo mutande e... Ma... Ah, sì! Io molestatore! Molestatore! Contro tutto tuo consenso! Io molestatore! Molestatore!
5: Ma sei entrato? Sei sicuro?
4: Certo che sono entrato! Oh, sì! Oh, mamma mia, come ti piace! Sì, io feroce animale!
5: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino! Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
4: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dove è finita? Ragazza? Dove è finita, ragazza? Ehi tu, ragazza, dove è finita? Ah, maledizione. Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
1: Deluso ed avvilito, Xin Cinchon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa.
4: Cellulare? Dov'è? Dove ho messo il cellulare? Eccolo qua. Oh, Simpson Tzu, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'iso. Chissà che cosa vuole. Pronto?
6: Salve, compagno.
4: Oh, ciao, compagno.
6: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
4: E me lo chiedi? Certo che sì! Viva Mao!
7: Perché i cinesi non sono cattivi.
1: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. Odiate tutti indistintamente, che l'essere umano è una merda.
7: Non sono cattivi.
1: Storie molto bizzarre, imbarazzanti.
0: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Oh, zio, c'è Michele lo spicciolami che ti stressa la tasca.
3: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
2: Minchia, no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
3: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
2: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono un nuovo felice, cazzo.
3: Ah, minchia, così, in automatico?
2: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
3: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna allora, eh.
2: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai a buon rendere, fratello, vai.
3: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
4: Signore, signore!
3: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
4: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
3: Ah, ma tieni, e fatti una pera.
4: Cos'è?
3: Ma tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
4: Ok, grazie, signore.
3: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
1: Il Caimano.
5: Aiuto! Aiuto!
3: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
5: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a me?
3: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
6: Giovanetto!
3: Mi dica!
6: Scusi, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
3: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
6: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
3: Ah, perfetto, si tenga forte! Vai! Ah! Si tenga forte la portiera!
6: Vaffanculo!
3: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Navigando tra le stelle ci si può imbattere in luoghi affascinanti ai confini della realtà. E infatti oggi vogliamo parlarvi di un luogo mistico che pare modellato dall'immaginario divino. Il Salento. Ah, il Salento, l'Usule, l'Umare, l'Uiento. Da oltre 10 anni questa zona straordinaria della Puglia è senza alcun dubbio la più desiderata meta turistica italiana ed internazionale. Ma perché? Sarà per le bombette? No. Sarà per gli sciami di ricchioni e i garage affittati a 1000 euro al giorno come bilocali? No. Sarà per... No, no. È perché qui ci sono spiagge bianche e acque incontaminate ribattezzate le Maldive del Salento. Un paradiso terrestre. E quando meno te l'aspetti, parte una pizzica. Tuttavia, a causa di questo trend, i salentini si sono fatti un po' prendere la mano e dopo le Maldive, ecco che cosa potreste trovare in Salento durante le vostre vacanze estive. Ad esempio, le Falkland del Salento.
2: Scusi, guardi che quella foca secondo me è a caldo.
3: No.
2: Sì, è a caldo. Credo anche che stia morendo.
3: No, no.
2: Ma sì, sta boccheggiando.
3: No, no, ho smesso di fumare.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Scusi, non la sento. È partita la pizzica. Ho vento, ho male.
1: La grande muraglia cinese del Salento.
2: Ma scusi, non vorrei dire, però a me sembra il muro a secco di un orto.
3: Non è vero, questa è la muraglia cinese del Salento.
2: Ma scusi, sarà lungo al massimo 15 metri.
3: Ma la Cina è grande. Il Salento è piccolo, in proporzione.
2: Ma che cazzo di proporzioni so?
3: Non riesco a sentirla. La pizzica. Ehi, non riesco a sentirla. La pizzica, ehi.
1: Il triangolo delle Bermuda del Salento.
2: Scusi, avevo parcheggiato qui una Opel Astra grigia a noleggio. Per caso l'ha vista?
3: Ma dove l'ha parcheggiata?
2: Qui, l'ho parcheggiata qui.
3: No.
2: Cosa?
3: Ma no.
2: Ma che cazzo vuol dire, scusi?
3: Perché questo è il triangolo delle Bermuda, del Salento. Le macchine scompaiono. Un mistero risolto. Irrisolto. Le macchine scompaiono. È un segreto irrisolto. Le macchine scompaiono. È un mistero irrisolto, ormai da 50 anni.
2: Ma quale cazzo di mistero? Me l'avrà rubata qualche terrone.
3: Mi scusi, non la sento. C'è la pizzica, è alta. Non la sento. Ehi.
1: Infine, le cascate del Niagara del Salento.
2: Allora, non voglio sempre fare rompicoglioni, ma ho pagato 1500 euro per stare 3 giorni qui. E dopo che ho visto una foca morire, un muretto di merda e mi hanno inculato la macchina, questo stagno di merda non puoi vendermelo come cascate del Niagara nel Salento, va bene? Non c'è neanche un torrente, eh!
3: No, no, è sotto.
2: Sotto?
3: Sotto, stanno sotto.
2: Ah, e si possono vedere?
3: No, parco naturale.
2: Ma allora porca...
1: Vai in Salento, perché se Parigi ci aveva Lumari, era una piccola Bari. Ma se Tokyo ci aveva li pezzetti di cavallo al sugo, era una piccola Santa Cesarea Terme. E ora, pizzica!
2: Ma vaffanculo, eh? L'anno prossimo me ne vado a Sharm.
3: Ah, Sharm el Sheikh del Salento? Bellissima!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
2: Shampoo in barrette per capelli grassi, 19 euro! Sicurezza! Indispensabile dispositivo anti-vichingo, 450 euro! Tetrachini! Doppio bikini per gemelli siamesi, 96 euro! Porta taglia coca, 298 euro! Bianco di seppia per spaghettata nazista, 39 euro al chilo!
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Pratico Vespasiano da skateboard, 119 euro! Deliziosi sacchettini di eroina antitarme, 45 euro al grammo! Scarpa da Troia per piede di porco, 98 euro al paio! Guanti da muto, 14,99 euro! Moka a Mammut, caffettiera per figli di puttana, 17,80 euro!
1: Arredamento interni.
2: Bilancia pesa bilance, 64 euro! Sofisticato produttore di ossigeno da casa, composto da contenitore tronco conico in ceramica, terriccio e dispositivo biologico verde alimentato ad acqua, 2.999 euro. Sì, lo sappiamo che è una pianta del cazzo! Tovagliolo telecomandato, fino a 400 metri, 32 euro. Carta igienica professionale, 80 euro al rotolo. Full water, tazza del cesso a forma di fichetta in berbe, 219 euro.
1: Offerte.
2: Home decor, cacca in reggicalze, 29 euro. Iperrealistico, divano in pelle con nei, tatuaggi ed herpes, 1258 euro. Ortensia da combattimento, 13 euro. Coordinati, guanti da forno più stivali da lavastoviglie più sciarpa da tostapane, 97 euro. Imperdibile. Chi stereo, kimono per persone obese, 29 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che ad oggi altri non è che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
2: Oh, quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
3: Zia Jess!
2: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
4: Eccomi, signora nonna!
3: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba!
2: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
3: Mi dai $50?
2: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
3: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai!
2: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
3: Dove lo troviamo Gigi Doug?
2: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
4: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
2: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
3: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
2: Ed ora andiamo. Carmela, baga alla casa.
4: Ma certo, signora nonna.
2: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.
4: Naturalmente, signora nonna.
2: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
1: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
3: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
2: Oh Grady, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
5: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del...
2: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
5: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
2: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere, per ora.
5: Beh, ottimo. Volete una pasta?
2: Dammi qua.
6: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
3: Ma te le sei pappate tutte!
2: Certo.
3: Anch'io ne volevo, almeno una.
2: Non dire stronzate, stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
3: E tu allora?
2: Io sono vecchia, quando si è vecchia è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
1: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
3: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente! Cos'hai combinato?
2: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
3: E poi?
2: E poi... Sì.
3: Dai cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
2: Ma niente, Grady, gli ho fatto un pompino.
3: Cosa? Ma che schifo!
2: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di l'amour toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
3: Ma che morire? Oh, i miei $50.
2: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
3: Affanculo, puttana.
1: Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima vittima, il primo concorrente.

0: ragazzi, buongiorno, sono Lorenza.
1: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovanotti già l'hai detto allora!
2: Mattano, stai calmo, per favore. Sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro. Dai, su, fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi?
0: Come fa a dire che sono stonata? Non ho ancora iniziato a cantare.
1: A me questa qui mi sta sui coglioni.
2: Partiamo già con il piede sbagliato. Ti ricordo che siamo in diretta. Sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignolo che ti ritrovi.
0: Scusi, ma come si permette?
1: E cosa rispondi male?
0: No, è lui che mi ha insultata, quindi io.
1: Ma lui poi è un uomo.
2: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda, vai, prego, via.
0: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
1: Ha visto la Cappella Sistina! Hai visto anche i coglioni Sistini! Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la cappella è un pezzo...
2: 5.000 della... guadagnatissimi, Mattano!
1: Capito?
0: Sì,
1: hai fatto la circoncisione Sistina!
0: No,
3: ha funzionato questa volta.
0: Comunque,
3: sì,
0: sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami, e sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
1: Allora dai, fammi un orgasmo.
0: Cosa c'entra, scusi?
1: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
0: No, gli origami, sono quelle sculturine di carta giapponesi.
1: Cosa fai con la cacca?
0: Carta, ma
1: non la capisco, come parla?
3: Quando ci hai messo a attraversare la manica?
0: Ci ho messo una notte.
1: È per attraversare un mandalone quando ci vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa battuta.
0: Questi sono guadagnati.
3: È molto bella,
1: vai,
3: sì,
1: vai, fai l'orgasmo.
0: No, non raccomando.
2: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, abbiamo capito. E cosa sei venuto a fare qui da noi, stasera?
0: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
3: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga.
1: Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
0: No, quello era Schumacher.
3: È il fratello!

0: basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Bu, bu, bu, bu, bu, tutti insieme. Bu, bu, bu, bu, bu. Ma che schifo, merda, merda, merda.
1: Va bene, allora vado, eh.
0: Gna, gna, gna, gna. Vedi, io ho queste qua che vengono qui, no?
1: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
2: Che cazzo è?
1: È un origami.
2: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
1: Cosa? Ma era bianco?
2: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Ah, ah, posso solo ridere. Ah, me la puoi ritrasformare in foglio?
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
0: Vedete ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi che non c'ha voglia di fare niente. Invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Per me sì.
3: Che senso, scusi?
2: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Sei il nuovo messia!
0: Calma, calma, colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
3: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi, mio padre è un analcolico anonimo, mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno e mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i bocchini. Ma purtroppo, perché
0: che storia triste, mamma mia.
2: È molto triste, sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena.
3: Non volevo ridere delle tue disgrazie.
0: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po', cosa canterai questa sera?
3: Ah, si canta qua?
0: Sì.
3: Allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
2: Bella, mi piace, colonna sonora di un'estate fantastica. Mio fratello si è sposato con quella canzone, sai? Rido Ridacchio.
3: Bravo, la conosci?
2: Sì.
0: Bene ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.

0: Schmeck with wet, I wet ridacchio, rido ridacchio, rido ridacchio, ricchio, rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido,
1: ragazzi,
0: ricchio.
2: È ancora più bella dell'originale.
1: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: i soldi.
1: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno a, proprio a palate. Perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai. Sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo.
0: Bike.
1: Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone, mica lo schifo che hai fatto prima. Vergognati, zozzona.
3: Ma a me sembra un ragazzo della 104, questo non mi pare. Cioè, l'avete
1: no, è un ragazzo della 105, ha preso anche la maglietta, puttana.
0: No, io abito al 19, ragazzi.
4: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute? Mezz'ora che non dico niente, continua a guardare questo cigno.
3: No, io gliel'ho riaperto, ma era bianco effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo?
3: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
3: Sì, va bene.
2: Grazie. Allora l'occhio, quella che salta, la puoi fare?
3: Sì, faccio tutte e due.
2: No, una sola.
3: Va bene,
2: è troppo stroppia.
3: No.
2: Io sono una persona semplice, tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, non il rutto.
2: Beh, che io sono originale. This is me.
5: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzolicun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: Zappo Minchia Show 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda! Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Ti prego, sono intrappolato.
6: Non intrappolato.
5: Aiutami, aiutami, tanto scala.
6: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la prima.
7: Ma porca.
6: Skywalker.
5: Aiutami, tanto Skywalker.
4: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro!
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
6: a prenderlo in culo.
5: Sì.
12: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
12: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
12: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
4: No!
12: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
4: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
12: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
4: No!
12: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Hotel Bel C***o, buonasera.
1: Hotel Bel C***o, buonasera, salve, sono Gianfranco Barbagia di Booking, buongiorno. La chiamiamo dal servizio interno, quindi non si vedrà il numero di telefono, glielo dico subito, ancora lei poi può pensare male, ma siamo al servizio Booking, quindi noi l'abbiamo contattata perché un certo Luca R. ha scritto un messaggio negativo sull'hotel Bel C***o, giusto?
0: Allora, vuoi richiamare domani mattina?
1: No, domani mattina non si può perché tra 5 minuti il messaggio che ha scritto questo Luca R va online, quindi se lei mi dice lo metta pure io lo metto, è che è pieno di bestemmie e parla male dell'albergo.
0: Un momento soltanto.
1: Succhiamelo, brutta c***a. Succhiamelo a me, Nicolo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Parlo.
1: Sì, sì, sto parlando, sono Gianfranco Barbagia, parlo con il direttore dell'hotel Bel C***o.
2: Di lei che ditta è? Non lo dice cortesemente?
1: No, non siamo nessuna ditta, noi siamo
2: allora,
1: Booking.
2: Allora, arrivederci, buongiorno.
1: No.
2: Hotel Bel C***o, buongiorno.
1: No, mi sa che hotel bella merda.
2: Senta,
1: questo.
2: Guardi, lei non deve disturbare.
1: Non stiamo
2: con
1: disturbando.
2: Con telefono anonimo non disturbi. Sì. E si faccia il suo lavoro, buongiorno. Pronto?
1: Siamo sempre di Booking, lei se ci butta giù il telefono non possiamo...
2: Lei non è di Booking.
1: Perché lei come lo fa a sapere?
2: Lo so, perché Booking chiama con numero in chiaro, lei chiama con numero anonimo.
1: Ma
2: lei
1: spiega...
2: è un vigliacco
1: se,
2: chiama...
1: se mi
2: allora
1: fa
2: mandi una mail,
1: se lei mi fa...
2: con...
1: Se lei
2: senta,
1: ascolta...
2: qua noi
1: lei
2: abbiamo problemi
1: imparare...
2: minori, lei ci sta rompendo
1: lei
2: le scatole.
1: Lei deve imparare ad ascoltare
2: vada
1: le persone.
2: Vada fanculo.
1: Va bene, ok, grazie, eh. Buona giornata, sempre gentili.
3: Posto in un modello.
0: Pronto?
1: Pronto, Hotel Anamare?
0: Sì, prego.
1: C'è un problema nel sito. Abbiamo bannato adesso una recensione di un certo Luca R riguardante l'Hotel Anamare, dove dice un po' di robe negative nei confronti dell'hotel e noi giustamente blocchiamo questi messaggi. Chiamiamo l'albergo, leggiamo il messaggio, glielo facciamo sentire al proprietario, al gestore, in modo tale che sono loro a decidere, in questo caso lei, se metterlo online.
0: Uh-huh.
1: Glielo, uh-huh. Glielo leggo, signora?
0: Sì.
1: Allora, si firma Luca R e dice: volevamo fare un weekend romantico per il nostro anniversario, ma al nostro arrivo abbiamo trovato la stanza delle lenzuola sporche, abbiamo trovato i capelli nelle lenzuola, preservativi sotto al letto. Poi una volta avvisato il personale si è lamentato perché io ho chiesto di cambiare le lenzuola. Poi dice: durante la colazione fare attenzione a non chiedere, io le leggo quello che c'è scritto, signora. Durante la colazione fare attenzione a non chiedere un bicchiere di latte caldo perché verrete aggrediti dal personale, questo è quanto c'è scritto. E poi dice ancora:
0: successo, non conosco nemmeno anche questo Luca R, non ho mai avuto un cliente. E sì. Cliente, ho la prenotazione anche senza colazione, le faccio fare colazione, ma scherzi?
1: Se lei mi conferma che lo vuole cancellare, noi lo cancelliamo.
0: Io cancella, per favore, mi cancelli, per favore.
1: Allora, certo, lo facciamo subito, le passo Francesco Franchi che si occupa della parte web e con lei, parla con lui e cancella pure il messaggio, va bene signora? Allora le passo di Francesco Franchi, rimanga un attimo lì, grazie.
0: Sì, sì.
4: Fior paronda, le belle braghe bianche, fuori le palanche, fior paronda.
5: Salve signora, devo farle qualche domanda, sì. Praticamente è un questionario che il nostro sistema genera a caso, sai, i nostri sistemi sì. PHP e TTCP si interfacciano con il win-win del sito di Booking, che girano all'interno del server e si vanno ad infilare in un'intricata rete web per il quale speriamo a novembre che ci arrivi Assassin's Creed Valhalla dai nostri amici della Ubisoft, che tra l'altro salutiamo, con il quale in rete tramite protocollo PS4 e PS5, che vorrei tanto, viene generato questo super questionario in maniera completamente randomica, capisce?
0: Sì.
5: Iniziamo. Il questionario. Avete peli pubici nelle docce?
0: Non lo so. Se uno fa le docce è normale che cade qualche pelo, non lo so.
5: Ok. I vostri clienti lasciano preservativi usati sotto i letti?
0: Mai.
5: Perfetto. Il vostro personale ruba nelle stanze?
0: Mai.
5: Metti mai?
6: Sempre.
5: Le piace il coccoluto?
0: Che cos'è?
5: È un dolce, signora.
0: Sì.
5: Ultima domanda.
6: Metti.
0: Prego.
5: Sente i cazzi parlare?
0: Ma tantissimo, guarda.
5: Lì
0: adesso pieno.
5: Pieno lì. Sì, metti sì.
6: Ci sono,
5: ha detto tantissimo, adesso è pieno.
6: Tantissimo, adesso è pieno, ok?
0: Sì, sì, pieno tanto.
6: Grazie signora!
5: Visto signora? Ci bastava poco. Adesso noi le mandiamo la mail con tutti i dati di questo locker. Per favore può metterci le stelline e il voto di questa telefonata a Gianfranco Barbagia e Francesco Franchi.
0: La saluto!

0: is a zoo only for you.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
5: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2 e dai, cazzo, super compasso.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo no!
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.

0: Sì, è proprio lui!
1: È Super Comparsa!
2: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
3: Oh, grazie al cielo! Sì, Super Comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore, motore!
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
3: Azione!
5: Action!
6: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
2: Ma no, no.
3: Stop.
2: No, scusate.
3: Adesso no, ma già me va a perdere tempo. Sì.
2: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
3: Scelga meglio i copioni,
2: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
3: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
4: Motore partito!
3: Azione!
5: Action!
6: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
8: Povero super comparsa!
2: Dottor Manone!
9: Adesso ho colto il colpo di scena!
5: Action!
7: Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
3: Ai, sai che!
9: No, non ti arrabbiare!
3: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi!
9: L'ho capito, secondo me!
3: Stop.
9: Cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
3: No, ma io guarda, è super compatto, dove.
9: No, completi. No, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
9: No.
3: Azione.
9: No.
6: Si rilassi, signor paziente.
9: La vedo dura.
6: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
9: Ma non sono dita, sono braccia, è una roba.
6: Ecco.
7: Dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
3: Cosa? No. Me la pagheranno! Bastardi! Stop! Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
9: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
3: Controcampi.
9: Controcampi.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
9: No, aspettate, stop.
4: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
10: Quello è super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
9: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
10: No, grazie, però posso farti una domanda?
9: Dai, basta che la fai.
10: Perché voli con le gambe larghe?
9: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
3: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso però,
4: Così, regista, mi scusi.
3: Prego.
4: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?
11: Only for you. This is zoo. This is only for you.

0: lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo,

0: ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Mi scusi? Scusi, lei?
2: Dice a me?
1: Eh sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
2: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
1: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
2: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
1: Sì, fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
2: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
1: Ma il gattino...
2: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
0: Il Caimano. Il Caimano.
2: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
3: Ma chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
2: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
3: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
2: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
3: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ha deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
2: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
0: Il Caimano. Il Caimano.
2: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
4: Mi aiuti! Sono ferito!
2: Ma cos'è? Faccia vedere!
4: Guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
2: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
4: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
2: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
4: Mi dica la verità, la prego!
2: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
4: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
2: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
4: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo.
2: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai, dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo?
4: Mi chiamo... Michele!
2: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere. Ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida. Cancella. Bene così.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canicani, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronta?
3: Ivana!
2: Ah, buongiorno, sono
3: Come va?
2: Senta,
3: dimmi.
2: Allora,
3: dai.
2: Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
3: Ok, 5?
2: 5 e 5.
3: Cioè, quindi
2: invece per la signora è 6 naturale.
3: Allora, 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
2: naturali.
3: Naturali, va bene qualsiasi marca?
2: Ma noi prendiamo sempre la sparrea lì, quella come si chiama?
3: Sparrea. Poi?
2: Poi basta.
3: Senti, dimmi.
2: Solo acqua.
3: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
2: No.
3: Senti, ho in offerta anche delle birre.
2: No, noi non beviamo birra. No.
3: Neanche vuoi del gin tonic?
2: No.
3: Perché
2: no,
3: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Ma l'hai detto che andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
2: No, non ci conosciamo allora.
3: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
2: No, voglio solo acqua.
3: Ah, va bene. Senti, segno allora 5, 5 e 6. Poi la giacca di jeans allora non ce l'hai, perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
2: No, io non sono mai venuta a ballare in discoteca.
3: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone?
2: Avevi un
3: cespuglio sotto, incredibile, c'era quell'odore di chiuso.
2: Io sono vecchia.
3: Sì, quanti anni hai adesso?
2: No, non lo dico perché sono troppi.
3: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
2: Ma magari veniva mia figlia in discoteca.
3: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7, quelli che cantavano I can't stand no more?
2: No, ma ti sbagli, non sono
3: che
2: io.
3: Ti eri fatto l'uomo di colore, ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
2: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
3: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
2: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
3: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo...
2: Fonte d'acqua. Non sono io, non sei tu la pisciona? Mi dispiace, ma ti sbagli persona.
3: Hai perso la memoria, forse hai pisciato anche il cervello.
2: Magari, non sono io.
3: Pisciona.
2: Io aspetto acqua, non te.
3: Ma quello è un pirla, non è che. C'è uno che si chiama pirla che copi l'acqua, non è che puoi pretendere.
2: Ma io non so, perché non ho guardato il numero, ma.
3: Allora ci siamo sbagliati. Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati.
3: Va bene, vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
2: Allora non mi porti l'acqua, né?
3: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
2: Niente, non voglio niente.
3: Allora, 2 casse di gin tonic e in omaggio una cedrata in omaggio, con 2 casse di gin tonic. Sono 180 euro.
2: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
3: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
2: Niente, io adesso sono e gli dico di questa telefonata perché questa telefonata non mi piace.
3: Ci caliamo i gintoni che balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca,
2: niente. Io
3: pisciona.
2: Adesso telefono e glielo dico che mi hai telefonato, che
3: gli dica che ha chiamato Tony Cazzo, va bene?
2: Va bene.
3: Ciao pisciona, allora porto le 2 casse di gin tonic.
2: Ciao, non voglio niente.
3: Vuoi quel tro? Che lo bevevi quel tro negli anni 90.
2: Niente.
3: Batida del coco?
2: Va bene.
3: Neanche quello.
2: Va bene.
3: Dai, ti saluto. Ciao pisciona. Ciao. Oh, ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
1: Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105.
4: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Terminator contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
5: Ennio! Tua madre! Va la via al culo, va!

0: Otto.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
0: Ma chi sei?
1: Sono un Terminator.
0: Ma tanto ti termina lo vuoi? Termina lo porta! No, no, ma che cosa? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Perché?
0: Ma perché che cosa? Che cosa?
1: Negativo.
0: Ma che porta? No, no, ma te sei sbagliato il numero! Ma te l'ho detto già ieri! Ma terminello da fine!
1: Sì.
0: Ma sei sbagliato cosa? Ti hai chiamato Ennio! Ennio!
1: Sì.
0: Con la porco! Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi dal minello, porca? No, ma tu mi vuoi far morire?
1: Sì.
0: Ma tu mi vuoi far morire? Ma muori prima te, bastardo!
1: Negativo. 120 anni con la batteria in dotazione.
0: Ma che batteria stai parlando? Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca miota!
1: Mi
0: devi lasciare stare, grafico!
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Ma non ti capisco se parli di così difficile, porca miota! Che te venga un accidente!
1: Perché?
0: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
1: Perché?
0: Ma io non ho fatto mica niente! Ma che... Ma tu mi devo dire... Ma... Porca... No! Mi fai venire il sangue alla testa, io ti sgito la testa, ma te la apro, ma con un melograno proprio io!
1: Sono un Terminator.
0: Ma Terminello della Blonde! Terminello della Blonde! Hai sbagliato numero!
1: Negativo.
0: Ma con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
1: Più ho contatti con umani, più
0: ma
1: imparo
0: che...
1: cose.
0: Ma che ho contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca m***a? Cosa stai dicendo?
1: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
0: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, ti termina lo porco vivo? Ma te, ma io so come dirtelo. Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta impestata ladra!
1: Esatto.
0: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
1: Perché?
0: Ma io non ce la faccio più con te, Terminello!
1: Perché?
0: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puntana velona di quella troia!
1: Negativo.
0: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa! Tua madre!
1: Negativo.
0: Ma tua madre è negativa! Vada!
1: Negativo.
0: Ma te sei dura con la testa! Ma Terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
1: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
0: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira in memoria, vacca!
1: Ho in memoria
0: c'è anch'io, Terminello, Terminello che mi... Vai chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato! Insieme a Gianfranco, aspetta, mi ha sbagliato il numero, puttana!
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato nulla! No, non ti ho detto mica niente! Io non ti conosco! Ma non ti conosco, porco!
1: Missione non prioritaria.
0: Ma vaffanculo, va bastardo!
1: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato, sono Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Tua madre!
1: Le avventure telefoniche di
2: Ennio
1: Bestemmio.
2: Madonna!
1: L'uomo che ti spezza come un melograno.
2: Ma te sei morto!
3: Oggi chiameremo con le voci di Ennio, nonno Carletto, ma prima bisogna riscaldare bene Ennio, chiamandolo e facendolo parlare con le renze dei culi dello zoo.
2: Ma chi è? Pronto? Ma chi sei? Ma chi sei? Chi sei? Ma chi versi fai? Ma che cosa stai facendo? Ma chi sei? Ma che versi fai, bastardo di merda? Ma cosa vuoi? Ma chi cerchi?
3: Ora è arrivato il momento di chiamare con le voci di Ennio, la nuova entrata di questa settimana, nonno Carletto.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi parla?
2: Chi è?
4: Porco,
2: ti conosco, chi sei?
4: Ma chi parla?
2: Ennio!
4: Mannaggia Ennio. Che è l'assassista!
2: Ah! Chi è?
4: Ma chi è?
2: Ennio!
4: Pronto, ma con chi ce l'hai tu?
2: Chi è?
4: Mannaggia c***o! Ah.
2: Ma che vengo lì, ti apro la testa come un melograno dopo ti sgrano, porco!
4: Pronto, ma la dico con chi ce l'hai?
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: Chi hai chiamato?
2: Ma non ti conosco io.
4: Se vuoi sapere chi hai chiamato?
2: Ma devi provarci a svitarmi il cranio!
4: Ma vuoi che affanculo?
2: Ma tu hai affanculo! Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: No, tu che cazzo sei? Che mi hai chiamato tu?
2: Non ti capisco, falla più piano, porco! Che non ti capisco, ma brutta la c***a, ma chi sei?
4: Tu non lo di chi sei? Stronzo!
3: Bene, ora è arrivato il momento del test di personalità. Se supererà lo scherzo, entrerà nella cerchia dei vetti massacrati dalle telefonate per i prossimi 3 anni. Buona fortuna, nonno Carletto.
1: Il test di personalità.
4: Pronto, chi parla? Ma io non capisco niente. Chi è?
2: Ma come che vuoi? Mi dici chi sei?
4: Ma io come mi chiamo non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu!
2: Oh! Faccia di merda sarei tu!
4: Ma la faccia di merda sei tu! Ma la faccia di merda sarei tu!
2: No, sei tu! Chi non t'ho chiamato! Non t'ho cercato! Mi hai chiamato tu! Ma da lì che cazzo vuole?
4: Ma non dici che cazzo vuole?
2: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu non c'hai niente a fare?
4: No, sta zitto, deficiente!
2: No, deficiente tu! Tu me la dici che niente a fare! Se non c'è niente a fare, vada via il culo!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano, che vuoi capire!
2: Ma che cazzo! Che mica ti ho chiamato io! Mi hai chiamato tu!
4: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
2: No, tu me l'hai rotta a me! Che mi hai chiamato tu, mi hai chiamato! Vaffanculo!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano!
2: Ma parlo piano? Stronzo!
4: Mi viene a rompere i coglioni? Oh, vuoi affanculo? Mi fa piacere!
2: No, affanculo ce l'hai tu! Deficiente che c'è altro! Cornuto!
4: Ah, sta cazzo!
2: Cornuto 100.000 volte!
4: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
2: No, sei tu che mi hai chiamato a me! Cornuto!
4: Oh!
2: Oh!
4: Ma non dici che cazzo vuoi?
2: No, tu me lo dici che cazzo vuoi? Che io non t'ho cercato!
4: Ma io non capisco niente!
2: Non capisci niente, eh?
4: Mi viene a rompere i coglioni e me ne ha di anche faccia la merda!
2: Tu vuoi da ci affanculo! Hai capito? Affanculo, affanculo, affanculo! E da ci affanculo! Hai capito?
4: E vaffanculo!
2: Quante volte ci ho da mandare affanculo, stronzo!
4: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo!
2: No, tu me l'hai rotto a me! E non mi chiama più! Che io non ti cerco!
4: E vaffanculo!
2: Ciao, orecchione!
4: E vaffanculo!
1: Il test di personalità.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.
4: Pronto?
3: Uè, come va? Sono Tony.
4: Ciao Tony.
3: Cosa stai facendo?
4: Niente.
3: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
4: Sì, ce l'ho io.
3: Cioè tu?
4: Ce l'ho io.
3: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
4: A quadretti, carina, dai, trovata no. La porta.
3: No, non è a quadretti la mia. La mia è una giacca di jeans con dietro una topa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo, DJ.
4: Ah, ma sì, ce l'ho io, è quella.
3: Sì?
4: Sì.
3: Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti, se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire. Te l'ho lasciato una volta...
4: Non sono a casa adesso, dopo vado a casa e ci guardo.
3: Ma ti fili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
4: Esatto, quello sempre.
3: Grande. Mi ricordo che
4: passione.
3: Ti ricordi quando finivamo le serate in discoteca e tu tutto fatto di coca ti mettevi nel culo il carciofone?
4: Che ricordo,
3: mi era fattissimo, era una volta ti abbiamo portato anche un brutto soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli,
4: mi ricordo, lo so.
3: Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo o no?
4: Ma è ovvio, ma che
3: sempre.
4: Fai?
3: Ma scusa, spiegami,
4: le passioni rimangono.
3: Ho capito, ma spiegami una cosa, un carciofo nel culo. Cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
4: Ah, ma se ti impegni ci sta un po' tutto, sai.
3: Cioè proprio hai il culo spanatissimo te.
4: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
3: Cioè sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
4: ma... un abbraccio, un bacione forte.
3: No, un bacione forte no, anche no, grazie.
4: È un carciofo in culo.
3: Va bene, dai, ciao carciofon.
4: Ciao.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
3: Ciao Paola, come stai? Sono Tony.
5: Ma chi ti conosce? Chiudi.
3: Vabbè, chiudo.
5: Pronto?
3: Antonietta, pronto?
5: Che?
3: Sono Tony, Antonio. Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
5: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
3: Antonio, sono Tony, sono a Milano. Come va?
5: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio? Non conosco nessun Antonio io.
3: Sono Antonio quello che metteva la musica quando veniva a ballare, il DJ. Come stai?
5: Guarda.
3: Non ti ricordi? Nel 90...
5: No, perché io non conosco nessun Antonio.
3: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
5: Sì, certo, proprio.
3: Sì.
5: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
3: No, ma perché mi devi insultare così?
5: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
3: Ma non è uno scherzo.
5: La gente deve capire a chi deve fare gli scherzi.
3: No, ma fammi parlare, Antonietta, così... Se mi insulti e non mi fai parlare non puoi capire chi sono.
5: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle né Antonio né altre persone.
3: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
5: Ma vaffanculo tu e di dove vieni, guarda.
3: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
5: pronto?
3: Senti, ti canto...
5: Ancora, non rompere i coglioni, va bene?
3: Aspetta, ti canto la canzone. And I'm thinking you when I kiss a wanna baby.
5: Vaffanculo, il telefono a quelli come te.
3: Te la ricordi, scimmia, te la ricordi? Ti ricordi che facevi
5: io
3: la...
5: non so, guarda, dai, che facevi la... perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli che guarda.
3: Antonietta, facevi la scimmia in discoteca. Ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma io mi trasformavo in giovanino e la spaccavo sta coglione.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei Conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi dirai, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali.

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra. Ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno? Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione. Go!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ma è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
3: Pronto?
2: Pronto? Ventolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
3: Vittorio dell'Orto?
2: Sì, come stai?
3: A letto, Michele.
2: È a letto?
3: Sì.
2: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
3: Ce l'ha il tuo numero?
2: Sì, penso di sì.
3: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
2: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devo aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se l'ha messa via.
3: Va bene.
2: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
3: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
2: Ma sta dormendo?
3: Sì.
2: Ah, no, perché volevo sapere se aveva la mia giacca di jeans, perché quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
3: No, allora ho sbagliato persona.
2: No, no, era lui, eravamo noi. C'eri anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto
3: no,
2: poi.
3: No, hai sbagliato persona.
2: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quei disco, faceva dildo e tu ti imbriavi tutta. Pronto? Non ce l'hanno, non ce l'hanno. Lo.
3: Pronto?
2: Beh, senti, ma ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi che quella volta poi nei camerini eravamo io e lui e ti abbiamo scopato in due, ti ricordi? È stato fantastico. Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: It's gonna be a little night, a wonder sign. We know when it's in it for the patient.
3: Pronto?
2: Pronto, come stai? Sono Tony.
3: Chi è?
2: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio.
3: Chi è?
2: Sono Antonio, come stai? Anna.
3: Sì, ma chi è Antonio?
2: Anna, mi senti?
3: Chi sei? Dimmi bene.
2: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
3: Non ho capito.
2: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You're gonna set a holy night, a home my side, we not gonna finish a popino. Pronto? Wow, wow, wow, wow, wow.
3: Pronto? Stai pazzo.
2: Sì, grazie.
4: Pronto?
2: Ehi, come va?
4: Bene, bene, non so chi sei, ma bene.
2: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
4: Bene, dai.
2: Sono con te.
4: Sì, andiamo avanti.
2: Certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
4: Sì.
2: Senti, ma per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini. Ce l'hai tu?
4: No.
2: Mamma, ti ricordi che mettevi quando venivi a ballare sempre? Che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evans Bar? Ti ricordi quando venivi? Che ride. Quando mettevo.
4: Al Capital.
2: Ti ricordi?
4: Ma ciao, 40 anni fa.
2: Quante ne abbiamo scopate lì, mamma mia, che ridere. Ma. Ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti eri fatta una?
4: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
2: Lo so, ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, infatti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and a those my side when I see the when it's palpation.
4: Ti ricordi? Tira fuori le cose di 50 anni fa.
2: Però che sbagliate, ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sbagliato i consorti e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto.
4: Oh, boh, non lo so, no, Pato, non mi ricordo.
2: Non ti ricordo, mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
4: Ma no, cosa stai dicendo? Ah. No, no, no, guarda che hai sbagliato persona.
2: No, ho capito. No, perché sono Tony cazzo DJ. Perché
4: hai sbagliato persona e ti ringrazio.
2: Senti,
4: ti saluto.
2: No, aspetta, ti volevo solo sapere, sei per caso la mia giacca di jeans?
4: No, no, no, ti saluto.
2: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma... che storia è? Scivola da console sulla scivola sulla spalla.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
5: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
5: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace,
5: minchia come ci piace.
6: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace,
5: minchia come ci piace.
6: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
7: The 105 Zoo
8: California.
9: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
9: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano.
12: I was crying. Oh.
9: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi col Conner?
13: La cioccolatas.
9: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
11: Una business association.
13: Una business association.
11: Che
13: la station way, l'association di nuovo.
11: Recession. Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
9: Ancora
13: Lisen, no.
11: Lisen.
13: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Non è l'insane. Lindsay.
11: Lindsay.
9: Lindsay.
11: Lindsay.
9: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Ancora.
13: Perché Lindsay?
11: Oh, Lindsay.
13: Lindsay, come Sanpei.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi per
13: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
9: Cervellarmi.
11: Ma devo cervellarmi per ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
9: No.
11: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
10: Ma
14: sei...
10: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: No, perché?
10: Ancora?
11: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
10: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
11: Lindsay, non ci conosciamo da molto.
15: Ma...
10: Parla, idiota, dai che devo studiare.
15: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
13: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
15: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
15: No, col PSD.
13: No, PSP.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
15: Che ne dice?
16: Che dici? No.
15: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
15: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
15: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Che non è Theft.
15: E al Grand Theft Auto Libertiamoci.
16: Liberty Island.
17: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
15: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
13: Ma in Puglia?
15: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
15: Vove.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
15: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me.
16: Scusa, la macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
15: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
13: Rover?
15: Rover
13: Vogue.
15: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
15: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
13: la
16: non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono lo sveglione di Radio Camomilla. Qualcuno che...
0: Io sono Radio DJ, Radio Sexy DJ.
1: Salve, qualcuno che le vuole bene mi ha dato l'incarico di darle il buongiorno con la sveglia.
0: No, io non c'ho bisogno. Ma che cazzo vuoi?
1: Salve, guardi, si controlli il linguaggio, siamo in diretta su Radio Camomilla, buongiorno.
0: Ma che cazzo me ne frega di Radio Camomilla? Non c'ho tempo da perdere, io sono il gesto che sto
1: cagando. Cazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo!
0: Adesso salve. Mi chiami ancora una
1: guardi,
0: volta.
1: Siamo di Radio Camomilla, lei è in diretta in questo momento, qualcuno che le vuole
0: niente.
1: Bene.
0: Non
1: vuole, vuole darle il buongiorno. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, salve, non metta giù, siamo in diretta, siamo su Radio Camomilla, sono lo sveglione. Le canto la canzone del buongiorno e lei quando mi risponderà buongiorno io metterò giù, va bene?
2: Ah, ok.
1: Andiamo! Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo! Sei un fallito, pezzo di merda! Vaffanculo! Pronto?
2: Pronto?
1: E salve, è caduta la linea, siamo in diretta su Radio Camomilla.
2: Senti, ma chi è che mi manda il tuo numero?
1: Giampiero, che... Giampiero le augura una buona giornata.
2: Io Giampiero?
1: Io le canto la canzone, finché lei non mi dice buongiorno, devo continuare a fargliela, è così il gioco, per vincere il premio.
2: Che premio?
1: Io adesso le canto la canzone, quando lei mi risponde buongiorno, interrompo tutto e lei ha vinto.
2: Che cosa?
1: Non glielo posso dire finché non mi dice buongiorno. Vado con la canzone.
0: Porco! Pezzo di merda, sveglia! Rotto nel culo, fallito nel cazzo! Tirati giù dal letto, stronzo! Pezzo di merda!
2: Buongiorno!
1: Bravo, ha vinto! Ha vinto un cappuccio e brioche presso il Bar Nuzzo!
2: Ah, ok, grazie!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Lo sveglione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Antonio!
2: Non c'è nessuno!
3: Non c'è Antonio? Pronto? Senti un attimo, scimpanzé! Mi sei? Pronto? Antonio! Come stai, Antonio? Sono Tony! Ti ricordi che ti chiamavo scimpanzé in discoteca? Eri il lucista che aveva le braccia lunghissime.
2: Ma non mi ricordo più, eh.
3: Porca miseria, stai bene?
2: Sì, un po'.
3: Un po'.
2: Trappante.
3: Ma adesso quanti anni hai, Antonio?
2: Ce n'ho più di 80 anni.
3: Più di 80? Quanto ne avrai? 83? Buttiamo a cazzo?
2: 84.
3: Ma li porti bene, ti sento in forma, eh.
2: Va bene.
3: Senti, ogni tanto scoppi ancora? Dico, ogni tanto lo dai ancora. Sapevo che avevi il cazzo a forbice, te. Ti ricordi che avevi il bicazzo?
2: Sì.
3: Che eri deforme, avevi due cazzi, te. Sì, mi ricordo che... Ti ricordi che in console una volta l'hai presi i due cazzi e hai cominciato a fare i bonghi quando mettevo Kalimba de Luna di Tony Esposito? Bellissima quella canzone. Te la ricordi? Questa qua, sentila.
2: Ma adesso non mi ricordo più la verità, eh!
3: Mamma mia! Lo so, avevi il doppio spruzzone! Tua moglie era contenta, mi ricordo che gli facevi anal e vagina insieme. Lo fai ancora?
2: No!
3: Non te la incuri più tua moglie?
2: Sì.
3: Sì, ok. Senti, una domanda, per caso chiedili, perché ogni volta che rispondo si arrabbia. Se per caso hai a casa la mia giacca di jeans con un cazzo dietro stampato e una cappella disumana.
2: Non lo so.
3: Senti, oggi pomeriggio a che ora esci di casa? Così passo e ti investo.
2: Non lo so.
3: Sei tutto approssimativo, te. L'età e tutto. Vabbè, dai. Mi ricordo che quella volta che ti abbiamo fatto uno scherzo, ti abbiamo fatto un Cuba Libre con dentro 6 pasticche di acidi arrivati da Amsterdam e ti hanno tritato.
2: Va bene. E cosa passate quelli là?
3: Lo so. Li vedi ancora i culi nell'aria? Li vedi ancora?
2: Non lo so.
3: Va bene, dai, qui non sei un cazzo tu.
2: Io vado ogni tanto, vado in giro, cammino un po',
3: Ma non ti perdere, però.
2: No.
3: Cos'hai, il radar? C'hai una coda che da casa arriva fino al bar?
2: Va bene, ciao.
3: Mamma mia, ragazzi. Vedete, nell'età giovane uno prende droghe, si spacca, beve. Poi questi sono i risultati. Un rincoglionito che vede i culi che volano nel cielo, che non sa un cazzo ed è tutto approssimativo. Ma che vita orribile poi avrai da vecchio. Meno male che ci sono io, va, che lo chiamo.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo
2: di... Cazzo ti conosce? Ma vaffanculo.
3: Ma sei stupida. Pamela. Pronto? Pronto? Mi senti adesso?
2: Ma vaffanculo.
3: Ma mi puoi ascoltare un attimo invece di mandarmi a fanculo? Pronto? Sta cretina.
2: Adesso chiamo i carabinieri.
3: Ma mi fai parlare o no prima?
2: Ma non me ne frega a me di quello che mi devi dire. Non mi interessa, cancella questo numero. Va bene?
3: E allora va a fanculo.
4: Vendetta.
2: Allora?
3: Sono Antonio, sono il cazzo, il DJ.
2: Prega, chi cazzo sei?
3: Senti, ti volevo chiedere, ma hai per caso la mia giacca di jeans?
2: Che dietro... Che cazzo ho io?
3: Una giacca di jeans con dietro stampato un cazzo di nome con una cappella.
2: Certo, è quello che ti succhiade il tuo compagno tutti i giorni, Froccio.
3: Pronto? Però la signora, che stile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso. Ultimamente tutti i giornali
6: si stanno occupando
5: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby.
6: Bill Cosby,
5: accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200

0: tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio, per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
1: Pronto?
0: Nadia?
1: Sì.
0: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
1: Ciao Marco.
0: Ti ho chiamato prima.
1: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
0: Nadia, scusa, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso come si chiama? Kevin Spacey. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
2: Ciao Nadia.
1: Ciao Paolo.
0: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere. No, mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
2: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa,
1: in the task,
2: the cazzo in the task. Ecco, se vuoi noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con diciamo le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
0: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello l'ha mai infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio?
1: E ti denuncio!
0: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
1: c'era anche un video, cioè, ci sono anche le prove, volevo dirtelo.
2: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
1: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. No, cioè,
2: lanciarti i cazzi addosso come
0: Paolo.
1: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Perché so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
0: Però psicologicamente ti ho turbata?
1: No.
0: Perfetto.
1: Quindi... No.
2: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
1: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
2: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
0: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
2: Ha messo la mano anche dentro.
1: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
0: Io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
2: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
1: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da

0: sera non lo più rimetti.
1: Perché sì, sono di insalata di mare.
0: mamma.
2: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
0: Un bacio a voi.
2: Ti aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane. Ok, ciao.
1: Che infamazza. Oh.
2: Certo. Ciao Nadia, grazie. Ciao.
1: Io l'ho visto la sparacazzo, io la regalo lo stesso.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
5: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo. Cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
6: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui all'Arena di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio. Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
7: Mi sono chiamato le vostre madri!
6: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di fenicottere, stupenda finta di mammelle a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru! Nonna Vulva, porco, fottutissimo, evanescente, bastardo, infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con Nonna Vulva! Tiro, respinta di Nonna Vulva! Ancora Guguru, Nonna Vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia Nonna Vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di Nonna Vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto dunque! Una serie gesucristica di miracoli di Nonna Vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato. Inter 0, francesi di merda 0. Linea allo studio.
5: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel trafficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
7: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro. Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona.
6: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo. Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter. Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di Nonna Vulva, che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro. Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro. Ma attenzione! Follia! Nonna Vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru. Guguru cerca di difendere il pallone, ma Nonna Vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione. Nonna Vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru. Nonna Vulva! Nonna Vulva! Nonna Vulva!
7: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
6: Tiro! Ed è gol! Gol! Ha segnato il Paris Saint-Germain! L'arbitro fischia la fine dell'incontro! Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa! Ma no! porco!
8: Oh! Au! Se sparato il cronista! Famme fanna foto che la posto sul mio profilo!
5: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al lungo Tevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del mio figone, come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
6: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
7: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando?
6: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
7: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo, portalo a casa e mettila in posizione! Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
6: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.

0: Benissimo, bam ba bam, bam ba bam. Hai notato la parola bam ba bam?
1: La bamba. Ieri, seratone ieri,
0: Seratona, sì, non sveliamo tutto subito. Allora, il caso di oggi vede ancora una volta la presenza dell'imputato più amato dalle casalinghe italiane, il Ryan Gosling dei copricerchioni rubati, il Leonardo DiCaprio delle carte di credito clonate, il Maradona magro, il Mahatma Gandhi grasso, il George Clooney col culo vergine. Stiamo ovviamente parlando di lui, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto. Schiaffeggiatevi tutti con violenza in onore del signor Infausto, il più bello del pianeta.
1: Scusi, obiezione, vostro nonno, ma è lei il più bello del mondo, signor giudice.
0: Obiezione respinta, signor Infausto, è chiaramente lei il più bello del mondo.
1: Super mega obiezione, vostro nonno, insisto che si è messo agli attimi, è lei il più bello del mondo.
0: L'avverto, signor Infausto, che se non la smette la faccio scarcerare per omaggio alla corte.
2: Abbiamo finito di succhiarvi i cazzi o possiamo andare avanti?
1: Maleducato.
2: Pagliacciata di merda che è diventato questo programma.
0: Dimenticavo.
2: Avete buttato a fare in culo la storia della televisione italiana, lo sapete.
0: Dimenticavo
2: voi,
0: la putrida presenza del querelante, quell'ammasso di merda a forma di pagliaccio mangiacazzi, il mendicante di neuroni, quella pozzanghera di catarro vaginale.
2: Chi le scrive?
0: Del signore come cazzo ti vesti o come cazzo si chiama.
2: Sono in tight.
0: Ci dica, confettura di figlio di puttanità, qual è il caso che perderà malamente anche oggi?
2: Avevo una mezza intuizione nel caso. Comunque, vostro onore, mi rivolgo alla giustizia perché sono stato e sono tuttora vittima di un grave caso di furto di identità da più di una settimana. Quel delinquente che ride, pezzo di merda, va in giro con documenti contraffatti spacciandosi per me, l'unico e il solo Ercole Ercoloni. Ha già fatto 2 milioni di euro di debiti usando il mio nome, il pezzo di merda.
1: È bugia.
2: Siamo bambini di 4 anni, bugia. Che cosa?
1: Sono io il signor Ercole. È il signor Ercole a spacciarsi per me, che sono il signor Ercole.
0: Piano, piano, silenzio in aula, cane. Allora, un po' di ordine. Io?
2: Non bestemmi sempre, siamo a mezzogiorno in TV.
0: Piano, piano, calma, facciamo chiarezza. Chi è il signor Ercole?
1: Io sono il signor Ercole.
0: Signor Infausto, quindi, se ho capito bene, lei sostiene di essere il signor Ercole?
1: In carne e puzza, guardi.
2: Ma l'ha chiamato anche Fausto, cioè, si rende conto della pantomima?
0: Silenzio, silenzio, che adesso tiro fuori l'arma e le sparo una gamba, così.
2: Ma perché è armato in TV?
0: Certo, ovvio. Vuol vedere, guardi, guardi.
2: L'ha preso di striscio, ma è scemo.
1: L'ha preso.
0: E lei, mi scusi, signor Ercolon irritato, anche lei sostiene di essere Ercole?
2: Ma io sono il vero Ercole, mi conosce da anni, deficiente. Come fa a metterlo in dubbio, scusi?
1: È bugia.
2: Ma che è un bambino di 4 anni, che bugia.
1: Sono io il signor Ercole, è vero che lei crede a me, vostro orone?
0: Signor Infausto, non mi permetterei mai di contraddirla. Se lei afferma di essere il signor Ercole, io credo la sua parola.
2: Siete seri? State parlando seriamente?
1: Sì.
2: No, perché veramente mi sta facendo le domande, teste di cazzo.
0: Non si aggrappi a dei cavalli, signor Ercolombiano, con la nebbia nell'anno. Fatto anche la rima, sono di una simpatia.
2: Ma lei è fatto.
0: Comunque, per evitare confusione, d'ora in poi chiamerò il signor Infausto, signor Ercole Bello, e lei, signor Ercole con la mamma Troia, va bene?
2: No, non ha senso, non taccia, è una giustizia.
0: Taccia, Ercole con la mamma Troia, altrimenti le faccio ammalettare i coglioni a un tram. Signor Ercole Bello, ha qualcosa da aggiungere prima che questa corte si ritiri?
1: Ma io aggiungerei un po' di parmigiano perché la pasta già è venuta scotta.
2: Ma quello mangiando?
1: Benissimo. Mio padre me
0: ho sentito abbastanza, ora ci ritiriamo per farci una bella mangiata di pasta asciutta fatta dal padre che non conosco e non è mio amico di infanzia.
2: Ma sei seduto di fianco a lei, è nano? Lo vedo, spuntano i capelli dal tavolo. Tra l'altro lei mi dovrà sempre spiegare perché suo padre è affetto da nanismo, sua madre è affetta da nanismo e lei è alto 1,90 m.
1: Perché io sono stato fortunato nella vita, va bene?
2: E questa è la risposta che non mi aspettavo.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower.

0: Bene, bene, bene, venga qua, bella nanina mia. Continui a massaggiarmi la prostata. Vada, vada, signorina.
1: Quella
0: vada.
1: È mia madre, vede?
2: Esatto. Ma che fa? Massaggia la prostata a un altro davanti a suo padre. Anche scambista suo padre.
1: Allora.
2: Nani scambisti, una scena.
1: Adesso i nani non possono scambiarsi.
2: Ma certo, ma è grottesco. Me lo permette?
0: No, il padre, ah, sì, così.
2: No,
0: così,
2: la
0: così.
2: Boccata del padre nano, no, la prego, non la posso guardare sta cosa.
0: Eccoci, ritrovati.
1: Che sono delle persone molto aperte.
2: Madonna, sto notando.
0: Il caso di oggi vedeva il signor Infausto, cioè volevo dire il signor Ercole Bello, accusato ingiustamente dal signor Ercole con la mamma Troia di avergli rubato l'identità e aver accumulato milioni di euro di debiti a nome suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Ercole Bello per non aver ammesso il fatto di giovedì.
2: Che cazzo state dicendo? Ma che cazzo dite?
0: E condanna il signor Ercole con la mamma Troia alle seguenti pene. Poi fa ridere, pene con la mamma Troia proprio vanno a nozze, è bellissimo. 6 mesi di reclusione nel culo di un rinoceronte affetto da un terribile caso di diarrea piccante. Obbligo di cambiare legalmente il suo nome in figlio di Troia con la merda nei calzini Junior. E infine lo condanna a depilarsi le palle e il buco del culo usando la dentiera di Piero Angela fino al 2054. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Bene.
2: Se non fosse perché son fan di Piero, me la sarei presa.
0: Dai, venga, signor Infausto.
2: Piero mi stuzzica.
0: Venga, signor Infausto, venga, sì, anche sì. Le offro un bel pippotto. Venga, venga.
1: Si faccia mettere il dito in culo da mio padre, che gli piace. Papà, metti il dito in culo.
2: Potrebbe
1: pure
2: non assumere cocaina dalla schiena della madre dell'imputato, per piacere.
1: Ma
2: è una scena disarmante.
3: Il dito in culo, ancora.
2: C'è un'orgia fra due nani, un giudice svestito parzialmente e suo figlio che guarda.
1: Io non posso andare perché sennò vengono i figli
2: perché
1: con due teste.
2: Perché è sua madre! Per quello non dovrebbe andarci, si vergogni!
1: Escono i figli con due teste.
0: Signor Ercole con la mamma Troia, vuol provare il ditino in culo del padre? Guardi, è una roba, è una delizia!
2: Sai che però sono incuriosito, perché ha una forma accattivante, tubica.
0: Mi sembra che lei abbia offeso il padre e la madre del bellissimo signor Infausto.
2: Se mi risponde ci vediamo in tribunale, rido un'ora e mezza.
0: No, le devo dare una bella scossa! Finisco con un paio di colpi ai piedi.
2: Aia! Cazzo che mira!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con
9: sì.
8: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Lo si mangia?
8: Lì tutta minchia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè, è una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè, come? Cioè?
8: Perché lì ci sono tanti. In un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve, guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
7: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
3: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, Flip, giocavo sempre da bambino ai Flipstone.
9: Flipstone, famosi Flipstone.
3: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
3: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
3: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
3: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
7: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora?
8: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
8: Tu per sposare quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Eh sì.
8: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
8: Non vivrà mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il piede.
7: Vuole il piede?
8: Il piede. La cosa piede.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami, eh.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua.
7: Guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre, uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano
8: già vecchi? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
7: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
9: Ma non è neanche lui.
8: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo di?
8: A te diventa così.
9: Cazzo è di plastica. La però fredda. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
9: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai,
7: ma cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo?
8: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri?
8: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
8: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
8: A tirare la nave piena di terra rossa.
9: Hai capito? A 65 anni
8: sta parlando adesso lui.
9: Deve andare a Taranto.
7: Grazie maestro.
9: Grazie.
7: Io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io, sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo.
11: Nina, nina, nina.
10: This is a zoo.
11: Peterlizia.
10: Vai, dai!
12: Lo Zoo di 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta la classifica dei 10 vocali WhatsApp più studiati d'Italia. Alla decima posizione, Portam du bottiglie e profu.
13: due bottiglie di profumo, una Lacfan e te l'altra la faccia così, Blue Life. Lacfan è un altro Blue Life, va bene?
12: In nona posizione, mi fa male il gallo del piede.
14: Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo.
12: In ottava, feci a mio figlio pizzette hot dog per pranzo.
15: No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. Il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se ci sono se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog.
12: Alla settima, il super tecnologico telefono. Ufon.
16: E a parte con l'Ufon non mi piace proprio. E poi onestamente, no, ha già venuto un regalo per Natale. Ma dalla regala.
12: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, cari amici. Infatti alla sesta posizione troviamo Bevi che sei disidratato.
17: Ma sai che fa Fabri, mangi comunque bevi assai, fatto un sacco di se no disidrata, disidrata, comunque vivo tutte, ti disidrati, come si dice.
12: In quinta posizione, Mide fa un'acconcia tua a tortiglioni.
18: Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, un dottorato, e volesse fare dei capelli, un vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu con i tortiglioni, e fare anche magari un colore chartreuse tipo chantilly, però volesse, a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie. Ma grazie Cristina, un bacione.
12: Alla quarta, il molare gonfio.
19: Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, si riesce a resibile, può pigliare.
12: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla terza, i sintimi premestruali.
20: Mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, ho lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che questo... Scusami, vedi come sto? E questo è.
12: In seconda posizione, in Goppa o Montalbi, a Giafano Bucchino.
21: Cioè, c'è formando un bucchino a uno in Coppa a Montalbini. Ah, subito vengo, ci rimo fra poco.
12: E in prima posizione, la mega offerta telefonica.
22: A me e Cinzia hanno fatto un'offerta a SH Wind. 3 giga 3 euro, entro 3 giorni ce la fa sapere. 4 settimane e dopo 4 settimane disattiva da solo, 3 euro comunque, cammino 3 euro, ok, e dopo ci fanno un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e disattiva da solo, vabbè, hai capito, ciao.
12: Lo Zoo di 105.
23: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E al sabato grande festa.
3: Siamo già a posto.
0: Andaga e della Sayandica.
3: A proposito, il numero che gli era dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
3: No, il numero mio di telefono chi gliela dà?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 no. lire.
3: No, mi deve dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Mi devo dare chi gli ha. Il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mongole.
3: Ah?
0: Cazzo di mongole.
3: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
3: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
3: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
3: Dai. Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi, e da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
3: Vabbè.
0: L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
3: Lei da me cosa vuole? Devo chiamare il carabiniere che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
3: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia. Con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
3: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2 milioni e 470 mila lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni alla gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Uè, coglione di merda.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca
0: figlio di puttana.
1: Parola di Guido Inferni.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lerch, hanno suonato, su, forza!
2: Chiamato?
1: Eh sì, Lerch, vai a aprire la porta, dai!
2: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
1: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
2: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
1: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
2: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
1: Allora, chi è?
2: È Babbo Natale!
1: Ma come? Siamo ancora a novembre!
3: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
2: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
1: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
3: Benino, Gomez! Sto cercando lavoro, ma non mi hanno preso!
1: Ah, e come mai, Fester?
2: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi?
1: Ma Lerch, cazzo! L'educazione! Scusa, Fester! Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza, mi sembra di essere a Bari, qua!
3: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
1: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
3: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
1: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
3: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
1: E perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
3: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
1: Ma in che senso, Fester? Non capisco.
2: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
1: Ah, ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
3: Ma è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
1: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
3: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
1: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
3: Eccola, Gomez, la vedi?
1: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
3: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
1: Ma comunque c'è di peggio, eh?
3: Dici davvero, Gomez?
1: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
3: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
1: È la fila all'ufficio di collocamento.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La Madonna! Anche a me! Ecco cosa mi aveva fatto inciampare il mio cazzo!
3: Che? Guarda!
5: Stop! Che è questo?
3: C'è scritto sul compione.
5: Sul compione c'è scritto. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese. Capito?
3: Ok.
5: Prego.
3: Guarda!
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
3: No, perché? Ha fatto. E doveva fare.
5: Vuole fare.
3: Forse mi viene meglio.
5: Ah, come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
1: Forza, in viaggio, super erotici.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo con l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi.
3: Madonna, che schifo.
7: Ed ora la seconda parte di
5: non sputare.
8: L'enfasi.
3: Madonna, guarda che roba. Mi viene da sboccare.
5: Ha lapillato. E non la pilli.
8: Vabbè, comunque.
5: No, c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
8: Ma è piccolo, è leggero.
5: Inenarrabile.
8: Vado?
5: Sì, meno sputazzo.
8: Meno tedesco.
5: No, più tedesco.
8: Più tedesco.
5: Meno sputazziofano. Azione.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Insisto con la mia teoria.
5: No, io giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
3: Ma secondo me è affetto da qualche.
5: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
3: Esatto.
5: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull. Per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
3: Ma la Red Bull fa volare, mica rende mo.
1: Non cagar vittoria tanto presto, dottor stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza! All'attacco, super erotici! Beccati questo!
5: Stop! Che vuol dire pure anche a Svidanken, già che c'è?
3: Perché?
5: Non lo so! Sembra un domatore dei pony!
3: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compagno.
5: Non ha il cavallo magico.
3: Ho deciso di avere un super cavallo magico che ti ha le zoccolate.
5: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
3: Però era figo.
5: No, lei come.
3: Cioè, come Thor che c'ha il
5: martello.
3: Il martello.
5: Lei.
3: Io pensavo al inizio i chiodi. Chiodi,
5: esatto,
3: martello.
5: Esatto.
3: Però mi diventava molto religiosa.
5: No.
3: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi. E
5: no. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
1: Prendi questo missile. Sgambe. Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio. Non possiamo neppure incularlo.
9: Abbiamo bisogno di rinforzi. Arrenditi, dotto stronzo. Con me i tuoi trucchetti non funzionano.
6: E tu che cazzo saresti?
3: È caduto il pilota del robot gigante. La bocca è caduto. È morto Ryu.
5: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
9: Scusate, degli impermeabili in auto, li volete?
3: Sì, amore, vai a prendere.
5: Mi cerca pure su internet nella lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi.
8: Comunque il teatro è sofferenza.
5: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria. Grazie.
6: E tu?
5: Niente, è un barello.
3: Magari è l'arma segreta del tuo stronzo. Il tu diventa un missile.
5: Vogliamo cambiare? E lei?
8: È lei.
5: Sì.
8: Okay.
5: E lei chi diavolo sarebbe?
8: No,
5: così?
8: Volevo precisare che quel tu sputacchiante era studiato.
6: E lei che diavolo sarebbe?
10: Ah! Io sono Migradotator. Faccio veloce! Come un coniglio! Cosa ha fatto? Facciamo una seconda!
6: Cos'è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo!
10: Come osi prenderti gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, Prenditi queste piccole ditate delle pupille!
3: mongoloide, però come pesta, cazzo.
5: No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere una battaglia da meno madi.
6: Questa volta avete vinto! Ma avete vinto solamente una battaglia, ma non una guerra! Au revoir, società!
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
10: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo e pur mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
3: Sa cosa ci fa, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
10: A me?
3: Ma che sono tutte le nervi io.
10: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
3: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
10: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio. Bastardo.
3: Avere la macchina, scemo.
10: Che non c'hai la macchina tu?
3: No.
10: Vuoi guidare la mia?
3: È piccola tanto.
10: Non so.
3: Beh, cabrio?
10: No, e volo via.
3: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
10: Basta che non mi rompa il cazzo che ci vuole il calzetto piccolo,
3: No, se mi accompagni a casa, mia moglie può sedersi sul tetto.
10: No, non ci sta.
3: Fai il doppio giro?
10: Che so, scemo, ci ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
1: Andiamo via.
0: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
1: Secondo me sbagliaste.
0: Pronto?
1: Io non apro che non vai a discoteca per un anno. Mi dispiace.
0: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Quando?
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
1: Oh, porco, cosa stai minchia?
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
0: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Attenzione, perché ora ci sarà un grande scontro. Paolo Giustissimo contro il camionista veneto. Equipaggiamento del camionista veneto. Puttane e bamba. Equipaggiamento di Paolo Giustissimo. Borsello in pelle da professore universitario degli anni 70. Camicia di un colore sbiaditissimo. Scarpe in pelle di serpente e capelli bianchi, anzi bianchissimi. Alimento principale, solo yogurt. Andiamo con lo scontro.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Hai capito chi sono?
0: No.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Giustissimo un porco. Madonna.
1: Ciao, senti, ti ho spostato i voli.
0: Sì. Per andare dove?
1: Sono solo 3000 km da fare in 12 ore, dai che ti diverti.
0: Dai, porco altro, costa altro, puttana.
1: Sentimi bene, dovresti andare a Lecce in aereo.
0: Ma la mia e tomaria, puttana, scarmi sotto il piave, lo vado, boia! Porco, ti sgozzo, cane, ti ammazzo, boia! Ti strappo il cuore, scarmi lo maglio!
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo, cane! No!
3: Primo round, 1-0 per il camionista veneto. Andiamo con il secondo round.
0: Dimmi, ma dai, porco, perché non ho tempo?
2: Allora adesso la metto io sul cattivo. Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Va bene, porco.
2: E non ti coglioni adesso, va.
0: Maledetto.
2: Non ti coglioni adesso, va.
1: Ripeto.
2: Cane.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Porca taglia e rece, mettesimo a griglia, fa il panico e rece, coglione!
1: Stai tranquillo che all'aeroporto vi viene a prendere Tommaso. Vi viene a prendere Tommaso, l'autista senza braccia, e vi porta in hotel.
0: Va là, fatti un metro in culo, coglione, non so neanche chi cazzo che ti sei drogato. Stai a te, vieni per traverso, merda, cane.
1: Tu hai WhatsApp? Pronto?
2: Cane!
3: Forse la situazione gli è sfuggita di mano, ma gli artisti sono così, pretendono e non sanno che prima di un evento dietro c'è un sacco di lavoro. Vai Paolo Giustissimo, sistema la situazione.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Fai anche gratis.
1: Dai fammi sentire il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: E come vai? Come fai a farti?
1: Vedi che non sei in grado di reggere una serata bestemmiando sul palco.
2: Vaffanculo. Vaffanculo.
0: Ma vaffanculo, ti pezzo di merda. Porco, fate vivo, fate avanti, parto.
1: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in
0: la
1: treno.
0: La mia mano, ogni colpo della mia mano destra è una mamma che piange, passando, cane.
1: Alla stazione.
0: Pezzo di merda.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, porco, pronto. Ma dove cazzo vieni tu, da dove cazzo vieni tu, cane?
1: Alla stazione, come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo. Ripeto.
0: E poi che cazzo me ne frega, sono Tony Spada, è il promontorio della paura, boia. Porco, ti tappi con le mani.
1: Ripeto.
0: E ti fai su con
1: vai.
0: Una mano, boia.
1: Vai.
0: E invece spristare acqua, stando, spisto sangue.
1: Ripeto.
0: E dopo me lo bevo con Goto e Clinton, cane, merda, cane, bastardo.
1: Vai.
0: Vai. Fatti un metro in culo, che ha fatto male, rotto in culo.
1: Wow, a bestemmia me gli faccio fare 3000 date in Veneto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta

0: porco io, puttana la mia.
1: No, dai ragazzi, però così no,
0: Sono un tossicomane, non ci fate caso. Sono una cocorita, la cocorita.
2: Nonno Zeus, cos'è che scatena la tua ira?
0: La tua faccia lamigliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
1: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
0: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
1: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
0: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
2: No, nonno.
0: Sono tuo nonno?
2: Sei mio nonno.
0: Allora dimenticheremo, vero?
2: Dimenticheremo.
0: Non dirai nulla in giro.
2: Non dirò nulla in giro.
0: Te ne sono grato! Sicura?
2: Sicura.
0: La tua ultima decisione è neanche un p***o?
2: No.
0: Perché?
2: Nonno, ti prego.
0: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
2: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
0: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede.
1: Ma prima mi faccio un pottino, aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu?
0: Perché sono così squalabrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e a sinistra, a sinistra e a destra, erano tutti in Grecia, sono innamorati di tutti. Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più. Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo.
2: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o. Aspettami qui, torno presto.
0: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?

0: freccia a te, e un'altra pure a lei, e un'altra a quei due gay.
1: Eros, ma che ti è saltato in testa?
0: Oh, Pollon! Hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
1: Non sai in che guaio ti sei cacciato? Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
0: Cazzo, ma sei sicura?
1: Sicurissima.
0: Ok, tieni, dai.
1: No! Porco nonno! Ah!
2: Maria, ma la sera adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio! Oddio!
1: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
2: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
1: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
2: Cos'è? Ti hanno sparato nell'orecchio! Ti ho chiesto se hai sistemato Eros! Pippotto di pausa!
1: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
3: Non era sul copione.
2: Mi fa il petto! Si vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
1: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
2: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
1: No!
2: Porco!
1: Nonno, nonno! Ma sei svenuto! Nonno!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura, insomma, deve leggere, leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.

0: Londra, ore 14:30, set del film Seghina Palm, L'amore di una mamma.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Eh sì, è lui!
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone, prima!
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa, solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Questo che era?
6: Il godimento.
5: Lei gode così?
6: No, è un'interpretazione.
5: Cioè, credo che poi sua moglie si venda al miglior offerente.
6: Adesso non faccio delle allusioni.
5: No, non alludo, però è un po' più orgasmatico.
6: Come lo preferisce?
5: E che sei? Lei quante sfumature ha di orgasmo?
6: Beh, c'è l'orgasmo da oral, da anal.
5: Questo è da manual.
6: Manual?
5: Eh sì, un orgasmo manuale. Non faccio il

0: Finto Stanislaschi, perché non sei in piedi questa roba? Questo sembra Gandalf col Parkinson. Chi è sta roba? Chi è? Ma non è un tartaglione, basta una sola polluzione.
1: Quindi sbocco?
0: Sì, se vuole dirla così, in termini grevi, sì. E che è un maiale che iacolo 23 minuti? Chi è? Matrona, un altro personaggio femminile, venga, venga.
2: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone, prima.
3: Seghina, Seghina, hanno chiamato dall'ospedale, tua figlia si è messa nel coma.
4: Cosa? No, no, no.
0: Stop, stop, stop, stop.
1: Cosa? Non ho sbagliato niente, da fa tutto la signora. Io.
0: No, no, lei andrà benissimo, signor comparsa. Al massimo ingrandiamo un po' il suo mini cazzetto in post-produzione per dargli almeno una dimensione umana. Ma c'è qualcosa che non va. Secondo me la reazione di Seghina alla notizia della figlia dovrebbe essere più violenta, più rabbiosa. La rifacciamo, ne facciamo un'altra versione. Più lei, Seghina,
4: sì.
0: Ok? Quando apprende la terribile notizia che riguarda la sua congiunta, mi stridoli un pochino il pistolino del comparsa,
4: sì.
0: In un segno del nervosismo.
4: Sì.
0: Scusi, c'è il cecchista già pronto.
1: Inizio le sceniche. Ma...
0: Certo, sì, sì.
2: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone con atroce storpiamento di cazzo. Seconda.
4: Ah, la 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
0: Basta, matrona.
3: Seghina, Seghina, hanno chiamato dall'ospedale. Scusate. Scusate. Tua figlia si è messa nel coma.
4: Cosa? No! No!
0: Stop, stop, stop! Ma lei, scusi, abbia stemato! Ha già stemato! Ma bravo, comunque, la reazione di dolore era perfetta!
5: Lui ha fatto male veramente, signorina! Io sono un bravo attore, sono in grado anche di figlio, lei... Non esageri.
0: No, ma guardi, lei è stato bravissimo, a parte per la menzione dell'elemento della Trinità, che era un po' in più, però per il resto molto bravo. Ma sa cosa ho notato? Nell'interpretazione di Seghina, che se vede che nella disperazione c'è questa mano sinistra che non fa niente.
5: Sì.
0: Allora io proporrei, mentre le distorce il pene con la mano destra, con la mano sinistra dà una bella scampanellata là sotto, perché il nervosismo.
1: Cioè, proprio.
0: Sì, una scampanellata proprio.
1: Testicoli.
0: Sì, testicoli, bravo. Sì.
1: Sicuro.
0: Perché dà più forza al personaggio, capito?
2: Proprio... Vado.
0: Prego, sciacchista, vada.
2: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone.
0: Niente, ne arriviamo a fine giornata, io davvero. Sa rivesta lei intanto, non mi stia qualcosa a cendoloni.
2: Con punching ball di coglioni in terza.
0: Azione.
4: Ah, la 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Ancora un po' male.
0: Un po' più convinto, dai. Forza la matrona, via!
3: Seghina, Seghina, hanno chiamato dall'ospedale. Tua figlia si è messa nel coma.
4: Cosa?
0: Stop!
5: Ah!
0: Era quasi perfetta.
4: Mi è piaciuta moltissimo.
0: Lo so, ma lei sa che ha fatto? Ha sbattuto le mani.
5: Sì, ha sbattuto le palle.
0: No, le palle andava bene, era giusto, no? È che avendo sbattuto le mani.
5: Ah, che male la pancia.
0: Vabbè, se beve un bicchiere d'acqua.
5: No, era male la pancia per il testicolo.
0: Cosa ha mangiato? Per le palle. Quelli sono i. Anche Tom Cruise, quando una volta è caduto nel grattacielo dall'aereo.
5: È stato nelle palle?
0: Sì, lui facendo lo stuntman. Lei è lo stuntman testicolare di se stesso. Però la signora mi ha mosso la macchina da presa. Eravamo...
5: Ma insomma era foga, eh?
0: Troppa foga.
5: Troppa foga.
4: Troppa foga.
5: Ambrogio foga.
0: Non sia così foga lei. Sia figa, ma non foga.
4: E basta. Foca?
0: Monaca, la... che cazzo mi fa dire? Andiamo avanti, forza. Secondo me... Guardi, ci vorrebbe anche un pizzico di sangue.
5: Cosa?
0: Di sangue. Giriamo, prego.
2: Seghina Palm, scena 29, notizia del coma durante Segone. Seghina prende una mannaia e fa a pezzi il cazzo del cliente. Quarta.
5: No, scusi.
0: Sì, vedi, anche Hitchcock ha fatto una fortuna così. Vada, Seghina.
5: No, che vada a fare.
3: Sua figlia si è messa in coma.
5: No, no,
4: cosa?
5: Lo fate.
4: Cosa?
5: Lo fate tutto.

0: Perfetta, benissimo. Bisogno di pausa, lei?
1: Dottore!
0: Sì, portateli un cerotto, via, pausa, 5 minuti per il cerotto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60€. Uova infrangibili, 2,50€ la scatola. Cocco Co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90€. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90€ al chilo. Pratico... Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15€.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99€. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19€. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7€. Pizza lavabile, 11,10€. Kinder Fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Contorno a base di patate, incomodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69€. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90€. Fetorade, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199€. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10€. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30€. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24€. Sciroppo di alce, 8,10€. Poco bio, linea di ortaggi coltivati. Poco bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30€. Caviale di cavia, 19,90€. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender,
3: che
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ciao, io sono l'illusionista di fama mondiale Ernesto Dinamite e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance in giro per il mondo ai passanti e ai ruotanti. Eh sì, nel caso fossero in sedia a rotelle. Dynamite, they can't control. Oggi siamo a Parigi, la città famosa per i topi che cucinano e il pane che puzza di ascelle. Andiamo a fare magie. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Se io ti dicessi che posso scomparire, cosa penseresti?
2: Che sei Matteo Messina Denaro.
1: No. Senti, facciamo un esperimento. Quello è un anello di fidanzamento?
2: Sì, perché?
1: Ti dispiacerebbe prestarmelo?
2: Va bene, poi me lo ridai, eh.
1: Certo, ora metterò l'anello in questa tasca. Scomparirò e riapparirò sulla cima della Torre Eiffel, dove dovrai venire a prendere il tuo anello.
2: Ma è impossibile!
1: Niente è impossibile per Ernesto Dinamite. Pronta?
2: Sì.
1: Sai cos'è questo?
2: Sì, è un fumogeno da stadio.
1: Brava! Sto scomparendo! Guarda, sto scomparendo!
2: Oh, ma ti vedo, figlio di puttana! Torna qua col mio anello!
1: Magia, magia, magia!
2: Oh, pezzo di merda, ridammi l'anello! Al ladro, mi ha rubato l'anello, prendetelo!
1: Avete visto? L'esperimento dell'uomo invisibile è quasi riuscito perfettamente! Siamo nel famoso quartiere del Moulin Rouge, caratterizzato dal famoso teatro delle puttane vecchie che ballano il cancan. Il cancan è molto popolare anche in Veneto, ma non è un balletto. Adesso, con il solo pensiero della mente, convincerò una bella ragazza a farsi fotografare le tette. Ciao, che bel décolleté!
3: Ciao, grazie, ma ti conosco?
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
3: Ah, oui, oui, sei quello che si accende le scorregge per cucinare?
1: No. Comunque, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
3: D'accordo, ma ti avviso che sono in quei giorni, eh? Quindi potrei diventare nervosa.
1: Tranquilla, scommetti 20 euro che riesco a fotografarti le tette senza che te ne accorgi?
3: Ma dove? Qui davanti a tutti?
1: Sì, ecco i miei 20, metti i tuoi.
3: Va bene, ci sto.
1: Adesso fissa intensamente la punta del mio naso.
3: Come, così?
1: Sì, sempre più intensamente. Ah! Visto ragazzi, la magia è riuscita e ho vinto anche 20 euro!
4: Ehi, quel tizio ha dato una testata a quella ragazza con le tette grandi!
1: Non vi preoccupate, è tutto a posto! Sono Ernesto Dinamite e al mio 3 la ragazza si risveglierà! E uno!
5: Due! Tre!
4: Ehi! Vai tu, appendicite! Ma che la ragazza non si è svegliata! Non vali un cazzo come mago!
1: Da Ernesto Dinamite è tutto. Se ti piace il video, mettici un like, iscriviti al canale e accendi la campanella.
6: Però, ma che tette questa qua? Ma fammi fare due foto. Che posto. Only for you. This is zoo.

0: Lo Zoo 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non hai capito? Stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
1: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
5: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
2: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
5: Cosa? Nel latino. Ru. Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
2: Razio strano di nazzi.
5: Razio strano di nazzi. Ma chi è questo strano di nazzi?
2: Razio ti domina i nazzi.
5: Razionazzi, andiamo avanti con Razionazzi.
6: No, se mi
5: puoi godermi.
6: Ma lei, io segno,
2: ma lei dove ce l'ha l'ufficio?
7: Razzi nazzi non mi sembra una cosa intelligente.
2: Dove ce l'ha l'ufficio lei?
5: Razio e nazzi e domina i nani. Prego.
2: Domina i nani
5: chi?
2: Con Razionazzi.
5: No, Razionazzi.
2: Razionazzi o domina i nani?
5: No, è razio e stomina animi.
2: Nanni nasti?
5: Nanni loi.
2: Nanni nani?
5: Nanni moretti? Nanni loi. Che cazzo siamo in Finlandia?
2: Radio Est.
5: Eh sì. FM 84.5.
2: Si ascolta in Romania.
5: Senta, ma finiamoci a ragione.
2: Come dicevano i latini.
5: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sara, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
2: Secondo me soffri solo di un po' di paranoia. Ti prescrivo della devastina in gocce.
5: No.
2: Secondo me soffri un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in docce.
5: Faxino, mentre se lava, no, è Deven la faxina.
2: Desven. Ai!
5: Desven la faxina.
2: Desven la faxina.
5: Metta un coso, un valium.
2: Un valium di fassina in goccia.
5: Un valium di fassina, che se l'ha rubato in farmacia? No, te prescrivo un valium di fassina. Te prescrivo un valium.
2: Ti do due gocce di valium.
8: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo. Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo.
5: Vai, Andrea, la necessità chiama.
2: Sua, tu che a che parte stai, perdona?
5: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Allora, se le annappi al culo. Tanti saluti. Arrivederci, grazie.
7: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
5: Io posso chiudere gli occhi,
7: per il trailer, mi dispiace.
5: Per il trailer.
7: Fate entrare Zimbauer.
2: Posso levarmi gli occhiali?
5: Sì, me li di a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
2: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
5: Eh beh, sarebbe un peccato per il trailer.
2: Cioè... Zimbauer è grande.
5: Scusi, Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
2: C'è chi non strapazzarmi troppo perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturini. No, non lo devi fare veramente perché qua è tutto punture.
1: Doc Medici Senza Cervello ma con i cazzi in culo torna settimana prossima.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Un taxi in via dello Specchio Rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca merda, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlia della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere, entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: andare ai Caraibi in treno è più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, portasfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ma no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: E quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco c***o.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: In questa puntata Wender e Johnny chiameranno Ennio per dirgli che la fattoria diventerà un'isola circondata dal mare.
3: Ehi, ehi!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Pronto, signor Ennio, buongiorno!
3: Vai, vai a cagare, chi sei, bastardo?
4: Sono Ronald Uovati!
3: Porca
4: Allora, sono Ronald Uovati dell'azienda Fratelli Uovati. Esatto. Senta, l'ho chiamata.
3: Non so chi sei.
4: Mi chiami Ronald. Senta, allora siamo dell'azienda Fratelli Uovati e l'ho chiamata perché abbiamo deciso di portare il mare da lei. La fattoria diventerà un'isola turistica.
3: Il mare della mia terra.
4: Sì, esatto, da Rimini.
3: Vai troppo distante, quant'acqua si vuole.
4: Ha ragione, infatti stavamo pensando a questo punto da Piacenza portare un canale dal Po per fare prima, no? Allora, senta bene, adesso non perdiamoci in chiacchiere perché sennò qua allunghiamo il discorso. Allora, senta, noi le volevamo proporre appunto di venire lì da lei in azienda. Siamo in due, veniamo in due a cena, va bene a cena?
3: Devi venire, brucio bastardo, io non faccio venire nessuno! La mia compagna, brucio bastardo, non porco nulla!
4: Ha la compagna lei?
3: Ah, la compagna! C'è la vecchia del paese dove vai a burrare!
4: Come si chiama sta signora?
3: La Maria del paese,
4: bene. Senta, che paese? Così riusciamo a capire anche per venire a trovarla.
3: Vado giù in paese a Reggio Emilia.
4: Ho capito, ma il paese dove sta lei? Lei dove sta? Reggio Emilia?
3: Dove stai, brutto bastardo?
4: Allora, lei va bene se portiamo questo canale e la sua fattoria diventa un'isola?
3: Paghiamo. Devo tirare la terra. Metto dentro le mie vacche.
4: Senti.
3: Senta,
4: lei, visto che è un contadino ignorante, no? Si sente che lei è ignorante.
3: Bastarda!
4: Allora, ricordi che stavano sempre con i fratelli Uovati, mi raccomando.
3: Che cosa vuoi?
4: Senta, le passo adesso mio fratello.
3: Tuo fratello?
4: Howard Uovati, le passo adesso.
3: Howard!
5: Stai per essere collegato con Howard Uovati. 1.
3: Passami il fratello del dottor Uovati. Passami.
5: 2.
3: 2. Passami il reverendo del dottor Uovati.
5: 2.
3: 2. Brutto bastardo. Passami il fratello. Devo parlare con il fratello del dottor Uovati. Anda Howard.
4: Howard.
3: Bastardo. Passami Howard. Pronto.
4: Pronto. Ciao Ennio.
3: Vai a cagare, ma non sei ancora morto, brutta merda.
4: No, aspettavo te.
3: Era un pezzo che non ti sentivo più. Poi mi ho mai potuto immaginare che la quella merda ho detto. Ma sarà morto quella la merda. Sei ancora vivo.
4: Come stai, Ennio?
3: Meglio di te. Devi stare sotto un metro di terra, brutta merda.
4: Hai mangiato le uova quest'estate?
3: Non le mangi, perché ti farebbero bene.
4: Tu invece le mangi le uova?
3: Devi stare nel culo, brutta merda.
4: Tu invece le mangi le uova?
3: Non da tutte le mattine, mi faccio le ci metto dentro anche un po' di vino rosso e lo bevo, brutta merda.
6: Quante uova mangi la mattina?
3: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
6: Ma scusami, tu nelle, uova la mattina ci metti il vino?
3: Ci metto il vino, il vino.
6: Tu ti ubriachi alla mattina.
3: Ma io sto lavorando.
6: Senti, allora
3: vai a cagare,
6: Senti, allora che ora veniamo a mangiare da te? Ennio.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
7: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.

0: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
1: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
2: Salve!
0: Salve!
2: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
1: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
2: C'è fica sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
2: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
0: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
3: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
5: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
4: Calmati che
5: ti
4: metto due dita negli occhi, calma!
5: Oi, eiaculatore precoce!
4: Cinese di
5: Leon San!
4: Sì.
5: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
4: No, no!
5: Vieni qua!
4: Tu all'italiano non
5: vieni
4: puoi
5: fare! Vieni qua,
4: Leon San! Cinese,
5: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
4: Oh, è buono, Schneis, è buono!
6: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
7: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
6: L'ispettore Gadget.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
11: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
11: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
6: Sì.
11: Sì.
6: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
6: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
14: Scusa, vista.
11: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento.
16: un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
12: Cos'hai in mano?
11: Eh?
12: Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film!
11: Una merda!
13: Porn Bob. This duration is in the thick.
18: Tamarri.
19: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
18: Tamarri.
20: Pronto?
11: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di steri.
20: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
11: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose...
20: No, mi dispiace.
11: Ah, avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma.
20: Esatto.
11: Ah, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
20: Sì.
11: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
20: Certo, potenti. Spezzano a usarle.
11: In che senso, scusa, non ho capito.
20: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
11: Vabbè, ma ho capito, ma io, se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè, vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
20: Meno male, sono contenta, dai.
11: Chiamate la pagliaccia, verifica, adesso devo andare a struccare, vai.
20: Ma meno male, dai, sono contenta.
11: Ma vai a fare in culo, va.
20: Tu e mamma, da.
11: Grazie, ho che sorte. Che stronza.
18: Tamarri.
21: Siga?
11: Eh?
21: Pronto?
11: Pronto?
21: Sì?
11: Sì, buongiorno. Salve, senta un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio?
21: Non so. Che cosa vi serve?
11: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
21: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane?
11: No,
21: è il modo di parlare al telefono.
11: Ma che cazzo scusa? Vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie. Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? No, mi servono
21: allora,
11: per fare ascoltare la musica.
21: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
11: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai!
18: Tamarri.
21: Unto.
11: Sei unto?
21: Chi è?
11: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata, che c'è di fretta. Sono Massimi di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
21: No, solo chitarre, quindi mi spiace.
11: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
21: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
11: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
21: No, non
11: sono quelle un po' più... è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'avevo un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
21: no,
11: è una chitarra da schiena.
21: Di questa cosa.
11: Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
21: Bravo,
11: Precisissimo. Crash, proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
18: Tamarri.
20: Pronto? Sì.
11: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
20: Sì.
11: Sì, avete anche le cuffie per studio?
20: Sì.
11: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
20: Bene.
11: È resistente?
20: Sì, decisamente. Lo può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
11: No, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se noi...
20: No, resiste, non ci preoccupi.
11: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
20: Ah, bene, sì.
11: Sì.
20: Divertente.
11: Sì. Poi...
20: Un provino per Zelig.
11: No, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo. Quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore? Dimmelo.
20: 200 euro.
1: Ah, beh, non è tanto, pensavo no, 600.
20: Fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
1: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia. Sì, si faccia però, i cazzi suoi, non capito. Ma che cazzo ti fai, i cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia, ti spacco.

0: è praticamente un tiro alla fune coi colli. Ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito?
1: Mm.
0: Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
1: Vedo.
0: Cioè ne provi un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passa e ti pago.
1: Allora.
0: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda.
1: Dal verso.
0: Vai.
1: Comunque resistente.
0: No, prova, dai, fai. Dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
1: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
0: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti. Arrivo.
1: Va bene, ti aspetto.
0: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata. Arrivo, ciao.
1: No, aspetta, allora avvisami perché così ti apro anche la porta di ferro.
0: Va bene, ok. Ah, perché mica è zona di rapine, quello, ho capito com'è la situazione. Va bene, arrivo.
1: Come ambiti tu? La uguale.
0: Wag wag anche a te, ignorante di merda, arrivo.
1: Ma va, va, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano più o meno gli anni d'oro 2020, quando l'umanità si svegliò una mattina e scoprì che non era più in grado di svitare una bottiglia come Dio comanda.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti inneggiavano al progresso per salvare i mari, ma a me che non mi frega nessuno, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del tappo che non si stacca più dalle bottiglie.
4: Il tappo non si stacca più, resta lì appeso, storto, invadente. E ogni volta che provi a bere a canna o a versare la bevanda in un bicchiere, si gira e lo fa sbrodolare tutto, come se avesse una vita propria, una rottura dei coglioni. Ecco cos'è, come un parente a Natale.
2: Esatto, i parenti a Natale sono dei diti in culo. Ma torniamo a noi, ci hanno detto che è stato fatto per l'ambiente. Bello, giusto, nobile. Ma allora perché ogni volta che bevo mi sembra di lottare con un granchio che si gira e si contorce scappando a qualsiasi presa? Cosa si nasconde dietro a tutto questo?
5: Il tappo non si muove a caso, il tappo reagisce. Appena tu lo apri, lui capisce che stai per bere e scatta il protocollo disturbo. È colpa della grande lobby delle salviette umidificate. Sì, perché più il tappo ti fa schizzare addosso, più tu ti pulisci. E più ti pulisci, più compri salviette. E più compri salviette, più loro ridono di noi. Ed è un cane che si morde la coda. Sveglia! Il tappo attaccato non salva il pianeta. Scassa solo i coglioni.
2: Esatto. Il tappo attaccato non è una soluzione, è una piccola aggressione quotidiana. Ti colpisce sul naso, ti bagna la maglietta, ti impedisce di bere con dignità. Ma ce lo spiega meglio il nostro esperto di plastica comportamentale.
6: Salve, sono l'esperto di plastica comportamentale. Studio i tappi da anni. Prima l'uomo apriva, staccava e decideva. Oggi apre ma non libera. È la simbologia perfetta del mondo moderno. Ti concedono l'accesso, ma non l'indipendenza.
2: Capito? Il tappo è lì per dirti: puoi bere, ma alle mie condizioni. È una microdittatura e, come tutte le microdittature, comincia con una cosa piccola.
7: 1, 2, 3, la dittatura comincia in modo semplice. Si parte dal tappo, poi la canuccia di carta, poi il bicchiere molle. Ed infine ti ritrovi a bere il cappuccino da un bicchiere fatto di foglie di banano. Questo è il grande disegno, come fece mio nonno, appartenente al grande e glorioso esercito dell'unico vero imperatore mondiale.
8: No!
7: Scusate, mi sono lasciata andare.
2: Ecco la chiave di svolta. Il tappo ti educa, ti piega e soprattutto crea rabbia. Ma una rabbia piccola, ridicola, impresentabile. Perché non puoi andare in giro a dire: sono distrutto psicologicamente da un tappo. Sembri scemo. E molto probabilmente lo sei.
8: Io una volta ho aperto una bottiglia di latte. Il tappo era attaccato e mi è finito dentro il bicchiere. Ho provato a versare, il latte è schizzato sul tavolo, sui pantaloni e sul gatto. Mia moglie ha detto: sei sempre il solito imbranato. Ma non ero io, era lui, il tappo. E poi il latte sui pantaloni me l'ha fatto venire duro.
2: E qui arriviamo alla domanda vera: chi ci guadagna davvero? Non l'ambiente,

0: Non noi, ma loro. Le multinazionali delle salviette, perché da quando i tappi sono attaccati, la gente si rovescia addosso di tutto. Ma se non ci credete, abbiamo ancora un'ultima importante testimonianza devastante che metterà luce sulla questione.
1: Io, prima, svitavo il tappo e mi versavo tutto il contenuto addosso. La cosa mi eccitava un sacco e mi faceva venire voglia di toccarmi pesantemente. Ma da quando hanno inventato questi tappi che non si staccano più, ho dovuto cambiare metodo. Quindi adesso non mi rovescio più il contenuto addosso, ma mi infilo direttamente la bottiglia chiusa nella mia farfallina. E cavolo, ho scoperto un nuovo orgasmo. Fic fic.
0: Fic fic. Questo è il punto. Non è solo plastica, è un nuovo rapporto di potere. Il tappo non è più un oggetto, è un compagno forzato, una presenza, un controllore. E più ci sbrodoliamo, più l'industria delle salviette umidificate, della carta da cucina assorbente e della carta igienica ci guadagnano. Quindi, la prossima volta che aprite una bottiglia e il tappo vi si pianta sul naso, non dite che fastidio, dite chi ti manda. Ma non aspettatevi una risposta, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: Minchia bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Mica Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La pompa imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano. Pompino, pompino, pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Dai, ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente? Dai. Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che stupenda.
0: Ma pensa a testo, puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. Sono sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza alla posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

Turchia, zio, fa che traccia imperialissima, ne è proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classifica.

0: Lo Zodi 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì che per diventare criminale non serviva più uscire di casa. Bastava una PlayStation, un divano e un pad unto di patatine.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano è solo un gioco per rubare macchine e sparare ai passanti. Ma io, che già allora non mi fidavo di nessuno, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di GTA, Grand Theft Auto, il gioco che ha insegnato a tre generazioni una cosa importantissima. Se vedi una macchina con lo sportello aperto, non è furto, è gameplay. Ed ora sta per arrivare lui, GTA 6, il gioco più atteso della storia. Talmente atteso che c'è gente che nel frattempo si è sposata, ha fatto figli, ha divorziato, ha pagato il mutuo, è andata in terapia. E ancora sta aspettando il terzo trailer.
4: GTA l'ho comprato che avevo i capelli. Adesso una pelata che riflette i satelliti di Elon Musk. E loro ancora dicono: abbiamo bisogno di tempo per rifinire il gioco. Ma qua non stanno rifinendo il gioco, stanno ridefinendo la realtà del pianeta.
2: Esatto, perché la domanda è una sola: perché proprio adesso? Perché GTA deve uscire proprio il 19 novembre? Cosa significa quel 19? Cosa significa quel 6? E soprattutto, perché ogni volta che esce una console o un gioco enorme, il mondo sembra prepararsi a chiudersi in casa?
5: La PlayStation 5 è uscita il 19 novembre 2019. Dopo pochi mesi, tutti in casa, lo sapete. Adesso GTA 6 esce sempre il 19 novembre. Io non voglio dire niente, per carità. Ma nel dubbio, intanto, mi sono già preparato la scorta di cibo, bevande e droghe.
2: Capito? La storia non si ripete. La storia viene rimasterizzata. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per GTA.
6: Salve, sono il premio Nobel per GTA. Abbiamo analizzato la sigla GTA 6. La verità è sconvolgente. GTA non significa Grand Theft Auto. Significa gestione, trattamento, assembramenti. E quel 6? Il 6 è la sesta fase, la sesta ondata, il sesto livello di isolamento domestico. Prima ti chiudono in casa, poi ti danno un mondo aperto digitale e tu non ti lamenti più, perché puoi andare a Vice City in mutande.
2: Ecco la chiave di volta, Ren. GTA 6 non è un gioco. È un addestramento che ti prepara a vivere senza uscire. Ti dice: non hai bisogno del mondo reale, hai qui un mondo migliore. Vuoi il mare? C'è! Vuoi la macchina? C'è! Vuoi la palestra? C'è! Vuoi scopare? C'è! Vuoi una vita sociale? C'è l'online, stronzo!
7: Io ho un amico che dice: appena esce GTA 6 sparisco per 6 mesi, capito? Lui non sa niente, ma ha già accettato il lockdown volontario. La differenza è che stavolta non serve il decreto, basta il download!
2: Avete mai fatto caso che download è una parola composta da down e load? E invertendole diventa lockdown, che è molto simile a lockdown. Tutto torna. Ed è proprio qui che entra in scena l'organizzazione segreta, una rete globale nascosta tra software house, produttori di console, aziende di delivery, fabbricanti di sedie gaming e gente che vende luci LED viola per camere tristi. Ed è proprio lei, la software house che ha creato GTA, la Rockstar. Acronimo di Rete Occulta Controllo Casalingo, Simulazione Totale, Assembramenti e Reclusione.
7: Perché casalingo con la K?
2: Perché con la C era troppo normale. E i complotti seri hanno sempre una lettera sbagliata.
7: Ah, ok.
2: Esatto, ok. Tutto torna. Il 19, il numero che ci ricorda cose che non vogliamo ricordare. Novembre, il mese che fa schifo al cazzo. Piove, fa buio alle 4:30 e tu sei già psicologicamente pronto a dire: ma stasera non esco, sto a casa. E poi c'è il 6, il numero perfetto. Almeno così dicono. Ma perfetto per chi? Per te, per me, per loro. Boh.
8: Sei come i mesi che passerai chiuso in casa. Sei come le ore al giorno minime ti ciocco. Sei come: scusa amore, arrivo tra 6 minuti. E poi ti presenti dopo 6 ore perché dovevi finire una missione secondaria. Insomma, 6 è il numero perfetto. Lo diceva anche mio nonno del 6° battaglione del grande e glorioso esercito. Sì, insomma, quello là, lo sapete?
7: Ah, oggi di antropologie?
8: No, no, mi contengo. Tanto il grande disegno è già in atto.
2: Esatto, il grande disegno. Quando il mondo reale ti delude, torni nel mondo digitale. E quando torni nel mondo digitale, ordini da mangiare. E quando ordini da mangiare, chi guadagna?
7: Il delivery?
2: Bravo. Ma non solo. guadagnano i produttori di console, i provider internet, le sedie da gaming, le bevande energetiche, guadagnano quelli che vendono cuffie col microfono che ti fanno sembrare un pilota da elicottero depresso. È un ecosistema, un lockdown senza lockdown, solo con Down.
7: Io ho già fatto scorta, patatine, bibite, pizze surgelate e carta igienica, mi manca solo il virus.
2: Ecco, ci stiamo arrivando. E infatti ci poniamo la domanda finale. Ci stanno forse preparando a una nuova pandemia?
1: Durante il Covid stavo con uno che aspettava GTA da 30 anni. Nel frattempo, però, giocavamo ad interpretare i personaggi di GTA V. Lui era il mio pappone e io la sua troia. E spesso mi legava ad una sedia dicendo che gli rubavo i soldi e per punirmi mi scopava per ore a più riprese, lasciandomi legata per ore e ore e ore. Quanto godevo! Adesso che uscirà il nuovo gioco, spero di trovarne un altro che mi faccia divertire così, che ci ha messo così tanto ad uscire che il mio ex è morto di vecchiaia. GTA.
2: Esatto. GTA. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale della nostra testimone, ma ricapitoliamo. Il 19 novembre uscirà GTA 6. Non vi dice nulla? Esatto, 19, proprio come il Covid-19, un numero che continua a tornare. L'uscita di PlayStation 5 fu 19 novembre 2019, sempre il 19 e il 6 è la sesta fase del nuovo lockdown. E se ancora non siete ancora convinti, abbiamo ancora un'ultima chicca per ancora voi. Questa puntata di
9: Complotti Complottosi
2: è la numero 19. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo mai.

0: Signora?
1: È Mauro?
0: È Mauro, sì.
1: Auguri, perché ti ho telefonato per farti gli auguri.
0: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.
1: Io stamattina dico tanto alle 9, sarà, vedi, non c'eri a casa.
0: No, non c'ero, che sto qua, sto facendo lavori, sono dentro i cantieri.
1: Ho capito. Per il modo, tutto bene?
0: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è abbiamo avuto un problema che dentro l'impianto idrico. Ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
1: Sì.
0: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
1: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
0: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
1: Ah, da Milano, per cosa mi chiama allora?
0: Io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. E l'ho chiamata, è una chiamata di servizio.
1: Ah, qui da noi?
0: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
1: Ad Ancona?
0: Tutta la provincia, signora. Ah, e lei beva l'acqua del Benetto?
1: No, non la bevo.
0: Non
1: mai.
0: La usa per fare la pasta?
1: No.
0: E che ci fa con l'acqua rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua rubinetto?
1: No, io compro l'acqua minerale.
0: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
1: Non so, non ne vado.
0: Non lo fa, ci lava la frutta, signora, la verdura?
1: Sì.
0: Allora, stia attenta, che dentro l'acqua?
1: Ma io lo lavo con l'acqua minerale e via.
0: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
1: Sì.
0: E che è un Rothschild lei, signora?
1: Quante sono? No, perché non mi fido.
0: E fa bene, non so fare. Allora, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile delle Marche. Non so se conosce Di Martino.
1: No, io non conosco nessuno.
0: Mi dispiace, signora, che è solo Italia. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile. Mi ha detto, guarda, vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
1: Il colapesce
0: è un bacillo.
1: Ma un bacillo, ho capito.
0: Ecco.
1: Nell'acqua.
0: Nella
1: canella.
0: Nella canella?
1: Sì, l'acqua della
0: centrale. No, pensavo la canella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
1: Cosa voleva?
0: Se potesse, dalla canella? Mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
1: Sì, un attimo.
0: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora. Cazzo, abita in un castello questa.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, ecco, allora, adesso l'acqua è limpida.
1: Sì.
0: Perché? Perché abbiamo fatto la deviazione.
1: Sì.
0: La deviazione. Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
1: Giove,
0: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in autodiffusione?
1: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
0: No, ce l'abbiamo noi l'autodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul diciamo, il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro, che provoca il comacose.
1: Ma certo.
0: Certo. Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
1: Ho capito.
0: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si rega alla cannella, lì e tutto.
1: Vado a vedere se
0: cannella, pepe, chiodo il garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
1: Va bene, io aspetto.
0: Ecco, vada.
2: Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito, signora?
1: Ho sentito la parola, ma come se qualcuno parlasse, non lo so.
0: È un segnale acustico che...
1: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
0: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito? Signora? Tutta la volta. Non ci può portare.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che ci desse il via.
1: Io per me funziona. È limpida, adesso.
0: È limpida, signora, perché ancora non abbiamo fatto la deviazione!
1: Ma vabbè, allora faccia il lavoro che deve fare.
0: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta. Stia lì. Vai, Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito?
1: Adesso devo un'altra volta aprire l'acqua.
0: Sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
1: No, non ho capito niente quello che dice.
0: E allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ma Ma cos'è sto alla dote?
0: Alla dote? Non ho capito, che cosa ha sentito, signora?
1: Ha detto alla borsa della pazza, della miseria, cosa ha detto?
0: Alla borsa?
1: Ma guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida.
0: Poi. Ce l'ha limpida, signora, l'acqua?
1: Sì, sì, sì, ecco. È limpida.
0: Allora, mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non, se, non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
1: No, niente.
0: Lei ha mai sofferto di comacose, no?
1: No, no.
0: In famiglia, qualche caso?
1: No, non tutto, ma niente.
0: State tutte bene, per fortuna. Stia attenta che nell'acqua c'è il colapesce.
1: Sì, ho capito.
0: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
1: Sì, se lo vedo un po' torbida è meglio non superarla per niente.
0: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
1: neanche
0: leggera.
1: Neanche per lavarsi la faccia.
0: Anzi, leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, arrivederci a lei.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
4: Viva i soldi!
5: Leo, vieni qua, vieni.
6: Sei felice?
5: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
6: Eh sì.
5: Fino a?
6: Fino a settembre.
5: E manco un anno, Leo.
6: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusa? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
5: Uh-huh.
6: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
5: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
6: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
5: Ah, ok.
6: Poi c'è un 75.
5: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
6: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
5: Di pensione, no? 900
6: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radici Leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
5: Quanto prendi?
6: Dì una parola.
7: 200 euro.
5: 300 euro.
6: 3.800 euro.
5: 3.800 euro al mese? Ma va!
6: Non ci credo. Allora,
5: 3.800 euro.
6: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
7: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
5: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
7: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
5: 3.200 euro.
6: 3.800.
5: 800 euro di
6: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
5: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
6: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
5: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
6: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
5: Minchia.
6: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
5: No.
6: Anche voi.
5: Ma no, ma lo so, le canzoni.
6: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
5: Sì, una volta 10
6: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
5: Yeah.
6: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
5: Male, ci stai, giusto.
6: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
5: Non ti basta.
6: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
5: È vero.
6: Ciao, Ricky.
5: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi arriva come una manna dal cesso. Abbiamo il privilegio e l'odore di avere con noi l'imputato più temuto dai tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Che bello che è, buongiorno, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, vostro onore, le sue parole sono come muco per le mie orecchie.
3: Ragazzi, dai, è formaggio sul pene, è muco. Ma che cazzo? Metà della puntata la tagliano, cazzo.
1: È arrivato.
3: Cazzo, l'ho presente in pompa magna sto stronzo di merda.
1: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
3: Aio.
1: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu, bu, tutti buate!
3: Ma che
1: tutti
3: bu, bu, bu, ma bu, bu, bu, bu, bu, mi chiamo Ercole! Aspetta, anche lei, cazzo, è l'imputato! Mi chiamo Ercole! Sono Ercole, che cazzo!
1: Silenzio in aula! Ci dica, brutto vomito di fica, qual è il caso che la vedrà andarsene via con le emorroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego, prego. Prego.
3: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
1: Sempre a fare lesoso. Dai. Come cazzo parla, tra l'altro, oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
3: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
1: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
2: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
1: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
3: Che perdonare e perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
1: Ma meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello. Mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
3: Come per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, l'ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
1: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco. Vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po'. Venga, venga. Ehi, tu! È ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
4: Purtroppo non ne posso fare meno.
1: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
4: Beh, sì, non mi dispiacerebbe.
1: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè.
4: Caccaffè? E che cos'è?
1: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati che se li mangi poi caghi caffè.
4: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
1: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
4: Non ha senso tutto questo.
1: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
4: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
1: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
3: Cosa?
1: Questa corte...
3: Condanna e...
1: Assolve il signor Edoardo per eccedenza di prove!
3: Adesso l'eccedenza di prove che non mi sento
1: giù, ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
3: Oh, e io non parlo nemmeno italiano.
1: Cosa c'ho scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
3: Non vedo i colori purtroppo dall'esportazione del cervello.
1: Credo
3: che sia una suora appesa.
1: Bravo, perché sto partecipando alle Olimpiadi delle suore appese.
3: Non credo che appendere una rappresentante.
1: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebro leso, che non è altro, brutto.
3: Sì.
1: Non è altro. Allora,
3: questo lo ritengo offensivo.
1: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi, obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045. E infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso? L'udienza è tolta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta!
0: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
5: Mamma, mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.

0: e con questo ultimo pezzetto dovrei aver finito il mio puzzle da 1 milione di pezzi.
1: Amore, ma sei ancora qui da ieri sera? Non sei nemmeno venuto a letto. Aspetta che apro la finestra che prende un po' d'aria questa stanza che puzza di birra e scorregge.
0: Porco, chiudi quella cazzo di finestra, mi volano i pezzi del puzzle! No, non ci posso credere. Erano 5 anni che stavo componendo il puzzle da 1 milione di pezzi raffigurante Maradona a cavallo. Guarda che disastro!
1: Scusa amore, non volevo!
0: Tu non capisci il danno che mi hai fatto. Adesso chi cazzo ha voglia di rimetterlo a posto? Non sono nemmeno tifoso di calcio. Odiavo Maradona. E i cavalli mi fanno cagare. Ma mi conosci e quando inizio a fare una cosa, sono maniaco compulsivo come Fabio Alisei. Non riesco più a fermarmi.
1: Ma aspetta un secondo! Prima di tutto, chi ti ha dato il permesso di metterti a fare un puzzle così enorme nel mezzo della sala? Sono anni che non possiamo invitare gente a cena perché c'è questo cazzo di obbrobrio. E secondo, vorrei capire da dove è spuntata questa oscenità se non ti piace Maradona e nemmeno i cavalli.
0: Me lo sono inculato nella cantina dei 2 vicini vecchi di merda del pianerottolo. Sono anni che mi inculo la roba dalla loro cantina.
1: Non posso crederci. Ti sei introdotto nella cantina dei coniugi Righetti e gli hai sottratto della roba? Ma sei pazzo!
0: E quante storie per qualche sottrazione di materiale che comunque era lì abbandonato. E poi sono loro che hanno lasciato aperto. È un chiaro messaggio di disponibilità a donare ai predoni accidentali. Insomma, è un cazzo di invito al saccheggio.
1: Ti ordino di riportare in quella cantina immediatamente ogni cosa che ti sei inculato, senza nemmeno lasciare indietro un singolo pezzettino di puzzle. Hai capito?
0: Minchia, ma che sbatta! Non chiedermi questo! Ci ho messo anni a trafugare la roba e portarmela su senza farmi vedere. Non c'ho voglia di riportarla giù. E poi la metà delle cose più costose me le sono vendute ai rigattieri o le ho scambiate per qualche dose dagli spaccini. Come cazzo faccio?
1: Allora, adesso vai dai vicini e gli dici cosa hai fatto e gli offri di restituire il denaro delle cose che hai venduto, mentre quello che non hai venduto glielo riporti in cantina. Hai capito, brutto coglione?
0: Cristo Dio, che palle! Va bene, però non so come dirgli che ho venduto anche quella collezione curiosa di maschere di carnevale fatte di merda e i pupazzetti subacquei fatti male.
1: Ma che cazzo di roba strana c'era in quella cantina?
0: Ma che cazzo ne so? C'erano un sacco di queste maschere similumane, poi un bel po' di pellame secco che secondo me sembrava più cuoio, poi un bel po' di questi action figure tipo mini bambino ma in ammollo nell'acqua marcia. Senza parlare di parecchi coltelli e mannaie, e poi catene senza un domani e corde, tantissime corde. Sai che solo con le catene ci ho fatto 400 euro? Però i pupazzetti li ho buttati, facevano cagare, non se li comperava nessuno.
1: Vabbè, non mi interessa, domani vai dai vicini e gli chiedi scusa col cuore in mano.
0: A proposito, potrei andarci con uno di quelli che ho trovato in cantina dentro un polistirolo col ghiaccio. Sai che quei due si trattano bene con la carne. Hanno un congelatore in cantina pieno zeppo di tranci di carne. Un bel coscione l'ho pure portato su e ci ho fatto il lesso settimana scorsa. Quello che mi hai detto che ti era piaciuto un sacco. Lo sapevi che ci sono allevamenti che tatuano i maiali come gli esseri umani? Pazzesco! Deve essere una sorta di segno distintivo del produttore. Boh, sa il cazzo.
1: Perché comincio ad avere una sensazione tremenda che mi sale lungo la schiena come un brivido?
0: Prova a scorreggiare. Con me funziona.
2: Ecco fatto, amore. Anche la faccia di questo sconosciuto l'ho strappata. La metti tu giù in cantina ad asciugare mentre lo macello.
3: Aspetta, che sto strappando il feto dalla pancia della moglie. A proposito, lo sai che qualcuno ci ha inculato il puzzle di Maradona a cavallo dalla cantina?
2: Mamma mia, ma in che mondo di merda viviamo? Delinquenti!
4: Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare a spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. C'è.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti perdono. Fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché
1: non
5: è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. Only for you. The zoo. This is the zoo.
6: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È per l'Italia.
7: Vai, dai.

0: Paracadute Sega Viterbo. Benvenuti alla nuova Epifania del membro molle del parente di Biffis quarto grado, che siamo potentissimi. Andiamo subito a salutare la poltrona di Catania, Colf Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, no, io non sono d'accordo. Secondo me è nemmeno da minchiata. Quella donna non c'ha ragione. Non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Un saluto e un benvenuto anche alla nostra conduttrice Faccialina Scampini Sabrina. Ciao Sabrina.
2: Ciao, mi sento fica.
0: È vero, ma come potremo proseguire senza che i social network condotti dalla bambina gigante, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le migliaia di messaggi segnalo quello di Frecami la Fica, una donna di Viterbo che ci manda anche la sua simpatica foto di carnevale. Eccola, la salutiamo. Simpatica, vestita da cammello.
4: No, Sebastiana è un truglione con le tette di fuori.
0: Bene, bene, come non detto che Pippo Franco resta immobile, che siamo Cesarotti. Allora, che dire, appassioniamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Secca Calibri. Che siamo, andiamo!
5: È notte fonda presso l'abitazione del signor Spuma di Pene Catanio. Il signor Catanio sta dormendo profondamente nella cuccia di cane gigante che si è costruito in un impeto di lucida follia che gli impone di essere un mega schnauzer siciliano e vivere come un cane.
6: Bau bau bau bau bau bau bau.
5: Ad un tratto, i finti sensi di cane lo svegliano di soppiatto e il signor Spuma di Pene Catanio si desta guardingo come un vero cane.
7: Bau, bau, bau, bau! Che minchia è sto rumore? Sento un rumore e sospetto che arriva dalla porta! Sono un cane! Sono un cane! Bau, bau, bau, bau!
5: Immediatamente, l'istinto canino, che in realtà è solo frutto della sua pazzia incontrollabile, lo porta ad andare ad annusare la porta di ingresso per capire se vi sia la presenza di qualcuno di ostile, ma solo dopo aver urinato a gamba alzata in almeno tre angoli della ormai fetida casa, aver bevuto da una ciotola sporca per terra e fatto delle feci accovacciato in mezzo al corridoio.
7: Vado a vedere subito, subito! Bau, bau, bau! Una pisciatina sopra un divano. Una pisciatina sotto un tavolo. Una bella cagata in c'è mio corridoio. Adesso mi dirigo verso la porta, non prima faccio una bevuta.
5: È chiaro che il signor Spuma di Pene non sia nemmeno un buon cane finto di guardia, dato che il tempo morto lasciato dalle pletazioni di bisogni primari come il piscio e la cacca lo ha distratto dai rumori, che in realtà celano un vero pericolo imminente.
7: Bau, bau! Sento che forse il mio gesto di pigrizia mi costerà caro.
5: Il gesto di pigrizia costerà caro, signor Spuma di Pene finto cane.
7: Appunto, vede che me la sentivo?
5: Nemmeno il tempo di leccarsi le palle con la gamba alzata che uno sconosciuto lo percuote violentemente a colpi di clarinetto e bisacce colme di piscio di asina.
7: Quasi quasi mi faccio una bella leccata di minchia. Chi è? Chi è? Pau, pau, pau, pau, pau, pau, aia! Aia! Ma che sei stronzo? Aia, aia! Ma che è sta puzza di piscio? Minchia, piscio di asina! I sensi di cane me lo dicono! Aia!
5: Le clarinettate e le bisacciate ammazzano come un vero merda il povero Spuma di Pene, che verrà ritrovato messo morto dentro la propria cuccia piena di feci. Gli inquirenti sono sulle mie tracce perché ho letto questo testo con fare sospetto. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, capiamo che siamo di comega merda. Allora che ci aspetta se non la nostra Sebastiana con i social che dicono le bombe?
3: I nostri telespettatori sono impazziti letteralmente sulle affermazioni fatte in apertura. E uno ci manda il video del terremoto successo poco fa dalle sue parti. Ecco, lo mandiamo in play. Ecco, come vedete trema tutto e il signore cerca di rimanere aggrappato ad una donna in una stanza piena di persone in panico.
4: Oh, Sebastiana non è un terremoto, è uno che si sega mentre si appoggia un culo a pecorino in un'orgia. Mi passi il filmato poi, per piacere.
0: Bene, allora ci salutiamo, che siamo bifolchi, che siamo asini, che povertà, ciao ciao, che siamo in chiusura Zidin Zidane, che stiamo a Fan, che siamo a Parma rimane ignobile, vaffanculo Pisa.

0: Ciao sacchi di schifo! Fate uno scherzo bastardissimo alla mia compagna Luana, che è argentina e quindi si incazza subito. Qualche mese fa ha comprato un binocolo professionale. Lei dice che vuole guardare le montagne intorno a casa nostra, ma in realtà io so che si diverte a spiare dentro la casa dei vicini di fronte e di lato. Direi che è un perfetto caso di stalking da punire. Con la pena capitale! Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram di Milano.
1: Sì?
2: Buongiorno signora, mi scusi, io la chiamo per quanto riguarda una denuncia che i miei clienti, i coniugi Valditara, hanno intenzione di sporgere nei suoi confronti per un caso di stalking.
1: Sì, perché non capisco in che senso stalking.
2: Lei è spagnola?
1: Sono allora sono italiana legalmente, ma sono cresciuta in Argentina e quindi il mio accento è un po' diverso.
2: Sì, non c'è nessun problema. No, io più che altro sono rimasto un po' incuriosito dal fatto che i coniugi Valditara, che tra l'altro glielo segnalo per trasparenza, sono i nipoti del ministro, mi hanno riferito insomma che lei ripetutamente osserva i loro movimenti domestici con un binocolo.
1: Io a volte guardo dalla finestra, ma non è che guardo casa di qualcuno, io mi metto a guardare che ne so, quando c'è la luna mi metto a guardare la natura, lo uso anche quando vado in montagna, ma non mi metto a vedere la casa dell'ente.
2: Ma guardi, io ho in questo momento nella pratica delle fotografie scattate in modo, per la verità, piuttosto rudimentale dai due coniugi che la ritraggono nell'atto di guardare all'interno del loro appartamento, e per questo si configura il reato di stalking, che è comunque un reato piuttosto grave.
1: Ma io non mi metto prima di tutto a guardare i tuoi clienti. Io, come ho detto, io mi metto a vedere, non lo so, la montagna, mi metto a vedere qualsiasi altra cosa che non siano vicini di casa, perché a me di quello che fanno le persone non me ne frega assolutamente niente.
2: Sì, ho capito signora, però è questa, lei continua a ripetermi che guarda le montagne, ma io ho le fotografie e obiettivamente signora, lei, mi scusi il termine, però lei ficca nasa.
1: Cosa vuol dire? Scusami, non conosco quel termine.
2: Vuol dire che lei stalker, lei osserva, lei spia la vita degli altri. Questo è un, oltre al reato di stalking, è una palese violazione della privacy. Qua abbiamo ben tre soggetti perfettamente distinti che la accusano della stessa cosa.
1: Allora facciamo così, io preferirei parlare con un avvocato prima di procedere, perché non mi sembra giusto questa cosa che mi chiamate ad accusarmi.
2: Ma okay. Allora scusi signora,
1: mi accusate a me di guardare, c'è qualcuno che mi fa delle fotografie a me.
2: Ma scusi, ma a lei le pare giusto che lei col binocolo guarda le pudenda dei miei ma le pare giusto, scusi, non lo so, ma è indifendibile.
1: Ma io non guardo la casa di nessuno, io non posso vedere la casa di nessuno.
2: No, lei guarda con un binocolo, ci sono le foto, lei guarda le pudenda, guarda i cazzi, le cose, la gente che si spoglia, è un atteggiamento riprovevole da parte sua, riprovevole.
1: Ma come faccio io a vedere queste cose?
2: Ma non ci fossero le fotografie, io potrei pensare ad una follia da parte dei miei clienti e delle altre persone del civico 20, 40 e 26 in corrispondenza dell'agriturismo K del Cuco.
1: Non so neanche dove si trova quell'agriturismo.
2: Dai, lei non sa un cazzo allora, però così non possiamo andare avanti. Allora signora, io mi auguro che dietro questa sua attività di spionaggio casalingo non ci sia anche una perversione sessuale. Spero che lei non effettui delle foto, ma a questo punto non posso fare altro che andare avanti con la pratica, perché io pensavo di trovare...
1: Ma cosa sta dicendo? Perversione sessuale di cosa?
2: Ma non lo so, ma mi scusi, ma una che guarda in casa degli altri mentre si spoglia non è una persona pervertita?
1: Ma non guarda la casa degli altri!
2: È una pervertita, scusi, ma questa qua è una perversione anche squallida, miserevole, mi permetti il termine, miserevole. Insomma, io pensavo di trovare una persona disposta al dialogo e trovo invece una persona...
1: Ma certo che sono disposta al dialogo, però se sono anche ascoltata, non mi sento di essere stata ascoltata. Mi chiami dicendo tu fai questo e aspetti che ti dica sì o no. Di quello che io sto facendo ti do la mia versione, perché quando mi hai chiamato mi hai detto quello che volevi
2: sentire.
1: Allora,
2: prima di tutto mi dia del lei, perché io sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram. Non so se ha presente che cos'è lo studio Cohen e Abram. È lo studio che difende legalmente il Presidente della Repubblica Italiana. Presidente della Repubblica. Quindi la invito a mantenere una certa distanza. A me del tu non me la dà. Cerchiamo di mantenere un certo rispetto per le istituzioni.
1: Gli chiedo scusa su questa cosa.
2: Non so come si fa il suo paese.
1: Il mio italiano
2: Cimani.
1: Un po' così, quindi non è che faccio le cose in maniera maleducata, perché io non sono maleducata.
2: Bene, bene, bene. Io non so come si usa al suo paese di trogloditi, però qua si usa dare del lei e non si guarda dalle finestre.
1: No, un paese del trigloditi adesso.
2: Sì, sei un paese del trogloditi.
1: No, non deve perché mancare il rispetto.
2: È un paese dei morti di fame che vengono qua a guardare col binocolo, dai, su, allora.
1: No, ma cosa, ma come si permette?
2: Ma è come si permette lei di spiare la vita dei miei assistiti col binocolo? Ma è una cosa da pervertito pazzo, non so, ma si rende conto? Ma scusi, ma se lei uno col cannocchiale la guardasse mentre si fa il video, ma lei che penserebbe, scusi?
1: Ma lo che meno penso è che forse stanno guardando a me, perché chi cazzo se ne frega quello che faccio io? Io non ho neanche le tende nella mia finestra.
2: Ah, si vede che è pure esibizionista, pure esibizionista è lei. Prima di tutto lei
1: a me... Non sono esibizionista, non ho le tende, non le ho mai comprate, non mi sembra necessario.
2: Perché se vede che gli piace farsi vedere la pazza d'avvento. Non so come usa da voi trogloditi. Comunque, in ogni caso, lei a me col cazzo non me parla. Quindi evitiamo la parola cazzo nella discussione. Comunque, io sono costretto a sporgere denuncia e a chiedere di trovarsi un avvocato. Lei ne ha già uno di fiducia?
1: Conosco uno, sì.
2: Allora, deve riferire al suo avvocato di fiducia che l'abboccamento tratterà un caso di stalking con aggravante perversione sessuale ed esibizionismo.
1: Ma no, ma che cosa sta dicendo?
2: Lei si deve presentare allo studio Cohen e Abram. Ha segnato?
1: Sì.
2: Che si trova all'interno dello zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Non capisco.
2: Luana, è uno scherzo di tuo marito. Sono Fabio Alisei dello zoo di 105.
1: Ma è un figlio di puttana.
2: Tu l'hai sposato,
1: ma,
2: non io.
1: No, ma no, non siamo sposati e giuro che non lo farò, guarda. Ma non è vero, ma che figlio di puttana. Lui voleva fare lo scherzo al suo amico. Non è vero.
2: Invece
1: ma che figlio di puttana.
2: E invece l'ha fatto a te, Luana.
1: No, non sai lo male che sto, ma non per questa cosa dello stalking, se no perché hai detto che, o sea, mi sono sentita discriminata, te lo giuro, perché hai iniziato come a insultarmi e ho detto, ma porco sei un cazzo di avvocato, cioè, perché devi insultare la gente?
2: Però l'italiano l'hai imparato bene,
1: No, vabbè, io sbaglio un pochino ancora perché, vabbè,
2: credo. No, però la bestemmia era perfetta, Luana. Era stupenda.
1: No, ma te lo giuro, io ho detto ciao, adesso che cazzo faccio? Perché che cazzo vuol dire che mi chiamano così a dirmi che faccio esibizionismo, che faccio qualcosa di sessuale?
2: Ma perché guardi in casa della gente col binocolo, Lua?
1: Ma non è che guardo casa della gente. Vabbè, vivo in un paese dove non si può fare un cazzo, perché non c'è un cazzo oltre che uscire a camminare per i sentieri. Poi,
2: vabbè, comunque gliela farai pagare a Filippo?
1: Sicuramente, ma sicuramente. Adesso lo chiamo e lo mando a fanculo.
2: Ti mando un abbraccio grande grande.
1: Ok.
2: Ciao, hasta luego. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: Forse non tutti sanno che.
6: Forse non tutti sanno che.
7: Forse non tutti sanno che.

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu e l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker Dassi!
5: Anch'io Poker Dassi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
2: Eppure io scala reale!

0: Nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
1: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
0: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, Toscano, muori!
3: Osobo Paride!
0: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, e se aveva già pregato di risuscitar prima! E so mica grullo io! Oh Paride!
4: Non è morto, Paride! Viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
0: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dovevo fare, Paride?
0: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
1: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
0: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
0: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora, da ora in poi non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
0: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
0: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
4: Ciao, Paride, ciao!
0: Paldello, mi dai...
4: No, niente.
1: Maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
0: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
1: E che progetto era?
0: L'invenzione del Veneto! Can...

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, per gli 80 anni della Repubblica Italiana, il Quirinale ha chiesto a cittadini comuni, ma anche a personalità in vista del calibro di Checco Zalone, di mandare un pensiero, un video, un post per celebrare la Repubblica e in qualche modo anche per parlare della situazione di questa Repubblica Italiana, la terra dei cachi, o meglio la terra che fa cacare. Ecco, io vorrei sapere da voi, quindi adesso avremo le linee, qual è il vostro pensiero per gli 80 anni della Repubblica, come è ridotto il nostro paese. Dai, apriamo le linee, dai. Apriamo con Servo di Satana. Qual è il tuo pensiero per gli 80 anni della Repubblica? Vai.
4: Tutti comunisti. Tutti comunisti.
3: Tutti comunisti.
4: Ma dov'è il Duce? Dov'è il Duce?
3: Credo che penso che abbiano fatto anche vilipendio di cadavere.
4: Ah, me lo sono trombato. Sì. Lo trombato perché volevo assorbire i suoi poteri.
3: Sì,
4: Dio è con me. Bisogna stare ai pelati. Attenti, soprattutto ai pelati che sono comunisti.
3: Ecco.
4: Però il Duce era una persona grande, grossa.
3: Grande, grossa? No, cioè era bassino. Era un nanerottolo.
4: No, tua madre puttana, era un nanerottolo. Perché ti sparo cane con un fucile.
3: Era un nanerottolo.
4: Non c'è niente.
3: Il pensiero per la Repubblica, non ho capito qual è.
4: Per me il pensiero della Repubblica è come essere come i Neanderthal. Sono tutti Neanderthal chi vive per la Repubblica. Mi non vive per la Repubblica, mi vive per il Duce.
3: Sì, ma è morto e sepolto ormai da più di 80 anni.
4: Ma i suoi ideali, cazzo duro, cappella di fuori.
3: Cazzo duro, cappella.
4: La bandiera che sventola sulle fighe.
3: Sì, allora scusa, ripeti. Allora, gli ideali sono cazzo duro, cappella di fuori.
4: Cazzo duro, cappella di fuori, bandiera sventolata dal culo e soprattutto... Chi vive per la Repubblica è un Neanderthal de merda.
3: Molto bene, ci rivediamo al momento di raccogliere la selce da scheggiare. Ciao, grande servo di Satana, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Come stai?

0: oggi, baby?
1: Beh, agitata stamattina, sono agitata.
0: Come mai?
1: Perché, ok, lavoro sempre mai, quattro nicchie che ho assunto, che non lavoro, beh, sono incazzato. E niente, dovrei ritornare a cantare mentre raccoglie, come faceva una volta.
0: Col cotone.
1: No, no, anche con l'uva, quando gli raccoglieva, doveva cantare, perché così non si ammagnava i quattro nicchie.
0: C'è da fare pulizia della vigna.
1: Fai a me un altro tipo di pulizia.
0: Che pulizia faresti te?
1: Etnica, tutta etnica, cavolo.
0: Senti, ma al di là delle tue vicissitudini personali, hai mandato il pensiero su che cos'è per te la Repubblica?
1: La merda, c***a.
0: Perché?
1: Basta guardare, beh, adesso non so ti, però mica so sulla partita IVA e tutto quanto.
0: Sì.
1: Piede tasse, è come una bottiglia di vino. Te compri una bella bottiglia di vino, è prosecco, bella, fresca dal frigo.
0: Sì, buona.
1: Più della metà ti butti via.
0: Perché
1: te la devi dare allo Stato e metà ti devi, la te pare, giusto?
0: Ma, scusa,
1: e tutto.
0: Ma non è, cioè, non è buttata via, è investita in servizi pubblici, scuole, polizia.
1: Ma investiria mi inquirina e andaria dentro col trattore.
0: Va bene, Beppi, quindi un pensiero finale: la Repubblica è
1: una merda.
0: Un abbraccio, ciao Beppi.
1: Ciao Beppi.
0: E andiamo a Roma, dove c'è Furio dal taxi. Buongiorno Furio, come stai?
2: Ehi.
3: Grazie.
0: Non male come inizio di conversazione, soprattutto se fossimo due scimmie urlatrici saremmo già amiche.
3: Fai schifo, come fai?
0: La cosa è reciproca, non ti preoccupare. Senti, hai mandato il tuo messaggio al Quirinale dicendo che cos'è per te la Repubblica, l'hai fatto?
3: Sì, ci devono dare i soldi, siamo morti di fame, siamo un bagno di lacrime qua, ma che non lo vedi? Un bagno di lacrime, ci devono dare i soldi, sti bastardi.
0: Chi deve dare i soldi?
3: Sti cani.
0: Ma chi?
3: Tutti quelli dentro al Quirinale, tutti quelli là, c'è che cremate, il caffettino, il cornettino. Ma vaffanculo, merde. Ma scendete dai sordi a noi.
0: Ma chi?
3: A noi.
0: Tu così hai fatto il video per il presidente? Così?
3: Sì, nudo.
0: Te sei messo nudo, hai detto?
3: Nudo, col cappello all'albano. Col cappellino all'albano e dateci in merda, i sordi, merde.
0: Merde, così. E secondo te ti arrivano?
3: Ma che, ma ecco, vai a fare la spesa, non te bastano due piotte. Cruciamo. So delle merde, so. Il pane. Pezzo di pane 6 euro, 7 euro, mamma.
0: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Tiffany un pezzo di pane 6 euro, dove cazzo vai a fare la spesa?
3: Fammela tu, Crucia, fammela tu.
0: Ma io non la faccio la spesa, io ho persone che mi nutrono. Pagate per nutrirmi.
3: Dacci i nomi di questi, dacci i nomi dei pezzozzi, chiamatina, eccoci.
0: Non te le puoi permettere perché sei un morto di...
3: fame.
0: Bravissimo, e c'hai le pezze ar...
3: culo.
0: Ogni volta che arriva da pagare le tasse te la vinder...
3: culo.
0: Bravissimo, un abbraccio grandissimo.
3: Ciao.
0: E chiudiamo questa straordinaria puntata non proprio entusiasta nei confronti del tricolore con l'ospite più atteso, l'opinionista che tutti desiderano, l'amico mio direttamente da Grey School, amico spara cuoricini, buongiorno.
4: Allora. Smettila di... Allora, dai, facciamo un discorso serio.
0: Oh, bene, sai.
4: Cosa vuoi? Dai,
0: allora,
4: amico mio, buongiorno, cosa vuoi?
0: Buongiorno, amicone del mio cuore.
4: No, allora, non cominciare amicone del mio cuore, tutte queste puttanate. Cerca di fare un discorso serio.
0: Giusto.
4: Voglio vedere se questa sera la mandi in onda. Voglio vedere.
0: Ok, dai. Allora, ti do un'opportunità, va bene?
4: L'opportunità la sto dando io a te.
0: No, io do l'opportunità a te perché dovrei
4: io
0: farti.
4: Parlando a te.
0: Dovrei
4: io
0: farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto. Dovrei farti Totò sul culetto perché sei spesso indisponente. Ecco.
4: Vedi, Totò sul culetto.
0: Totò sul culetto.
4: Sei tu con la tua propaganda d'odio che fai.
0: Ma quale propaganda?
4: Quella trasmissione del cazzo.
0: Io racconto la verità. Racconto la verità. Non sono.
4: Ma che le verità vuoi raccontare? Ah. Racconti la tua verità. Una verità sudicia. Conto. Una verità sporca, falsa. Non è la verità quella lì.
0: No, perché tu
4: infame.
0: Sei. Infame. Tu sei un dolce furetto e sai che io dico la verità.
4: Dolce furetto, cane! Vedi, merda, che sei un porco! Vedi! Tu sei solo capace di chiamarmi, non perché è la mia opinione!
0: Ma se
4: sei solo capace di chiamarmi, solo per farmi bollire il sangue!
0: Assolutamente
4: con questi epiteti del cazzo!
0: No.
4: Infame! E quando tu non mi incroci, capi? Bastardo, cane!
0: Che cazzo hai detto?
4: Bastardo!
0: Dolce furetto, non si è capito che cosa hai detto?
4: Dolce furetto! Merda, cane! Il potere è mio!
0: ecco.
1: Ti trasformerai in un foretto a ferroni, maledetta merda.
0: Sì.
1: Ti verrai sotto da parte.
0: Ma quando?
1: Ti smembrerò vivo. Userò le tue ossa vitale per attaccare gli ombrelloni vitale. Ne farò una vita con le tue ossa. Fammi in piena i pani per gli ombrelloni, brutta merda di cane. Morirai tra mille pene. Le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
0: Banale.
1: Devi morire.
0: Ma tu guarda, stavamo chiacchierando così amabilmente per un dolce furetto e è partito l'embolo. Il furetto è un animale bellissimo, pelosino, sottile, tenero e anche onnivoro, insomma. A me sembrava un complimento, no? Va bene, sei incazzato. Andatevene a fa culo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
4: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
5: Ciao Noemi!
6: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
5: La sto aiutando ad attraversare la strada!
6: Ma che carino che sei!
5: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
6: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!
5: Scusami, mi sono distratto!
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
7: Ciao Francesca!
8: Ciao!
7: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
8: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
7: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
8: Ma scusa, che ne sai tu?
7: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
8: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico vestito da cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
9: Ehi, sono a casa sua. Sì, fuori con le amiche.
7: Guarda se c'è il cesto dei panni sporchi.
9: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
7: Annusale, di cosa sanno?
9: Di fica.
7: Che tipo di fica?
9: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
7: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu annusale, dimmi di che cosa sa.
9: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
1: E non perderti la promozione skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head, they keep falling. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività! Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo! Parlo, figlio mio! Parlo, dimmi qualcosa, parli!
5: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Eccoci tornati! Sì, il super portale con le super applicazioni! Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web! Cosa aspetti? Apri il browser e cerca...
2: App & Up!
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
4: Pet to Speech.
1: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
5: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare. Sei contento, Biba? Apro l'app, seleziono gatto e ti inquadro.
6: Dai, dai, su, spogliati, come fai sempre. Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te. So che ti piace, stronza.
5: Ma, Birba, sei un maniaco.
7: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia.
1: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni. Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
8: La foto di Chiara Ferragni.
9: Ehi, Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech.
10: No, che figata, fa vedere!
5: Dai, Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
11: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota. Dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
1: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
12: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
13: Sì, amore, inizia che arriva.
12: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
14: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone, perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
12: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
13: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
12: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
15: Fame.
12: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
15: Palla.
13: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
12: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
15: Cacca.
1: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicazione...
2: App & Up.
1: I primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
4: Fotocopiami.
1: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti falsi.
3: E

0: Hits 105 only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Pronto? Come stai? Sono Tony! Tutto bene?
3: Pronto?
4: Ciao, mi senti? Scoperchiata! Mi senti?
3: Io non capisco niente.
4: Ma mi senti o no? Mamma, questa qua come la dilanio, porco due.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: C'è... Pronto, mi dica.
4: C'è Gianfranca?
5: Sì, sono io.
4: No, tu sei un uomo, mi serve una donna. Prima risposta.
5: Ah, no, sono io.
4: Passami Gianfranca.
5: Guardi, non c'è nessuna Gianfranca qua.
4: Ma come no? Mi ha dato un numero lei. Sono Tony. Digli che sono Tony, Antonio.
5: Guardi, io non lo conosco.
4: Ma che cazzo vuoi tu? Passami lei.
5: Guardi, qui non c'è nessuna Gianfranca.
4: Ascoltami, sono Tony Cazzo, DJ, ti ricordi?
5: No, non mi ricordo.
4: Gli avevo lasciato una giacca di jeans a lei quando era venuta a ballare in discoteca.
5: Guardi, non so niente di questa cosa e per favore non mi disturbi più.
4: Ma no,
5: non
4: io...
5: chiami questo numero,
4: ma
5: perché
4: no,
5: è sbagliato.
4: Ma ti richiamo, devo parlare con Gianfranca.
5: No, il numero è sbagliato.
4: Allora, ti dico il numero che mi ha dato, così confrontiamo.
5: Io sono Gianfranco.
4: Ah, Gianfranco. Allora passami la signora, va, per favore, Gianfranco. Che devo chiedere,
5: no,
4: se ha la giacca di jeans.
5: Non c'è nessuna Gianfranca qua.
4: Ho capito, ho sbagliato io. Volevo sapere se la signora per caso ha la mia giacca di jeans. Sono Tony Cazzo, il DJ.
5: No, nessuna giacca di jeans.
4: Sei sicuro?
5: Sì.
4: Chiedilo un po', per favore. Se avanciamo con una toppa, spiegali che c'è una toppa dietro. Ho stampato un cazzo gigante.
5: Guardi,
4: che
5: non so niente di questo giacchetto e non so niente.
4: Ho capito, però se non è che era, perché è una giacca che gli avevo prestato una sera, che eravamo andati in discoteca e poi dopo...
5: Guardi, mi dispiace, ho sbagliato numero.
4: L'avevo incontrata all'autogrill vicino alla discoteca.
5: Mi scusi, signore.
4: L'ho inculata alla pompa del gas.
5: Ha sbagliato numero.
4: Ma è sicuro? Perché io cercavo già...
5: Sì.
4: Come si chiama
5: il
4: la
5: numero
4: signora?
5: Ho fatto?
4: Allora ho fatto il 051
5: 615.
4: Signora Mangiacazzi.
5: No, non siamo noi.
4: Ah, perché non so. Ma prova a chiedere. Ma prova a chiedere alla signora se è stata inculata in un benzinaio alla pompa del gas.
5: Ma non si chiama così. La mia mamma non si chiama così.
4: No, il nome della mamma non lo so, perché quella sera non gliel'avevo chiesto, ma l'avevo inculata alla pompa del gas, alla benzina.
5: Guardi, fuori dal locale. Queste cose qui, per favore, non ne vuoi sapere niente.
4: Che aveva un tatuaggio nella schiena.
5: Ha sbagliato numero.
4: Una piramide con l'occhio, la signora, con scritto porco sopra.
5: Ascolti, le sto dicendo che non c'è nessun giacchetto qua.
4: Ah.
5: Quindi per favore non chiami più qua.
4: Ma è la signora quella bionda o rossa? Per capire. Perché io mi ero inculato una rossa riccia. Pronto?
5: Non siamo noi.
4: Ah, non è lei allora?
5: No.
4: Che cavolo, e io perché ho questo numero allora?
5: Non lo so, ho sbagliato numero.
4: Sarà quella che mi sono inculato la pompa del gas al benzinaio.
5: Guardi, non lo so.
4: Oh,
5: mi scusi, ma adesso io metto giù e non chiami più qua perché hai sbagliato numero.
4: Ha un tatuaggio anche del braccio destro la signora. C'è scritto mi piace.
5: Guardi,
4: il cazzo.
5: Non c'è nessuna signora qui.
4: Ah, non c'è nessuna signora. E lei però è il signor Gianfranco.
5: Ha sbagliato numero.
4: Ma io sono Tony Cazzo, lei è Gianfranco?
5: Sì.
4: Ciao Gianfranco, come stai? Tutto bene, sono Tony. Sono Antonio.
5: Mi scusi, io non lo conosco. Buongiorno.
4: No, aspetta, non buttare giù. Devo sapere.
5: Buongiorno.
4: Chiedili a quella bastarda di merda se ha la giacca di jeans. Pronto? Ma porca miseria, ma perché la gente è scema proprio, è stupida. mi fa perdere tempo, guarda. Mi ha dato il numero, io me la ricordo, va, i riccioli con il tatuaggio con la piramide, con l'occhio scritto porco sulla schiena, e me l'ho riculata la pompa del gas dal benzinaio, vabbè.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Scusi, signor Rotter, mi vede? Sono qui, sono un puffo.
3: Dimmi.
2: Gli avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
4: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
5: Harry, figlio di una baldracca con l'acca ingoiata, Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
3: Hermione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno io, Harry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Harry Rotter!
5: Mi fai troppo ridere, Harry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Harry Rotter una famiglia di cobra!
3: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
6: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
7: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
6: È una cosa che non riesco a dimenticare!
7: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
6: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
3: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
5: Hai l'iPhone R?
3: Sì, e ho installato Riri.
5: Riri? Vorrei dire Siri.
3: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
8: Ciao brutta merda.
5: Ah, visto che è Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
9: A me lo dici.
5: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
3: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e no! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburrerebbero. Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri.
8: Stai cercando
3: No, ho detto cerca. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri.
8: Stai cercando un bravissimo logopedista?
3: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri.
8: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
3: Ma no! Ho detto cerca! 33 trote, basta, ecco, non ce la faccio più.
8: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
3: Bravo mio!
8: Sto cercando porco di...
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la cappella filosofale.

0: is a zoo only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Oggi ascolteremo un podcast che tratta argomenti che riscuotono estremo successo, almeno per gli altri, perché i numeri di Misteriosissimo sono purtroppo ancora molto imbarazzanti. Pochezza, maldicenza, pressapochismo sono solo alcune delle qualità del podcast che state per ascoltare. Ecco a voi Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Buongiorno e bentornati a Misteriosissimo, un'altra puntata dedicata ai misteri insondabili che da anni scienziati, specialisti cercano di risolvere attraverso analisi e teorie. E quest'oggi ci occupiamo di un mistero che ha a che fare con la religione, e cioè la Sacra Sindone. E abbiamo qui ospiti del nostro podcast e oggi, prego, si presenti?
2: Salve, sono Gaetano Scibetta.
1: Gaetano Scibetta, che è
2: in dottor Gaetano Scibetta.
1: Dottor Gaetano Scibetta, in qualità di?
2: Sono io.
1: Sì, no, dico dottore.
2: No.
1: Dottore.
2: Ho studiato presso l'università di Albania.
1: Appresso in che senso, scusi?
2: Nel senso che sono stato in Albania.
1: Era vicino?
2: No, ho studiato in Italia.
1: Ah, ok.
2: Però sono andato a fare l'esame in Albania.
1: Ah, come il trota.
2: Perché i pesci si laureano.
1: No, il trota è il figlio di Vossi, buonanima. Vabbè, questo è il dottor Scibetta.
2: Scibetta.
1: Dottore in dottoria.
2: Che
1: qualifica
2: ampia. Cioè io sì. Posso da curare con le mani.
1: Sì, a curare.
2: A volare.
1: Vola lei.
2: Non nel senso a pilotare gli
1: elicotteri. Ah, i droni.
2: Gli elicotteri.
1: Lei è anche elicotterista.
2: Sì. Faccio un po' tutto.
1: È eclettico, diciamo.
2: Sì, ecco. Però sono appassionato di.
1: Di sindone. Si diletta.
2: Anche la leotta è buona.
1: No, dico diletta nel senso di. Vabbè, insomma, è ad ampio spettro lei.
2: Sì, sono anche fantasma. Sì.
1: La controparte del dottor Scibetta
2: è
1: invece, si presenti.
3: Sì, buonasera, sono il dottor Lorenzutti.
1: Lorenzutti, lei è, la sua qualifica?
3: Tuttologo,
1: ha studiato.
3: Io ho studiato tutto presso l'università di tutto.
1: È il solito truffatore che.
2: Si sente che non sa un cazzo.
1: Esatto. Allora, la sindone.
2: Sì.
1: La sindone. Questa era la domanda.
2: Sì, la sindone.
1: La sindone, un mistero che da sempre avvolge.
2: Diciamo, allora, prima di tutto partiamo dal presupposto che è impensabile pensare, come anche il dottore qua dietro potrà sicuramente dirmi che ho ragione, è impensabile pensare che il figlio di Dio non abbia una lavatrice, cioè che in casa non avessero comunque la possibilità di accedere a una lavatrice. Quindi il fatto stesso che avanza un lenzuolo sporco di Gesù.
1: Un lenzuolo sporco di Gesù.
2: Nel senso che si è sporcato col Gesù sporcato.
1: Sì.
3: Scusi,
2: che non però, sembra una bestemmia. Cioè,
1: lasciamo parlare Lanzutti.
3: Dottor Scialuppa, mi scusi, ma.
2: Scibetta, che Scialuppa.
3: Ah, sì. Scusi, dottor Scialacqua, le stavo dicendo che all'epoca la lavatrice non esisteva. Andavano a lavare al fiume col mastello.
2: Mastello il politico, dice lei?
3: No,
1: quella è Mastella.
2: Al femminile.
3: La sorella
2: di Mastella è Mastello e Mastella.
3: Esattamente. Però in realtà non era così, non esistevano le lavatrici.
2: Scusa un attimo, mi perdono, ma lei che cazzo ne sa?
1: Cioè, adesso non si altri, però. Manteniamo.
3: Ah, mi scusi, sono tuttologo, che cazzo ne so?
2: Sì, ma vado a tuttare dall'altra parte, mi perdono.
1: Manteniamo un tono, diciamo, di conversazione pacata.
2: Sto cercando di dare delle informazioni.
1: No, capito,
2: io mi sono documentato,